0: che appunto è caduto dalla colonia, già in fase di svezzamento, e che quindi siamo andati a recuperare e l'abbiamo portato a casa per il momento, fino diciamo a quando sarà pronto per il volo e poi liberato, perché quello è lo scopo principale della nostra associazione. Certo. Cioè il fatto comunque di recuperare questi piccoli pipistrelli, prestargli le prime cure, le prime necessità, portarli allo svezzamento, portarli fino al momento del volo e ridonare a loro la giusta libertà che devono avere.
1: E poi dovranno essere liberati sempre, nella stessa colonia,
0: più stessa zona, in modo, certo, che si possano ricongiungere alla stessa colonia, certo. Fatta eccezione per quelli che invece, poverini, non sono rilasciabili.
1: I disabili.
0: Così,
1: disabili.
0: Esatto. Quindi in maniera simpatica io li chiamo i rottamini, perché in realtà sono quelli che possono avere l'ala spezzata, appunto come uno dei due che abbiamo recuperato ieri, che è stato portato prima di tutto appunto da una delle nostre veterinarie, è stato operato e dopo essere stato operato adesso è a casa nostra e appunto, non potendo un domani tornare in libertà a volare, rimarrà con noi. Quindi,
1: proprio con voi?
0: Sì. Okay. In questo caso sì, quindi abbiamo deciso di prendercene cura. Ci sono altre volontarie che ne hanno diversi, proprio perché quelli appunto non rilasciabili,
1: certo, come per i piccioni, come per altri animali, certo, sì. E non ci sono strutture poi?
0: No. Purtroppo no, ci sono veramente pochissimi punti effettivamente per quanto riguarda i recuperi. Le province generalmente hanno un punto di accoglienza che può essere il CRAS, appunto come centro di recupero degli animali selvatici, perché di questo stiamo parlando, cioè di animali selvatici che di conseguenza dovrebbero poi essere resi alla natura e al loro corso di vita, ma quelli che ovviamente hanno necessità di cure costanti, continue e quant'altro, avrebbero vita breve in natura, di conseguenza
1: ci siamo noi volontari.
0: Cerchiamo di aiutarli il più possibile.
1: Colonie invece, quante sono censite qui a Padova, per esempio, come funziona?
0: Sì, sono tutte, allora anche i pipistrelli che recuperiamo noi vengono tutti registrati, perché in quanto fauna selvatica comunque non possono essere detenuti oltre le 48 ore se non comunque registrati, censiti e quant'altro, quindi diciamo che tutto viene fatto alla luce del sole.
1: Registrati al CRAS?
0: Vengono registrati al CRAS, esattamente, sì. E quindi anche le colonie, diciamo, cerchiamo sempre di tenerle monitorate e censite. Ovviamente purtroppo non si può fare con tutte, perché non possiamo sapere dove sono tutte le colonie, però ogni volta che ci arriva una segnalazione si cerca sempre ovviamente di verificare anche lo stato della colonia. Una cosa fondamentale che mi piace, diciamo, ripetere, se vedete una colonia, quindi un gruppo di pipistrelli sopra un balcone o comunque in una soffitta, in un fienile, da qualsiasi altra parte, non cacciateli via. Non cacciateli via, perché non sono pericolosi, anzi sono utilissimi. Ripeto, poi vi spiegheremo nei vari punti di questa mattinata anche il perché sono così importanti, e soprattutto non fanno del male a nessuno, quindi cercano semplicemente riparo, perché spesso sono più spaventati di noi.
2: Anzi, solo del bene, sì, giustamente, vero?
0: Sì.
2: Io rimango in religioso silenzio, perché è un animale che veramente mi affascina in maniera particolare. Ho dei ricordi adesso, e sinceramente è un po' che non ne vedo dalle mie parti, pur io abitando in campagna, però ho dei ricordi di diversi anni fa di serate intere in cui uno si, come dire, rimane estasiato a vedere un animale di questo tipo volteggiare per ore e sul, più o meno nella stessa zona, di sera, e insomma così mi fa piacere, e grazie Marina, naturalmente mi fa piacere avere questo vostro incontro. Giulia, mi raccomando, poi ci racconterai come funziona, come seguite questi animali, quindi poi abbiamo piacere sentire anche da parte tua, soprattutto anche, come dire, per tra virgolette, che consigli, come hai fatto così ad avere questa passione, oppure magari qualche consiglio che puoi dare a qualche, diciamo, a qualche ragazzo un po' più giovane, insomma, così. Quindi dopo ci racconterai anche la tua impressione.
1: Se chiudi gli occhi non ti vede nessuno.
2: Ma no. Ma no, non preoccuparti davvero, Giulia, dopo vedrai che viene tutto quanto tranquillo. E procedi pure, Chiara, come ti fa piacere.
0: Ma guarda, mi piacerebbe soprattutto spiegare perché, appunto, dicevamo che sono animali utili e che in realtà non fanno così tanta paura come spesso purtroppo pensiamo, perché è un concetto molto curioso. Cioè il pipistrello di per sé è veramente uno degli animali più utili che abbiamo attorno, anche se può sembrare un concetto strano. Spesso purtroppo è stato raccontato come qualcosa di inquietante. Di conseguenza noi sappiamo che ciò che non conosciamo, ciò che ci viene raccontato come inquietante, e quindi quello che non vediamo direttamente o che possiamo toccare con mano, è qualcosa per noi di sconosciuto, e di conseguenza porta appunto questo senso di timore e di paura, perché è un animale che è attivo di notte, vive comunque in luoghi nascosti, vola in modo diverso dagli altri uccelli. Quindi spesso
2: ha anche un po' questa aura, vero? Un po'
0: sì, cioè, vengono raccontate da sempre le storie,
2: è scuro e nero, naturalmente,
0: dei vampiri, perché esatto, comunque ha questi denti canini un po' affilati e quant'altro. Quindi anche tutti quelli che sono i racconti, i miti, i film, le leggende che lo hanno
2: girano
0: sempre
2: un po', certo,
0: associato, esatto, al buio, alla paura, addirittura al male a volte, sono in realtà, io le ritengo essere fantasie cinematografiche,
2: certo,
0: okay, perché ho imparato.
2: È vero.
0: Ho imparato che in realtà hanno rovinato.
2: Non ho mai sentito di contadini o meno che avessero non so come dire, la fobia di questi animali, queste cose. Anzi,
0: ma non esistono, cioè non esistono neanche
2: motivo,
0: casi in cui una colonia abbia attaccato l'uomo.
2: Uh-huh.
0: Perché, come dicevo prima, loro sono più impauriti di noi.
2: Certo.
0: Quindi, oltre al fatto che sono molto più piccoli di noi, quindi non pensiamo magari alle foto dei pipistrelli australiani che sono enormi, però in Italia invece sono veramente animaletti molto piccoli.
2: Ti interrompo
0: piccoli
2: un attimo, Chiara, perché vedo che c'è una telefonata, vediamo se indovino. Pronto?
3: Sì, pronto, ciao a tutti, sono Carla.
2: Ciao Carla, sempre un piacere sentirti, grazie del tuo intervento.
3: Altrettanto, grazie mille. Allora, grazie a questo team meraviglioso, perché forse, chi lo sa, se questo caldo pazzesco ci fa, che di solito dice che con la botta in testa si capisce, se non tutto ma tanto, ci fa riflettere sull'importanza vitale nostra, egoisticamente nostra, di quello che è il mondo animale e il mondo vegetale. Cioè, lo riusciamo a capire attraverso queste giornate torride, visto che non abbiamo capito fin adesso che sono vitali per la nostra vita, sottolineo ancora una volta, egoisticamente o no? Io spero tanto di sì, quindi ringrazio a queste stupende donne che cercano di tramite la conoscenza di questi meravigliosi mondi quanto siano fondamentali. Volevo fare anche due domande, cercando di non prendere troppo tempo, ma quando andate a raccogliere poi queste creature stupende, poi dal veterinario, paga il conto? Chi paga il conto del veterinario?
2: Adesso ci racconterà Chiara.
3: Questa è una domanda. La seconda domanda, grazie per questa, che anch'io onestamente questo mondo dei pipistrelli conoscevo fino a un certo
2: relativamente
3: punto.
2: È vero.
3: Sì, perché veramente ultimamente ero rimasta che avevano portato il Covid.
2: Sì, tra l'altro, bravo, non ci avevo pensato, perché abbiamo anche questo, no,
3: cioè, la narrativa ufficiale, certo, ci aveva raccontato questo, quindi doppiamente, ripeto, egoisticamente per noi, ben venga questo racconto, questa conoscenza stupenda che noi non abbiamo. Saluto a tutti, un abbraccio.
2: Grazie Carla.
3: Mille.
2: Devo dire che mi fa sentire sempre la tua voce, sentire questi appuntamenti, mi tira sempre sul morale, insomma, vuol dire che le cose, se insomma con le loro difficoltà, eccetera, in questo senso, insomma, mi piace sempre di più questo piccolo angolo. Grazie Carla,
3: grazie,
2: e alla prossima.
3: È sempre un sottobosco che resiste.
2: esatto, dai, ci facciamo coraggio. Grazie Carla e alla prossima.
3: Grazie a te, grazie a voi.
2: Ciao. Ecco Chiara, riprendi pure, magari poi rispondiamo, così per quello che si può dire tu, anche il discorso, la domanda che ci faceva la Carla.
0: Ma guarda, ne approfitto per risponderle subito, perché devo dire ha sollevato due punti veramente importanti, anzi grazie Carla di questo intervento e di queste domande. Sì, purtroppo il clima sinceramente è colpa nostra, cioè diciamolo proprio chiaramente, per come abbiamo trattato il pianeta in tutti questi anni.
2: Che ci stiamo dando da fare, vero?
0: Sì, non lo stiamo sicuramente aiutando, e in questo modo, anche con questi sbalzi climatici, con questi cambiamenti che ci sono stati, ovviamente anche la flora e la fauna ne risentono tantissimo. Infatti questo è uno dei motivi per cui anche i pipistrelli, che sono l'animale di cui noi parliamo principalmente oggi, se ci guardiamo attorno ce ne sono sempre meno. Ma questo perché sono, come dicevo prima, utilissimi, mangiano centinaia, addirittura migliaia di insetti ogni notte. Cioè un pipistrello è in grado di mangiare in media 1000-2000 zanzare a notte. Ovviamente parliamo di zanzare, ma qualsiasi altro tipo di insetto. Dal momento che noi andiamo ad utilizzare, noi come uomini andiamo ad utilizzare diserbanti, insetticidi e quant'altro, no? Anche nelle coltivazioni, automaticamente questi insetti diminuiscono. Se diminuiscono gli insetti, diminuiscono i pipistrelli. Si spostano, vanno in zone in cui c'è ovviamente più cibo. E di conseguenza nelle nostre zone ne rimangono sempre meno, motivo per cui c'è questo grandissimo aumento anche di insetti durante l'estate e anche di zanzare.
2: Quindi, sì, perché poi tutto va a cascata, come si
0: certo,
2: dice, no?
0: Assolutamente sì, quindi diventa veramente il nostro rapporto diretto con la natura diventa veramente poi una conseguenza di tutto quello che riguarda anche il mondo animale. Allora, per quanto riguarda le cure vengono fatte appunto da questi veterinari che sicuramente comunque applicano prezzi diversi da quelli che vengono applicati per il privato,
1: perché si mettono una mano sul cuore anche due volte
0: anche davanti agli occhi, sì. Detta come va detta, l'associazione è un'associazione no profit, quindi comunque vive anche per quanto riguarda del lavoro dei volontari e anche
1: di donazioni
0: e di conseguenza poi se ci sono da affrontare delle spese vengono affrontate o dall'associazione o ad esempio anche dai volontari stessi. Quindi
2: certo,
0: noi dal momento che ci prendiamo in carico in casa appunto i pipistrelli, sia che siano da nutrire, sia che siano da curare o poi da tenere, come il piccolo che abbiamo recuperato ieri,
1: che ha un nome.
0: Sì, è un nome simpatico, l'abbiamo chiamato Catorcino.
1: Ma io ho Catorcetto a casa invece, il mio Catorcetto, un gattino.
0: L'abbiamo chiamato Catorcino, quindi proprio perché ha questa aluccia in questo momento ingessata e ovviamente anche quelli che sono i farmaci e quant'altro sono a spese nostre.
2: Quindi... Ciao Massimo, una volta ho salvato dei neonati pipistrelli, mi appassionano molto i pipistrelli, in Africa hanno aperture alari fino a 2 metri, i nostri sono cuginetti piccolini, grande iniziativa, mi piace. Questo è Lucia che quindi ci saluta. Poi...
0: Ma Lucia, ne approfitto, vieni a fare la volontaria con noi se sei così appassionata, abbiamo sempre bisogno bisogno comunque di persone in più che possano aiutarci. Se non te la senti di tenerli a casa,
2: ognuno
0: anche solo qualche staffetta
2: per il proprio contributo,
1: sì,
2: vero?
1: Ci sono tanti modi,
0: sì,
1: ci sono tantissimi,
0: veramente tantissimi.
1: Infatti lo dico sempre anch'io.
2: Anche solo il supporto morale a volte può fare già qualcosa, e poi magari nel tempo.
0: Ma anche solo trasportarne uno dal volontario alla veterinaria e viceversa, sarebbe già tantissimo.
1: Le famose staffette.
2: Sì. Mariano mi scrive che se volete essere investiti da una nuvola di pipistrelli basta recarsi nelle grotte di Lumignano in Riviera Berica. Questo è Mariano, vi risulta? Boh.
0: Oddio,
2: lo approfondiremo.
0: So, però nelle grotte effettivamente, certo. Nelle grotte effettivamente ci sono.
2: Trovano il loro habitat più.
0: Noi come famiglia abbiamo fatto una gita giusto l'anno scorso in Abruzzo, ma non solo nelle grotte. In Abruzzo c'è un paese che viene proprio chiamato il paese fantasma, è un paesello abbandonato che si può visitare perché comunque è visitabile. Fanno anche delle serate dedicate proprio di visita appunto all'interno di questo paese, e l'anno scorso siamo andati più per curiosità, eravamo in villeggiatura lì vicino, e giusto appunto mentre giravamo, in quel momento c'eravamo praticamente solo noi e altre due famigliole, e a Giulia sono volate incontro una colonia di
1: pipistrelli.
0: Sì, effettivamente,
1: che forse volevano salutarti.
2: Chissà, raccontaci Giulia, chissà se magari ci sia mai un'affinità per quel che riguarda il tuo interesse, così com'è che è iniziato un po' tutto quanto, Giulia?
4: Ma in realtà fin da quando sono piccola sono i miei animali preferiti, sono sempre stata una bambina a cui piacevano le cose un po' più strane.
2: Beh, strane sì, per modo di dire, perché non stiamo parlando di cose,
4: diciamo che non sono gli animali tipici che possono piacere alla gente.
2: Sì, sì, sì.
4: In conseguenza a me sono sempre piaciuti, mi sono sempre interessata, e dal momento che quest'anno ho visto l'occasione anche di poterli nutrire, poterli aiutare e averli anche sotto mano, ho deciso di prendere questa cosa e provare.
2: Sei riuscita o stai provando a coinvolgere qualche tuo amico, amica, diciamo?
4: Ma in realtà ci ho provato, ma non sono molto per la quale.
2: No, ma secondo me un po' alla volta vedrai che il tuo entusiasmo avrà modo di fare proseliti, ne sono convinto.
1: Beh, è un progetto che bisognerebbe portare nelle scuole, per esempio.
2: Bella idea. Sì, sì, sì. Poi magari sicuramente non è una cosa così cioè, immediata, però.
1: Io dico sempre: il volontariato nelle scuole dovrebbe essere materia di studio. Sì,
2: assolutamente. A qualsiasi livello, in qualsiasi cosa.
0: Sono pienamente d'accordo, Marina, perché è veramente uno di quegli strumenti che permetterebbe appunto di far crescere anche i bambini, gli adolescenti,
1: in maniera diversa,
0: in maniera più consapevole.
1: Vuole più empatica, sì, sicuramente sì.
0: Assolutamente sì. Ne approfitto appunto di questa cosa per farti un piccolo esempio. Io ho un'altra figlia di 8 anni che appunto ogni volta, adesso lei sta facendo i campi estivi, e ogni giorno quando io la vado a prendere ai campi estivi invita altri bambini a casa: venite a vedere perché la mamma e la tata recuperano i pipistrelli. Ed effettivamente ci sono questi bambini che chiedono e non hanno paura, quindi il fatto di vederli, di conoscerli direttamente, permette effettivamente ai bambini di crescere senza la paura.
1: Sì, perché spesso sono i genitori invece che trasmettono questa ansia, questa paura.
0: Ma è proprio il mondo esterno, perché ci sono tantissime leggende metropolitane, già a partire dal fatto che si attaccano
1: ai capelli.
0: Si attaccano i capelli, ma partiamo dal discorso anche appunto che hanno portato il Covid. Non sono stati i pipistrelli nostri italiani che hanno portato il Covid, cioè, e se c'è, intanto non sappiamo di preciso da che cosa sia partito. Comunque non è partito da qui da noi.
2: Io storia che questi animali portano qualcosa di qua e di là, guardate, cioè, non è che lo dico io che non ci credo, nel senso che non voglio io non crederci, oppure se succede in qualsiasi modo è dovuto al fatto che gli animali sono tenuti in cattività in condizioni veramente atroci, perché non lo dico io, ma se gli animali sono nelle loro condizioni ideali eccetera, non quasi mai ma mai sono in, portano problemi,
1: siamo noi che portiamo i problemi,
2: siamo noi che
1: li creiamo e li portiamo
2: a questa cosa,
1: siamo
2: qua.
1: Noi.
2: E volevo aprire una piccola parentesi, così Chiara e Giulia anche, quello che intendiamo noi, sia Chiara e Giulia hanno questi animali in casa, non è per, come dire, per tra virgolette sfruttare l'animale, cosa, perché non deve diventare un qualcosa da esporre eccetera eccetera. Loro adesso ci spiegherà un po' meglio anche Giulia, ce li hanno perché poveri in altre condizioni, viste le circostanze, non lo so io, in altre condizioni non potrebbero vivere, quindi ci tengo un po' a questa cosa qua, per carità è un po' una fissa, ma il fatto di tenere animali in gabbia, queste cose qua
1: è per necessità, perché altrimenti in natura non potrebbero, non avrebbero vita.
2: Ci tengo a dirlo, ovvero anche da parte tua Giulia, siamo d'accordo in questo?
4: Allora, noi i piccoli li recuperiamo perché magari cadono appunto dalle colonie, e se rimangono a terra e la madre non li recupera rischiano di morire dopo poco, perché non riescono a nutrirsi,
2: vengono predati anche,
4: e di conseguenza
2: predati.
4: Animali anche più grandi li prendono, li mangiano, di conseguenza se la madre non riesce a recuperarli perché sono troppo in basso, sono in zone in cui passa parecchia gente,
2: è impaurita, certo.
4: Non si avvicina neanche per prenderli, e di conseguenza il piccolo non ha speranze di vita, quindi vanno recuperati per essere
2: seguiti,
4: allattati,
2: certo.
4: Per fare in modo che crescano, dopodiché si passa allo svezzamento dandogli appunto il loro mangiare naturale, e poi dopo gli si insegna a volare e li si libera per fare in modo che appunto tornino nelle loro colonie o che ne facciano un'altra loro, in modo che appunto tornino nella loro libertà.
1: Come potrebbe essere il primo soccorso? Cioè io adesso esco e trovo un pipistrello, un piccolino.
0: Allora, innanzitutto diamo anche un'idea di misura di questi piccolini, proprio perché tanta gente non ha l'idea di che cosa stiamo parlando. I neonati, che quindi possono variare da una a due settimane di vita, diciamo, quindi da qualche giorno a due settimane circa, variano da 1 o 2 grammi. Quindi parliamo veramente di cucciolini, cioè proprio
2: robe.
0: piccoli. A noi sono arrivati dei piccoli grandi come una nostra falange, quindi parliamo veramente di creature piccolissime. Non vanno, nel caso vengano trovati, non vanno toccati, non vanno
1: maneggiati,
0: spazzati via, per carità, anche perché ricordiamo che sono una specie protetta, proprio perché ce ne sono sempre meno.
2: Fatto bene a ricordarlo.
0: Quindi, quindi assolutamente ricordiamoci questa cosa, i pipistrelli, come le rondini, come tantissimi altri animali, col fatto che appunto in natura se ne trovano sempre meno, sono specie protette. Quindi anche la legge, diciamo così, è dalla loro parte e vanno aiutati, vanno tutelati in questo. Ci sono appunto dei centri di recupero e i volontari, in questo caso, che possono provvedere al loro recupero. Quindi chi dovesse trovare questi animaletti ci può contattare. Il primissimo soccorso, ripeto anche il numero di telefono di contatto per chi si è collegato magari in quest'ultimo momento, certo. Che è 347-019-6096. Noi siamo tutti volontari, quindi il recupero non ha nessun tipo di costo. Ci tengo a precisare anche questo, perché a volte si ha magari la paura che poi, venite a recuperare l'animale e poi mi arriva la fattura. No, non è assolutamente così.
1: Magari se arrivasse una donazione invece.
0: Beh, quella è sempre,
1: sempre ben accetta.
0: Ma più che altro proprio per le spese,
1: sì.
0: Le spese vive,
1: sì.
0: Quindi... quindi niente di
2: grazie,
0: più.
2: Grazie Massimo per tutto. Questo è Simone che ci saluta. Ci tenevo a leggere un altro paio di messaggi. Aspettate, sì, perché so che le cose sono tante da dire, ma sicuramente poi ci organizziamo anche per altre occasioni. Ciao Massimo, un grande saluto alle tue ospiti. Io avevo un pipistrello che avevo chiamato Vittorio e mi girava attorno la sera. Mi faceva piacere pensare fosse sempre lo stesso, ma quest'anno non l'ho visto. Questa è Daniela da Padova. Poi Mario ci scrive: allora, no, non siamo noi. Mario ci dice: non siamo noi che trattiamo male il pianeta. Chi è al potere lo fa, lui dice. Questa qua è un'altra bella questione. Non prendiamoci colpe che non abbiamo. E poi, poi ci scrive ancora: pipistrelli da ragazzi, mio fratello e io ne abbiamo salvati due, un gran bel animale. Questo è Mario che ci saluta. Mancano ancora una decina di minuti, quindi cerchiamo un po' da parte vostra, così raccontateci e poi
0: cerchiamo di concludere velocemente
2: per modo di dire, no? Perché vedo che il tema è molto bello
1: e potremmo ritornare, giusto?
2: Assolutamente. Volentieri. Avremo piacere, vero Marina, di ospitare ancora, così come
1: certo.
2: Non so come faremo, perché tutti quanti i tuoi ospiti ci ripromettiamo di farli ritornare. Vabbè, ce la faremo, vero? Tra il 2000 e il 2005 era venuta la moda che anche dai comuni di mettere cassette per i poveri pipistrelli che ci liberavano dalle zanzare. Purtroppo quelli che hanno fatto questa pubblicità erano andati all'università. Purtroppo questi diversamente abili sono dimenticati che certi pipistrelli mangiano insetti, però dove trovano insetti, dato che gli esperti hanno dato ordine di spruzzare la peste per uccidere le zanzare? E questo è un po' il tema che
0: stavamo trattando
2: prima,
0: poco fa,
2: vero,
0: esatto, esatto.
1: Ci sono pro e contro per le casette?
0: Allora sì, diciamo che ci sono alcuni pro e contro, soprattutto per quanto riguarda la posizionatura delle casette, cioè non possono essere posizionate ovunque, perché altrimenti diciamo comunque i pipistrelli non andrebbero, e poi non è garantito che posizionando la casetta il pipistrello arrivi.
2: Sì,
0: quindi
2: risultato.
0: Anche perché cercano sempre un rifugio più naturale possibile,
1: esatto. Certo.
0: Quindi sicuramente possono essere un aiuto, quello sì, però non garantiscono, diciamo, la riuscita. Quindi
2: purtroppo è un po' quello che si vuole cercare di dare una soluzione a un problema che abbiamo creato, quindi a volte è sicuramente più efficace non creare il problema piuttosto che poi darsi da fare, ingegnarsi per risolverlo, però vabbè, questa è un po' un'altra storia.
0: Guarda, sì, assolutamente sì, infatti ci tengo a concludere soprattutto il discorso del recupero, perché ritengo che sia molto importante.
1: Sì.
0: Come dicevo prima, sono molto piccoli, sono creature che nascono molto piccole. Oltretutto, faccio una piccolissima parentesi, sono mammiferi, quindi si sviluppano anche in realtà molto poco, nel senso che ogni mamma partorisce uno, massimo due cuccioli all'anno.
1: Che adesso ci sono molti più parti gemellari, ho sentito.
0: Sì, ce ne sono diversi, ma non trigemellari, quadrigemellari, cioè comunque sono uno o due. Le mamme accudiscono i loro cuccioli, quindi ogni mamma proprio accudisce i propri cuccioli, e di conseguenza quando il cucciolo cade dalla colonia, l'ideale sarebbe riuscire ad effettuare il ricongiungimento con la mamma, ed è proprio uno dei lavori che facciamo noi volontari, cioè una volta arrivati sul posto, recuperato il cucciolo, visto un attimo la situazione,
1: recuperato, diciamo, con dei guanti, con dello
0: certo,
1: scotex,
0: anche diciamo proprio a livello di trasporto viene recuperato, mantenuto al caldo, perché sono nudi, quindi non hanno pelo, essendo così piccoli, e di conseguenza hanno comunque bisogno di calore, Una volta recuperati, controllato ovviamente l'idratazione, l'alimentazione, per vedere se sono troppo magri vanno comunque alimentati subito, se sono disidratati hanno necessità comunque anche di flebo e quant'altro proprio per riuscire a ripigliarsi,
1: a recuperare.
0: E se sono in stato di abbastanza buona salute, allora a quel punto si tenta il ricongiungimento naturale con la mamma. Questo cosa significa? Che non viene portato il cucciolo alla colonia o verso la mamma, perché altrimenti la mamma non lo recupererebbe, ma in una condizione particolare, rialzata rispetto al suolo, quindi comunque magari appoggiato su un tavolino e quant'altro, su una struttura

0: mamma al nido, diciamo.
1: Dove
0: quindi
1: è caduto?
0: Effettivamente è lei che, se il lavoro nostro, diciamo, è quello di mettere le condizioni migliori perché la mamma vada a recuperare, poi cioè, sarà il richiamo tra loro, riconoscimenti, quelle cose là.
1: Esattamente, perché loro comunicano tramite ultrasuoni che noi, certo, non possiamo sentire, e di conseguenza loro riescono a riconoscersi. Quindi dove c'è un piccolo, dove c'è un cucciolo, c'è sicuramente una mamma che lo cerca, quasi sicuramente, diciamo, a meno che le condizioni naturali della vita non abbiano portato la mamma stessa ad essere stata predata, e di conseguenza si cerca sempre di favorire il ricongiungimento con la madre. Se riusciamo ad ottenere il ricongiungimento con la madre del cucciolo, per noi è un successo,
2: certo,
1: enorme,
2: certo,
1: perché vuol dire che quel cucciolo continuerà a crescere in natura nel
2: che
1: migliore
2: è la cosa
1: dei modi,
2: migliore,
1: esattamente.
2: Sì. I predatori invece dei pipistrelli?
1: I predatori dei pipistrelli possono essere diversi, da uccelli notturni, rapaci, diciamo, più grandi, fino anche semplicemente ai gatti, perché purtroppo, sì, soprattutto per i cuccioli, anche gatti, topi e quant'altro, quindi tutti quelli che possono essere, essendo appunto animaletti così piccoli, possono avere diversi predatori, sì. Quello purtroppo sì.
0: Una curiosità, Giulia, voi a casa quanti ne avete? Se è una domanda che aiutami a capire cosa voglio dirti, se è una domanda corretta. Allora, quanti ne seguite oppure come funziona?
3: Per il momento ne abbiamo tre, di cui due adolescenti e uno appunto quello grande.
0: Sono in gabbiette singole? Come
3: no,
0: funziona?
3: Sono tutti insieme perché sono animali sociali e di conseguenza hanno bisogno di stare insieme. E appunto se si tengono separati si rischia che soffrano di solitudine, okay, e che quindi quando si vanno a rimettere in colonia, in libertà, non si mettano insieme,
0: certo,
3: con gli altri, perché non riescono.
2: È un animale sociale.
0: Immagino che siano gabbie non molto grandi, funzione anche della disponibilità di spazio.
3: Ma in realtà è una gabbietta che va tenuta riscaldata.
0: Addirittura.
3: Ed è a rete, quella rete molto piccola che sembra un farfallario, certo, per fare in modo che loro riescano anche ad arrampicarsi e ad appendersi a testa in giù, possano stare a loro agio.
0: E avete una stanza? Scusa sta curiosità qua, come funziona? Li avete
2: Massimo, vuoi iniziare anche tu, vero?
1: No, in realtà no, cioè,
0: quindi sono,
1: abbiamo proprio, cerchiamo di tenerli adesso con questo caldo, noi accendiamo il clima in casa, quindi, perché effettivamente siamo in un'ondata di caldo importante, e loro invece cerchiamo sempre di tenerli nella stanza senza climatizzatore, quindi dove comunque c'è un po' più umido, un po' più caldo, eccetera, e però seguono ovviamente la luce naturale del giorno e della notte, quindi l'alternanza luce-buio, perché si devono, dovendo tornare poi in natura, si devono abituare anche a quello,
0: certo,
1: quindi non hanno necessità particolari.
2: Ogni quanto devono mangiare?
1: Dipende dall'età che
2: dall'età
1: hanno.
3: Se sono piccoli sarebbe meglio fare 7 pasti al giorno ogni 2-3 ore. Di conseguenza mi capitava di dovermi svegliare alle 6 e mezza per dargli da mangiare, e poi dopo di andare a letto verso mezzanotte e mezza per l'ultima mangiata. Invece con quelli più grandi possono mangiare anche dopo 4-5 ore per fare 5 pasti al giorno, in modo che si abituino anche
2: piano
3: dopo.
2: Piano. E il latte? Che latte viene usato?
1: Viene usato un latte particolare, adesso noi per lo svezzamento utilizziamo, non voglio fare pubblicità, ma è proprio perché è l'unico latte in polvere che ci permette di nutrirli nella maniera ideale, che è il Baby Dog della Royal Canin. Mm-hmm. Purtroppo, dico purtroppo, certo, perché non è facilmente reperibile e ha ovviamente un costo importante, però è effettivamente
2: il migliore, diciamo,
1: è
2: così, quello che
1: si è riscontrato essere quello
2: che assomiglia di più
1: a quello materno.
0: Mancano 3 minuti e leggo questo messaggio: un paese da noi hanno fatto delle strutture per centri estivi, ieri una banda di imbecilli ha spaccato delle attrezzature grosso modo che può essere stato, vabbè, poi magari

0: questo qua esce un po' dal tema e poi magari lo leggiamo meglio dopo. Dicevo, mancano 3 minuti, aiutatemi un po' a ricordare i vostri riferimenti, queste cose qua, e poi naturalmente siete già precettati per un altro appuntamento, poi vediamo come e quando fare.
1: Il prossimo corso online invece?
2: I corsi online vengono organizzati anche in base alla quantità di volontari, diciamo che se ci sono delle new entry, quindi le nostre volontarie, Massimo, Andrea e quant'altro, si organizzano anche proprio in funzione di quelle che sono volontari nuovi.
1: Sì, perché Marcello ci ha fatto, credo forse 15 giorni fa,
2: sì,
1: ha fatto
2: esatto, quello specifico per il recupero dei neonati. È stato proprio un corso online dedicato al recupero appunto dei piccoli, al ricongiungimento con le madri, come appunto prestargli i primi soccorsi, come gestire l'attrezzatura necessaria e quant'altro, e appunto vengono fatti ad hoc, diciamo.
1: Programmi nelle scuole
2: ci stiamo lavorando perché ma non solo nelle scuole, anche proprio nelle RSA per gli anziani. Anche loro hanno bisogno comunque,
1: piuttosto di stare davanti a un cantiere o davanti alla TV, lo dico sempre,
2: quindi sarebbe già un modo anche per
1: farli sentire ancora utili alla società. Certo.
0: Mancano una quarantina di secondi, ricordate i vostri recapiti e basta. Poi
2: allora
0: salutiamo.
2: Il gruppo Facebook è GIRC-Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri, che è un gruppo nazionale. I referenti regionali sono Andrea e Marcello e rispondono direttamente al numero 347 019 6096.
0: 10 secondi, Giulia, un saluto anche da parte tua, e cosa diciamo ai tuoi compagni? Proviamo?
3: Sì, ci sarebbe da provare per salvarne il più possibile.
0: Perfetto, grazie e niente, magari alla... Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 27 giugno 2026. Bella davvero l'appuntamento di oggi con questa associazione che non conoscevo, la GIRC, per il così diciamo per i pipistrelli. E va bene. Giro di boa, l'ultima parte della mattinata, sono passate le 12 e quindi adesso vi parlo un po' di cose che, come dire, mi hanno colpito. Aspettate, c'erano anche degli altri messaggi. In paese da noi hanno fatto delle strutture per centri estivi. Ieri una banda di imbecilli ha spaccato delle attrezzature per i bambini. Si sa grosso modo chi può essere stato e secondo me non hanno bisogno di lasciar perdere, perché non bisogna lasciar perdere, perché hanno minacciato anche il gestore. Una piccola raddrizzata di schiena non sarebbe poi tanto nociva. Questo è Robby da Mestre. Robby, purtroppo è una piccola parentesi, poco simpatica. Non saprei cosa consigliare, nel senso che a volte mi viene da pensare, cioè, allora, mi viene da pensare che non so come dire. Non so se il termine giusto, cioè aiutatemi un po' a capire che cosa voglio dire, non so se il termine giusto sia quella di lasciar correre, perché si rafforza e si dà importanza alla questione. È vero, il fatto sicuramente è increscioso, meriterebbe approfondimenti, non so come dire, è che non so, spero di non essere frainteso. Per carità, a volte ci sono queste cose un po' così che, non lo so, tra virgolette, lasciar correre, non lo so, aiutatemi anche voi un po' a a immaginare un po' sta cosa, perché a volte ci sono delle, cioè, ci sono dei momenti da parte nostra, di noi tutti, non lo so, che si fanno delle, tra virgolette, veramente delle stupidaggini che in altri momenti non si farebbero. Non so come dire, per carità. Mi sto un po' ingarbugliando, spero di non essere frainteso, oppure vabbè, chiudiamo la parentesi. E poi ci sono i saluti del 327 finale e diceva di chiedere aiuto a Batman, potrebbe essere una bella, un bel suggerimento. Va bene, e andiamo avanti. E aspettate, questo qua non mi ricordo. Ok, no, dicevo, ascoltiamo un attimo una piccola pausa musicale che vediamo se e dove l'ho messa, e poi eccola qua, proviamo a ascoltarsi un po' questa e poi appunto ritorniamo. Sì, ok, aspettate, arrivo.

0: Ecco, ritorniamo. Vedo che ci sono anche delle telefonate. Aspettate che vediamo se faccio in tempo a sentirla. Pronto, pronto?
1: Sì, salve, sono Francesco. La chiamavo perché mia madre ha sentito per radio che a Zerobranco ci sarà una riunione per parlare del vaccino.
0: Non sai che non so dirti adesso. L'hai sentito qui pubblicizzato qui in radio? A Zerobranco, mi dici?
1: Sì, a Zerobranco in via, mamma?
2: Non è via mille, non lo so.
1: Via dei Mille, qualcosa del genere.
0: Mi spiace. Poi ricerco e chiedo anche chi da casa ci può aiutare e poi magari lo ripetiamo, sai?
1: Ah, ok.
0: Adesso così mi prendi un po' alla sprovvista, non ho memoria di questa cosa qua.
1: Come vuole
0: Volentieri,
1: sentito, mamma?
2: Volentieri se...
1: Le chiedo scusa, verso le 5 aveva sentito questo, non so se è pubblicità o qualcuno che ne ha parlato.
0: Non preoccuparti, hai fatto bene a chiamarci. Se qualcuno da casa ci può aiutare, ben volentieri. Grazie, sai?
1: Grazie a te, ciao ciao.
0: Ciao,
1: Grazie.
0: buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao. E vabbè, il 858 mi dice che è ottimo il brodino di pipistrello, ma io non, no, per carità, si può, se uno è bravo, è in grado di fare tante cose, però che vada in cerca di questa cosa qua, vabbè, questa è un'altra storia. E va bene. Aspettate, poi 327 ci manda i saluti, grazie. E poi, ok, va bene. Allora, andiamo avanti. Da dove si parte? Bella, bella domanda. Tante cose anche questa settimana che mi hanno, come dire, un po' incuriosito, non so se incuriosito sia il termine giusto o meno. Aspettate, qua ce n'è aiosa. Vediamo questa storia qua dei cieli blu, vediamo che cosa ci dice.

0: vedo un'altra chiamata, vediamo chi c'è. Pronto, pronto?
1: Ciao, sono io Alex. Allora, oggi a Zero Branco, via Martiri della Libertà, in centro praticamente.
0: Sì, che orario ti ricordi?
1: 17 mi sembra.
0: E l'argomento, qualcosa del genere?
1: È Covid.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Covid-19, vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni aperte.
0: Ok, e quindi a Zero Branco, che ti ricordi, dovrebbe essere verso via Martiri della Libertà?
1: Sì, in centro.
0: Ah, in centro, ok. Se per caso hai sotto mano un riferimento, un numero di telefono, se no va benissimo. Grazie,
1: per il momento. Adesso provo a guardare casomai ti telefono dopo.
0: Grazie, sai, molto gentile, perfetto. Ciao. Le due signore pipistrello, se sai se hanno mai avuto problemi. No, Paolo, ma perché dici questo? Guarda, assolutamente, guarda, vabbè. Aspettate che andiamo avanti. Sentiamo qua, degno di nota mi danno riguardo a Zelensky, sentiamo un po'.
2: Cari connazionali, onorevoli deputati, se non avete ancora venduto del tutto la vostra coscienza alle fondazioni globaliste, io, Alice Weidel, sono qui per strappare la maschera al più grande, più cinico e più ignobile inganno del XXI secolo. Per anni ci hanno inculcato l'immagine di un eroe mimetica, difensore dei valori europei, ma vi invito a guardare in faccia la verità, per quanto terribile possa essere. Non abbiamo davanti un leader nazionale, ma un vile ciarlatano, un comico di professione che ha trasformato la tragedia dell'Ucraina nel suo bancomat personale senza fondo e la grande Germania in un donatore senza diritti per i suoi sporchi e sanguinosi intrighi, Volodymyr Zelensky. Questo nome diventerà sinonimo di tradimento e corruzione. Questo nano presuntuoso, questo pigmeo politico nella sua divisa verde perennemente sporca, ha tradito tutto ciò su cui si fonda la civiltà. Ha tradito il suo popolo, trasformando il paese in un cimitero. Ha tradito gli alleati, prosciugandoli fino all'ultima goccia. E ha tradito il buon senso. Non è un presidente, è un criminale con la maschera da vittima. E oggi farò a pezzi questo impostore, affinché ogni tedesco capisca dove finiscono le sue tasse. Iniziamo dal crimine che ha cambiato per sempre la nostra vita, il sabotaggio dei Nord Stream. Vi chiedo direttamente, chi è questo vile cospiratore, questo spregevole sabotatore che stava dietro le esplosioni nel Mar Baltico nel settembre 2022? Il governo tace, i media mentono, ma la verità brucia gli occhi. A chi giova tutto questo? Della Russia? Non fatemi ridere! La Russia ha costruito questi gasdotti per anni, investendo miliardi per trarne profitto. Non è nel loro interesse. E a te, Zelensky, questo serviva. Dovevi tagliare fuori l'Europa e soprattutto la Germania dal gas russo, così da non lasciarci altra scelta che nutrire la tua banda di corrotti e la tua guerra senza senso. I vostri servizi segreti, i vostri mercenari, i vostri supervisori della NATO, è opera vostra. Zelensky, sei un terrorista, un economista. Non hai fatto esplodere solo tubi d'acciaio sul fondo del mare, hai fatto esplodere le fondamenta del benessere tedesco. A causa del tuo sabotaggio le nostre fabbriche chiudono, i giganti dell'industria fuggono dal paese, le bollette del riscaldamento per i comuni tedeschi sono triplicate e i nostri pensionati sono costretti a tremare in appartamenti freddi, dovendo scegliere tra cibo e riscaldamento. Hai distrutto la sicurezza energetica di un intero continente per la tua sopravvivenza. Per questo dovresti essere processato all'AIA come criminale di guerra di altissimo rango. Ma continui a strillare sull'aggressione russa, nascondendoti dietro le larghe spalle di Biden, mentre tu stesso sei il principale sabotatore dell'Europa. E ora, passiamo alla tua vera passione per il denaro, ladro. Sei il parassita più costoso della storia dell'umanità. Dall'inizio della guerra, hai succhiato all'Occidente oltre 200 miliardi di dollari. 200 miliardi! Dove sono questi soldi, Zelensky? Armi, munizioni, aiuti umanitari, tutto questo sarebbe per difendere la democrazia. Ma noi vediamo i rapporti. Metà di tutti gli aiuti sparisce nelle tue tasche senza fondo e in quelle della tua cricca. I tuoi ministri, come quel furfante di Umerov, comprano proiettili e munizioni a prezzi 5 volte superiori a quelli di mercato. E la differenza ve la dividete nei vostri bunker. Le armi occidentali, i nostri Leopard, i nostri Marder, i sistemi Patriot, tutto questo finisce sui mercati neri in Messico, Africa e Medio Oriente. Vendi le nostre armi a terroristi e banditi, mentre i tuoi soldati al fronte muoiono senza equipaggiamento di base. Gli auditor del Pentagono sono sotto shock. Il 70% degli aiuti non è tracciabile, e io vi dirò dove sono finiti. È finita nei tuoi conti svizzeri, nelle tue ville a Miami, nei tuoi paradisi fiscali a Cipro e in Belize, di cui parlano i Pandora Papers. Hai rubato 40 milioni di dollari persino dal fondo per i droni, hai rubato 500 milioni per le fortificazioni, quelle trincee che non esistono affatto, perché hai preferito trasformare quei soldi in cemento per i tuoi palazzi all'estero. Sei un macellaio che si ingrassa sui cadaveri. La tua personalità è tutta una menzogna. Ex buffone del quartiere 95. Un pigmeo con il complesso di Napoleone che pensa che il mondo intero sia il suo palcoscenico. Guardati allo specchio. Un tappo con gli occhi che corrono. Voce da adolescente offeso. Sempre a recitare per il pubblico. Posi per la CNN in mimetica, mentre tua moglie, la regina dello shopping Olena, spende milioni nelle boutique di Cartier e Louis Vuitton sulla Quinta Strada. Mentre le madri ucraine ricevono avvisi di morte in buste vuote, la tua famiglia di ladri compra diamanti con i soldi dei contribuenti tedeschi. Sei un rifiuto della storia, Zelensky. Pensavi di regnare per sempre sulle baionette occidentali, ma la verità è già qui. Le tue bugie crollano. La tua paura dei negoziati è evidente a tutti. Hai paura della pace, perché per te la pace è una prigione o un cappio. L'Ucraina merita di essere libera da te?
0: Mamma mia, oh! Io non so se questa cosa qua sarebbe... poi lo metto sul canale Telegram, Massimo Conte Architetto. Sarebbe nel Parlamento europeo una certa Alice che non ho capito da dove viene fuori. Bella tosta, sì. Sono d'accordo con te. Quanto odio, quanta rabbia. Credete che vi faccia bene quello che fate ululare della luna e fate violenza anche ai poveracci che vi ascoltano? Mi sa che hai qualche... qualche ragione. Aspettate che sento ancora il telefono. Pronto?
1: Ciao, sono ancora io. Sento, devo identificare una cosa perché sto guardando adesso la questione. Allora, è questa. Al mattino la giornata è aperta al pubblico prenotando su WhatsApp al 388-7730. Aspetta che mi sono via schermato.
0: Comunque è oggi, vero?
1: 54, sì. Nel pomeriggio tavolo per medici e operatori di settore. Per adibire la riunione del pomeriggio contattare sempre WhatsApp 388-77-30-54-9.
0: Perfetto. Quindi è una cosa abbastanza...
1: Sì, è praticamente il dottor Gasparoni.
0: Benissimo. Zero Branco, ecco. Via Martiri della Libertà. Grazie.
1: Sì, è in centro, zona centrale. Sì.
0: Perfetto. Grazie, molto
1: ciao,
0: gentile. A presto.
1: Ciao.
0: E, vedevo poi sei anni dal Covid ancora parlare delle solite cose, ma a volte pagina, una volta per tutte non ce la si fa. Questa è Lucia. Sai Lucia, c'è qualcuno che ha più o meno, come dire, da parte, non siamo tutti uguali, per cui qualcuno ha dei tempi suoi, credo che sia questo il termine giusto, però sai, vabbè, noi naturalmente, non so se nel bene o nel male, accettiamo sempre tutti. Va bene. E poi ancora questo cos'è? Aspettate che volevo fare.
3: I can control what I put into my mouth. I can control what I feed to my child. I can control how I grow my food and if I want to spray pesticides or not, but I cannot control the experiments over my head.
0: Adesso è troppo complicato, riguarda sempre le scie chimiche in cui ci sarebbero personaggi più o meno noti che stanno un po' togliendosi, come si dice, il prosciutto dagli occhi, vero? Ah, sentite questo qua, allora, in che modo le informazioni sulle previsioni meteo ci condizionano? Paolo sotto corona, questo è del luglio 2023. Se alla pubblica opinione si annunciano temperature roventi, questa finirà per percepire più caldo di quello effettivo, accrescendo ansia, paure e malesseri. Basta con gli allarmismi che configurano il reato di procurato allarme. Aspettate che proviamo a sentirlo. Se riesco.
4: Le informazioni che ci vengono, dico noi perché io magari ho chiaramente un punto di vista più professionale in qualche modo, no? Però vale così un po' per tutti. Di cosa sto parlando? Intanto dietro di me vedete una carta, è proprio così, la teniamo a contorno, era abbastanza interessante, si intravedono le zone più calde, quelle viola sul pianeta, Stati Uniti, Nord Africa, la parte occidentale, vedete che non ci sono macchie viola sull'Italia, che quindi ha temperature elevate ovviamente, ma finora non estreme, e qui entra il discorso. Le previsioni dicono che tempo farà, che temperatura orientativamente ci sarà dopo 2 giorni, 3 giorni o 5 giorni. Ora, queste informazioni ci condizionano? In qualche modo sì. Perché? E vi dico subito dove, e guardate, ci sono, alla fine vi darò una piccola prova, una verifica. Allora, sono almeno 3 settimane, 4 settimane che sentiamo parlare l'Italia a 47 gradi, 47.7, 48.8. Allora, sono temperature che in qualche caso, estremo estremissimo, per una volta nella vita sono state raggiunte anche in Italia. È una situazione molto insolita, il che in questi tempi potrebbe essere possibile. Però dobbiamo tenere conto di alcuni parametri. Quando sentite questo, sentite parlare 47 gradi, 48 gradi, 45 gradi in Italia, per cui ci aspetta la fine del mondo. Allora, le domande che ci dobbiamo fare, che dobbiamo fare, dovremmo fare, i giornali e le televisioni non potete parlarci sostanzialmente, ma un po' volendo sì, dove sarà questa temperatura? Su tutta l'Italia? Non esiste, non è mai esistito, non è mai esistito che sull'Italia, in tutta Italia ci fossero non 40 gradi, ma neanche 38, ma neanche 37, forse neanche 35 su tutta l'Italia. Quando lo farà? Perché sono 3 settimane che ci stanno parlando di 47 gradi. Prima o poi potrebbe farli, è evidente, no? È come se voi dite esce il numero 87 al Superenalotto. Prima o poi uscirà, ma se non dite quando non è che ci aiuta molto. E poi per quanto tempo? Abbiamo visto, e questo l'abbiamo seguito, che la temperatura massima è un valore che potrebbe durare anche solo un minuto, però risulta 40 gradi per un minuto, poi magari ce n'erano 38. Ieri ci sono stati casi, e li abbiamo visti, in cui invece ci sono temperature non estreme, cioè non 40 gradi, ma magari 38 per 4 ore, 5 ore, 6 ore. Il carico fisiologico è maggiore che avere un picco di elevato e poi avere temperature più basse. L'altro aspetto è che queste notizie, io dicevo, cioè si parla di condizionatori, no? Il condizionatore dell'aria, perché, ma ci sono anche i condizionatori di sensazioni, perché se ci dicono che sta avvenendo la fine del mondo, noi siamo condizionati, perché siamo suggestionabili. Voi dice, vabbè, sì, si dice così, allora, tantissimi anni fa, quindi non è frutto di questa situazione che è estrema, che è grave, che è gravissima, che lo sarà sempre di più, ma che deve essere pesata per quello che è. È stato fatto un esperimento negli Stati Uniti. Hanno preso 2 gruppi di persone, molto simili come età, come tipo di corporatura, due gruppi uguali, e li hanno messi in due stanze diverse, dicendo: guardate, facciamo un esperimento per vedere come il corpo umano resiste alle temperature, eccetera, eccetera. Al primo gruppo hanno detto: voi siete in questa stanza in cui ci sono 35 gradi, noi dobbiamo verificare quanto tempo ci vuole perché qualcuno di voi cominci a avere disagio o malessere, eccetera, eccetera. Nell'altra stanza hanno detto: guardate, siete in una stanza con 39 gradi e dobbiamo vedere, eccetera, eccetera. Nelle due stanze c'era la stessa temperatura, ma a un gruppo è stato detto che non erano 35 gradi, erano 39. Secondo voi in quale delle due stanze hanno cominciato prima ad accusare malessere, disagio? Evidentemente in quella a cui era stato detto che la temperatura era più alta. Quindi il nostro corpo sa della temperatura, la sente, ma il nostro cervello influenza. Quindi minacciare, sparare queste temperature estreme che ci potrebbero essere in un punto per mezz'ora significa condizionare in qualche modo 60 milioni di persone che si sentono male prima perché pensano che ci sia la temperatura percepita, ci siano 47 gradi, eccetera, eccetera. Non siamo sciocchi, l'uomo è suggestionabile, è normale. Ecco perché certe notizie non andrebbero date in quel modo e forse non andrebbero date perché mi sono permesso qualche giorno fa di dire che esiste anche il reato di procurato allarme e forse bisognerebbe pensarci. Alla prossima.
0: Bella considerazione, bel discorso, lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. In qualche modo ne avevamo già sentito parlare, però questo esempio mi è piaciuto davvero. E voltiamo pagina sulla pandemia, quando i responsabili saranno dietro le sbarre, punto di domanda, anche perché se rimangono a piede libero non è probabile che lavorino per organizzarne o gestirne altre assieme ai crediti di carbonio e tutto il resto. Grazie, questo è Andrea. Bravo Andrea, anche questo mi sembra un punto di vista assolutamente interessante, come dire, garbato, eccetera eccetera. E guardi architetto, che non bisogna mollare mai contro quelli del Covid e i loro vaccini assassini, perché ci hanno messo tanti bastoni tra le ruote e dobbiamo sempre tenerlo presente, altro che voltare pagina. A questo è Adamo. Vero Adamo, è meglio che insomma ogni tanto qualcosina lo ricordiamo. E poi Roberto da Milano: attenti ai pipistrelli che si inchiappettano ai pangolini. Roberto, sento un po' di ironia in questo tuo messaggio, vero? Ma vabbè, andiamo avanti, dicevo, aspettate, cos'è che poi potrebbe essere, sì, vabbè, questi qua hanno problemi di non so neanch'io da che parte considerarli, se metterli, da che parte metterli, si suol dire. Va bene, poi cos'era questo invece? Vabbè, questo qua, mamma mia, è una bella storia. Vabbè, quando c'era il, aspettate, proviamo a sentire questo. Roma a 40 gradi, era il 1959. Aspettate che vedo che c'è una chiamata. Chiedo scusa, troppo lento. Ah no, ecco qua, è ritornata. Pronto?
5: Buongiorno architetto.
0: Ciao Roberto, ciao.
5: Sì, Zelensky poverino. Due ubriachi ucraini sono andati giù nel mare, bello freddo però il mare là in alto, vero? Per far saltare il Nord Stream 1 e 2. Davvero? Si ricorda architetto che
0: sì.
5: fatte delle, chi ha fatto l'indagine ha scoperto che sono stati lanciati due siluri americani.
0: Sì.
5: L'Ucraina ha per caso sommergibili i siluri americani?
0: No, figurati.
5: Appunto. E la guerra in Ucraina è servita a un solo scopo, e su questo Zelensky ne approfitta alla grande.
0: Ne approfitta alla grande.
5: È servita a tenere impegnata la Russia per portarla al nuovo conflitto, perché l'Occidente tenti per l'ennesima volta, ci stanno provando da almeno 200 anni, di mettere le mani sulla Russia.
0: Sì, sì.
5: La Russia ha uranio, gas, petrolio, terre rare.
0: È tanto grande, ha sicuramente di tutto, certo.
5: E solo Dio sa che altro. Domanda: chi vuole mettere le mani su tutto questo? L'America, che è in un mare di merda e adesso vuole appropriarsi tanto del petrolio e del gas di tutto il mondo,
0: sì,
5: per
0: sì.
5: poi rivenderlo a tre volte il prezzo al mondo intero.
0: Perché
5: l'America, giorni fa Trump ha preso una bella bastonata dal Congresso. Il Congresso ha detto stop alle spese di armi, Congresso americano,
0: sì, sì.
5: e chiudere gli scenari di guerra. Eh sì, non hanno più soldi, non ce la fanno più. Però Trump sta eseguendo gli ordini dei soliti noti, i sionisti,
0: sì, sì.
5: tipo, che ne so, l'israeliano Netanyahu. Lui è uno dei tanti.
0: Ma guarda, io ho paura che la cosa sia molto più semplice. Vai dietro i soldi,
5: Zelensky lo sappiamo ormai, sì, fin dall'inizio è un burattino.
0: Certo, certo.
5: Gli hanno permesso di mettersi in tasca tanti bei milioni di euro, che oggi tra lui e i suoi complici sono miliardi.
0: Certo.
5: Purché continui a star là a massacrare il popolo ucraino. E niente
0: certo.
5: altro. Perché c'è da tenere impegnata la Russia. Tutto qua.
0: Tutto qua, digli.
5: Niente altro.
0: Grazie Roberto.
5: Saluti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie, sai. E aspettate che volevo anche scusatemi se batto il chiodo con questa storia del caldo però sentite questo.
6: 40 gradi all'ombra, l'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Yepurb arriva a scoprire l'ombrello.
0: Questo è, come dire, una trasmissione del 1959.
6: Ma ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone. Tanto caldo, così caldo che ormai le povere galline fanno le uova direttamente sode. Anche i vecchi sono bruciati come la gioventù. Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto.
7: Raggiunte temperature record, si parla della fusione della calotta artica. Sarebbe il diluvio, o troppo poco. E pigliamoci una contravvenzione, tanto la canicola pare agli sgoccioli. Si è saputo che correnti d'aria fresca provenienti dal nord stavano per varcare le Alpi. Ma quando? Ore di punta del soleone. In mancanza delle correnti fresche, i tuffi diventano una specie di ventilatore. I cattivi scherzi diventano un favore. Fortunate le città che hanno a tiro la grande bagnarola.
0: Eccolo, poi è un video che ve lo metto sul canale Telegram, è del 1959, Roma 40 gradi c'è scritto. E, Daniele, caro Massimo, ne finiremo di parlare, aspettate, finiremo di parlare di Covid nel momento che finiranno in gattabuie i responsabili, quindi ho già capito, continueremo a parlarne all'infinito. Questo è Daniele, certo Daniele. Buongiorno Massimo, se a distanza di 5 anni non si può più parlare di Covid, risponda la signora, perché a distanza di 80 anni si parla ancora di Mussolini e fascismo? Buona trasmissione Giancarlo da Amarostica. Certo Giancarlo. Hermes, fatti no ciaccole, la resistenza è anche questa, basta bla bla bla, stiamo uniti coi fatti con fatica e gioia, viva Radio Gamma 5, grazie Roby. Hermes da Rosa, grazie Hermes. Mario ci scrive ci scrive una risposta per RDM. Se la Russia non ha raso al suolo l'Ucraina non è per un fallimento militare ma per una scelta precisa di Putin. Motivi principali: gli ucraini sono visti da Russia come fratelli, un massacro non è mai stato voluto. Putin non ha mai voluto provocare reazioni USA o NATO per ovvie ragioni, quindi ha scelto una strategia di logoramento anziché di annientamento. Putin ha già un accordo con Trump di non belligeranza e in ogni sua decisione non prescinde dalla volontà di mantenere aperto un rapporto con lui. Ovviamente i costi della Russia ci sono e per Putin altrettanto. Sarebbero disponibili a chiudere la guerra domani se potesse, ma Zelensky senza guerra è morto e l'UE lo spinge a continuare per non perdere la faccia e molto altro. Detto ciò, la politica moderata di Putin ha i giorni contati ormai. Gli attacchi ucraini in Russia sono troppi e l'opinione pubblica russa non vuole più subire. I falchi russi proveranno, non sarà un bello spettacolo. Questo è, ce l'ha girato Mario, da, è firmato a nome Francesco Donato. Grazie Mario. Aspettate che vedo un'altra telefonata. Pronto, pronto?
8: Pronto.
0: Sì, ciao Vito.
8: Ciao Massimo.
0: Ciao.
8: Volevo fare un appello.
0: Dimmi.
8: A Lucia. Cara Lucia, quando la vita ti passerà il conto della proteina Spike, se hai fatto il vaccino, incominci a pregare. Quando ti passerà il conto delle scie chimiche, di tutti gli elementi nocivi che ci mandano in giù, cominci a pregare. Quando le onde elettromagnetiche del 5G entreranno dentro il tuo sistema nervoso, comincia a pregare. Se ti sembra poco, ti saluto e ti auguro che vada tutto per il meglio.
0: Siamo assolutamente d'accordo, vero? Che vada tutto per il sì. meglio.
8: Questo le auguro.
0: Grazie Vito. Oh.
8: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Alla Lucia, che già in altre trasmissioni ha manifestato l'insofferenza all'argomento Covid, dico che sta scritto: fai il bene e scordalo, fai il male non dimenticarlo per non farlo mai più. E perché non la faccia mai, aggiungo io, caro Massimo, ogni bene a tutti. E questa è Patrizia. Aspettate ancora il telefono. Pronto, pronto?
9: Scusi architetto se rientro, ma devo fare un ringraziamento. Quel messaggio che lei ha letto che era indirizzato a me
0: sì.
9: poco fa. Presente?
0: Sì, sì, Mario, certo.
9: Io ringrazio profondamente chi ha mandato quel messaggio, perché quello che ha scritto io lo approvo al 1000 per 1000.
0: È assolutamente in linea, vero?
9: Perfettamente in linea.
0: Certo.
9: Non una virgola fuori posto. Buongiorno architetto.
0: Grazie, grazie, grazie a te Roberto. Oramai Putin è cotto e l'Ucraina ha dimostrato una grande capacità nel respingere l'invasione. Avanti tutta. Questa è sempre Lucia. Vabbè, no comment, come direbbe qualcuno. Ok. Mancano qualche minuto ancora. Andiamo un pochettino avanti. Vediamo questo. Aspettate, no i vaccini, aspettate che sentiamo questo a proposito, sentite qua.
10: E se non ci si fida di chi il suo mestiere lo fa di lavoro, di chi ci si fida? Del meccanico ci si fida, perché non dei medici?
11: Sei favorevole o contraria alle vaccinazioni obbligatorie?
12: Favorevole.
13: Favorevole.
11: Dipende.
14: Tendenzialmente molto favorevole.
15: Favorevole.
16: Favorevole.
17: Favorevole.
11: Si fida delle decisioni del governo in materia di vaccinazioni?
14: Dipende dai casi, direi tendenzialmente di sì.
12: Sì, sì.
13: Certo, perché non è il governo che decide, alla fine è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi non è questo governo o il precedente o il futuro.
15: Di questo governo non troppo.
16: Sì. Sì. Più o meno.
17: Sì, mi fido perché sono dottori che sono esperti.
11: Chi rifiuta i vaccini obbligatori senza motivi medici dovrebbe essere soggetto a limitazioni o sanzioni?
15: È molto complesso. È una scelta ideologica, direi no, fidiamoci della scienza e limitiamo questa gente qua.
14: C'è ad esempio una pandemia come c'è stata, se si rifiuta di vaccinarsi ed entra in contatto con persone per motivi professionali, il fatto di non vaccinarsi lo dovrebbe porre limitazioni, sono cose che abbiamo visto.
16: Credo molto nel fatto delle sanzioni, soprattutto perché se io esco, mi espongo comunque con tante altre persone, io voglio essere tutelata ed è bene allo stesso modo che io tuteli anche gli altri.
18: Siccome l'obbligo di vaccinazione è concordato con tutti i medici del mondo, appunto, mi sembra molto improbabile che non sia oggettivamente la scelta giusta.
17: Se non ti fai vaccinare senza una ragione medica, sei egoista.
16: Grazie mille.
0: Basta, non aggiungo altro. Questo sono delle interviste del 2026. Voi dite, li avranno cercati con lanternino? Non so cosa dire. Non, mi sembra superfluo dire ancora qualcosa. Aspettate che c'è ancora, come si chiama? È Franco Prodi. Sentite.
19: Allora, non confondiamo la meteorologia col clima. Cioè, nel clima la parte dell'uomo non può non esserci, ma non è il 98% che dice l'IPCC, questa è una bufala pazzesca che sta andando avanti con 27 conferenze di COP, ne preparano la 28esima, ma è un treno da fermare. No, no, io sono quello che può dire che c'è effettivamente l'influenza dell'uomo, perché una nube quando si forma su delle particelle, che siano naturali o prodotte dall'uomo, non lo sa la nube. E quindi certamente l'uomo ha un'influenza,
20: ma è minima.
19: Ma non è calcolabile. Le nubi non ci sono nei modelli climatici che usa l'IPCC. L'IPCC dice che il 98% è causa dell'uomo, è una palla immensa. L'uomo c'entra.
20: Ma c'entra in minima parte.
19: Dai primi dell'Ottocento adesso la temperatura è aumentata di 7 decimi di grado per secolo. Questo è un fatto condiviso da tutti.
0: Ecco, era sempre il nostro Prodi che, povero, tenta di sgolarsi, ma mi sembra che, non lo so. Vince chi ha in mano la comunicazione, lo testimonia queste interviste. Paolo, provincia di Vicenza. E guardi, architetto, che quelli che non vogliono che si parla del Covid è perché hanno la coscienza sporca. Questo è sempre Adamo. Non so cosa dire Adamo. Ciao Massimo. Allora, e al solito non sono quella Lucia. Io Lucia S. Ciao. No, d'accordo, sì, non preoccuparti. Alla Lucia, che già altre trasmissioni ha manifestato l'insofferenza sull'argomento Covid, dico che sta scritto, poi fai bene a scordarlo, ma il male non dimenticarlo per non farlo mai più, e perché non lo facciano mai più, aggiungo io, caro Massimo, ogni bene a tutti. Daniele, Massimo, questi non hanno capito nulla finché stanno ancora bene, al momento che staranno male Lotto, un familiare, loro familiare ravvedranno. Questo è Daniele. Guarda, non so Daniele che cosa mai consigliargli. Buongiorno, un consiglio a Roberto: perché non prova ad ascoltare il canale YouTube di Altrimenti e quello di Lama Rimondini, Lamberto Rimondini. Questo è Ermanno. Aspetta che lo rileggiamo bene. Un consiglio a Roberto: perché non prova ad ascoltare il canale YouTube di Altrimenti e quello di Lamberto Rimondini. Questo è Ermanno. Vince chi in testa ha i neuroni e non segatura. E ancora Paolo. Va bene. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto. Aspettate. Dov'è che c'era qualcos'altro? Aspettate. Punti critici. No, vabbè, questo qua è troppo lungo. No, anche questo terremoto in Venezuela ne ho sentito parlare, che però non ho ben... Terremoto in Venezuela, le impressionanti immagini di palazzi sventrati a La Guaira e a Caracas. La Guaira e Caracas, è bella storia anche in Venezuela, vero? Signore, va bene. Ok, aspettate poi... E un altro tema che non mi dispiace condividere con voi. Allora, è uscita la circolare del Ministero sulla campagna vaccinale. Aspettate che lo sentiamo.

0: È appena cominciata l'estate, ma il Ministero della Salute ha già pubblicato le nuove raccomandazioni per la prossima stagione influenzale, perché loro si mettono avanti. È uscita la circolare di 29 pagine, ma noi leggiamo il bignami del bignami, ovvero il riassunto del riassunto di Quotidiano Sanità. Sono le raccomandazioni per la stagione 2026-2027 predisposte dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni, le Province Autonome, e questo dopo aver sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Nella circolare si legge che la vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza e delle sue complicanze. Il vaccino anti-influenzale è indicato per tutte le persone a partire dai 6 mesi di vita e raccomandato per tutte le categorie a rischio che non abbiano specifiche controindicazioni, perché adesso considerano le controindicazioni. Al tempo della terribile malattia no, potevi avere qualsiasi cosa, ma va bene, ma sì, l'importante è la lotta contro il tempo, dobbiamo farlo tutti, dobbiamo essere uniti, non bisogna disertare, è una lotta comune contro un terribile virus, talmente terribile che per vedere se ce l'avevi dovevi andarlo a prendere su nel cervello col tampone, non bastava un po' di saliva sulla lingua. I principali destinatari dell'offerta di vaccino anti-influenzale stagionale sono i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, le persone di età pari o superiore ai 60 anni, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari, nonché le persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza. Cosa cambia rispetto alla circolare dell'anno scorso? Viene abbassata l'età a 60 anni per la raccomandazione dei vaccini potenziati. Per quanto riguarda i sistemi di sorveglianza, le indicazioni saranno invece fornite con una successiva e apposita circolare. Quindi fatevi le vacanze in santa pace, per ora ci dicono solo da 6 mesi di vita fino ai 6 anni per i bambini, poi le persone di età pari o superiore ai 60 anni, però poi ne uscirà un'altra di circolare un po' più dettagliata. Se questa è di 29, l'altra sarà di 105-107 pagine. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento.
1: Eccolo qua, e poi magari vedremo anche questo, vero? Poi questo è un altro bel, aspettate che arrivo, qua ce ne sarebbero a iosa, però questo qua della medicina, il cardiologo Umberto Trecroci ci spiega quale dovrebbe essere il ruolo del medico. Sentite qua.

0: A novembre scorso vi avevo fatto sentire le parole del cardiologo Umberto Trecroci, il quale diceva che la vaccinazione di massa è stata un errore e che dopo il vaccino i problemi cardiaci sono aumentati. Bene, mi avete mandato un altro suo spezzone che vorrei farvi ascoltare, nel quale ci parla del ruolo del medico, o meglio, quale dovrebbe essere il ruolo del medico.
1: Nel 400 i medici si laureavano in medicina e filosofia, non si laureavano in medicina e chirurgia. E Ippocrate diceva che se tu non curi l'anima del paziente, non conosci la sua natura dell'uomo, non conosci l'uomo, tu non puoi curare neanche la metà del paziente. Quindi la laurea era medicina e filosofia. Purtroppo è diventata adesso una laurea scientifica in cui appunto il corpo è diventato una macchina da aggiustare, in quanto in realtà la malattia non è un errore da correggere, ma è un messaggio da comprendere. Quindi il corpo attraverso la malattia ci dice, ci dà un messaggio, quindi noi dobbiamo interpretarlo e non correggere il sintomo come appunto fa oggi la medicina moderna, che copre il sintomo e lascia che la malattia faccia il suo corso. Se noi capiamo che la malattia è un messaggio da comprendere, dobbiamo dire: cosa mi vuole dire il corpo? Cosa c'è nella mia vita che non va? Perché sto male? Andare a capire l'aspetto emozionale, quanto incide nella nostra vita, e quindi riportare quell'umanità e ricordarsi appunto che il medico non deve essere il protagonista nella salute del paziente, non deve essere così, perché la deriva della medicina nasce da questo, cioè il problema che il medico da Galileo in poi ha deciso di essere lui il protagonista e dire: io ti curo, io ti guarisco, quello che tu fai non conta niente, quello che tu sei non conta nulla, è un fastidio, la tua soggettività per me è un problema. Quindi separare il corpo dall'organismo, il corpo fisico dall'organismo, questo è stato fatto nel 600. Il metodo scientifico è fondamentale, perché senza il metodo scientifico la scienza non avrebbe fatto i progressi che ha fatto. Ma il medico deve sapere che sta facendo, nel momento in cui lo utilizza deve sapere che sta facendo un atto riduzionistico, e quindi rimettere a posto le cose, usare il metodo scientifico

0: noi sappiamo, lo sappiamo attraverso Platone, Senofonte e Aristofane, per esempio. E in tutti i loro scritti non compare mai questa frase, ma è talmente bella che a me fa piacere pensare che sia stata davvero pronunciata da lui. Voi che idea vi siete fatti?
1: Chiudiamo la puntata di oggi, mancano pochi secondi, vi do appuntamento a sabato prossimo, tante belle cose, musica finale, ciao ciao!

0: Eccoci, ops, quanto van su ste lucette. Eccoci, ci siamo. Buongiorno, buongiorno, Radio Gamma 5, 94 MHz. In questo caldino, insomma, usiamo questo eufemismo, sabato 27 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Tante cose anche oggi da raccontarvi. Vi anticipo subito che alle 11 avremo l'appuntamento mensile con l'OIPA, con la delegata Marina Barzan, e quindi appunto anche oggi ci sarà un incontro, un'intervista molto molto interessante. E ciancio alle bande, come mi piace ripetere, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Vediamo se tutto è a posto, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se il Sole

22 secoli che tutti dicono che è il sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: C'è una trappola nella quale sei caduto da quando hai memoria, ma nessuno ti ha mai avvisato. Una trappola invisibile, silenziosa, comoda. Si chiama il branco e ti tiene esattamente dove vuole. Al sicuro, ma vuoto. Tranquillo, ma senza uno scopo. Pieno, ma vuoto dentro. E la cosa peggiore è che nemmeno sai quando ci sei entrato. Forse è stato il primo giorno in cui qualcuno ti ha detto «Quello non si fa». Magari è stato quando hai deciso di studiare qualcosa che non ti appassionava, solo perché offre opportunità. O forse quando hai finto un sorriso per sentirti parte di un gruppo che nemmeno sopporti. Poco a poco hai iniziato a modellare la tua anima per essere accettato. Hai limato gli spigoli della tua essenza, finché non pungevano più, finché non davano fastidio, finché non eri più te stesso. Ed eccoti qui ora, perso in mezzo ad altri che sono persi anche loro. Ma si comportano come se sapessero dove stanno andando, fingendo sicurezza, ripetendo frasi vuote, indossando insicurezze mascherate da moda. Hai confuso il sentirti parte di qualcosa con l'essere vivo. Hai scambiato l'integrarsi con il vivere. Ma diciamoci la verità, non ti riconosci più. E questo fa male, non perché sia raro, ma perché è così comune che non te ne accorgi nemmeno. Ti hanno insegnato ad avere paura della solitudine, ma nessuno ti ha mai detto che esiste qualcosa di peggiore. Vivere circondato da persone e sentirti comunque invisibile. Diogene lo sapeva. Lo aveva capito prima di chiunque altro. La vera libertà non sta nel seguire le regole, ma nel distruggerle, nel romperle con ogni gesto che ti riporta a te stesso. Mentre il mondo si ossessionava con le apparenze, lui si liberava da ogni artificio. Mentre gli altri si umiliavano per ricevere briciole di approvazione, lui dormiva in una botte, ridendo del bisogno assurdo che avevano di sentirsi accettati. È semplice lasciarsi trasportare dalla corrente. La corrente non richiede coraggio, solo obbedienza. Ma la corrente porta sempre nello stesso posto. Mediocrità, conformismo, oblio. Quante persone conosci che vivano davvero? Non che sopravvivano, non che fingano, che vivano, che rischino, che rompano gli schemi. Probabilmente pochissime. Perché questo ha un prezzo alto. Il prezzo della solitudine. Nessuno te lo dice. Ma quando decidi di uscire dal gregge, il primo colpo non arriva dall'esterno, ma dall'interno. Da quell'eco mentale che ti urla che sei pazzo, che rimarrai solo, che ti perderai. E forse è vero, ma quello che non ti dice è che ti ritroverai. Ti vedrai come mai prima, senza filtri, senza scenografie, brutalmente reale. La libertà di cui parlava Diogene non è un premio. È una condanna che solo i coraggiosi riescono a trasformare in privilegio. Perché non è comoda, non è facile, non ha garanzie, ma è tua e questo la rende sacra. Guarda intorno a te, ascolta i silenzi, osserva come le persone riempiono il vuoto con oggetti, con relazioni mascherate, con intrattenimenti senza anima. Quante persone conosci che si siano guardate allo specchio e si siano dette la verità senza tremare? La vera sfida non è essere accettato, è avere il coraggio di non esserlo. E qui arriva la parte inquietante. Più sei autentico, più dai fastidio, perché la tua presenza diventa uno specchio per chi ha dimenticato com'è fatta l'autenticità. Ti chiameranno strano, arrogante, pericoloso, cercheranno di ridicolizzarti, zittirti, correggerti. Ma non è una questione personale, è che hanno paura, perché li costringi a prendere coscienza della loro codardia. Il branco punisce chi se ne va, perché se tu puoi andartene, anche loro potrebbero farlo. E questo distrugge tutte le loro scuse. La tua libertà è una minaccia per le loro catene. E lo sanno bene. Per questo cercheranno di riportarti nel recinto con il disprezzo, con le prese in giro, con la pietà. Ogni mezzo è buono pur di tenerti in riga. Ma se resisti, se non ti pieghi, qualcosa cambia. La paura diventa rispetto. La solitudine diventa forza. Il rumore si trasforma in silenzio. E in quel silenzio, finalmente, riesci ad ascoltarti. Ti rendi conto che non hai bisogno di nessun'altra approvazione se non della tua. Che ogni volta che hai scelto di piacere agli altri, ti sei tradito un po'. Che ogni sì detto per paura è stato un mattone nella prigione in cui ora soffochi. E allora capisci che la vera dignità non è essere amato, è essere libero. Anche se questo significa non essere amato. Anche se questo significa perdere tutto. Perché se ciò che hai dipende dal fatto che non sei te stesso, allora non hai nulla. Viviamo in una società che premia chi si adatta e punisce chi si ribella, che chiama follia la lucidità e definisce coraggioso chi obbedisce. Quello che questa società teme più di ogni altra cosa sono le persone che non si lasciano controllare, che non accettano la narrativa imposta, che osano essere se stesse anche se questo significa camminare da sole. E sì, camminerai da solo. Non sempre, ma per un certo periodo sarà così. E farà male. Dubiterai. Desidererai tornare indietro. Perché l'essere umano è fatto per cercare una tribù, per cercare rifugio. Ma allo stesso tempo è fatto anche per evolversi, per superare i propri limiti, per mettere tutto in discussione. E questo non succede nella comodità, ma nel mezzo dell'abisso. Molte persone pensano che la libertà significhi poter fare tutto ciò che si vuole. Non è vero. La libertà reale è non avere bisogno di fare ciò che fanno tutti. È non dover giustificare ogni tua scelta. È sapere che puoi dire no senza sentirti in colpa. È comprendere che perdere qualcosa per essere te stesso non è mai una vera perdita. Questo lo capiamo sempre troppo tardi, quando ormai abbiamo venduto troppe parti di noi stessi, quando l'anima è sotto ipoteca, quando lo specchio non riflette più chi siamo, ma distorce la nostra immagine. Ma non è mai troppo tardi se decidi di saltare, se decidi di mettere in discussione ogni cosa, anche le tue stesse convinzioni, perché molte di quelle convinzioni non sono davvero tue. Qualcuno te le ha messe dentro, te le ha inculcate, e tu non le hai mai messe alla prova. Vuoi sapere se stai vivendo nella massa? Guarda le tue decisioni. Quante persone hai consultato prima di prenderle? Guarda i tuoi sogni. Quanti sono davvero tuoi? E quanti sono il riflesso di ciò che altri si aspettano da te? Osserva i tuoi silenzi. Quante volte sei rimasto in silenzio per non creare disagio? E le tue parole? La libertà reale è non avere bisogno di fare ciò che fanno tutti. È non dover giustificare ogni tua scelta. È sapere davvero tuoi. E quanti sono il riflesso di ciò che altri si aspettano da te? Osserva i tuoi silenzi. Quante volte sei rimasto in silenzio per non creare disagio? E le tue parole? Quante volte hai mentito per sentirti accettato? Uscire dalla massa è un atto di guerra. Una guerra contro il condizionamento, contro la paura, contro la pigrizia mentale. Ma soprattutto è una guerra contro quella versione addomesticata di te che si inginocchia ogni volta che il mondo pretende obbedienza. E sai qual è la parte più dura? Nessuno ti applaudirà quando lo farai. Nessuno ti dirà bravo per avere pensato in modo diverso. Al contrario, ti guarderanno come se la tua libertà fosse una minaccia. E lo è davvero. Perché ogni anima libera è un elemento di disordine nel sistema. Ogni mente sveglia è un virus nella Matrix. Ma non fermarti. Anche se tutto trema, anche se cadono le falsità, anche se la solitudine brucia come una lama. Continua. Perché alla fine, quando il rumore svanirà, rimarrai tu. E solo tu. E questo, anche se ora non riesci a crederlo, è abbastanza. Sì, la libertà è una condanna, una croce che si porta da soli. Ma è anche l'unico modo per guardare il mondo senza abbassare lo sguardo, per vivere senza dover chiedere il permesso, per morire senza rimpianti. Diogene lo sapeva. Lo ha urlato con la sua vita, non con le parole. Lo ha dimostrato vivendo come un pazzo per il mondo, ma come un saggio per se stesso. E tu, se trovi il coraggio, puoi essere quel pazzo. Quello che si libera, quello che si ribella, quello che smette di strisciare in un posto dove non è mai appartenuto. La massa è comoda, ma la comodità è l'oppio dell'anima. E l'anima è fatta per bruciare, per spezzarsi e ricostruirsi. Allora decidi. Vuoi continuare a essere un'ombra accettata? O preferisci diventare fuoco, anche se questo significa bruciare i ponti che ti legavano al gregge? È una scelta tua, ma ricorda, ciò che ti rende diverso è ciò che ti renderà libero. E la libertà non si elemosina. Si conquista con il sangue, con la paura, con la solitudine. Ma anche con la verità, con l'amor proprio, con il coraggio, Perché solo chi ha il coraggio di restare solo riesce a ritrovarsi. E quando ti ritroverai, te lo prometto, non vorrai più appartenere a nessun luogo in cui devi smettere di essere te stesso. Che il mondo ruggisca, che la massa abbai, tu continua a camminare. Perché mentre loro vivono per essere approvati, tu cominci finalmente a vivere per essere libero. E questo cambia tutto. E proprio quando pensi di avere capito tutto, quando credi che il vero ostacolo sia la massa e il suo giudizio, ti accorgi che esiste qualcosa di ancora più sottile, più velenoso, più difficile da riconoscere. Il tuo imitatore interno, quella voce che non viene più da fuori, ma che si è installata dentro di te come un virus. Una voce che hai appreso da tuo padre, dai tuoi insegnanti, dai tuoi capi, da quegli amici che in realtà non erano amici. È l'eco del condizionamento. Non serve più che la società ti sorvegli, perché sei diventato tu stesso il tuo carceriere. Ed è proprio lì che inizia la vera trappola, l'autocensura. Quel dialogo interno che continua a ripetere schemi che non ti appartengono, che non nascono dalla tua essenza, ma da una storia altrui che ti hanno messo dentro come se fosse la tua. Questo non puoi farlo. Non è per te. Fallirai. Rideranno di te. Ti suona familiare? Perché l'aspetto più inquietante di questo sistema non è che ti controlli con le punizioni, ma che ti educhi a punirti da solo. E mentre credi di fare scelte libere, in realtà stai solo eseguendo un copione che ti è stato imposto senza che tu te ne rendessi conto. Per questo non importa se te ne vai fisicamente dalla massa, se continui a vederti con i suoi occhi, se continui a giudicare le tue azioni con i suoi criteri, allora non ti sei liberato davvero, hai solo cambiato gabbia. Questa è la parte che quasi nessuno ti dice. L'esilio non è solo fisico, è anche mentale. Puoi essere solo, escluso, espulso dai gruppi. Ma se continui a vivere con il timore del giudizio, allora non sei ancora uscito. Sei soltanto sull'uscio della libertà, ma non dentro di essa. La vera rottura arriva quando scegli di disinstallare, una per una, tutte quelle voci. Quando affronti la possibilità di sbagliare, sì, ma finalmente sulla base della tua convinzione. Non per obbedienza, non per senso di colpa, non per il bisogno di approvazione. È lì che il silenzio non fa più paura, ma purifica. È lì che smetti di domandarti se sei a posto e inizi a sentire che, per la prima volta, stai davvero diventando te stesso, senza filtri, senza maschere. Ma proprio in quel momento, ecco che arriva un'altra tentazione. Il desiderio di creare una nuova tribù di risvegliati, di circondarti di altri che hanno abbandonato la massa, di cercare appartenenza nell'assenza di appartenenza. Ed è una trappola altrettanto pericolosa, perché la libertà non consiste nel cambiare uniforme, ma nel non averne più bisogno. Non hai bisogno di una nuova etichetta, né di un nuovo ismo, né di un nuovo guru che ti dica come vivere senza seguire nessuno. La verità è questa: più ti avvicini a te stesso, più ti rendi conto che il cammino non ha compagni stabili. Non perché gli altri siano nemici, ma perché il tuo cammino è unico, non trasferibile, irripetibile. Ogni tentativo di copiarlo lo corrompe. E qui nasce la paura più profonda. Non è la paura della solitudine, non è il timore del giudizio, è la paura della responsabilità totale. Perché quando non puoi più dare la colpa alla società, a tuo padre, al sistema, alle circostanze, resta solo una persona, tu. E questo fa tremare. Perché non hai più scuse. Se fallisci, è tua la responsabilità. Se ti perdi, è tua. Se non fai nulla, è comunque tua la responsabilità. Ma è tuo anche il merito, tua la trasformazione, tuo il fuoco che costruisci con le ceneri di tutto ciò che hai bruciato per cercarti. Ed è qui che la libertà diventa un peso e un privilegio insieme, perché non puoi più mentirti, non puoi più dire mi hanno obbligato. Ora sai che lo fai perché lo hai scelto, anche se fa male, anche se costa, anche se nessuno ti applaude. E poi, quando pensi di avere lasciato andare tutto, scopri che ti resta ancora qualcosa, il bisogno che tutto abbia un senso. Quel desiderio profondamente umano che tutto questo abbia un fine. Ma la libertà ti insegna un'ultima lezione. Non serve un senso imposto, né una narrazione perfetta. A volte la vita non deve avere un perché. A volte deve solo essere vissuta, sentita, respirata. Punto. L'errore sta nel voler capire tutto prima di agire, nel volere certezze prima di saltare. Ma non funziona così. L'autenticità non ha istruzioni. Non esiste una mappa. Non c'è promessa. Esiste solo questo momento, in cui decidi di smettere di cercare fuori ciò che può nascere soltanto dentro. Diogene rideva di Alessandro Magno perché aveva capito qualcosa che oggi abbiamo dimenticato. Non hai bisogno di potere se già possiedi te stesso. Non hai bisogno di privilegi se non dipendi più da nessuno per essere chi sei. Quella è la cima più alta, anche se sta a livello del suolo, anche se non ha bandiere, anche se nessuno la riconosce. E adesso, dopo tutto questo, guardati. Sei arrivato fin qui, ascoltando ogni parola, sentendo ogni verità come un pugno. Perché? Perché in fondo sai che c'è qualcosa oltre questa maschera che porti, che esiste una versione di te che non è più disposta a fingere, che non vuole più far finta che la vita abbia senso solo perché così dice la maggioranza. E allora ecco l'invito finale, crudo, implacabile. Spogliati di tutto. Non accontentarti del margine della massa, non diventare l'esiliato che sogna ancora il ritorno. Sii quello che dà fuoco al sentiero del ritorno, quello che trasforma la solitudine in tempio, quello che non aspetta più validazione né permesso. Perché quando finalmente trovi il coraggio di vivere senza pubblico, scopri che ciò che chiamavi libertà era solo la porta. E adesso comincia la vita vera. Ma c'è ancora qualcosa di più profondo, qualcosa che non si vede ma si sente, qualcosa che non fa rumore ma vibra dentro. È quella sensazione di essere sempre in debito con la vita, quella colpa senza nome, quel peso invisibile che ti porti dietro anche se non hai fatto nulla di sbagliato. Lo hai sentito anche tu. È come se ogni passo fosse una scusa, come se la tua stessa esistenza dovesse essere giustificata. E no, non è un caso. È la conseguenza dell'aver vissuto troppo a lungo misurando il tuo valore con regole che non hai scritto tu. Ti hanno fatto credere che devi meritarti l'aria che respiri, che se non produci non vali, che se non ti distingui non esisti. Ti hanno addestrato a correre senza sapere perché, a competere in una corsa senza traguardo, dove gli applausi durano meno delle ferite. E qui la trappola si fa ancora più sottile. Ti fanno credere di essere libero perché puoi scegliere fra 100 versioni dello stesso stampo, ma non ti offrono l'opzione di uscire dal sistema. Puoi solo scegliere dentro di esso. Che tipo di libertà è questa? È come se ti lasciassero scegliere la marca delle tue catene. Allora nasce una nuova domanda. Quanto di ciò che fai è davvero tuo? Quante volte hai scelto per desiderio autentico e non per paura? Paura di deludere, paura di sbagliare, paura di restare solo. Perché è questo che paralizza di più. Non è il fallimento, è l'abbandono. L'idea che, se non sei come vogliono, smetteranno di volerti bene. E qui arriva la grande rivelazione. Quella paura non si dissolve con più successo, più applausi, più titoli. Si dissolve solo con una decisione radicale. Smettere di vivere per essere amato. Perché finché insegui l'approvazione, non sarai mai libero. Sarai un attore. E il vero dramma non è recitare, è dimenticare di star recitando. Diogene lo sapeva. Per questo viveva senza altra appartenenza che la propria dignità. Non aveva una casa, né fama, né seguaci, ma possedeva qualcosa che molti, anche con milioni in banca, non avranno mai: coerenza. E la coerenza vale più di qualsiasi trofeo, perché è l'unica cosa che ti fa dormire in pace. E questo non è poesia, è biologia, è psicologia. Quando vivi in dissonanza, quando ciò che pensi, provi e fai non è allineato, il corpo lo sa, si irrigidisce, si ammala, si spegne. Perché l'anima non è stata creata per fingere per sempre. E lo sai, l'hai provato. Quella stanchezza che non passa con il riposo, quella tristezza senza causa, quell'ansia che arriva proprio quando tutto dovrebbe andare bene. Sai perché? Perché da anni cammini con una maschera che non riesci più a sostenere e hai paura di toglierla perché non sai cosa c'è sotto. Ma quello che non capisci è che quella maschera non ti protegge. Ti consuma, ti allontana da te stesso, ti obbliga a vivere una vita che non ti appartiene. Ed è qui che tutto si collega. La massa non è solo un gruppo, è una mentalità. Una prigione senza sbarre, ma con regole invisibili. E se non le rompi tu, nessuno lo farà al posto tuo, perché al sistema fa comodo la tua sottomissione. Fa comodo che tu compri ciò che non ti serve per impressionare chi non ti importa, che lavori in qualcosa che odi per vivere una vita che non ti soddisfa. Lo vedi? Non è solo una questione di identità, è una questione di sopravvivenza emotiva. Perché se non prendi il controllo, ti spegni piano piano, senza clamore, senza rumore, diventi grigio. E un'anima grigia è peggio di un'anima spezzata, perché quella spezzata può ancora ricostruirsi. Quella grigia si è già arresa. Ora quindi non si tratta solo di uscire dalla massa, ma di cominciare a creare il tuo linguaggio, i tuoi rituali, le tue definizioni di successo. Perché finché continuerai a usare le loro parole, continuerai a giocare con le loro regole. E con quelle regole, perdi sempre. Crea il tuo calendario, decidi tu cosa celebrare e cosa no. Impara a dire no senza dover spiegare. Impara a stare solo senza sentirti incompleto. Impara ad ammirarti senza colpa. Perché accettare se stessi non è arroganza, è giustizia. È riparare il danno di troppi anni passati a essere meno di quello che sei, per paura di essere troppo. E sì, perderai cose, perderai persone, perderai opportunità. Ma ciò che guadagnerai non ha prezzo. Guadagnerai la pace. Quella pace che non dipende da ciò che ti circonda, che non ha bisogno di testimoni, che non chiede permesso. La pace che nasce quando finalmente tutto ciò che sei, che fai e che senti va nella stessa direzione. Questa è la vera vittoria, non la fama, non il denaro, non il riconoscimento, la pace. E se la raggiungi, avrai ottenuto ciò che quasi nessuno osa. Avrai sconfitto il sistema da dentro, senza armi, senza urla, solo essendo te stesso fino in fondo. E se sei arrivato fin qui, è perché qualcosa dentro di te ha già cominciato a rompersi. O meglio, a liberarsi. Qualcosa non si riconosce più in quella versione di te che si adattava per abitudine, che sorrideva per obbligo, che abbassava lo sguardo per non disturbare. E anche se ancora non lo hai capito fino in fondo, lo sai, lo intuisci, lo senti. Quella sensazione scomoda che ti accompagna ultimamente non è ansia, è risveglio. È il tuo vero io che bussa da dentro, chiedendoti di uscire, di liberarsi, di respirare. Ma attenzione, risvegliarsi non è una luce calda che ti accarezza il viso all'alba. Il risveglio è un incendio, è la demolizione brutale di tutto ciò che sei stato senza volerlo essere. È certo che fa paura, perché crescere fa male, perché evolversi significa tradire una parte di te. Ma che ironia, vero? Per diventare te stesso, devi prima tradire quello che fingeva di esserlo. Ed è qui che arriva la svolta finale, la più inaspettata, quella che nessuno ti aveva ancora detto. Il vero nemico non è la massa, non è il sistema, non sono gli altri. Sei tu, ma non il te stesso autentico. No, il te stesso plasmato, addomesticato, programmato. Quel te stesso che vive seguendo un copione che non ha mai scritto. Quel te stesso che continua a ripetere credenze ereditate, paure prese in prestito, limiti imposti. Quel te stesso che ormai non riesce più a reggersi in piedi senza rompersi. Ed è per questo che sei qui, perché c'è una parte dentro di te che non ne può più della finzione, che vuole urlare, che vuole bruciare tutto, che vuole ricominciare da capo. E lascia che ti dica una cosa. Va bene così. Non sei rotto. Non sei perduto. Sei pronto. Pronto per vivere senza spettatori. Per camminare senza percorso. Per sbagliare senza chiedere scusa. Per sentire senza vergognarti. Per pensare senza domandare permesso. Per scrivere il tuo manifesto. Per diventare finalmente ciò che sei sempre stato. Prima che il mondo ti dicesse cosa dovevi essere. E quando arriverai lì, perché ci arriverai, ti accorgerai di qualcosa che fa tremare. Nessuno può salvarti. Ma nessuno può fermarti. Nessuno. Se scegli di essere te stesso, lo sei. Non esiste barriera più potente di quella che alimenti da solo. E non esiste libertà più selvaggia di quella che nasce quando smetti di aver bisogno di essere compreso. Allora, se davvero vuoi fare qualcosa con tutto quello che hai sentito oggi, non correre a fare progetti. Non cercare di trasformare tutto in una lista di obiettivi. Fai solo una cosa. Togliti la maschera. Una sola. E osserva. Guarda chi resta quando il personaggio crolla. Forse è la prima volta che lo vedi e ti spaventa. Bene, questo significa che sei arrivato. Adesso sì.
1: Questo significa che sei arrivato. Mamma mia, che storia anche oggi, vero? Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Oggi è sabato 27 giugno 2026. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo Riccardo Tristano Tuis e Regeneration, e poi vi ho fatto ascoltare quest'audio, Cosa accade quando esci dal branco Diogene. Ne sapeva a pacchi questo personaggio, giusto? Sì. Probabilmente è da sentire e risentire, e chissà se abbia avuto o abbia ancora ragione lui, che ne so io. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 invece per le telefonate un po' più tardi. Vi anticipo già che oggi avremo l'OIPA Marina Barzon con un'intervista, appunto, per quel che riguarda l'appuntamento fisso oramai e mensile, e questo dalle 11 in poi, quindi veloci che il sole magna è ore. Vediamo come di consueto, giusto per non perdere, come si dice, il ritmo, il meteo, scusatemi, a Campo d'Arsego. Oggi è prevista una giornata di caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime raggiungeranno i 36-37 gradi, con minime intorno ai 23. I venti soffieranno deboli da nord-est e non sono previste piogge. Ok, vediamo per quel che riguarda i prossimi giorni, quindi oggi soleggiato, domani parzialmente soleggiato, lunedì ancora parzialmente soleggiato, martedì parzialmente soleggiato. Qui mi darebbe mercoledì temporali sparsi, e quindi insomma vedremo che cosa, se così sarà. Giovedì ancora soleggiato, venerdì soleggiato, sabato parzialmente soleggiato. Precipitazioni, vi dicevo, non sono previste se non forse alla volta di mercoledì, e temperature dai 23-24 per tutta la settimana, anche forse 21 la minima, e comunque non dovrebbe andare oltre i 37-38 gradi, ma che dire, oramai ci siamo abituati, giusto? E intanto così è. Naturalmente qui dentro la regia stiamo da Dio. Ringrazio e saluto chi si è dato un grande affare. Abbiamo la nostra macchinetta che ci fa un po' di frescolino, basta tenerlo al minimo. E che dire, se si può senza strafare, è anche bello sfruttare le tecnologie, giusto? Magari senza proprio strafare, però un pochettino, visto che c'è, va bene. Bravi. Allora, il meteo è a posto, diamo un'occhiata alle iniziative della radio. E questa sera, eccolo qua, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, hanno già montato un palco qua fuori ed è siamo a buon punto per preparare il tutto. E Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, questa sera vi dicevo ore 20, con lo spettacolone di Danilo e Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosina. Baretto in funzione, c'è un numero di telefono per delle mini info, 329 0038 988, ma vi aspettiamo tutti questa sera, ci vediamo tutti questa sera, quindi a più tardi. Come al solito tutte quante le iniziative della radio è ad offerta libera, e per aiutare quanto l'organizzazione e naturalmente aiutare sempre la radio. E Veneto Cancer for Air e Freedom Front, associazione culturale Delta Veneta, conferenza sul DDL 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice in vista delle importanti novità giuridico operative in merito. Questo era ieri sera, se qualcuno ha delle notizie fateci sapere, va bene. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere comunicate, stampa, audio, logistica, organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e un desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, chiamare, inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. Quindi mi raccomando, chi è portato per queste cose qua, fatevi sotto, perché è davvero una grande occasione. Poi ancora, cerco urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, e euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Quindi questo è, si cerca in affitto una casa vecchia isolata specifica sui 300-400 euro di affitto, e ripeto il numero di telefono 334 320 1392. Poi ancora, le Vibrazioni del Sapere organizza Viaggi Esperienziali 2026, Piramidi Bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio, quindi partono oggi, saranno già partiti, dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna Energetica ed Esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. E poi cosa c'è ancora qua? direi che non vedo altro e sosteniamo la al 5 per 1000 possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vita, linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore, ciò che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è meglio che lo recuperiamo dal sito della radio. Portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, e magari questa sera sicuramente sarà una bella occasione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Eccoci qua, come di consueto ci siamo guadagnati il nostro primo pausa musicale. Dov'è andato il nostro Pavarotti? E non salta più fuori. Dov'è? Porci birimbina, arriva, eccolo qua, dai, si era nascosto. Ci siamo.

prendiamo gli applausi anche noi. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 27 giugno 2026. Tengo sempre l'occhio sul calendario giusto per non sbagliare. Eccoci qua, e mamma mia, oggi siamo un pochettino in ritardo, è già arrivata la nostra ospite, comunque qua manca qualche minuto per la pausa, come si dice, la pausa pubblicitaria, quindi poi li presentiamo tutti quanti per bene. Va bene, leggiamo già i messaggi che sono arrivati e aspettate, eccolo qua. Buon sabato dottore, in effetti. Ah no, eccolo qua. Buon sabato Massimo e buon caldo a tutti da Marica e genitori. Come di consueta abitudine ti scrivo la frasetta settimanale. Il mare ti ricorda che sei piccolo, la natura che sei parte. Uno ti toglie l'ego con le sue onde, l'altro te lo restituisce con le sue radici. Insieme insegnano la stessa cosa, rallenta, respira e lascia che tutto passi senza affondare. Grazie Marica, come sempre, bellissime le tue frasi. Mi fa veramente piacere condividerle con chi ci ascolta a casa. Poi ancora Mauro Cubano ci manda i saluti. Ciao, una buona giornata da Cubano. Grazie, grazie e un saluto anche a te. Come diceva Diogene, passando tra le bancarelle di Atene, guarda quanta roba di cui non ho bisogno. Beppe Biodinamico. Veramente la sapeva lunga il nostro amico, vero? Io metterei Nessun dorma di Pavarotti. Grazie Max, è sempre ben accetto qualsiasi aiuto, che così mi aiutate, mi fa veramente. C'era ancora un messaggio, il nostro amico, aspettate, ho visto il nome qua prima che mi è sfuggito. Alfredo mi mandava un video su Pellizza, Maiorana Pellizza, però adesso non riusciamo, magari me lo do, mi riservo un'altra volta, gli do un'occhiata. Grazie Alfredo anche per il tuo aiuto. Chiudiamo questa piccola parentesi oggi e vi leggo questa, sentite qua. Non aspettare di perdere peso, avere più soldi, trovare la persona della tua vita. Fai in ogni momento il meglio che puoi con quello che hai.

bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga.

0: La definizione che mi piace di più, l'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, è un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente che si batte per tutelare i diritti degli animali e l'ambiente. Il suo obiettivo principale è difendere gli animali da qualsiasi forma di abuso e maltrattamento, inclusi caccia, circhi e allevamenti intensivi. Queste poche parole appunto per ricordarvi di chi è l'OIPA, è un'organizzazione in ambito nazionale e internazionale. Qui noi abbiamo naturalmente occasione di confrontarci oramai una volta al mese. Ho avuto la disponibilità da parte della responsabile qui della sezione di Padova e di Marina appunto di venirci a trovare di solito ci siamo messi e concordato insomma l'ultimo sabato di ogni mese, lo dico che così magari vi ricordate anche voi. E rimando al sito oipa.org e qua trovate tante altre cose, e poi adesso magari ci dirà meglio Marina altri canali, ed eventualmente se avete anche delle iniziative in corso a breve o medio termine Marina poi ce lo ricorderai. E basta, io approfitto della tua presenza e così mi aiuti a fare un po' da, come si dice, da padrona di casa, così e presenti tu gli ospiti eccetera eccetera. Aspetta, i microfoni sono questi, no aspetta che mi sto ingambarando io, eccolo qua, dovrebbero essere già a posto e vediamo se
1: allora tutto... possiamo salutare intanto.
0: Grazie Marina,
1: ciao a tutti. Ciao e sempre grazie Massimo.
0: Ci mancherebbe, un vero piacere.
1: Niente, io OIPA in questo momento, rubo proprio 2 secondi, OIPA in questo momento è letteralmente sommersa da cuccioli, cucciolate, e siamo veramente in emergenza. Mi ero preparata tutto un discorso, però siamo un po' in ritardo, non voglio dire assolutamente nulla tranne che se qualcuno ha voglia di aiutarci chiami il 340 15 9 41 15, e oggi siamo qui per una possiamo dire puntata speciale, perché abbiamo due volontarie del GIRC, che è il gruppo italiano ricerca chirotteri, giusto? Ok, perfetto. E abbiamo Chiara Beccati e Giulia Pezzoli. Allora, ciao.
2: Piacere.
1: Ragazze.
2: Ciao Marina, ciao Massimo, grazie soprattutto dell'invito.
0: È un vero piacere.
2: È un piacere soprattutto nostro.
0: Vi fermo un istante, sì. Marina, ricorda i tuoi canali social, così anche...
1: Facebook, OIPA Padova e Instagram.
0: Grazie, che così magari quello che non sei riuscita a dire in questo frangente sicuramente lo trovano
1: nella pagina.
0: Il numero di telefono, lo ripeto, 340 159 41 15. Perfetto, ricordo che poi la trasmissione andrà sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e andrà in replica questa notte dalla circa mezzanotte in poi fino a domani mattina, quindi la risentirete 2-3 volte e quindi risentirete tutto quanto, poi viene caricata sul canale Telegram mio Massimo Conte Architetto, e comunque la trovate anche sul sito di Radio Gamma 5, dove ci sono tutti quanti i conduttori con le relative trasmissioni, e quindi ci sarà anche questa. Lo dico perché appunto magari giustamente ricordo che noi adesso abbiamo un 3/4 d'ora, sembra tanto però è anche poco, quindi ci organizziamo in questo tempo fino alle 12. Ecco, procediamo pure, grazie.
2: Grazie, ripeto, grazie Massimo, grazie Marina. E come già anticipato, sono Chiara Beccati, sono una volontaria appunto dell'associazione GIRC, il gruppo italiano ricerca chirotteri. Molti di voi probabilmente si chiederanno cosa sono in questo momento i chirotteri. Sono i pipistrelli. Quindi insieme appunto a mia figlia Giulia, che è qui con me oggi, ci occupiamo appunto di recuperare piccoli chirotteri, cioè piccoli pipistrelli, che per diversi motivi possono trovarsi in difficoltà. Quindi parliamo di cuccioli caduti dalle colonie, animali debilitati, feriti o semplicemente bisognosi di un periodo di cura. Parliamo di animali in realtà spettacolari. Quindi devo dire che questa passione.

0: Chiamiamola così, me l'ha attaccata Giulia.
1: Ma dai, pensiamo il contrario.
0: No, invece in questo caso è stata proprio mia figlia, che ha 16 anni in questo momento, e è sempre stata appassionata di pipistrelli da questo punto di vista, come proprio come animale. È un animaletto particolare che conosciamo molto poco.
1: In maniera sbagliata spesso.
0: Sì, esatto, esattamente, assolutamente sì. E di conseguenza, quando io ho visto un post appunto di Marcello, che è il referente regionale di GIRC, che approfitto per salutare insieme ad Andrea, sono appunto i due referenti.
1: Ciao Marcello.
0: Quindi, quando ho visto un suo post su Facebook in cui cercavano appunto volontari che si occupassero di questi piccoli animali, ho pensato di inoltrare il post appunto a Giulia, che subito mi ha detto: mamma, chiama, ti prego, chiama. Lo facciamo subito. E quindi ci siamo avvicinate
1: piano insieme
0: a questo mondo, esatto. Ne approfitto per ricordare anche i nostri canali appunto di contatto, che poi ricorderò anche successivamente. La GIRC appunto ha sia sito internet che gruppo Facebook. Il sito internet è www.mammiferi.org/GIRC. E il sito internet, il gruppo Facebook invece è proprio GIRC-Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri.
1: Perciò c'è un'unica pagina.
0: Sì, esatto,
1: che fa tutta
0: c'è un'unica pagina nazionale, proprio perché è un gruppo italiano a livello nazionale. Poi, per quanto riguarda i vari recuperi, siamo suddivisi principalmente in zone e regioni. Appunto, come dicevo prima, Marcello e Andrea sono i referenti regionali per la regione Veneto. E in caso appunto di segnalazioni di piccoli pipistrelli caduti dalle colonie o comunque feriti e ritrovamenti diciamo diurni, si può contattare anche direttamente il numero di telefono 347-019-6096, al quale risponde direttamente Marcello. Quindi ed è la stessa cosa che abbiamo fatto noi, proprio per diventare anche volontarie. Quindi,
1: e questo da quanto?
0: In realtà da pochissimo. Noi siamo volontarie da quest'anno. Però abbiamo già recuperato diversi pipistrellini, dai più piccoli neonati che pesano circa un grammo a quelli invece già più adolescenti. Addirittura un adulto recuperato ieri con un'ala fratturata, poverino, che è stato operato da una delle veterinarie appunto che collaborano con
1: perché avete dei veterinari dove vi appoggiate,
0: assolutamente,
1: certo.
0: Sì, quindi abbiamo veterinari, abbiamo gli stessi veterinari che fanno anche dei corsi di formazione, quindi non siamo assolutamente improvvisati. Vengono fatti dei corsi di formazione sia per quanto riguarda il recupero, sia per quanto riguarda anche il recupero da parte delle madri di questi pipistrelli, che poi vi racconterò diciamo nell'arco della mattinata. E di conseguenza cerchiamo di fare tutto diciamo a regola d'arte, per quanto più possibile, certo, per salvarne soprattutto il più possibile. Quindi assolutamente sì.
1: Giulia, tu vuoi dire qualcosa? No, ok.
0: È un po' timida.
2: No, non preoccuparti Giulia, qui siamo una grande famiglia, quindi sentiti tranquilla, libera di raccontarci quello che ti fa piacere, sai?
1: Beh, il salvataggio di ieri, per esempio, era che ci siamo sentiti al telefono, forse.
0: Sì,
1: vero,
0: il salvataggio
1: in quel momento.
0: Di ieri è appunto è stato, diciamo, ieri in realtà noi personalmente ne abbiamo avuti due, poi altre volontarie sparse in giro per la regione ne hanno avuti diversi. I nostri due in particolare, si tratta di un pipistrello adolescente che appunto è caduto dalla colonia, già in fase di svezzamento, e che quindi siamo andati a recuperare, l'abbiamo portato a casa per il momento fino diciamo a quando sarà pronto per il volo e poi liberato, perché quello è lo scopo principale della nostra associazione, certo. Cioè il fatto comunque di recuperare questi piccoli pipistrelli, prestargli le prime cure, le prime necessità, portarli allo svezzamento, portarli fino al momento del volo e ridonare a loro la giusta libertà che devono avere.
1: E poi dovranno essere liberati sempre, nella stessa colonia,
0: nella stessa zona, in modo, certo, che si possano ricongiungere alla stessa colonia, certo. Fate eccezione per quelli che invece, poverini, non sono rilasciabili.
1: I disabili.
0: Così, diciamo. Esatto. Quindi in maniera simpatica io li chiamo i rottamini, perché in realtà sono quelli che possono avere l'ala spezzata, appunto come uno dei due che abbiamo recuperato ieri, che è stato portato prima di tutto appunto da una delle nostre veterinarie, è stato operato e dopo essere stato operato adesso è a casa nostra e appunto, non potendo un domani tornare in libertà a volare, rimarrà con noi. Quindi,
1: proprio con voi?
0: Sì. Okay. In questo caso sì. Quindi abbiamo deciso di prendercene cura. E ci sono altre volontarie che ne hanno diversi, proprio perché quelli appunto non rilasciabili,
1: certo, come per i piccioni, come per altri animali, certo, sì. E non ci sono strutture poi?
0: No. Purtroppo no, ci sono veramente pochissimi punti effettivamente per quanto riguarda i recuperi. Le province generalmente hanno un punto di accoglienza che può essere il CRAS, appunto come centro di recupero degli animali selvatici, perché di questo stiamo parlando, cioè di animali selvatici che di conseguenza dovrebbero poi essere resi alla natura e al loro corso di vita, ma quelli che ovviamente hanno necessità di cure costanti, continue e quant'altro, avrebbero vita breve in natura, di conseguenza
1: ci siamo noi volontari.
0: Cerchiamo di aiutarli il più possibile.
1: Colonie invece come funziona? Quante sono censite qui a Padova, per esempio? Come funziona?
0: Sì, sono tutte. Allora, anche i pipistrelli che recuperiamo noi vengono tutti registrati, perché in quanto fauna selvatica, comunque non possono essere detenuti oltre le 48 ore se non comunque registrati, censiti e quant'altro. Quindi diciamo che tutto viene fatto alla luce del sole.
1: Registrati al CRAS? In questo,
0: sì, vengono registrati. Al CRAS, esattamente, sì. E quindi anche le colonie, diciamo, cerchiamo sempre di tenerle monitorate e censite. Ovviamente purtroppo non si può fare con tutte, perché non possiamo sapere dove sono tutte le colonie, però ogni volta che ci arriva una segnalazione si cerca sempre ovviamente di verificare anche lo stato della colonia. Una cosa fondamentale che mi piace, diciamo, ripetere, se vedete una colonia, quindi un gruppo di pipistrelli sopra un balcone o comunque in una soffitta, in un fienile, da qualsiasi altra parte, non cacciateli via. Non cacciateli via, perché non sono pericolosi, anzi sono utilissimi. Ripeto, poi vi spiegheremo nei vari punti di questa mattinata anche il perché sono così importanti, e soprattutto non fanno del male a nessuno, quindi cercano semplicemente riparo, perché spesso sono più spaventati di noi.
2: Anzi, solo del bene, sì, giustamente, vero?
0: Sì.
2: Io rimango in religioso silenzio, perché è un animale che veramente mi affascina in maniera particolare. Ho dei ricordi adesso, e sinceramente è un po' che non ne vedo dalle mie parti, pur io abitando in campagna, però ho dei ricordi di diversi anni fa di serate intere in cui uno si, come dire, rimane estasiato a vedere un animale di questo tipo volteggiare per ore e sul, più o meno nella stessa zona, di sera, e insomma così mi fa piacere, e grazie Marina, naturalmente mi fa piacere avere questo vostro incontro. E Giulia, mi raccomando, poi ci racconterai come funziona, come seguite questi animali, quindi poi abbiamo piacere sentire anche da parte tua, soprattutto anche, come dire, per tra virgolette, che consigli, come hai fatto così ad avere questa passione, oppure magari qualche consiglio che puoi dare a qualche, diciamo, a qualche ragazzo un po' più giovane, insomma, così. Quindi dopo ci racconterai anche la tua impressione.
1: Se chiudi gli occhi non ti vede nessuno.
2: Ma no. Ma no, non preoccuparti davvero, Giulia, dopo vedrai che è ben tutto quanto tranquillo. E procedi pure, Chiara, come ti fa piacere.
0: Ma guarda, mi piacerebbe soprattutto spiegare perché, appunto, dicevamo che sono animali utili e che in realtà non fanno così tanta paura come spesso purtroppo pensiamo, perché è un concetto molto curioso. Cioè il pipistrello di per sé è veramente uno degli animali più utili che abbiamo attorno, anche se può sembrare un concetto strano. Spesso purtroppo è stato raccontato come qualcosa di inquietante. Di conseguenza noi sappiamo che ciò che non conosciamo, ciò che ci viene raccontato come inquietante, e quindi non, quello che non vediamo direttamente o che possiamo toccare con mano, è qualcosa per noi di sconosciuto, e di conseguenza porta appunto questo senso di timore e di paura, perché è un animale che è attivo di notte, vive comunque in luoghi nascosti, vola in modo diverso dagli altri uccelli. Quindi spesso
2: ha anche un po' questa aura, vero? Un po'
0: sì, cioè, vengono raccontate da sempre le storie,
2: è scuro, classiche storie, è nero, naturalmente,
0: dei vampiri, perché esatto, comunque ha questi denti canini un po' questo, affilati e quant'altro. Quindi anche tutti quelli che sono i racconti, i miti, i film, le leggende che lo hanno
2: girano
0: sempre
2: po',
0: associato, certo, esatto, al buio, alla paura, addirittura al male a volte, no. Sono in realtà, io le ritengo essere fantasie cinematografiche,
2: certo.
0: Okay. Perché ho imparato.
2: No, è vero, è vero.
0: Ho imparato che in realtà hanno rovinato.
2: Non ho mai sentito di contadini o meno che avessero non so come dire, la fobia di questi animali, queste cose. Anzi,
0: ma non esistono, cioè non esistono neanche casi in cui una colonia abbia attaccato l'uomo. Uh-huh. Perché, come dicevo prima, loro sono più impauriti di noi.
2: Certo.
0: Quindi, oltre al fatto che sono molto più piccoli di noi, quindi non pensiamo magari alle foto dei pipistrelli australiani che sono enormi, però in Italia invece sono veramente animaletti molto piccoli.
2: Ti interrompo
0: piccoli.
2: Un attimo, Chiara, perché vedo che c'è una telefonata, vediamo se indovino. Pronto, pronto?
3: Sì, pronto, ciao a tutti, sono Carla.
2: Ciao Carla, sempre un piacere sentirti, grazie, grazie del tuo intervento.
3: Altrettanto, grazie mille. Allora, grazie a questo team meraviglioso, perché forse, chi lo sa, se questo caldo pazzesco ci fa, che di solito dice che con la botta in testa si capisce, se non tutto, ma tanto, ci fa riflettere sull'importanza vitale nostra, egoisticamente nostra, di quello che è il mondo animale e il mondo vegetale. Cioè, lo riusciamo a capire attraverso queste giornate torride, visto che non abbiamo capito fin adesso che sono vitali per la nostra vita, sottolineo ancora una volta, egoisticamente o no? Io spero tanto di sì, quindi ringrazio a queste stupende donne che cercano di tramite la conoscenza di questi meravigliosi mondi quanto siano fondamentali. Volevo fare anche due domande, cercando di non prendere troppo tempo, ma quando andate a raccogliere poi queste creature stupende, poi dal veterinario, paga il conto? Chi paga il conto del veterinario?
2: Adesso ci racconterà Chiara.
3: Questa è una domanda. La seconda domanda, grazie per questa, che anch'io onestamente questo mondo dei pipistrelli conoscevo fino a un certo
2: relativamente,
3: punto.
2: È vero.
3: Sì, perché veramente ultimamente ero rimasta che avevano portato il Covid.
2: Sì, tra l'altro, bravo, non ci avevo pensato, perché abbiamo anche questo, no,
3: la narrativa ufficiale, certo, ci aveva raccontato questo, quindi doppiamente, ripeto, egoisticamente per noi, ben venga questo racconto, questa conoscenza stupenda che noi non abbiamo. Saluto a tutti, un abbraccio.
2: Grazie Carla.
3: Mille.
2: Devo dire che mi fa sentire sempre la tua voce, sentire questi appuntamenti, mi tira sempre sul morale, insomma vuol dire che le cose, se insomma con le loro difficoltà eccetera, in questo senso insomma mi piace sempre di più questo piccolo angolo. Grazie Carla, grazie, e alla prossima.
3: È sempre un sottobosco che resiste.
2: esatto, dai, ci facciamo coraggio. Grazie Carla e alla prossima.
3: Grazie a te, grazie a voi.
2: Ciao. Ecco Chiara, riprendi pure, magari poi rispondiamo così per quello che ci puoi da dire tu, anche il discorso, la domanda che ci faceva la Carla.
0: Ma guarda, ne approfitto per risponderle subito, perché devo dire ha sollevato due punti veramente importanti, anzi grazie Carla di questo intervento e di queste domande. Sì, purtroppo il clima sinceramente è colpa nostra, cioè diciamolo proprio chiaramente, per come abbiamo trattato il pianeta in tutti questi anni.
2: Che ci stiamo dando da fare, vero?
0: Sì, non lo stiamo sicuramente aiutando, e in questo modo, anche con questi sbalzi climatici, con questi cambiamenti che ci sono stati, ovviamente anche la flora e la fauna ne risentono tantissimo. Infatti questo è uno dei motivi per cui anche i pipistrelli, che sono l'animale di cui noi parliamo principalmente oggi, se ci guardiamo attorno ce ne sono sempre meno. Ma questo perché sono, come dicevo prima, utilissimi, mangiano centinaia, addirittura migliaia di insetti ogni notte. Cioè un pipistrello è in grado di mangiare in media 1000-2000 zanzare a notte. Ovviamente parliamo di zanzare, ma qualsiasi altro tipo di insetto. Dal momento che noi andiamo ad utilizzare, noi come uomini andiamo ad utilizzare diserbanti, insetticidi e quant'altro, anche nelle coltivazioni, automaticamente questi insetti diminuiscono. Se diminuiscono gli insetti, diminuiscono i pipistrelli. Si spostano, vanno in zone in cui c'è ovviamente più cibo, e di conseguenza nelle nostre zone ne rimangono sempre meno, motivo per cui c'è questo grandissimo aumento anche di insetti durante l'estate e anche di zanzare.
2: Quindi, sì, perché poi tutto va a cascata, come si
0: certo,
2: dice, no?
0: Assolutamente sì. Quindi diventa veramente il nostro rapporto diretto con la natura diventa veramente poi una conseguenza di tutto quello che riguarda anche il mondo animale. Allora, per quanto riguarda le cure vengono fatte appunto da questi veterinari che sicuramente comunque applicano prezzi diversi da quelli che vengono applicati, certo, per il privato,
1: perché si mettono una mano sul cuore anche sì, due certe
0: anche
1: volte
0: due, sì anche davanti agli occhi sì. Detta come va detta, l'associazione è un'associazione no profit, quindi comunque vive anche per quanto riguarda del lavoro dei volontari e anche di donazioni. E di conseguenza poi se ci sono da affrontare delle spese vengono affrontate o dall'associazione o ad esempio anche dai volontari stessi. Quindi certo, noi dal momento che ci prendiamo in carico in casa appunto i pipistrelli, sia che siano da nutrire sia che siano da curare o poi da tenere, come il piccolo che abbiamo recuperato ieri,
1: che ha un nome.
0: Sì, è un nome simpatico, l'abbiamo chiamato Catorcino.
1: Ma io ho Catorcetto a casa invece, il mio Catorcetto, un gattino.
0: L'abbiamo chiamato Catorcino, quindi proprio perché ha questa aluccia in questo momento ingessata e ovviamente anche quelli che sono i farmaci e quant'altro sono a spese nostre.
2: Ciao Massimo, una volta ho salvato dei neonati pipistrelli, mi appassionano molto i pipistrelli, in Africa hanno aperture alari fino a 2 metri, i nostri sono cuginetti piccolini, grande iniziativa, mi piace. Questo è Lucia che quindi ci saluta. Poi...
0: Ma Lucia, ne approfitto, vieni a fare la volontaria con noi se sei così appassionata, abbiamo sempre bisogno comunque di persone in più che possano aiutarci. Se non te la senti di tenerli a casa, ognuno anche solo qualche staffetta
2: per il proprio contributo,
1: sì,
2: vero?
1: Ci sono tanti modi,
0: sì,
1: ci sono
0: tantissimi, veramente tantissimi.
1: Infatti lo dico sempre anch'io.
2: Anche solo il supporto morale a volte può fare già qualcosa, e poi magari nel tempo.
0: Ma anche solo trasportarne uno dal volontario alla veterinaria e viceversa, sarebbe già tantissimo.
1: Le famose staffette.
2: Sì. Mariano mi scrive che se volete essere investiti da una nuvola di pipistrelli basta recarsi nelle grotte di Lumignano in Riviera Berica. Questo è Mariano, vi risulta? Boh.
0: Oddio, lo
2: approfondiremo.
0: So, però nelle grotte effettivamente, certo. Nelle grotte effettivamente ci sono.
2: Trovano il loro habitat più.
0: Noi come famiglia abbiamo fatto una gita giusto l'anno scorso in Abruzzo, ma non solo nelle grotte. In Abruzzo c'è un paese che viene proprio chiamato il paese fantasma, è un paesello abbandonato che si può visitare perché comunque è visitabile. Fanno anche delle serate dedicate proprio di visita appunto all'interno di questo paese, e l'anno scorso siamo andati più per curiosità, eravamo in villeggiatura lì vicino, e giusto appunto mentre giravamo, in quel momento c'eravamo praticamente solo noi e altre due famigliole, e a Giulia sono volate incontro una colonia di
1: pipistrelli.
0: Sì, effettivamente,
1: che forse volevano salutarti.
2: Chissà, raccontaci Giulia, chissà se magari ci sia mai un'affinità per quel che riguarda il tuo interesse, così com'è che è iniziato un po' tutto quanto, Giulia?
4: Ma in realtà fin da quando sono piccola sono i miei animali preferiti. Sono sempre stata una bambina a cui piacevano le cose un po' più strane.
2: Beh, strane, sì, per modo di dire, perché non stiamo parlando di cose.
4: Diciamo che non sono gli animali tipici che possono piacere alla gente.
2: Sì, sì, sì.
4: In conseguenza, a me sono sempre piaciuti, mi sono sempre interessata. E dal momento che quest'anno ho visto l'occasione anche di poterli nutrire, poterli aiutare, averli anche sotto mano, ho deciso di prendere questa cosa e provare.
2: Sei riuscita o stai provando a coinvolgere qualche tuo amico, amica, diciamo?
4: Ma in realtà ci ho provato, ma non sono molto per la quale.
2: No, ma secondo me un po' alla volta vedrai che il tuo entusiasmo avrà modo di fare proseliti, ne sono convinto.
1: Beh, è un progetto che bisognerebbe portare nelle scuole, per esempio.
2: Bella idea. Sì, sì, sì. Poi magari sicuramente non è una cosa così cioè, immediata, però.
1: Io dico sempre: il volontariato nelle scuole dovrebbe essere materia di studio.
2: Sì, assolutamente. A qualsiasi livello, in qualsiasi coso.
0: Sono pienamente d'accordo, Marina, perché è veramente uno di quegli strumenti che permetterebbe appunto di far crescere anche i bambini, gli adolescenti,
1: in maniera diversa,
0: in maniera più consapevole.
1: Più empatica, sì, sicuramente sì.
0: Assolutamente sì. Ne approfitto appunto di questa cosa per farti un piccolo esempio. Io ho un'altra figlia di 8 anni che appunto ogni volta, adesso lei sta facendo i campi estivi, e ogni giorno quando io la vado a prendere ai campi estivi invita altri bambini a casa: venite a vedere perché la mamma e la tata recuperano i pipistrelli. Quindi ed effettivamente ci sono questi bambini che chiedono e non hanno paura. Quindi il fatto di vederli, di conoscerli direttamente, permette effettivamente ai bambini di crescere senza la paura.
1: Sì, perché spesso sono i genitori invece che trasmettono questa ansia, questa paura.
0: Ma è proprio il mondo esterno, perché ci sono tantissime leggende metropolitane, già a partire dal fatto che si attaccano
1: ai capelli.
0: Si attaccano ai capelli, ma partiamo dal discorso anche appunto che hanno portato il Covid. Non sono stati i pipistrelli nostri italiani che hanno portato il Covid, cioè, e se c'è, intanto non sappiamo di preciso da che cosa sia partito.
2: Chiudiamo la parentesi,
0: comunque non è partito da qui da noi.
2: Io storia che questi animali portano qualcosa di qua e di là, guardate, cioè, non è che che lo dico io che non ci credo, nel senso che non voglio io non credersi, oppure se succede in qualsiasi modo è dovuto al fatto che gli animali sono tenuti in cattività in condizioni veramente atroci, perché non è, non so come, beh vabbè non lo dico io, ma se gli animali sono nelle loro condizioni ideali eccetera, non quasi mai ma mai sono in, portano problemi, cioè noi, cioè,
1: siamo noi che portiamo i problemi,
2: ecco, siamo noi che
1: li creiamo e li portiamo,
2: a questa cosa
1: siamo
2: qua.
1: Noi.
2: E volevo aprire una piccola parentesi, così Chiara e Giulia anche, cioè quello che intendiamo noi, sia Chiara e Giulia hanno questi animali in casa, non è per, come dire, per cioè tra virgolette sfruttare l'animale, cosa, perché non deve diventare un qualcosa da esporre eccetera eccetera, loro adesso ci spiegherà un po' meglio anche Giulia, ce li hanno perché poveri in altre condizioni, viste le circostanze, non lo so io, in altre condizioni non potrebbero vivere, quindi sì, ci tengo un po' a questa cosa qua, per carità è un po' una fissa, ma il fatto di tenere animali in gabbia, queste cose qua
1: è per necessità, perché altrimenti in natura non potrebbero,
2: cioè,
1: non,
2: questo
1: potrebbero,
2: ci tengo,
1: non avrebbero vita,
2: ci tengo a dirlo, ovvero anche da parte tua Giulia, siamo d'accordo in questo?
4: Allora, noi i piccoli li recuperiamo perché magari cadono appunto dalle colonie, e se rimangono a terra e la madre non li recupera rischiano di morire dopo poco, perché non riescono a nutrirsi,
2: vengono predati anche,
4: e di conseguenza
2: predati.
4: Animali anche più grandi li prendono, li mangiano, di conseguenza se la madre non riesce a recuperarli perché sono troppo in basso, sono in zone in cui passa parecchia gente,
2: è impaurita, certo.
4: Non si avvicina neanche per prenderli, e di conseguenza il piccolo non ha speranze di vita, quindi vanno recuperati per essere
2: seguiti,
4: allattati,
2: certo.
4: Per fare in modo che crescano, dopodiché si passa allo svezzamento dandogli appunto il loro mangiare naturale, e poi dopo gli si insegna a volare e li si libera per fare in modo che appunto tornino nelle loro colonie o che ne facciano un'altra loro, in modo che appunto tornino nella loro libertà.
1: Come potrebbe essere il primo soccorso? Cioè io adesso esco e trovo un pipistrello, un piccolino.
0: Allora, innanzitutto diamo anche un'idea di misura di questi piccolini, proprio perché tanta gente non ha l'idea di che cosa stiamo parlando. I neonati, che quindi possono variare da una a due settimane di vita, diciamo, quindi da qualche giorno a due settimane circa, variano da 1 o 2 grammi. Quindi parliamo veramente di cucciolini, cioè proprio
2: robe.
0: piccoli. A noi sono arrivati dei piccoli grandi come una nostra falange, quindi parliamo veramente di creature piccolissime. Non vanno, nel caso vengano trovati, non vanno toccati, non vanno
1: maneggiati,
0: spazzati via, per carità, anche perché ricordiamo che sono una specie protetta, proprio perché ce ne sono sempre meno.
2: Fatto bene a ricordarlo.
0: Quindi quindi assolutamente ricordiamoci questa cosa, i pipistrelli come le rondini, come tantissimi altri animali, col fatto che appunto in natura se ne trovano sempre meno, sono specie protette. Quindi anche la legge, diciamo così, è dalla loro parte e vanno aiutati, vanno tutelati in questo. Ci sono appunto dei centri di recupero e i volontari in questo caso che possono provvedere al loro recupero, quindi chi dovesse trovare questi animaletti ci può contattare. Il primissimo soccorso, ripeto anche il numero di telefono di contatto per chi si è collegato magari in quest'ultimo momento, che è 347 019 6096. Noi siamo tutti volontari, quindi il recupero non ha nessun tipo di costo, ci tengo a precisare anche questo, perché a volte si ha magari la paura che poi ok, venite a recuperare l'animale e poi mi arriva la fattura. No, non è assolutamente così.
1: Magari se arrivasse una donazione invece
0: quella è sempre ben accetta. Ma più che altro proprio per le spese,
1: sì.
0: Le spese vive,
1: sì.
0: Quindi quindi niente di
2: grazie,
0: più.
2: Grazie Massimo per tutto. Questo è Simone che ci saluta. Ci tenevo a leggere un altro paio di messaggi. Aspettate, sì, perché so che le cose sono tante da dire, ma sicuramente poi ci organizziamo anche per altre occasioni. Ciao Massimo, un grande saluto alle tue ospiti. Io avevo un pipistrello che avevo chiamato Vittorio e mi girava attorno la sera. Mi faceva piacere pensare fosse sempre lo stesso, ma quest'anno non l'ho visto. Questa è Daniela da Padova. Poi Mario ci scrive: allora, no, non siamo noi. Mario ci dice: non siamo noi che trattiamo male il pianeta. Chi è al potere lo fa, lui dice. Questa qua è un'altra bella questione. Non prendiamoci colpe che non abbiamo. E poi, poi ci scrive ancora. Pipistrelli, da ragazzi, mio fratello e io ne abbiamo salvati due. Un gran bel animale. Questo è Mario che ci saluta. Mancano ancora una decina di minuti, quindi cerchiamo un po' da parte vostra, così raccontateci e poi...
0: Cerchiamo di concludere velocemente.
2: Velocemente per modo di dire, no? Perché vedo che il tema è molto bello
1: e potremmo ritornare, giusto?
2: Assolutamente. Volentieri. Avremo piacere, vero Marina, di ospitare ancora, così come
1: certo.
2: Non so come faremo, perché tutti quanti i tuoi ospiti ci ripromettiamo di farli ritornare. Vabbè, ce la faremo, vero? Tra il 2000 e il 2005 era venuta la moda che anche dai comuni di mettere cassette per i poveri pipistrelli che ci liberavano dalle zanzare. Purtroppo quelli che hanno fatto questa pubblicità erano andati all'università. Purtroppo questi diversamente abili sono dimenticati che certi pipistrelli mangiano insetti, però dove trovano insetti, dato che gli esperti hanno dato ordine di spruzzare la peste per uccidere le zanzare? E questo è un po' il tema che
0: stavamo trattando
2: prima,
0: poco fa,
2: vero,
0: esatto, esatto.
1: Ci sono pro e contro per le casette?
0: Allora sì, diciamo che ci sono alcuni pro e contro, soprattutto per quanto riguarda la posizionatura delle casette. Cioè non possono essere posizionate ovunque, perché altrimenti diciamo comunque i pipistrelli non andrebbero, e poi non è garantito che posizionando la casetta il pipistrello
2: arrivi. Sì,
0: quindi
2: risultato.
0: Anche perché cercano sempre un rifugio più naturale possibile.
1: Naturale possibile, esatto. Certo.
0: Quindi sicuramente possono essere un aiuto, quello sì, però non garantiscono, diciamo, la riuscita. Quindi...
2: Purtroppo è un po' quello che si vuole cercare di dare una soluzione a un problema che abbiamo creato, quindi a volte è sicuramente più efficace non creare il problema piuttosto che poi darsi da fare, ingegnarsi per risolverlo, però vabbè, questa è un po' un'altra storia.
0: Guarda, sì, assolutamente sì, infatti ci tengo a concludere soprattutto il discorso del recupero, perché ritengo che sia molto importante.
1: Sì.
0: Come dicevo prima, sono molto piccoli, sono creature che nascono molto piccole. Oltretutto, faccio una piccolissima parentesi, sono mammiferi. Quindi si sviluppano anche in realtà molto poco, nel senso che ogni mamma partorisce uno, massimo due cuccioli all'anno.
1: Che adesso ci sono molti più parti gemellari, ho sentito.
0: Sì, ce ne sono diversi, ma non trigemellari, quadrigemellari, cioè comunque sono uno o due. Le mamme accudiscono i loro cuccioli, quindi ogni mamma proprio accudisce i propri cuccioli. E di conseguenza, quando il cucciolo cade dalla colonia, l'ideale sarebbe riuscire ad effettuare il ricongiungimento con la mamma, ed è proprio uno dei lavori che facciamo noi volontari. Cioè, una volta arrivati sul posto, recuperato il cucciolo, visto un attimo la situazione,
1: recuperato, diciamo, dei guanti, con dello
0: certo,
1: scottex,
0: anche diciamo proprio a livello di trasporto, viene recuperato, mantenuto al caldo, perché sono nudi, quindi non hanno pelo, essendo così piccoli, e di conseguenza hanno comunque bisogno di calore. Una volta recuperati, controllato ovviamente l'idratazione, l'alimentazione, per vedere se sono troppo magri vanno comunque alimentati subito, se sono disidratati hanno necessità comunque anche di flebo e quant'altro proprio per riuscire a ripigliarsi,
1: a recuperare.
0: E se sono in stato di abbastanza buona salute, allora a quel punto si tenta il ricongiungimento naturale con la mamma. Questo cosa significa? Che non viene portato il cucciolo alla colonia o verso la mamma, perché altrimenti la mamma non lo recupererebbe, ma in una condizione particolare, rialzata rispetto al suolo, quindi comunque magari appoggiato su un tavolino e quant'altro, su una struttura creata ad hoc, riscaldata, con una bacinella sotto in modo che faccia da contenimento, eccetera.
1: Ah, ci sono queste strutture che fate voi,
0: creiamo,
1: ovviamente.
0: Sì, le creiamo. Quindi viene poi verso l'ora del tramonto messo appunto in sicurezza, controllato da lontano, a distanza, in modo che altri predatori non possano fargli del male,
1: certo.
0: E viene tenuto sotto osservazione a volte anche fino alle 2 alle 3 di notte per vedere appunto se la mamma riesce a recuperarlo, perché deve essere la mamma a recuperare il piccolo.
2: Hai già risposto alla domanda che mi era venuta in mente, perché pensavo, ma dov'è che va in cerca del posto dove la mamma ha il nido, diciamo,
0: dove
2: quindi
0: è caduto.
2: Effettivamente è lei che, se il lavoro nostro, diciamo, è quello di mettere le condizioni migliori perché la mamma vada a recuperare, poi cioè, sarà il richiamo tra loro, riconoscimenti, quelle cose là.
0: Esattamente, perché loro comunicano tramite ultrasuoni che noi,
2: certo,
0: non possiamo sentire, e di conseguenza loro riescono a riconoscersi. Quindi dove c'è un piccolo, dove c'è un cucciolo, c'è sicuramente una mamma che lo cerca, quasi sicuramente, diciamo, a meno che le condizioni naturali della vita non abbiano portato la mamma stessa ad essere stata predata, e di conseguenza si cerca sempre di favorire il ricongiungimento con la madre. Se riusciamo ad ottenere il ricongiungimento con la madre del cucciolo, per noi è un successo,
2: certo,
0: enorme,
1: certo,
0: perché vuol dire che quel cucciolo continuerà a crescere in natura nel
1: che
0: migliore
1: è la cosa
0: dei modi
1: migliore.
0: Esattamente.
1: Sì. I predatori invece dei pipistrelli?
0: I predatori dei pipistrelli possono essere diversi, da uccelli notturni, rapaci, diciamo più grandi, fino anche semplicemente ai gatti, perché purtroppo, sì, soprattutto per i cuccioli, anche gatti, topi e quant'altro, quindi tutti quelli che possono essere, essendo appunto animaletti così piccoli. Possono avere diversi predatori, sì. Quello purtroppo sì.
2: Una curiosità, Giulia, voi a casa quanti ne avete? Se è una domanda che aiutami a capire cosa voglio dirti, se è una domanda corretta. Allora, quanti ne seguite oppure come funziona?
4: Per il momento ne abbiamo 3, di cui 2 adolescenti e uno appunto quello grande.
2: Sono in gabbiette singole? Come
4: no,
2: funziona?
4: Sono tutti insieme, perché sono animali sociali e di conseguenza hanno bisogno di stare insieme. E appunto, se si tengono separati, si rischia che soffrano di solitudine,
2: okay,
4: e che quindi quando si vanno a rimettere in colonia, in libertà, non si mettano insieme,
2: certo,
4: con gli altri, perché non riescono.
1: È un animale sociale.
2: Immagino che siano gabbie non molto grandi,
4: funziona
2: anche della disponibilità di spazio.
4: Ma in realtà è una gabbietta che va tenuta riscaldata.
2: Addirittura.
4: Ed è a rete, quella rete molto piccola che sembra un farfallario,
2: certo,
4: per fare in modo che loro riescano anche ad arrampicarsi e ad appendersi a testa in giù, possano stare a loro agio.
2: E avete una stanza? Scusa ste curiosità qua, come funziona? Li avete?
1: Massimo, vuoi iniziare anche tu, vero?
0: No, in realtà no, cioè,
2: quindi sono,
0: abbiamo proprio, cerchiamo di tenerli adesso con questo caldo, noi accendiamo il clima in casa, quindi, perché effettivamente siamo in un'ondata di caldo importante, e loro invece cerchiamo sempre di tenerli nella stanza senza climatizzatore, quindi dove comunque c'è un po' più umido, un po' più caldo, eccetera, e però seguono ovviamente la luce naturale del giorno e della notte, quindi l'alternanza luce-buio, perché si devono, dovendo tornare poi in natura, si devono abituare anche a quello,
2: certo,
0: quindi non hanno necessità particolari.
1: Ogni quanto devono mangiare?
0: dipende dall'età che dall'età, hanno.
4: Se sì. sono piccoli, sarebbe meglio fare 7 pasti al giorno ogni 2-3 ore. Di conseguenza mi capitava di dovermi svegliare alle 6 e mezza per dargli da mangiare. E poi dopo di andare a letto verso mezzanotte e mezza per l'ultima mangiata. Invece con quelli più grandi possono mangiare anche dopo 4-5 ore per fare 5 pasti tirare. Al giorno, in modo che si abituino anche
1: piano
4: dopo.
1: Piano. E il latte? Che latte viene usato?
0: Viene usato un latte particolare, adesso noi per lo svestamento utilizziamo, non voglio fare pubblicità, ma è proprio perché è l'unico latte in polvere che ci permette di nutrirli nella maniera ideale, che è il Baby Dog della Royal Canin. Purtroppo, dico purtroppo certo. perché non è facilmente reperibile e ha ovviamente un costo importante, però è effettivamente
1: il migliore, diciamo,
0: è
1: così, quello che
0: si è riscontrato essere quello
1: che assomiglia di più a quello materno.
2: Mancano 3 minuti e leggo questo messaggio. Un paese da noi hanno fatto delle strutture per centri estivi. Ieri una banda di imbecilli ha spaccato delle attrezzature. Se grosso modo che può essere stato, vabbè, poi magari questo qua esce un po' dal tema e poi magari lo leggiamo meglio dopo. Dicevo, mancano 3 minuti, aiutatemi un po' a ricordare i vostri riferimenti, queste cose qua, e poi naturalmente siete già precettati per un altro appuntamento, poi vediamo come quando fare.
1: Il prossimo corso online invece?
0: I corsi online vengono organizzati anche in base alla quantità di volontari, diciamo che se ci sono delle new entry, quindi le nostre volontarie, Massimo, Andrea e quant'altro, si organizzano anche proprio in funzione di quelle che sono volontari nuovi.
1: Sì, perché Marcello ci ha fatto, credo forse 15 giorni fa,
0: sì,
1: ha fatto
0: esatto, quello specifico per il recupero dei neonati. È stato proprio un corso online dedicato al recupero appunto dei piccoli, al ricongiungimento con le madri, come appunto prestargli i primi soccorsi, come gestire l'attrezzatura necessaria e quant'altro. E appunto vengono fatti ad hoc, diciamo.
1: Programmi nelle scuole
0: ci stiamo lavorando perché ma non solo nelle scuole, anche proprio nelle RSA per gli anziani. Anche loro hanno bisogno comunque,
1: piuttosto di stare davanti a un cantiere o davanti alla TV, lo dico sempre.
0: Quindi sarebbe già un modo anche per
1: farli sentire ancora utili alla società. Certo.
2: Mancano una 40 di secondi, ricordate i vostri recapiti e basta. Poi
0: allora, il gruppo Facebook è GIRC-Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri, che è un gruppo nazionale. I referenti regionali sono Andrea e Marcello e rispondono direttamente al numero 347-019-6096.
2: 10 secondi, Giulia, un saluto anche da parte tua, e cosa diciamo ai tuoi compagni? Proviamo?
4: Sì, ci sarebbe da provare per salvarne il più possibile.
2: Perfetto, grazie e niente, magari alla... Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 27 giugno 2026. Bella davvero l'appuntamento di oggi con questa associazione che non conoscevo, la GIRC, per il così diciamo per i pipistrelli. E va bene. Giro di boa, l'ultima parte della mattinata, sono passate le 12 e quindi adesso vi parlo un po' di cose che, come dire, mi hanno colpito. Aspettate, c'erano anche degli altri messaggi. In paese da noi hanno fatto delle strutture per centri estivi. Ieri una banda di imbecilli ha spaccato delle attrezzature per i bambini. si sa grosso modo chi può essere stato, e secondo me non ha bisogno di lasciar perdere, perché non bisogna lasciar perdere perché hanno minacciato anche il gestore. Una piccola raddrizzata di schiena non sarebbe poi tanto nociva. Questo è Robby da Mestre. Robby, purtroppo è una piccola parentesi, sì, poco simpatica. Non saprei cosa consigliare, nel senso che a volte mi viene da pensare, cioè, allora, mi viene da pensare che non so come dire. Non so se il termine giusto, cioè, aiutatemi un po' a capire che cosa voglio dire. Non so se il termine giusto sia quella di lasciar correre, perché cioè, si rafforza e si dà importanza alla questione. È vero, il fatto sicuramente è increscioso, meriterebbe approfondimenti, non so come dire. È che non so, cioè, non so, spero di non essere frainteso. Per carità, a volte ci sono queste cose un po' così che, non lo so, tra virgolette, lasciar correre, non lo so, aiutatemi anche voi un po' a immaginare un po' sta cosa, perché a volte ci sono delle, cioè, ci sono dei momenti da parte nostra, di noi tutti, non lo so, che si fanno delle, tra virgolette, veramente delle stupidaggini che in altri momenti non si farebbero. Non so come dire, per carità. Mi sto un po' ingarbugliando, spero di non essere frainteso, oppure chiudiamo la parentesi. E poi ci sono i saluti del 327 finale, e diceva di chiedere aiuto a Batman. Potrebbe essere un bel suggerimento. Va bene, e andiamo avanti. E aspettate, questo qua non mi ricordo. Ok, no, dicevo, ascoltiamo un attimo una piccola pausa musicale, che vediamo se e dove l'ho messa, e poi eccola qua, proviamo a ascoltarci un po' questa e poi appunto ritorniamo. Sì, ok, aspettate, arrivo.

0: Ecco, ritorniamo. Vedo che ci sono anche delle telefonate. Aspettate che vediamo se faccio in tempo a sentirla. Pronto, pronto?
1: Sì, salve, sono Francesco. La chiamavo perché mia madre ha sentito per radio che a Zerobranco ci sarà una riunione per parlare del vaccino.
0: E non sai che non so dirti adesso. L'ha sentito qui, pubblicizzato qui in radio? A Zerobranco, sì. Mi dici?
1: Sì, a Zerobranco, in via Mamma?
2: Ma ecco, via Mille. Non lo so.
1: Via dei Mille, qualcosa del genere.
0: Mi spiace. Poi ricerco e chiedo anche chi da casa ci può aiutare e poi magari lo ripetiamo, sai?
1: Ah, ok.
0: Adesso così mi prendi un po' alla sprovvista, non ho memoria di questa cosa qua. Volentieri
2: sentite, volentieri
1: mamma. Se... le chiedo scusa, verso le 5 aveva sentito non so se pubblicità o qualcuno che ne ha parlato.
0: Non preoccuparti, hai fatto bene a chiamarci, se è qualcuno da casa ci può aiutare, ben volentieri. Grazie, sai?
1: Grazie a te, ciao.
0: Grazie. Buona giornata, ciao. E vabbè, il 858 mi dice che è ottimo il brodino di pipistrello, ma io no, per carità, si può, se uno è bravo, è in grado di fare tante cose, però che vada in cerca di questa cosa qua, vabbè, questa è un'altra storia. E va bene, aspettate, poi 327 ci manda i saluti, grazie, e poi ok, va bene, allora andiamo avanti. Da dove si parte? Bella domanda. Tante cose anche questa settimana che mi hanno, come dire, un po' incuriosito, non so se incuriosito sia il termine giusto o meno. Aspettate, qua ce n'è aiosa. Vediamo questa storia qua dei cieli blu, vediamo che cosa ci dice.

0: vedo un'altra chiamata, vediamo chi c'è. Pronto, pronto?
1: Ah, sono io Alex. Allora, oggi a Zero Branco, via Martiri della Libertà, in centro praticamente.
0: Sì, che orario ti
1: D'accordo?
0: ricordi?
1: 17 mi sembra.
0: E l'argomento, qualcosa del
1: È
0: genere?
1: Covid,
0: Ah,
1: Covid.
0: ok, perfetto.
1: Covid-19, vaccini anti-SARS-CoV-2, questioni aperte.
0: Ok, e quindi a Zero Branco che ti ricordi dovrebbe essere via Martiri della Libertà e
1: Sì,
0: verso sera.
1: in centro,
0: Ah, in
1: centro.
0: centro, ok. Se per caso hai sotto mano un riferimento, un numero di telefono, se no va benissimo.
1: Oh
0: Grazie,
1: signore,
0: sai?
1: beato. Vabbè, non lo
0: Grazie,
1: so,
0: sai
1: guarda,
0: de...
1: per il momento. Adesso provo a guardare, casomai ti telefono dopo.
0: Grazie, sai, molto
1: Va
0: gentile,
1: bene?
0: perfetto. Ciao,
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
0: ciao, ciao. Le due signore pipistrello, se sai se hanno mai avuto problemi? No, Paolo, ma perché dici questo? Guarda, assolutamente, guarda.

0: Non abbiamo davanti un leader nazionale, ma un vile ciarlatano. Un comico di professione che ha trasformato la tragedia dell'Ucraina nel suo bancomat personale senza fondo. E la grande Germania in un donatore senza diritti per i suoi sporchi e sanguinosi intrighi. Volodymyr Zelensky. Questo nome diventerà sinonimo di tradimento e corruzione. Questo nano presuntuoso, questo pigmeo politico nella sua divisa verde perennemente sporca, ha tradito tutto ciò su cui si fonda la civiltà. Ha tradito il suo popolo, trasformando il paese in un cimitero. Ha tradito gli alleati, prosciugandoli fino all'ultima goccia. E ha tradito il buon senso. Non è un presidente, è un criminale con la maschera da vittima. E oggi farò a pezzi questo impostore, affinché ogni tedesco capisca dove finiscono le sue tasse. Iniziamo dal crimine che ha cambiato per sempre la nostra vita, il sabotaggio dei Nord Stream. Vi chiedo direttamente, chi è questo vile cospiratore, questo spregevole sabotatore che stava dietro le esplosioni nel Mar Baltico nel settembre 2022? Il governo tace, i media mentono, ma la verità brucia gli occhi. A chi giova tutto questo? Della Russia? Non fatemi ridere! La Russia ha costruito questi gasdotti per anni, investendo miliardi per trarne profitto. Non è nel loro interesse. E a te, Zelensky, questo serviva. Dovevi tagliare fuori l'Europa e soprattutto la Germania dal gas russo, così da non lasciarci altra scelta che nutrire la tua banda di corrotti e la tua guerra senza senso. I vostri servizi segreti, i vostri mercenari, i vostri supervisori della NATO, è opera vostra. Zelensky, sei un terrorista, un economista. Non hai fatto esplodere solo tubi d'acciaio sul fondo del mare. Hai fatto esplodere le fondamenta del benessere tedesco. A causa del tuo sabotaggio le nostre fabbriche chiudono. I giganti dell'industria fuggono dal paese. Le bollette del riscaldamento per i comuni tedeschi sono triplicate. E i nostri pensionati sono costretti a tremare in appartamenti freddi, dovendo scegliere tra cibo e riscaldamento. Hai distrutto la sicurezza energetica di un intero continente per la tua sopravvivenza. Per questo dovresti essere processato all'AIA come criminale di guerra di altissimo rango. Ma continui a strillare sull'aggressione russa, nascondendoti dietro le larghe spalle di Biden, mentre tu stesso sei il principale sabotatore dell'Europa. E ora, passiamo alla tua vera passione per il denaro, ladro. Sei il parassita più costoso della storia dell'umanità. Dall'inizio della guerra, hai succhiato all'Occidente oltre 200 miliardi di dollari. 200 miliardi! Dove sono questi soldi, Zelensky? Armi, munizioni, aiuti umanitari, tutto questo sarebbe per difendere la democrazia. Ma noi vediamo i rapporti. Metà di tutti gli aiuti sparisce nelle tue tasche senza fondo e in quelle della tua cricca. I tuoi ministri, come quel furfante di Umerov, comprano proiettili e munizioni a prezzi 5 volte superiori a quelli di mercato. E la differenza ve la dividete nei vostri bunker. Le armi occidentali, i nostri Leopard, i nostri Marder, i sistemi Patriot, tutto questo finisce sui mercati neri in Messico, Africa e Medio Oriente. Vendi le nostre armi a terroristi e banditi, mentre i tuoi soldati al fronte muoiono senza equipaggiamento di base. Gli auditor del Pentagono sono sotto shock. Il 70% degli aiuti non è tracciabile. E io vi dirò dove sono finiti. È finita nei tuoi conti svizzeri, nelle tue ville a Miami, nei tuoi paradisi fiscali a Cipro e in Belize, di cui parlano i Pandora Papers. Hai rubato 40 milioni di dollari persino dal fondo per i droni, hai rubato 500 milioni per le fortificazioni, quelle trincee che non esistono affatto, perché hai preferito trasformare quei soldi in cemento per i tuoi palazzi all'estero. Sei un macellaio che si ingrassa sui cadaveri. La tua personalità è tutta una menzogna. Ex buffone del quartiere 95, un pigmeo con il complesso di Napoleone che pensa che il mondo intero sia il suo palcoscenico. Guardati allo specchio, un tappo con gli occhi che corrono, voce da adolescente offeso, sempre a recitare per il pubblico. Posi per la CNN in mimetica, mentre tua moglie, la regina dello shopping Olena, spende milioni nelle boutique di Cartier e Louis Vuitton sulla Quinta Strada. Mentre le madri ucraine ricevono avvisi di morte in buste vuote, la tua famiglia di ladri compra diamanti con i soldi dei contribuenti tedeschi. Sei un rifiuto della storia, Zelensky. Pensavi di regnare per sempre sulle baionette occidentali, ma la verità è già qui. Le tue bugie crollano. La tua paura dei negoziati è evidente a tutti. Hai paura della pace, perché per te la pace è una prigione o un cappio. L'Ucraina merita di essere libera da te?
1: Mamma mia, oh! Io non so se questa cosa qua sarebbe... poi lo metto sul canale Telegram, Massimo Conte Architetto. Sarebbe nel Parlamento europeo una certa Alice che non ho capito...

0: da dove vien fuori. Bella tosta, sì. Sono d'accordo con te, quanto odio, quanta rabbia. Credete che vi faccia bene quello che fate ululare nella luna e fate violenza anche ai poveracci che vi ascoltano. Mi sa che hai qualche ragione. Aspettate che sento ancora il telefono. Pronto, pronto?
1: Ciao, sono ancora io, sento. Devo rettificare una cosa perché sto guardando adesso la questione locale. Allora, è questa. Al mattino la giornata è aperta al pubblico prenotando su WhatsApp al 388-7730. Aspetta che mi sono via schermato.
0: Comunque è oggi, vero?
1: 54, sì. Nel pomeriggio tavolo per medici e operatori di settore. Per adibire la riunione del pomeriggio, contattare sempre WhatsApp 388-77-30-54-9.
0: Perfetto. Quindi è una cosa abbastanza...
1: Sì, è praticamente il dottor Gasparoni.
0: Benissimo, Zero Branco, ecco. Via Martiri della Libertà. Grazie.
1: Sì, in centro, zona centrale. Sì.
0: Perfetto, grazie, molto
1: ciao.
0: Gentile.
1: Stammi
0: a presto.
1: Bene. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. E, vedevo poi 6 anni dal COVID, 6 anni dal COVID, ancora a parlare delle solite cose, ma a volte pagina, a voltare pagina, volta tutte non ce la si fa, una volta per tutte non ce la si fa. Questa è Lucia. Sai Lucia, c'è qualcuno che ha più o meno, come dire, da parte, non siamo tutti uguali, per cui qualcuno ha dei tempi suoi, credo che sia questo il termine giusto, però sai, vabbè, noi naturalmente, non so se nel bene o nel male, accettiamo sempre tutti. Va bene. E poi ancora, questo cos'è? Aspettate che volevo fare.
2: I can control what I put into my mouth. I can control what I feed to my child. I can control how I grow my food and if I want to spray pesticides or not, but I cannot control the experiments over my head.
0: Adesso è troppo complicato, riguarda sempre le scie chimiche in cui ci sarebbero personaggi più o meno noti che stanno un po' togliendosi, come si dice, il prosciutto dagli occhi, vero? Sentite questo qua, allora, in che modo le informazioni sulle previsioni meteo ci condizionano? Paolo sotto corona, questo è del luglio 2023. Se alla pubblica opinione si annunciano temperature roventi, questa finirà per percepire più caldo di quello effettivo, accrescendo ansia, paure e malesseri. Basta con gli allarmismi che configurano il reato di procurato allarme. Aspettate che proviamo a sentirlo. Se riesco.
3: Le informazioni che ci vengono, dico noi perché io magari ho chiaramente un punto di vista più professionale in qualche modo, no? Però vale così un po' per tutti. Di cosa sto parlando? Intanto dietro di me vedete una carta, è proprio così, la teniamo a contorno, era abbastanza interessante, si intravedono le zone più calde, quelle viola sul pianeta, Stati Uniti, Nord Africa, la parte occidentale, vedete che non ci sono macchie viola sull'Italia, che quindi ha temperature elevate ovviamente, ma finora non estreme, e qui entra il discorso. Le previsioni dicono che tempo farà, che temperatura orientativamente ci sarà dopo 2 giorni, 3 giorni o 5 giorni. Ora, queste informazioni ci condizionano? In qualche modo sì. Perché? E vi dico subito dove. E guardate, ci sono. Alla fine vi darò una piccola prova, una verifica. Allora, sono almeno 3-4 settimane che sentiamo parlare l'Italia a 47 gradi, 47.7, 48.8. Allora, sono temperature che in qualche caso, estremo estremissimo, per una volta nella vita, sono state raggiunte anche in Italia. È una situazione molto insolita, il che in questi tempi potrebbe essere possibile. Però dobbiamo tenere conto di alcuni parametri. Quando sentite questo, sentite parlare 47 gradi, 48 gradi, 45 gradi in Italia, per cui ci aspetta la fine del mondo. Allora, le domande che ci dobbiamo fare, che dobbiamo fare, dovremmo fare, i giornali e le televisioni non potete parlarci sostanzialmente, ma un po' volendo sì, dove sarà questa temperatura? Su tutta l'Italia? Non esiste, non è mai esistito che sull'Italia, in tutta Italia ci fossero non 40 gradi, ma neanche 38, ma neanche 37, forse neanche 35 su tutta l'Italia. Quando lo farà? Perché sono tre settimane che ci stanno parlando di 47 gradi. Prima o poi potrebbe farli, è evidente, no? È come se voi dite esce il numero 87 al Superenalotto. Prima o poi uscirà, ma se non dite quando non è che ci aiuta molto. E poi per quanto tempo? Abbiamo visto, e questo l'abbiamo seguito, che la temperatura massima è un valore che potrebbe durare anche solo un minuto, però risulta 40 gradi. Per un minuto, poi magari ce n'erano 38. Ieri ci sono stati casi, e li abbiamo visti, in cui invece ci sono temperature non estreme, cioè non 40 gradi, ma magari 38 per 4 ore, 5 ore, 6 ore. Il carico fisiologico è maggiore che avere un picco di elevato e poi avere temperature più basse. L'altro aspetto è che queste notizie, cioè si parla di condizionatori, no? Il condizionatore dell'aria, perché, ma ci sono anche i condizionatori di sensazioni, perché se ci dicono che sta avvenendo la fine del mondo, noi siamo condizionati, perché siamo suggestionabili. Voi dice vabbè, sì, si dice così, allora. Tantissimi anni fa, quindi non è frutto di questa situazione che è estrema, che è grave, che è gravissima, che lo sarà sempre di più, ma che deve essere pesata per quello che è. È stato fatto un esperimento negli Stati Uniti. Hanno preso due gruppi di persone molto simili come età, come tipo di corporatura, due gruppi uguali. E li hanno messi in due stanze diverse, dicendo: guardate, facciamo un esperimento per vedere come il corpo umano resiste alle temperature, eccetera, eccetera. Al primo gruppo hanno detto: voi siete in questa stanza in cui ci sono 35 gradi. Noi dobbiamo verificare quanto tempo ci vuole perché qualcuno di voi cominci a avere disagio o malessere, eccetera, eccetera. Nell'altra stanza hanno detto: guardate, siete in una stanza con 39 gradi e dobbiamo vedere, eccetera, eccetera. Nelle due stanze c'era la stessa temperatura, ma a un gruppo è stato detto che non erano 35 gradi, erano 39. Secondo voi in quale delle due stanze hanno cominciato prima ad accusare malessere, disagio? Evidentemente in quella a cui era stato detto che la temperatura era più alta. Quindi il nostro corpo sa della temperatura, la sente, ma il nostro cervello influenza. Quindi minacciare, sparare queste temperature estreme che ci potrebbero essere in un punto per mezz'ora significa condizionare in qualche modo 60 milioni di persone che si sentono male prima perché pensano che ci sia la temperatura percepita, ci siano 47 gradi, eccetera, eccetera. Non siamo sciocchi. L'uomo è suggestionabile, è normale. Ecco perché certe notizie non andrebbero date in quel modo e forse non andrebbero date, perché mi sono permesso qualche giorno fa di dire che esiste anche il reato di procurato allarme e forse bisognerebbe pensarci. Alla prossima.
0: Bella considerazione, bel discorso, lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. In qualche modo ne avevamo già sentito parlare, però questo esempio mi è piaciuto davvero. E voltiamo pagina sulla pandemia, quando i responsabili saranno dietro le sbarre, punto di domanda, anche perché se rimangono a piede libero non è probabile che lavorino per organizzarne o gestirne altre assieme ai crediti di carbonio e tutto il resto. Grazie, questo è Andrea. Bravo Andrea, anche questo mi sembra un punto di vista assolutamente interessante, come dire, garbato, eccetera eccetera. E guardi architetto, che non bisogna mollare mai contro quelli del Covid e i loro vaccini assassini, perché ci hanno messo tanti bastoni tra le ruote e dobbiamo sempre tenerlo presente, altro che voltare pagina. A questo è Adamo, vero Adamo? È meglio che insomma ogni tanto qualcosina lo ricordiamo. E poi Roberto da Milano, attenti ai pipistrelli che si inchiappettano ai pangolini. Roberto, sento un po' di ironia in questo tuo messaggio, vero? Ma vabbè, andiamo avanti, dicevo, aspettate, cos'è che poi potrebbe essere, sì, vabbè, questi qua hanno problemi di non so neanch'io da che parte considerarli, se metterli, da che parte metterli, si suol dire. Va bene, poi cos'era questo invece? Vabbè, questo qua, mamma mia, è una bella storia. Vabbè, quando c'era il, aspettate, proviamo a sentire questo. Roma a 40 gradi, era il 1959. Aspettate che vedo che c'è una chiamata. Chiedo scusa, troppo no, ecco qua, è ritornata. Pronto?
4: Buongiorno architetto.
0: Ciao Roberto, ciao.
4: Sì, Zelensky poverino, due ubriachi ucraini sono andati giù nel mare, bello freddo però il mare là in alto, vero? Per far saltare il Nord Stream 1 e 2.
0: Mm-hmm.
4: Davvero? Si ricorda, architetto, che
0: sì.
4: Chi ha fatto l'indagine ha scoperto che sono stati lanciati due siluri americani?
0: Sì.
4: L'Ucraina ha per caso sommergibili i siluri americani?
0: No, figurati.
4: Appunto. E la guerra in Ucraina è servita a un solo scopo, e su questo Zelensky ne approfitta alla grande. È servita a tenere impegnata la Russia per portarla al nuovo conflitto, perché l'Occidente tenti per l'ennesima volta, ci stanno provando da almeno 200 anni, di mettere le mani sulla Russia.
0: Sì.
4: La Russia ha uranio, gas, petrolio, terre rare.
0: È tanto grande, ha sicuramente di tutto, certo.
4: E solo Dio sa che altro. Domanda: chi vuole mettere le mani su tutto questo? L'America, che è in un mare di merda, e adesso vuole appropriarsi tanto del petrolio e del gas di tutto il mondo,
0: sì.
4: Poi rivenderlo a tre volte il prezzo al mondo intero.
0: Chissà.
4: In America, giorni fa Trump ha preso una bella bastonata dal Congresso. Il Congresso ha detto stop alle spese di armi, il Congresso americano,
0: sì.
4: E chiudere gli scenari di guerra. Sì, non hanno più soldi, non ce la fanno più, però Trump sta eseguendo gli ordini dei soliti noti, i sionisti,
0: sì.
4: Tipo, che ne so, l'israeliano Netanyahu, lui è uno dei tanti.
0: Ma guarda, io ho paura che la cosa sia molto più semplice e vai dietro i soldi e, ma io boh,
4: ma comunque, Zelensky, vabbè, lo sappiamo ormai, sì, fin dall'inizio è un burattino.
0: Certo.
4: Gli hanno permesso di mettersi in tasca tanti bei milioni di euro, che oggi tra lui e i suoi complici sono miliardi.
0: Certo.
4: Purché continui a star là a massacrare il popolo ucraino e niente altro, perché c'è da tenere impegnata la Russia, tutto qua
0: digli.
4: Niente altro.
0: Grazie Roberto,
4: saluti,
0: ciao, grazie. Sai, e aspettate che volevo anche scusatemi se batto il chiodo con questa storia del caldo e però sentite questo.
5: 40 gradi all'ombra, l'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Pietburgo arriva a scoprire l'ombrello.
0: Questo è come dire una trasmissione del 1959.
5: Ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone. Fa caldo, tanto caldo, così caldo che ormai le povere galline fanno le uova direttamente sode. Anche i vecchi sono bruciati come la gioventù. Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto.
6: Raggiunte temperature record, si parla della fusione della calotta artica. Sarebbe il diluvio, o troppo poco. E pigliamoci una contravvenzione, tanto la canicola pare agli sgoccioli. Si è saputo che correnti d'aria fresca provenienti dal nord stavano per varcare le Alpi, ma quando? Ore di punta del soleone. In mancanza delle correnti fresche i tuffi diventano una specie di ventilatore. I cattivi scherzi diventano un favore. Fortunate le città che hanno a tiro la grande bagnarola.
0: Eccolo, poi è un video che ve lo metto sul canale Telegram, è del 1959, Roma 40 gradi c'è scritto. Daniele, caro Massimo, ne finiremo di parlare. Finiremo di parlare di Covid nel momento che finiranno in gattabuie i responsabili. Quindi ho già capito, continueremo a parlarne all'infinito. Questo è Daniele, certo Daniele. Buongiorno Massimo, se a distanza di 5 anni non si può più parlare di Covid, risponda alla signora, perché a distanza di 80 anni si parla ancora di Mussolini e fascismo? Buona trasmissione Giancarlo da Amarostica. Certo Giancarlo. Hermes, fatti no ciaccole, la resistenza è anche questa, basta bla bla bla, stiamo uniti coi fatti con fatica e gioia. Viva Radio Gamma 5, grazie Roby. Hermes da Rosa, grazie Hermes. Mario ci scrive ci scrive una risposta per RDM. Se la Russia non ha raso al suolo l'Ucraina non è per un fallimento militare ma per una scelta precisa di Putin. Motivi principali: gli ucraini sono visti da Russia come fratelli, un massacro non è mai stato voluto. Putin non ha mai voluto provocare reazioni USA o NATO per ovvie ragioni, quindi ha scelto una strategia di logoramento anziché di annientamento. Putin ha già un accordo con Trump di non belligeranza e in ogni sua decisione non prescinde dalla volontà di mantenere aperto un rapporto con lui. Ovviamente i costi della Russia ci sono e per Putin altrettanto. Sarebbero disponibili a chiudere la guerra domani se potesse, ma Zelensky senza guerra è morto e l'UE lo spinge a continuare per non perdere la faccia e molto altro. Detto ciò, la politica moderata di Putin ha i giorni contati ormai. Gli attacchi ucraini in Russia sono troppi e l'opinione pubblica russa non vuole più subire. I falchi russi proveranno, non sarà un bello spettacolo. Questo ce l'ha girato Mario, è firmato a nome Francesco Donato. Grazie Mario. Aspettate che vedo un'altra telefonata. Pronto, pronto?
7: Pronto?
0: Sì, ciao Vito.
7: Ciao Massimo.
0: Ciao.
7: Volevo fare un appello.
0: Dimmi.
7: A Lucia. Cara Lucia, quando la vita ti passerà il conto della proteina Spike, ci hai fatto il vaccino, incominci a pregare. Quando ti passerà il conto delle scie chimiche, di tutti gli elementi nocivi che ci mandano in giù, comincia a pregare. Quando le onde elettromagnetiche del 5G entreranno dentro il tuo sistema nervoso, comincia a pregare. Se ti sembra poco, ti saluto e ti auguro che vada tutto per il meglio.
0: Siamo assolutamente d'accordo, vero? Che vada tutto per il meglio.
7: Questo le auguro.
0: Grazie Vito. Oh,
7: ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E alla Lucia, che già in altre trasmissioni ha manifestato l'insofferenza all'argomento Covid, dico che sta scritto: fai il bene e scordalo, fai il male, non dimenticarlo per non farlo mai più. E perché non la faccia mai, aggiungo io, caro Massimo, ogni bene a tutti. E questa è Patrizia. Aspettate ancora il telefono. Pronto, pronto.
8: Scusa architetto se rientro, ma devo fare un ringraziamento per il messaggio che lei ha letto, che era indirizzato a me poco fa. Presente?
0: Sì, sì, Mario, certo.
8: Io ringrazio profondamente chi ha mandato quel messaggio, perché quello che ha scritto io lo approvo al 1000 per 1000.
0: È assolutamente in linea, vero?
8: Perfettamente in linea,
0: certo.
8: Non una virgola fuori posto. Buongiorno architetto.
0: Grazie, grazie, grazie a te Roberto. Oramai Putin è cotto e l'Ucraina ha dimostrato una grande capacità nel respingere l'invasione. Avanti tutta. Questa è sempre Lucia. Vabbè, no comment, come direbbe qualcuno. Ok, ok, ok. Mancano qualche minuto ancora. Andiamo un pochettino avanti, vediamo questo. Aspettate, no i vaccini. Aspettate che sentiamo questo a proposito. Sentite qua.
9: Se non ci si fida di chi il suo mestiere lo fa di lavoro, di chi ci si fida? Del meccanico ci si fida, perché non dei medici?
10: Sei favorevole o contraria alle vaccinazioni obbligatorie?
11: Favorevole.
12: Favorevole.
11: Dipende.
13: Tendenzialmente molto favorevole.
14: Favorevole.
15: Favorevole.
16: Favorevole.
10: Si fida delle decisioni del governo in materia di vaccinazioni?
17: Dipende dai casi, direi tendenzialmente di sì.
10: Sì, sì.
9: Certo, perché non è il governo che decide, alla fine è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi non è questo governo o il precedente o il futuro.
18: Di questo governo non troppo.
9: Sì. Sì.
16: Più o meno.
19: Sì, mi fido perché sono dottori che sono esperti.
10: Chi rifiuta i vaccini obbligatori senza motivi medici dovrebbe essere soggetto a limitazioni o sanzioni?
18: È molto complesso. È una scelta ideologica, direi no, fidiamoci della scienza e limitiamo questa gente qua.
17: C'è ad esempio una pandemia come c'è stata, se si rifiuta di vaccinarsi ed entra in contatto con persone per motivi professionali, il fatto di non vaccinarsi lo dovrebbe porre limitazioni, sono cose che abbiamo visto.
20: Credo molto nel fatto delle sanzioni, soprattutto perché se io esco, mi espongo comunque con tante altre persone, io voglio essere tutelata ed è bene allo stesso modo che io tuteli anche gli altri.
21: Siccome obbligo di vaccinazione è concordato con tutti i medici del mondo, appunto mi sembra molto improbabile che non sia oggettivamente la scelta giusta.
19: Se non ti fai vaccinare senza una ragione medica, sei egoista.
21: Grazie mille.
0: Basta, non aggiungo altro. Questo sono delle interviste del 2026. Voi dite, li avranno cercati con lanternino? Non so cosa dire. Non, mi sembra superfluo dire ancora qualcosa. Aspettate, aspettate che c'è ancora, come si chiama? È Franco Prodi. Sentite, sentite.
22: Allora, non confondiamo la meteorologia col clima. Cioè, nel clima la parte dell'uomo non può non esserci, ma non è il 98% che dice l'IPCC, questo è una bufala pazzesca che sta andando avanti con 27 conferenze di COP, ne preparano la 28esima, ma è un treno da fermare. No, no, io sono quello che può dire che c'è effettivamente l'influenza dell'uomo, perché una nube quando si forma su delle particelle, che siano naturali o prodotte dall'uomo, non lo sa la nube, e quindi certamente l'uomo ha un'influenza.
11: Ma è minima. Ecco,
22: ma non è calcolabile. Le nubi non ci sono nei modelli climatici che usa l'IPCC. L'IPCC dice che il 98% è causa dell'uomo, è una palla immensa. L'uomo c'entra,
11: ma c'entra in minima parte.
22: Dai primi dell'Ottocento adesso la temperatura è aumentata di 7 decimi di grado per secolo. Questo è un fatto condiviso da tutti.
0: Ecco, era sempre il nostro Prodi che, povero, tenta di sgolarsi, ma mi sembra che, non lo so. Vince chi ha in mano la comunicazione, lo testimonia queste interviste. Paolo, provincia di Vicenza. Guardi, architetto, che quelli che non vogliono che si parli del Covid è perché hanno la coscienza sporca. Questo è sempre Adamo. Non so cosa dire, Adamo. Ciao Massimo. Allora, e al solito non sono quella Lucia, io Lucia S, ciao. No, d'accordo, sì, non preoccuparti. Alla Lucia, che già altre trasmissioni ha manifestato l'insofferenza sull'argomento Covid, dico che sta scritto, poi fai bene scordarlo, ma il male non dimenticarlo per non farlo mai più, e perché non lo facciano mai più, aggiungo io, caro Massimo, ogni bene a tutti. Daniele Massimo, questi non hanno capito nulla finché stanno ancora bene, al momento che staranno male Lotto, un familiare, loro familiare su, ravvedranno. Questo è Daniele. Guarda, non so Daniele che cosa mai consigliargli. Buongiorno, un consiglio a Roberto: perché non prova ad ascoltare il canale YouTube di Altrementi e quello di Lamar Rimondini, Lamberto Rimondini. Questo è Ermanno. Aspetta che lo rileggiamo bene. Un consiglio a Roberto: perché non prova ad ascoltare il canale YouTube di Altrementi e quello di Lamberto Rimondini. Questo è Ermanno. Vince chi in testa ha i neuroni e non segatura. E ancora Paolo. Va bene. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto. Aspettate. Dov'è che c'era qualcos'altro? Aspettate. Punti critici. No, vabbè, questo qua è troppo lungo. No, anche questo qua, terremoto in Venezuela. Ne ho sentito parlare, che però non ho ben... Terremoto in Venezuela, le impressionanti immagini di palazzi sventrati a La Guaira e a Caracas. La Guaira e Caracas. Bella storia anche in Venezuela, vero? Signore, vabbè. Ok, aspettate poi... E un altro tema che non mi dispiace condividere con voi. Allora, è uscita la circolare del Ministero sulla campagna vaccinale. Aspettate che lo sentiamo.

0: è appena cominciata l'estate, ma il Ministero della Salute ha già pubblicato le nuove raccomandazioni per la prossima stagione influenzale, perché loro si mettono avanti. È uscita la circolare di 29 pagine, ma noi leggiamo il Bignami del Bignami, ovvero il riassunto del riassunto di Quotidiano Sanità. Sono le raccomandazioni per la stagione 2026-2027 predisposte dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, le regioni, le province autonome, e questo dopo aver sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Nella circolare si legge che la vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza e delle sue complicanze. Il vaccino anti-influenzale è indicato per tutte le persone a partire dai 6 mesi di vita e raccomandato per tutte le categorie a rischio che non abbiano specifiche controindicazioni, perché adesso considerano le controindicazioni. Al tempo della terribile malattia no, potevi avere qualsiasi cosa, ma va bene, ma sì, l'importante è la lotta contro il tempo, dobbiamo farlo tutti, dobbiamo essere uniti, non bisogna disertare, è una lotta comune contro un terribile virus, talmente terribile che per vedere se ce l'avevi dovevi andarlo a prendere su nel cervello col tampone, non bastava un po' di saliva sulla lingua. I principali destinatari dell'offerta di vaccino anti-influenzale stagionale sono i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, le persone di età pari o superiore ai 60 anni, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari, nonché le persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza. Cosa cambia rispetto alla circolare dell'anno scorso? Viene abbassata l'età a 60 anni per la raccomandazione dei vaccini potenziati. Per quanto riguarda i sistemi di sorveglianza, le indicazioni saranno invece fornite con una successiva e apposita circolare. Quindi fatevi le vacanze in santa pace, per ora ci dicono solo da 6 mesi di vita fino ai 6 anni per i bambini, poi le persone di età pari o superiore ai 60 anni, però poi ne uscirà un'altra di circolare un po' più dettagliata, se questa è di 29 l'altra sarà di 105-107 pagine. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento.
1: Eccolo qua, e poi magari vedremo anche questo, vero? Poi questo è un altro bel, aspettate che arrivo, qua ce ne sarebbero a iosa, però questo qua della medicina, il cardiologo Umberto Trecroci ci spiega quale dovrebbe essere il ruolo del medico. Sentite qua.

0: novembre scorso vi avevo fatto sentire le parole del cardiologo Umberto Trecroci, il quale diceva che la vaccinazione di massa è stata un errore e che dopo il vaccino i problemi cardiaci sono aumentati. Bene, mi avete mandato un altro suo spezzone che vorrei farvi ascoltare, nel quale ci parla del ruolo del medico, o meglio, quale dovrebbe essere il ruolo del medico.
1: Nel 400 i medici si laureavano in medicina e filosofia, ma si laureavano in medicina e chirurgia. E Ippocrate diceva che se tu non curi l'anima del paziente, non conosci la sua natura dell'uomo, non conosci l'uomo, tu non puoi curare neanche la metà del paziente. Quindi la laurea era medicina e filosofia. Purtroppo è diventata adesso una laurea scientifica in cui appunto il corpo è diventato una macchina da aggiustare, in quanto in realtà la malattia non è un errore da correggere, ma è un messaggio da comprendere. Quindi il corpo attraverso la malattia ci dice, ci dà un messaggio, quindi noi dobbiamo interpretarlo e non correggere il sintomo come appunto fa oggi la medicina moderna, che copre il sintomo e lascia che la malattia faccia il suo corso. Se noi capiamo che la malattia è un messaggio da comprendere, dobbiamo dire cosa mi vuole dire il corpo, cosa c'è nella mia vita che non va, perché sto male, andare a capire l'aspetto emozionale, quanto incide nella nostra vita, e quindi riportare quell'umanità e ricordarsi appunto che il medico non deve essere il protagonista nella salute del paziente, non deve essere così, perché la deriva della medicina nasce da questo, cioè il problema che il medico da Galileo in poi ha deciso di essere lui il protagonista e dire io ti curo, io ti guarisco, quello che tu fai non conta niente, quello che tu sei non conta nulla, è un fastidio, la tua soggettività per me è un problema. Quindi separare il corpo dall'organismo, il corpo fisico dall'organismo, questo è stato fatto nel 600. Il metodo scientifico è fondamentale, perché senza il metodo scientifico la scienza non avrebbe fatto i progressi che ha fatto. Ma il medico deve sapere che sta facendo, nel momento in cui lo utilizza deve sapere che sta facendo un atto riduzionistico, e quindi rimettere a posto le cose, usare il metodo scientifico e poi adattarlo caso per caso. Questo è il grande medico secondo Ippocrate.
0: E a me piace ricordare le parole di Socrate, anche se ci viene detto che non è vero che le ha pronunciate lui. Guai a quel medico che cura il corpo senza aver curato la mente, giacché da essa tutto discende. Non so se lo sapete, ma Socrate, a mio avviso il filosofo più grande di tutta la storia, ma il mio giudizio non conta, non ha lasciato nulla di scritto. E ciò che noi sappiamo, lo sappiamo attraverso Platone, Senofonte e Aristofane, per esempio. E in tutti i loro scritti non compare mai questa frase, ma è talmente bella che a me fa piacere pensare che sia stata davvero pronunciata da lui. Voi che idea vi siete fatti?
2: Chiudiamo la puntata di oggi, mancano pochi secondi, vi do appuntamento a sabato prossimo, tante belle cose, musica finale, ciao ciao!

0: Eccoci, ops, quanto van su ste lucette. Eccoci, ci siamo. Buongiorno, buongiorno, Radio Gamma 5, 94 MHz. In questo caldino, insomma, usiamo questo eufemismo, sabato 27 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Tante cose anche oggi da raccontarvi. Vi anticipo subito che alle 11 avremo l'appuntamento mensile con l'OIPA, con la delegata Marina Barzan, e quindi appunto anche oggi ci sarà un incontro, un'intervista molto molto interessante. E ciancio alle bande, come mi piace ripetere, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Vediamo se tutto è a posto, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto, della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o o si fa finta di dormire o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

C'è una trappola nella quale sei caduto da quando hai memoria, ma nessuno ti ha mai avvisato. Una trappola invisibile, silenziosa, comoda. Si chiama il branco e ti tiene esattamente dove vuole. Al sicuro, ma vuoto. Tranquillo, ma senza uno scopo. Pieno, ma vuoto dentro. E la cosa peggiore è che nemmeno sai quando ci sei entrato. Forse è stato il primo giorno in cui qualcuno ti ha detto «Quello non si fa». Magari è stato quando hai deciso di studiare qualcosa che non ti appassionava, solo perché offre opportunità. O forse quando hai finto un sorriso per sentirti parte di un gruppo che nemmeno sopporti. Poco a poco hai iniziato a modellare la tua anima per essere accettato. Hai limato gli spigoli della tua essenza, finché non pungevano più, finché non davano fastidio, finché non eri più te stesso. Ed eccoti qui ora, perso in mezzo ad altri che sono persi anche loro. Ma si comportano come se sapessero dove stanno andando, fingendo sicurezza, ripetendo frasi vuote, indossando insicurezze mascherate da moda. Hai confuso il sentirti parte di qualcosa con l'essere vivo. Hai scambiato l'integrarsi con il vivere. Ma diciamoci la verità, non ti riconosci più. E questo fa male, non perché sia raro, ma perché è così comune che non te ne accorgi nemmeno. Ti hanno insegnato ad avere paura della solitudine, ma nessuno ti ha mai detto che esiste qualcosa di peggiore. Vivere circondato da persone e sentirti comunque invisibile. Diogene lo sapeva. Lo aveva capito prima di chiunque altro. La vera libertà non sta nel seguire le regole, ma nel distruggerle, nel romperle con ogni gesto che ti riporta a te stesso. Mentre il mondo si ossessionava con le apparenze, lui si liberava da ogni artificio. Mentre gli altri si umiliavano per ricevere briciole di approvazione, lui dormiva in una botte, ridendo del bisogno assurdo che avevano di sentirsi accettati. È semplice lasciarsi trasportare dalla corrente. La corrente non richiede coraggio, solo obbedienza. Ma la corrente porta sempre nello stesso posto. Mediocrità, conformismo, oblio. Quante persone conosci che vivano davvero? Non che sopravvivano, non che fingano, che vivano, che rischino, che rompano gli schemi. Probabilmente pochissime, perché questo ha un prezzo alto. Il prezzo della solitudine. Nessuno te lo dice. Ma quando decidi di uscire dal gregge, il primo colpo non arriva dall'esterno, ma dall'interno. Da quell'eco mentale che ti urla che sei pazzo, che rimarrai solo, che ti perderai. E forse è vero. Ma quello che non ti dice è che ti ritroverai. Ti vedrai come mai prima, senza filtri, senza scenografie, brutalmente reale. La libertà di cui parlava Diogene non è un premio. È una condanna che solo i coraggiosi riescono a trasformare in privilegio. Perché non è comoda, non è facile, non ha garanzie, ma è tua e questo la rende sacra. Guarda intorno a te, ascolta i silenzi, osserva come le persone riempiono

che li costringe a prendere coscienza della loro codardia. Il branco punisce chi se ne va, perché se tu puoi andartene, anche loro potrebbero farlo. E questo distrugge tutte le loro scuse. La tua libertà è una minaccia per le loro catene. E lo sanno bene. Per questo cercheranno di riportarti nel recinto con il disprezzo, con le prese in giro, con la pietà. Ogni mezzo è buono pur di tenerti in riga. Ma se resisti, se non ti pieghi, qualcosa cambia. La paura diventa rispetto. La solitudine diventa forza. Il rumore si trasforma in silenzio. E in quel silenzio, finalmente, riesci ad ascoltarti. Ti rendi conto che non hai bisogno di nessun'altra approvazione se non della tua. Che ogni volta che hai scelto di piacere agli altri, ti sei tradito un po'. Che ogni sì detto per paura è stato un mattone nella prigione in cui ora soffochi. E allora capisci che la vera dignità non è essere amato, è essere libero. Anche se questo significa non essere amato. Anche se questo significa perdere tutto. Perché se ciò che hai dipende dal fatto che non sei te stesso, allora non hai nulla. Viviamo in una società che premia chi si adatta e punisce chi si ribella, che chiama follia la lucidità e definisce coraggioso chi obbedisce. Quello che questa società teme più di ogni altra cosa sono le persone che non si lasciano controllare, che non accettano la narrativa imposta, che osano essere se stesse anche se questo significa camminare da sole. E sì, camminerai da solo. Non sempre, ma per un certo periodo sarà così. E farà male. Dubiterai. Desidererai tornare indietro. Perché l'essere umano è fatto per cercare una tribù, per cercare rifugio. Ma allo stesso tempo è fatto anche per evolversi, per superare i propri limiti, per mettere tutto in discussione. E questo non succede nella comodità, ma nel mezzo dell'abisso. Molte persone pensano che la libertà significhi poter fare tutto ciò che si vuole. Non è vero. La libertà reale è non avere bisogno di fare ciò che fanno tutti. È non dover giustificare ogni tua scelta. È sapere che puoi dire no senza sentirti in colpa. È comprendere che perdere qualcosa per essere te stesso non è mai una vera perdita. Questo lo capiamo sempre troppo tardi, quando ormai abbiamo venduto troppe parti di noi stessi, quando l'anima è sotto ipoteca, quando lo specchio non riflette più chi siamo, ma distorce la nostra immagine. Ma non è mai troppo tardi se decidi di saltare, se decidi di mettere in discussione ogni cosa, anche le tue stesse convinzioni. Perché molte di quelle convinzioni non sono davvero tue. Qualcuno te le ha messe dentro, te le ha inculcate, e tu non le hai mai messe alla prova. Vuoi sapere se stai vivendo nella massa? Guarda le tue decisioni. Quante persone hai consultato prima di prenderle? Guarda i tuoi sogni. Quanti sono davvero tuoi? E quanti sono il riflesso di ciò che altri si aspettano da te? Osserva i tuoi silenzi. Quante volte sei rimasto in silenzio per non creare disagio? E le tue parole? La libertà reale è non avere bisogno di fare ciò che fanno tutti. È non dover giustificare ogni tua scelta. È sapere davvero tuoi. E quanti sono il riflesso di ciò che altri si aspettano da te? Osserva i tuoi silenzi. Quante volte sei rimasto in silenzio per non creare disagio? E le tue parole? Quante volte hai mentito per sentirti accettato? Uscire dalla massa è un atto di guerra. Una guerra contro il condizionamento, contro la paura, contro la pigrizia mentale. Ma soprattutto è una guerra contro quella versione addomesticata di te che si inginocchia ogni volta che il mondo pretende obbedienza. E sai qual è la parte più dura? Nessuno ti applaudirà quando lo farai. Nessuno ti dirà bravo per avere pensato in modo diverso. Al contrario, ti guarderanno come se la tua libertà fosse una minaccia. E lo è davvero. Perché ogni anima libera è un elemento di disordine nel sistema. Ogni mente sveglia è un virus nella Matrix. Ma non fermarti. Anche se tutto trema, anche se cadono le falsità, anche se la solitudine brucia come una lama, continua. Perché alla fine, quando il rumore svanirà, rimarrai tu. E solo tu. E questo, anche se ora non riesci a crederlo, è abbastanza. Sì, la libertà è una condanna, una croce che si porta da soli. Ma è anche l'unico modo per guardare il mondo senza abbassare lo sguardo, per vivere senza dover chiedere il permesso, per morire senza rimpianti. Diogene lo sapeva. Lo ha urlato con la sua vita, non con le parole. Lo ha dimostrato vivendo come un pazzo per il mondo, ma come un saggio per se stesso. E tu, se trovi il coraggio, puoi essere quel pazzo. Quello che si libera, quello che si ribella, quello che smette di strisciare in un posto dove non è mai appartenuto. La massa è comoda, ma la comodità è l'oppio dell'anima. E l'anima è fatta per bruciare, per spezzarsi e ricostruirsi. Allora decidi. Vuoi continuare a essere un'ombra accettata? O preferisci diventare fuoco, anche se questo significa bruciare i ponti che ti legavano al gregge? È una scelta tua.

0: ricorda, ciò che ti rende diverso è ciò che ti renderà libero. E la libertà non si elemosina. Si conquista con il sangue, con la paura, con la solitudine. Ma anche con la verità, con l'amor proprio, con il coraggio, con il... Perché solo chi ha il coraggio di restare solo riesce a ritrovarsi. E quando ti ritroverai, te lo prometto, non vorrai più appartenere a nessun luogo in cui devi smettere di essere te stesso. Che il mondo ruggisca, che la massa abbai, tu continua a camminare. Perché mentre loro vivono per essere approvati, tu cominci finalmente a vivere per essere libero. E questo cambia tutto. E proprio quando pensi di avere capito tutto, quando credi che il vero ostacolo sia la massa e il suo giudizio, ti accorgi che esiste qualcosa di ancora più sottile, più velenoso, più difficile da riconoscere. Il tuo imitatore interno, quella voce che non viene più da fuori, ma che si è installata dentro di te come un virus. Una voce che hai appreso da tuo padre, dai tuoi insegnanti, dai tuoi capi, da quegli amici che in realtà non erano amici. È l'eco del condizionamento. Non serve più che la società ti sorvegli, perché sei diventato tu stesso il tuo carceriere. Ed è proprio lì che inizia la vera trappola, l'autocensura. Quel dialogo interno che continua a ripetere schemi che non ti appartengono, che non nascono dalla tua essenza, ma da una storia altrui che ti hanno messo dentro come se fosse la tua. Questo non puoi farlo, non è per te. Fallirai, rideranno di te. Ti suona familiare? Perché l'aspetto più inquietante di questo sistema non è che ti controlli con le punizioni, ma che ti educhi a punirti da solo. E mentre credi di fare scelte libere, in realtà stai solo eseguendo un copione che ti è stato imposto senza che tu te ne rendessi conto. Per questo non importa se te ne vai fisicamente dalla massa, se continui a vederti con i suoi occhi, se continui a giudicare le tue azioni con i suoi criteri, allora non ti sei liberato davvero, hai solo cambiato gabbia. Questa è la parte che quasi nessuno ti dice. L'esilio non è solo fisico, è anche mentale. Puoi essere solo, escluso, espulso dai gruppi. Ma se continui a vivere con il timore del giudizio, allora non sei ancora uscito. Sei soltanto sull'uscio della libertà, ma non dentro di essa. La vera rottura arriva quando scegli di disinstallare, una per una, tutte quelle voci. Quando affronti la possibilità di sbagliare, sì, ma finalmente sulla base della tua convinzione. Non per obbedienza, non per senso di colpa, non per il bisogno di approvazione. È lì che il silenzio non fa più paura, ma purifica. È lì che smetti di domandarti se sei a posto e inizi a sentire che, per la prima volta, stai davvero diventando te stesso, senza filtri, senza maschere. Ma proprio in quel momento, ecco che arriva un'altra tentazione. Il desiderio di creare una nuova tribù di risvegliati, di circondarti di altri che hanno abbandonato la massa, di cercare appartenenza nell'assenza di appartenenza. Ed è una trappola altrettanto pericolosa, perché la libertà non consiste nel cambiare uniforme, ma nel non averne più bisogno. Non hai bisogno di una nuova etichetta, né di un nuovo ismo, né di un nuovo guru che ti dica come vivere senza seguire nessuno. La verità è questa: più ti avvicini a te stesso, più ti rendi conto che il cammino non ha compagni stabili. Non perché gli altri siano nemici, ma perché il tuo cammino è unico, non trasferibile, irripetibile. Ogni tentativo di copiarlo lo corrompe. E qui nasce la paura più profonda. Non è la paura della solitudine, non è il timore del giudizio. È la paura della responsabilità totale. Perché quando non puoi più dare la colpa alla società, a tuo padre, al sistema, alle circostanze, resta solo una persona, tu. E questo fa tremare. Perché non hai più scuse. Se fallisci, è tua la responsabilità. Se ti perdi, è tua. Se non fai nulla, è comunque tua la responsabilità. Ma è tuo anche il merito. Tua la trasformazione. Tuo il fuoco che costruisci con le ceneri di tutto ciò che hai bruciato per cercarti. Ed è qui che la libertà diventa un peso e un privilegio insieme. Perché non puoi più mentirti. Non puoi più dire mi hanno obbligato. Ora sai che lo fai perché lo hai scelto, anche se fa male, anche se costa, anche se nessuno ti applaude. E poi, quando pensi di avere lasciato andare tutto, scopri che ti resta ancora qualcosa. Il bisogno che tutto abbia un senso. Quel desiderio profondamente umano che tutto questo abbia un fine. Ma la libertà ti insegna un'ultima lezione. Non serve un senso imposto, né una narrazione perfetta. A volte la vita non deve avere un perché. A volte deve solo essere vissuta, sentita, respirata. Punto. L'errore sta nel voler capire tutto prima di agire, nel volere certezze prima di saltare. Ma non funziona così. L'autenticità non ha istruzioni. Non esiste una mappa. Non c'è promessa. Esiste solo questo momento, in cui decidi di smettere di cercare fuori ciò che può nascere soltanto dentro. Diogene rideva di Alessandro Magno perché aveva capito qualcosa che oggi abbiamo dimenticato. Non hai bisogno di potere se già possiedi te stesso. Non hai bisogno di privilegi se non dipendi più da nessuno per essere chi sei. Quella è la cima più alta, anche se sta a livello del suolo, anche se non ha bandiere, anche se nessuno la riconosce. E adesso, dopo tutto questo, guardati. Sei arrivato fin qui, ascoltando ogni parola, sentendo ogni verità come un pugno. Perché? Perché in fondo sai che c'è qualcosa oltre questa maschera che porti, che esiste una versione di te che non è più disposta a fingere, che non vuole più far finta che la vita abbia senso solo perché così dice la maggioranza. E allora ecco l'invito finale, crudo, implacabile. Spogliati di tutto. Non accontentarti del margine della massa. Non diventare l'esiliato che sogna ancora il ritorno. Sii quello che dà fuoco al sentiero del ritorno. Quello che trasforma la solitudine in tempio. Quello che non aspetta più validazione né permesso. Perché quando finalmente trovi il coraggio di vivere senza pubblico, scopri che ciò che chiamavi libertà era solo la porta. E adesso comincia la vita vera. Ma c'è ancora qualcosa di più profondo. Qualcosa che non si vede ma si sente. Qualcosa che non fa rumore ma vibra dentro. È quella sensazione di essere sempre in debito con la vita. Quella colpa senza nome. Quel peso invisibile che ti porti dietro anche se non hai fatto nulla di sbagliato. Lo hai sentito anche tu. È come se ogni passo fosse una scusa. Come se la tua stessa esistenza dovesse essere giustificata. E no, non è un caso. È la conseguenza dell'aver vissuto troppo a lungo misurando il tuo valore con regole che non hai scritto tu. Ti hanno fatto credere che devi meritarti l'aria che respiri, che se non produci non vali, che se non ti distingui non esisti. Ti hanno addestrato a correre senza sapere perché, a competere in una corsa senza traguardo, dove gli applausi durano meno delle ferite. E qui la trappola si fa ancora più sottile. Ti fanno credere di essere libero perché puoi scegliere fra 100 versioni dello stesso stampo, ma non ti offrono l'opzione di uscire dal sistema. Puoi solo scegliere dentro di esso. Che tipo di libertà è questa? È come se ti lasciassero scegliere la marca delle tue catene. Allora nasce una nuova domanda. Quanto di ciò che fai è davvero tuo? Quante volte hai scelto per desiderio autentico e non per paura? Paura di deludere, paura di sbagliare, paura di restare solo. Perché è questo che paralizza di più. Non è il fallimento, è l'abbandono. L'idea che, se non sei come vogliono, smetteranno di volerti bene. E qui arriva la grande rivelazione. Quella paura non si dissolve con più successo, più applausi, più titoli. Si dissolve solo con una decisione radicale. Smettere di vivere per essere amato. Perché finché insegui l'approvazione, non sarai mai libero. Sarai un attore. E il vero dramma non è recitare, è dimenticare di star recitando. Diogene lo sapeva. Per questo viveva senza altra appartenenza che la propria dignità. Non aveva una casa, né fama, né seguaci. Ma possedeva qualcosa che molti, anche con milioni in banca, non avranno mai. Coerenza. E la coerenza vale più di qualsiasi trofeo, perché è l'unica cosa che ti fa dormire in pace. E questo non è poesia, è biologia, è psicologia. Quando vivi in dissonanza, quando ciò che pensi, provi e fai non è allineato, il corpo lo sa, si irrigidisce, si ammala, si spegne. Perché l'anima non è stata creata per fingere per sempre. E lo sai, l'hai provato. Quella stanchezza che non passa con il riposo, quella tristezza senza causa, quell'ansia che arriva proprio quando tutto dovrebbe andare bene. Sai perché? Perché da anni cammini con una maschera che non riesci più a sostenere e hai paura di toglierla perché non sai cosa c'è sotto. Ma quello che non capisci è che quella maschera non ti protegge, ti consuma, ti allontana da te stesso, ti obbliga a vivere una vita che non ti appartiene. Ed è qui che tutto si collega. La massa non è solo un gruppo, è una mentalità. Una prigione senza sbarre, ma con regole invisibili. E se non le rompi tu, nessuno lo farà al posto tuo, perché al sistema fa comodo la tua sottomissione. Fa comodo che tu compri ciò che non ti serve per impressionare chi non ti importa, che lavori in qualcosa che odi per vivere una vita che non ti soddisfa. Lo vedi? Non è solo una questione di identità, è una questione di sopravvivenza emotiva. Perché se non prendi il controllo, ti spegni piano piano, senza clamore, senza rumore, diventi grigio. E un'anima grigia è peggio di un'anima spezzata, perché quella spezzata può ancora ricostruirsi. Quella grigia si è già arresa. Ora quindi non si tratta solo di uscire dalla massa, ma di cominciare a creare il tuo linguaggio, i tuoi rituali, le tue definizioni di successo, perché finché continuerai a usare le loro parole, continuerai a giocare con le loro regole. E con quelle regole, perdi sempre. Crea il tuo calendario, decidi tu cosa celebrare e cosa no. Impara a dire no senza dover spiegare. Impara a stare solo senza sentirti incompleto. impara ad ammirarti senza colpa. Perché accettare se stessi non è arroganza, è giustizia. È riparare il danno di troppi anni passati a essere meno di quello che sei, per paura di essere troppo. E sì, perderai cose, perderai persone, perderai opportunità. Ma ciò che guadagnerai non ha prezzo. Guadagnerai la pace, quella pace che non dipende da ciò che ti circonda, che non ha bisogno di testimoni, che non chiede permesso. La pace che nasce quando finalmente tutto ciò che sei, che fai e che senti va nella stessa direzione. Questa è la vera vittoria, non la fama, non il denaro, non il riconoscimento, la pace. E se la raggiungi, avrai ottenuto ciò che quasi nessuno osa. Avrai sconfitto il sistema da dentro, senza armi, senza urla, solo essendo te stesso, fino in fondo. E se sei arrivato fin qui, è perché qualcosa dentro di te ha già cominciato a rompersi. O meglio, a liberarsi. Qualcosa non si riconosce più in quella versione di te che si adattava per abitudine, che sorrideva per obbligo, che abbassava lo sguardo per non disturbare. E anche se ancora non lo hai capito fino in fondo, lo sai, lo intuisci, lo senti. Quella sensazione scomoda che ti accompagna ultimamente non è ansia, è risveglio. È il tuo vero io che bussa da dentro, chiedendoti di uscire, di liberarsi, di respirare. Ma attenzione, risvegliarsi non è una luce calda che ti accarezza il viso all'alba. Il risveglio è un incendio, è la demolizione brutale di tutto ciò che sei stato senza volerlo essere. È certo che fa paura, perché crescere fa male, perché evolversi significa tradire una parte di te. Ma che ironia, vero? Per diventare te stesso, devi prima tradire quello che fingeva di esserlo. Ed è qui che arriva la svolta finale, la più inaspettata, quella che nessuno ti aveva ancora detto. Il vero nemico non è la massa, non è il sistema, non sono gli altri. Sei tu. Ma non il te stesso autentico. No, il te stesso plasmato, addomesticato, programmato. Quel te stesso che vive seguendo un copione che non ha mai scritto. Quel te stesso che continua a ripetere credenze ereditate, paure prese in prestito, limiti imposti. Quel te stesso che ormai non riesce più a reggersi in piedi senza rompersi. Ed è per questo che sei qui, perché c'è una parte dentro di te che non ne può più della finzione, che vuole urlare, che vuole bruciare tutto, che vuole ricominciare da capo. E lascia che ti dica una cosa. Va bene così. Non sei rotto. Non sei perduto. Sei pronto. Pronto per vivere senza spettatori. Per camminare senza percorso. Per sbagliare senza chiedere scusa. Per sentire senza vergognarti. Per pensare senza domandare permesso. Per scrivere il tuo manifesto. Per diventare finalmente ciò che sei sempre stato. Prima che il mondo ti dicesse cosa dovevi essere. E quando arriverai lì, perché ci arriverai, ti accorgerai di qualcosa che fa tremare. Nessuno può salvarti, ma nessuno può fermarti. Nessuno. Se scegli di essere te stesso, lo sei. Non esiste barriera più potente di quella che alimenti da solo. E non esiste libertà più selvaggia di quella che nasce quando smetti di aver bisogno di essere compreso. Allora, se davvero vuoi fare qualcosa con tutto quello che hai sentito oggi, non correre a fare progetti. Non cercare di trasformare tutto in una lista di obiettivi. Fai solo una cosa. Togliti la maschera. Una sola. E osserva. Guarda chi resta quando il personaggio crolla. Forse è la prima volta che lo vedi e ti spaventa. Bene, questo significa che sei arrivato. Adesso sì.
1: Questo significa che sei arrivato. Mamma mia, che storia anche oggi, vero? Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Oggi è sabato 27 giugno 2026. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo Riccardo Tristano Tuis Regeneration, e poi vi ho fatto ascoltare quest'audio, Cosa accade quando esci dal branco, Diogene. Ne sapeva a pacchi questo personaggio, giusto? Sì, probabilmente è da sentire e risentire, e chissà se abbia avuto o abbia ancora ragione lui, che ne so io. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 invece per le telefonate un po' più tardi. Vi anticipo già che oggi avremo l'OIPA Marina Barzon con un'intervista appunto per quel che riguarda l'appuntamento fisso oramai e mensile. E questo dalle 11 in poi, quindi veloci, veloci che il sole magna è ore. Vediamo come di consueto, giusto per non perdere, come si dice, il ritmo e il meteo, scusatemi, a Campodarse oggi è prevista una giornata di caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime raggiungeranno i 36-37 gradi con minime intorno ai 23. I venti soffieranno deboli da nord-est e non sono previste piogge. Ok, vediamo per quel che riguarda i prossimi giorni, quindi oggi soleggiato, domani parzialmente soleggiato, lunedì ancora parzialmente soleggiato, martedì parzialmente soleggiato. Qui mi darebbe mercoledì temporali sparsi e quindi insomma vedremo che cosa, se così sarà. Giovedì ancora soleggiato, venerdì soleggiato, sabato parzialmente soleggiato. Precipitazioni, vi dicevo, non sono previste se non forse alla volta di mercoledì, e temperature dai 23-24 per tutta la settimana, anche forse 21 la minima, e comunque non dovrebbero andare oltre i 37-38 gradi, ma che dire, oramai ci siamo abituati, giusto? E intanto così è. Naturalmente qui dentro la regia stiamo da Dio. Ringrazio e saluto chi si è dato un grande affare. Abbiamo la nostra macchinetta che ci fa un po' di frescolino, basta tenerlo al minimo. E che dire, se si può senza strafare è anche bello sfruttare le tecnologie, giusto? Magari senza proprio strafare, però un pochettino, visto che c'è, va bene. Bravi. Allora, il meteo è a posto, diamo un'occhiata alle iniziative della radio. E questa sera, eccolo qua, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, hanno già montato un palco qua fuori ed è siamo a buon punto per preparare il tutto. E Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, questa sera vi dicevo ore 20, con lo spettacolone di Danilo e Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. C'è un numero di telefono per delle mini info, 329-0038-988, ma vi aspettiamo tutti questa sera, ci vediamo tutti questa sera, quindi a più tardi. Come al solito tutte quante le iniziative della radio è ad offerta libera e per aiutare quanto l'organizzazione e naturalmente aiutare sempre la radio. E Veneto Cancer for Air e Freedom Front, associazione culturale Delta Veneta, conferenza sul DDL 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice in vista delle importanti novità giuridico operative in merito. Questo era ieri sera, se qualcuno ha delle notizie fateci sapere, va bene. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere comunicate, IT, stampa, audio, logistica, organizzazione e amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e un desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, chiamare, inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. Quindi mi raccomando, chi è portato per queste cose qua, fatevi sotto, perché è davvero una grande occasione. Poi ancora, cerco urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, e euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Quindi questo è, si cerca in affitto una casa vecchia e isolata specifica sui 300-400 euro di affitto. E ripeto il numero di telefono 334 320 1392. Poi ancora, le Vibrazioni del Sapere organizza Viaggi Esperienziali 2026, Piramidi Bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio, quindi partono oggi, saranno già partiti, dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna Energetica ed Esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. E poi, cosa c'è ancora qua? Direi che non vedo altro. E sosteniamo al 5 per 1000, possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore, ciò che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è meglio che lo recuperiamo dal sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, e magari questa sera sicuramente sarà una bella occasione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Eccoci qua, come di consueto ci siamo guadagnati il nostro primo pausa musicale. Dov'è andato il nostro Pavarotti? E non salta più fuori. Dov'è? Porci birimbina, arriva, eccolo qua, dai, si era nascosto. Ci siamo.

0: prendiamo gli applausi anche noi.
1: Nulla ha più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 27 giugno 2026. Tengo sempre l'occhio sul calendario, giusto per non sbagliare. Eccoci qua, e mamma mia, oggi siamo un pochettino in ritardo, è già arrivata la nostra ospite, comunque qua manca qualche minuto per la pausa, come si dice, la pausa pubblicitaria, quindi poi li presentiamo tutti quanti per bene. Va bene, leggiamo già i messaggi che sono arrivati e aspettate, eccolo qua. Buon sabato dottore, in effetti. Ah no, eccolo qua. Buon sabato Massimo e buon caldo a tutti da Marica, i genitori. Come di consueta abitudine ti scrivo la frasetta settimanale. Il mare ti ricorda che sei piccolo, la natura che sei parte. Uno ti toglie l'ego con le sue onde, l'altro te lo restituisce con le sue radici. Insieme insegnano la stessa cosa, rallenta, respira e lascia che tutto passi senza affondare. Grazie Marica, come sempre, bellissime le tue frasi, mi fa veramente piacere condividerle con chi ci ascolta a casa. Poi ancora Mauro Cubano ci manda i saluti. Ciao, una buona giornata da Cubano, grazie, grazie e un saluto anche a te. Come diceva Diogene, passando tra le bancarelle di Atene, guarda quanta roba di cui non ho bisogno. Beppe Biodinamico, veramente la sapeva lunga il nostro amico, vero? Io metterei Nessun dorma di Pavarotti. Grazie Max, è sempre ben accetto qualsiasi aiuto, che così mi aiutate, mi fa veramente. C'era ancora un messaggio, il nostro amico, aspettate, ho visto il nome qua prima che mi è sfuggito. Alfredo mi mandava un video su Pellizza, Maiorana Pellizza, però adesso non riusciamo, magari me lo do, mi riservo un'altra volta, gli do un'occhiata. Grazie Alfredo anche per il tuo aiuto. Chiudiamo questa piccola parentesi oggi e vi leggo questa, sentite qua. Non aspettare di perdere peso, avere più soldi, trovare la persona della tua vita. Fai in ogni momento il meglio che puoi con quello che hai.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati e due parole per annunciarvi appunto che anche oggi abbiamo il piacere di ospitare l'OIPA tramite la sua delegata Marina Barzon. E anticipo io, Marina, due parole per spiegare, per appunto dire chi è l'OIPA e poi do la parola a te così mi aiuti a presentare gli ospiti e tutto il resto. E la definizione che mi piace di più, l'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, è un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente che si batte per tutelare i diritti degli animali e l'ambiente. Il suo obiettivo principale è difendere gli animali da qualsiasi forma di abuso e maltrattamento, inclusi caccia, circhi e allevamenti intensivi. Queste poche parole appunto per ricordarvi di chi è l'OIPA, è un'organizzazione in ambito nazionale e internazionale qui noi abbiamo naturalmente occasione di confrontarci oramai una volta al mese. Ho avuto la disponibilità da parte della responsabile qui della sezione di Padova e di Marina appunto di venirci a trovare di solito ci siamo messi e concordato insomma l'ultimo sabato di ogni mese, lo dico che così magari vi ricordate anche voi. E rimando al sito oipa.org e qua trovate tante altre cose, e poi adesso magari ci dirà meglio Marina altri canali, ed eventualmente se avete anche delle iniziative in corso a breve o medio termine Marina poi ce lo ricorderai. E basta, io approfitto della tua presenza e così mi aiuti a fare un po' da, come si dice, da padrona di casa, così e presenti tu gli ospiti eccetera eccetera. Beh, aspetta, i microfoni sono questi, no aspetta che mi sto ingambarando io, eccolo qua, dovrebbero essere già a posto e vediamo se
2: allora possiamo salutare intanto.
1: Grazie Marina,
2: ciao a tutti. Ciao e sempre grazie Massimo.
1: Ci mancherebbe, un vero piacere.
2: Niente, io OIPA in questo momento rubo proprio due secondi. OIPA in questo momento è letteralmente sommersa da cuccioli, cucciolate, e siamo veramente in emergenza. Mi ero preparata tutto un discorso, però siamo un po' in ritardo. Non voglio dire assolutamente nulla, tranne che se qualcuno ha voglia di aiutarci, chiami il 340 15 9 41 15. E oggi siamo qui per una possiamo dire puntata speciale, perché abbiamo due volontarie del GIRC, che è il gruppo italiano ricerca chirotteri, giusto? Ok, perfetto. E abbiamo Chiara Beccati e Giulia Pezzoli. Allora, ciao.
3: Piacere.
2: Ragazze.
3: Ciao Marina, ciao Massimo, grazie soprattutto dell'invito.
1: È un vero piacere.
3: È un piacere soprattutto nostro.
1: Vi fermo un istante, sì. Marina, ricorda i tuoi canali social, così anche
2: Facebook, OIPA Padova e Instagram.
1: Grazie, che così magari quello che non sei riuscita a dire in questo frangente sicuramente lo trovano
2: nelle,
1: esatto,
2: nella pagina.
1: Il numero di
2: sì.
1: telefono, lo ripeto, 340 159
2: 41 15.
1: Perfetto, ricordo che poi la trasmissione andrà sul canale Telegram Massimo Conte Architetto andrà in replica questa notte dalla circa mezzanotte in poi fino a domani mattina, quindi la risentirete 2-3 volte e quindi risentirete tutto quanto, poi viene caricata sul canale Telegram mio Massimo Conte Architetto, e comunque la trovate anche sul sito di Radio Gamma 5, dove ci sono tutti quanti i conduttori con le relative trasmissioni, e quindi ci sarà anche questa. Lo dico perché appunto magari giustamente ricordo che noi adesso abbiamo un tre quarti d'ora, sembra tanto però è anche poco, quindi ci organizziamo in questo tempo fino alle 12. Ecco, procediamo pure, grazie.
3: Grazie, ripeto, grazie Massimo, grazie Marina. E come già anticipato, sono Chiara Beccati, e sono una volontaria appunto dell'associazione GIRC, il gruppo italiano ricerca chirotteri. E molti di voi probabilmente si chiederanno cosa sono in questo momento i chirotteri. Sono i pipistrelli. Quindi insieme appunto a mia figlia Giulia, che è qui con me oggi, ci occupiamo appunto di recuperare piccoli chirotteri, cioè piccoli pipistrelli, che per diversi motivi possono trovarsi in difficoltà. Quindi parliamo di cuccioli caduti dalle colonie, animali debilitati, feriti o semplicemente bisognosi di un periodo di cura. Parliamo di animali in realtà spettacolari. Quindi devo dire che questa passione, chiamiamola così, me l'ha attaccata Giulia.
2: Ma dai, pensavo il contrario.
3: No, invece in questo caso è stata proprio mia figlia, che ha 16 anni in questo momento, e è sempre stata appassionata di pipistrelli da questo punto di vista, come proprio come animale, un animaletto particolare che conosciamo molto poco,
2: in maniera sbagliata spesso.
3: Sì, esatto, esattamente, assolutamente sì, e di conseguenza quando io ho visto un post appunto di Marcello, che è il referente regionale di GIRC, che approfitto per salutare insieme ad Andrea, sono appunto i due referenti,
2: ciao Marcello.
3: Quindi quando ho visto un suo post su Facebook in cui cercavano appunto volontari che si occupassero di questi piccoli animali, ho pensato di inoltrare il post appunto a Giulia, che subito mi ha detto: mamma, chiama, ti prego, chiama. Lo facciamo subito. E quindi ci siamo avvicinate
2: piano insieme
3: a questo mondo, esatto. Ne approfitto per ricordare anche i nostri canali appunto di contatto, che poi ricorderò anche successivamente. La GIRC appunto ha sia sito internet che gruppo Facebook. Il sito internet è www.mammiferi.org/GIRC. E il sito internet, il gruppo Facebook invece è proprio GIRC trattino gruppo italiano ricerca chirotteri.
2: Perciò c'è un'unica pagina.
3: Sì, esatto,
2: che fa tutta
3: Italia. C'è un'unica pagina nazionale, proprio perché è un gruppo italiano a livello nazionale. Poi, per quanto riguarda i vari recuperi, siamo suddivisi principalmente in zone e regioni. Appunto, come dicevo prima, Marcello e Andrea sono i referenti regionali per la regione Veneto. E in caso appunto di segnalazioni di piccoli pipistrelli caduti dalle colonie o comunque feriti e ritrovamenti diciamo diurni, si può contattare anche direttamente il numero di telefono 347 019 6096, al quale risponde direttamente Marcello. Quindi ed è la stessa cosa che abbiamo fatto noi, proprio per diventare anche volontarie. Quindi,
2: e questo da quanto?
3: In realtà da pochissimo. Noi siamo volontarie da quest'anno. Però abbiamo già recuperato diversi pipistrellini, dai più piccoli neonati che pesano circa un grammo a quelli invece già più adolescenti. Addirittura un adulto recuperato ieri con un'ala fratturata, poverino, che è stato operato da una delle veterinarie appunto che collaborano con
2: perché avete dei veterinari dove vi appoggiate,
3: assolutamente,
2: certo.
3: Sì, quindi abbiamo veterinari, abbiamo gli stessi veterinari che fanno anche dei corsi di formazione, quindi non siamo assolutamente improvvisati, vengono fatti dei corsi di formazione sia per quanto riguarda il recupero, sia per quanto riguarda anche il recupero da parte delle madri di questi pipistrelli, che poi vi racconterò diciamo nell'arco della mattinata. E di conseguenza cerchiamo di fare tutto diciamo a regola d'arte per quanto più possibile, certo, per salvarne soprattutto il più possibile. Quindi assolutamente sì.
2: Giulia, tu vuoi dire qualcosa? No, ok.
3: È un po' timida.
1: No, non preoccuparti Giulia, qui siamo una grande famiglia, quindi sentiti tranquilla, libera di raccontarci quello che ti fa piacere, sai?
2: Beh, il salvataggio di ieri per esempio, era che ci siamo sentiti al telefono forse.
3: Sì,
2: vero?
3: Il salvataggio
2: in quel momento.
3: Di ieri è appunto è stato, diciamo, ieri in realtà noi ne abbiamo personalmente ne abbiamo avuti due, poi altre volontarie sparse in giro per la regione ne hanno avuti diversi. I nostri due in particolare, si tratta di un pipistrello adolescente che appunto è caduto dalla colonia, già in fase di svezzamento, e che quindi siamo andati a recuperare, l'abbiamo portato a casa per il momento fino diciamo a quando sarà pronto per il volo e poi liberato, perché quello è lo scopo principale della nostra associazione, certo. Cioè il fatto comunque di recuperare questi piccoli pipistrelli, prestargli le prime cure, le prime necessità, portarli allo svezzamento, portarli fino al momento del volo e ridonare a loro la giusta libertà che devono avere.
2: E poi dovranno essere liberati sempre,
3: nella
2: stessa colonia,
3: più stessa zona, in modo, certo, che si possano ricongiungere alla stessa colonia, certo. Fatta eccezione per quelli che invece poverini non sono rilasciabili,
2: i disabili,
3: così, diciamo. Esatto, quindi in maniera simpatica io li chiamo i rottamini, perché in realtà sono quelli che possono avere l'ala spezzata, appunto come uno dei due che abbiamo recuperato ieri, che è stato portato prima di tutto appunto da una delle nostre veterinarie, è stato operato e dopo essere stato operato adesso è a casa nostra e appunto, non potendo un domani tornare in libertà a volare, rimarrà con noi. Quindi,
2: proprio con voi?
3: Sì. Okay. In questo caso sì, quindi abbiamo deciso di prendercene cura. Ci sono altre volontarie che ne hanno diversi, proprio perché quelli appunto non rilasciabili,
2: certo. Come per i piccioni, come per altri animali, certo, sì. E non ci sono strutture poi?
3: No. Purtroppo no, ci sono veramente pochissimi punti effettivamente per quanto riguarda i recuperi. Le province generalmente hanno un punto di accoglienza che può essere il CRAS, appunto come centro di recupero degli animali selvatici, perché di questo stiamo parlando, cioè di animali selvatici che di conseguenza dovrebbero poi essere resi alla natura e al loro corso di vita, ma quelli che ovviamente hanno necessità di cure costanti, continue e quant'altro, avrebbero vita breve in natura, di conseguenza
2: ci siamo noi volontari.
3: Cerchiamo di aiutarli il più possibile.
2: Colonie invece come funziona? Quante sono censite qui a Padova, per esempio? Come funziona?
3: Sì, sono tutte. Allora, anche i pipistrelli che recuperiamo noi vengono tutti registrati, perché in quanto fauna selvatica comunque non possono essere detenuti oltre le 48 ore se non comunque registrati, censiti e quant'altro. Quindi diciamo che tutto viene fatto alla luce del sole.
2: Registrati al CRAS? In questo,
3: sì, vengono registrati. Al CRAS, esattamente, sì. E quindi anche le colonie, diciamo, cerchiamo sempre di tenerle monitorate e censite. Ovviamente purtroppo non si può fare con tutte, perché non possiamo sapere dove sono tutte le colonie, però ogni volta che ci arriva una segnalazione si cerca sempre ovviamente di verificare anche lo stato della colonia. Una cosa fondamentale che mi piace, diciamo, ripetere, se vedete una colonia, quindi un gruppo di pipistrelli sopra un balcone o comunque in una soffitta, in un fienile, da qualsiasi altra parte, non cacciateli via. Non cacciateli via, perché non sono pericolosi, anzi sono utilissimi. Ripeto, poi vi spiegheremo nei vari punti di questa mattinata anche il perché sono così importanti, e soprattutto non fanno del male a nessuno, quindi cercano semplicemente riparo, perché spesso sono più spaventati di noi.
1: Anzi, solo del bene, sì, giustamente, vero?
3: Sì.
1: Io rimango in religioso silenzio, perché è un animale che veramente mi affascina in maniera particolare. Ho dei ricordi adesso, e sinceramente è un po' che non ne vedo dalle mie parti, pur io abitando in campagna, però ho dei ricordi di diversi anni fa di serate intere in cui uno si, come dire, rimane estasiato a vedere un animale di questo tipo volteggiare per ore e sul più o meno nella stessa zona di sera, e insomma così mi fa piacere, e grazie Marina, naturalmente mi fa piacere avere questo vostro incontro. Giulia, mi raccomando, poi ci racconterai come funziona, come seguite questi animali, quindi poi abbiamo piacere sentire anche da parte tua, soprattutto anche, come dire, per tra virgolette, che consigli, come hai fatto così ad avere questa passione, oppure magari qualche consiglio che puoi dare a qualche, diciamo, a qualche ragazzo un po' più giovane, insomma, così. Quindi dopo ci racconterai anche la tua impressione.
2: Se chiudi gli occhi non ti vede nessuno.
1: Ma no. Ma no, non preoccuparti davvero, Giulia, dopo vedrai che è ben tutto quanto tranquillo. E procedi pure, Chiara, come ti fa piacere.
3: Ma guarda, mi piacerebbe soprattutto spiegare perché, appunto, dicevamo che sono animali utili e che in realtà non fanno così tanta paura come spesso purtroppo pensiamo. Perché è un concetto molto curioso. Cioè, il pipistrello di per sé è veramente uno degli animali più utili che abbiamo attorno, anche se può sembrare un concetto strano. Spesso purtroppo è stato raccontato come qualcosa di inquietante. Di conseguenza noi sappiamo che ciò che non conosciamo, ciò che ci viene raccontato come inquietante e quindi non, quello che non vediamo direttamente o che possiamo toccare con mano, è qualcosa per noi di sconosciuto e di conseguenza porta appunto questo senso di timore e di paura, perché è un animale che è attivo di notte, vive comunque in luoghi nascosti, vola in modo diverso dagli altri uccelli. Quindi spesso
1: ha anche un po' questa aura, vero? Un po'
3: sì, cioè, vengono raccontate da sempre le storie,
1: è scuro, classiche storie, e nero naturalmente,
3: dei vampiri, perché esatto, comunque ha questi denti canini un po' questo, affilati e quant'altro. Quindi anche tutti quelli che sono i racconti, i miti, i film, le leggende che lo hanno
1: girano
3: sempre
1: po',
3: associato, certo, esatto, al buio, alla paura, addirittura al male a volte, sono in realtà, io le ritengo essere fantasie cinematografiche,
1: certo,
3: okay, perché ho imparato.
1: È vero, è vero.
3: Ho imparato che in realtà hanno rovinato.
1: Non ho mai sentito di contadini o meno che avessero non so come dire, la fobia di questi animali, queste cose. Anzi,
3: ma non esistono, cioè non esistono neanche casi in cui una colonia abbia attaccato l'uomo. Uh-huh. Perché, come dicevo prima, loro sono più impauriti di noi.
1: Certo.
3: Quindi, oltre al fatto che sono molto più piccoli di noi, quindi non pensiamo magari alle foto dei pipistrelli australiani che sono enormi, però in Italia invece sono veramente animaletti molto piccoli.
1: Ti interrompo
3: piccoli
1: un attimo, Chiara, perché vedo che c'è una telefonata, vediamo se indovino. Pronto, pronto?
4: Sì, pronto, ciao a tutti, sono Carla.
1: Ciao Carla, sempre un piacere sentirti, grazie, grazie del tuo intervento.
4: Altrettanto, grazie mille. Allora, grazie a questo team meraviglioso, perché forse, chi lo sa, se questo caldo pazzesco ci fa, che di solito dice che con la botta in testa si capisce se non tutto ma tanto, ci fa riflettere sull'importanza vitale nostra, egoisticamente nostra, di quello che è il mondo animale e il mondo vegetale. Cioè, lo riusciamo a capire attraverso queste giornate torride, visto che non abbiamo capito fin adesso che sono vitali per la nostra vita, sottolineo ancora una volta, egoisticamente o no? Io spero tanto di sì, quindi ringrazio a queste stupende donne che cercano di tramite la conoscenza di questi meravigliosi mondi quanto siano fondamentali. Volevo fare anche due domande, cercando di non prendere troppo tempo, ma quando andate a raccogliere poi queste creature stupende, poi dal veterinario, paga il conto? Chi paga il conto del veterinario?
1: Adesso ci racconterà Chiara.
4: Questa è una domanda. La seconda domanda, grazie per questa, che anch'io onestamente questo mondo dei pipistrelli conoscevo fino a un certo
1: relativamente
4: punto.
1: È vero.
4: Sì, perché veramente ultimamente ero rimasta che avevano portato il Covid.
1: Sì, tra l'altro, bravo, non ci avevo pensato, perché abbiamo anche questo
4: la narrativa ufficiale, certo, ci aveva raccontato questo, quindi doppiamente, ripeto, egoisticamente per noi ben venga questo racconto, questa conoscenza stupenda che noi non abbiamo. saluto a tutti, un abbraccio. Grazie
1: Carla.
4: Mille.
1: Devo dire che mi fa sentire sempre la tua voce, sentire questi appuntamenti, mi tira sempre sul morale. Insomma, vuol dire che le cose, se insomma con le loro difficoltà, eccetera, in questo senso, insomma, mi piace sempre di più questo piccolo angolo. Grazie Carla, grazie, e alla prossima.
4: È sempre un sottobosco che resiste.

0: per come abbiamo trattato il pianeta in tutti questi anni.
1: Che ci stiamo dando da fare, vero?
0: Sì, non lo stiamo sicuramente aiutando, e in questo modo, anche con questi sbalzi climatici, con questi cambiamenti che ci sono stati, ovviamente anche la flora e la fauna ne risentono tantissimo. Infatti questo è uno dei motivi per cui anche i pipistrelli, che sono l'animale di cui noi parliamo principalmente oggi, se ci guardiamo attorno ce ne sono sempre meno. Ma questo perché? Perché sono, come dicevo prima, utilissimi, mangiano centinaia, addirittura migliaia di insetti ogni notte. Cioè un pipistrello è in grado di mangiare in media 1000-2000 zanzare a notte. Ovviamente parliamo di zanzare, ma qualsiasi altro tipo di insetto. Dal momento che noi andiamo ad utilizzare, noi come uomini andiamo ad utilizzare diserbanti, insetticidi e quant'altro, anche nelle coltivazioni, automaticamente questi insetti diminuiscono. Se diminuiscono gli insetti, diminuiscono i pipistrelli. Si spostano, vanno in zone in cui c'è ovviamente più cibo, e di conseguenza nelle nostre zone ne rimangono sempre meno, motivo per cui c'è questo grandissimo aumento anche di insetti durante l'estate e anche di zanzare.
1: Quindi, sì, perché poi tutto va a cascata, come si
0: certo,
1: dice, no?
0: Assolutamente sì. Quindi diventa veramente il nostro rapporto diretto con la natura diventa veramente poi una conseguenza di tutto quello che riguarda anche il mondo animale. Allora, per quanto riguarda le cure vengono fatte appunto da questi veterinari che sicuramente comunque applicano prezzi diversi da quelli che vengono applicati per il privato,
2: perché si mettono una mano sul cuore anche due volte
0: anche davanti agli occhi, sì. Detta come va detta, l'associazione è un'associazione no profit, quindi comunque vive anche per quanto riguarda del lavoro dei volontari e anche di donazioni. E di conseguenza poi se ci sono da affrontare delle spese vengono affrontate o dall'associazione o ad esempio anche dai volontari stessi. Quindi
1: certo,
0: noi dal momento che ci prendiamo in carico in casa appunto i pipistrelli, sia che siano da nutrire, sia che siano da curare o poi da tenere, come il piccolo che abbiamo recuperato ieri,
2: che ha un nome.
0: Sì, è un nome simpatico, l'abbiamo chiamato Catorcino.
2: Ma io ho Catorcetto a casa invece, il mio Catorcetto, un gattino.
0: L'abbiamo chiamato Catorcino, quindi proprio perché ha questa aluccia in questo momento ingessata e ovviamente anche quelli che sono i farmaci e quant'altro sono a spese nostre.
1: Quindi... Ciao Massimo, una volta ho salvato dei neonati pipistrelli, mi appassionano molto i pipistrelli, in Africa hanno aperture alari fino a 2 metri, i nostri sono cuginetti piccolini, grande iniziativa, mi piace. Questo è Lucia che quindi ci saluta. Poi...
0: Ma Lucia, ne approfitto, vieni a fare la volontaria con noi se sei così appassionata, abbiamo sempre bisogno comunque di persone in più che possano aiutarci. Se non te la senti di tenerli a casa,
1: ognuno
0: anche solo qualche staffetta
1: per il proprio contributo,
2: sì,
1: vero?
2: Ci sono tanti modi,
0: sì,
2: ci sono tantissimi,
0: veramente tantissimi.
2: Infatti lo dico sempre anch'io,
1: anche solo il supporto morale a volte può fare già qualcosa, e poi magari nel tempo,
0: ma anche solo trasportarne uno dal volontario alla veterinaria e viceversa, e sarebbe già tantissimo.
2: Le famose staffette,
0: sì.
1: Mariano mi scrive che se volete essere investiti da una nuvola di pipistrelli basta recarsi nelle grotte di Lumignano in Riviera Berica. Questo è Mariano, vi risulta? Boh.
0: Oddio, non lo so,
1: approfondiremo. Però
0: nelle grotte effettivamente, certo, nelle grotte effettivamente ci sono.
1: Trovano il loro habitat più.
0: Noi come famiglia abbiamo fatto una gita giusto l'anno scorso in Abruzzo, ma non solo nelle grotte. In Abruzzo c'è un paese che viene proprio chiamato il paese fantasma, è un paesello abbandonato che si può visitare perché comunque è visitabile. fanno anche delle serate dedicate proprio di visita appunto all'interno di questo paese. E l'anno scorso siamo andati, più per curiosità, avevamo un villeggiatura lì vicino, e giusto

0: Appunto, mentre giravamo, in quel momento c'eravamo praticamente solo noi e altre due famigliole, e a Giulia sono volate incontro una colonia di
1: Di pipistrelli.
0: pipistrelli.
1: Che
0: Sì, effettivamente.
1: forse volevano salutarti.
2: Chissà, raccontaci Giulia, chissà se magari ci sia mai un'affinità per quel che riguarda il tuo interesse così. Com'è che è iniziato un po' tutto quanto, Giulia?
3: Ma in realtà, fin da quando sono piccola, sono i miei animali preferiti. Sono sempre stata una bambina a cui piacevano le cose un po' più strane.
2: Beh, strane, sì, per modo di dire, perché non stiamo parlando
3: Beh,
2: di
3: sì,
2: cose.
3: diciamo che non sono gli animali tipici che possono
2: Certo,
3: piacere
2: ci
3: alla
2: sta.
3: gente.
2: Sì.
3: Di conseguenza, a me sono sempre piaciuti, mi sono sempre interessata. Dal momento che quest'anno ho visto l'occasione anche di poterli nutrire,
2: Aiutare,
3: poterli
2: certo.
3: aiutare e averli anche sotto mano, ho deciso di prendere questa cosa e
2: Sei
3: provare.
2: riuscita o stai provando a coinvolgere qualche tuo amico, amica, diciamo?
3: Ma in realtà ci ho provato, ma non sono molto per la quale,
2: No, ma
3: non
2: secondo
3: sono
2: me un po' alla
3: molto.
2: volta vedrai che il tuo entusiasmo avrà modo di fare proseliti, ne sono
1: Beh, è un
2: convinto.
1: progetto che bisognerebbe portare nelle scuole, per
2: Bella
1: esempio.
2: idea. Sì. Poi magari non, sicuramente non è una cosa così cioè, immediata, però
1: Io dico sempre il volontariato nelle scuole dovrebbe essere
2: obbligatorio.
1: materia di
2: Sì,
1: studio.
2: a
1: Assolutamente
2: qualsiasi livello, in
1: sì.
2: qualsiasi coso.
0: Sono pienamente d'accordo, Marina, perché è veramente uno di quegli strumenti che permetterebbe appunto di far crescere anche i bambini, gli
1: In maniera
0: adolescenti, eccetera, in maniera
1: diversa,
0: più consapevole.
1: consapevole, più empatica,
0: Sì,
1: sicuramente sì.
0: assolutamente sì. Ne approfitto appunto di questa cosa per farti un piccolo esempio. Io ho un'altra figlia di 8 anni. Che appunto ogni volta, adesso lei sta facendo i campi estivi e ogni giorno quando io la vado a prendere i campi estivi invita altri bambini a casa: venite a vedere perché la mamma e la tata recuperano i pipistrelli. Quindi, ed effettivamente ci
1: Beh,
0: sono
1: c'è questo
0: questi
1: entusiasmo.
0: bambini che chiedono e non hanno paura. Quindi il fatto di vederli, di conoscerli direttamente, permette effettivamente ai bambini di crescere senza la paura.
1: Sì,
0: E
1: perché spesso sono i
0: questo.
1: genitori invece che trasmettono questa ansia,
0: Ma
1: questa
0: è proprio il
1: paura,
0: mondo
1: quello.
0: esterno, perché ci sono tantissime leggende metropolitane, già a
1: Infatti.
0: partire dal fatto che si attaccano ai
1: Ai
0: capelli.
1: capelli.
0: Si attaccano i capelli, ma partiamo dal discorso anche appunto che hanno portato il Covid. Non sono stati i pipistrelli nostri italiani che hanno portato il Covid, cioè, e se c'è, tanto non sappiamo di preciso da che cosa sia partito.
2: Chiudiamo la parentesi
1: Esatto,
2: perché
1: sì, non,
0: comunque
1: cioè,
0: non è partito da
2: io
0: qui
2: sta
0: da
2: storia che questi animali
0: noi.
2: portano qualcosa di qua e di là, guardate, cioè, non è che lo dico io che non ci credo, nel senso che non voglio io a non credersi, oppure se succede in qualsiasi modo è dovuto al fatto che gli animali sono tenuti in cattività in condizioni veramente atroci, perché non è, non so come, beh, vabbè, non lo dico io, ma se gli animali sono nelle loro condizioni ideali, eccetera, non quasi mai, ma mai portano problemi, cioè noi,
1: Siamo noi che portiamo i problemi,
2: Ecco,
1: siamo noi
2: siamo noi che
1: che li
2: portiamo i
1: creiamo
2: problemi
1: e li
2: a questa
1: portiamo,
2: cosa
1: siamo
2: qua.
1: noi.
2: E volevo aprire una piccola parentesi, così Chiara e Giulia anche, cioè, quello che intendiamo noi, sia Chiara e Giulia hanno questi animali in casa, non è per, come dire, cioè, tra virgolette, sfruttare l'animale, perché non deve diventare un qualcosa da esporre, eccetera, eccetera. Loro, adesso
0: No.
2: ci spiegherà un po' meglio anche Giulia, ce li hanno perché poveri in altre condizioni, viste le circostanze, non lo so io, in altre condizioni non potrebbero vivere, quindi sì, ci tengo un po' a questa cosa qua, per carità è un po' una fissa, ma il fatto di tenere animali in gabbia, queste cose qua,
1: È per necessità, perché altrimenti in natura
2: cioè, questo
1: non avrebbero vita.
2: ci tengo a dirlo, vero? Anche da parte tua, Giulia, siamo d'accordo in questo?
3: Allora, noi i piccoli, li recuperiamo, perché magari cadono appunto dalle colonie, e se rimangono a terra e la madre non li recupera, rischiano di morire dopo poco, perché non riescono a nutrirsi,
2: vengono predati anche,
3: e di conseguenza animali anche più grandi li prendono, li mangiano. Di conseguenza, se la madre non riesce a recuperarli perché sono troppo in basso, sono in zone in cui passa parecchia gente,
2: è impaurita, certo.
3: Non si avvicina neanche per prenderli, e di conseguenza il piccolo non ha speranze di vita. Quindi vanno recuperati per essere allattati, per fare in modo che crescano. Dopodiché si passa allo svezzamento, dandogli appunto il loro mangiare naturale, e poi dopo gli si insegna a volare e li si libera, per fare in modo che appunto tornino nelle loro colonie o che ne facciano un'altra loro, in modo che appunto tornino nella loro libertà.
1: Come potrebbe essere il primo soccorso? Cioè, io adesso esco e trovo un pipistrello, un piccolino.
0: Allora, innanzitutto diamo anche un'idea di misura di questi piccolini, proprio perché tanta gente non ha l'idea di che cosa stiamo parlando. I neonati, che quindi possono variare da 1 a 2 settimane di vita, diciamo, quindi da qualche giorno a 2 settimane circa, variano da 1 o 2 grammi. Quindi parliamo veramente di cucciolini, cioè proprio robe piccoli. A noi sono arrivati dei piccoli grandi come una nostra falange, quindi parliamo veramente di creature piccolissime. Non vanno, nel caso vengano trovati, non vanno toccati, non vanno
1: maneggiati,
0: spazzati via, per carità, anche perché ricordiamo che sono una specie protetta, proprio perché ce ne sono sempre meno.
2: Fatto bene a ricordarlo.
0: Quindi assolutamente ricordiamoci questa cosa, i pipistrelli, come le rondini, come tantissimi altri animali, col fatto che appunto in natura se ne trovano sempre meno, sono specie protette. Quindi anche la legge, diciamo così, è dalla loro parte e vanno aiutati, vanno tutelati in questo. Ci sono appunto dei centri di recupero e i volontari, in questo caso, che possono provvedere al loro recupero. Quindi chi dovesse trovare questi animaletti ci può contattare. Il primissimo soccorso, ripeto anche il numero di telefono di contatto per chi si è collegato magari in quest'ultimo momento, che è 347 019 6096. Noi siamo tutti volontari, quindi il recupero non ha nessun tipo di costo, ci tengo a precisare anche questo, perché a volte si ha magari la paura che poi venite a recuperare l'animale e poi mi arriva la fattura. No, non è assolutamente così.
1: Magari se arrivasse una donazione invece,
0: quella è sempre è ben accetta, ma più che altro proprio per le spese, le spese vive, quindi niente di più.
2: Grazie Massimo per tutto. Questo è Simone che ci saluta. Ci tenevo a leggere un altro paio di messaggi, aspettate, perché so che le cose sono tante da dire, ma sicuramente poi ci organizziamo anche per altre occasioni. Ciao Massimo, un grande saluto alle tue ospiti. Io avevo un pipistrello che avevo chiamato Vittorio e mi girava attorno la sera, mi faceva piacere pensare fosse sempre lo stesso, ma quest'anno non l'ho visto. Questa è Daniela da Padova. Poi Mario ci scrive, non siamo noi, Mario ci dice, non siamo noi che trattiamo male il pianeta, chi è al potere lo fa, lui dice, questa qua è un'altra bella questione, non prendiamoci colpe che non abbiamo. E poi ci scrive ancora, pipistrelli da ragazzi, mio fratello e io ne abbiamo salvati 2, un gran bel animale. Questo è Mario che ci saluta. Mancano ancora una decina di minuti, quindi cerchiamo un po' da parte vostra, così raccontateci e poi
0: cerchiamo di concludere velocemente
2: per modo di dire, no? Perché vedo che il tema è molto bello
1: e potremmo ritornare, giusto?
2: Assolutamente. Volentieri. Avremo piacere, vero Marina, di ospitare ancora, così come,
1: certo,
2: non so come faremo, perché tutti quanti i tuoi ospiti ci ripromettiamo di farli ritornare. Vabbè, ce la faremo, vero? Tra il 2000 e il 2005 era venuta la moda che anche dai comuni di mettere cassette per i poveri pipistrelli che ci liberavano dalle zanzare. Purtroppo quelli che hanno fatto questa pubblicità erano andati all'università. Purtroppo questi diversamente abili sono dimenticati che certi pipistrelli mangiano insetti, però dove trovano insetti, dato che gli esperti hanno dato ordine di spruzzare la peste per uccidere le zanzare? E questo è un po' il tema che
0: stavamo trattando poco fa. Esatto, esatto.
1: Ci sono pro e contro per le casette?
0: Allora sì, diciamo che ci sono alcuni pro e contro, soprattutto per quanto riguarda la posizionatura delle casette, cioè non possono essere posizionate ovunque, perché altrimenti diciamo comunque i pipistrelli non andrebbero, e poi non è garantito che posizionando la casetta il pipistrello
2: arrivi. Sì,
0: quindi
2: risultato.
0: Anche perché cercano sempre un rifugio più naturale possibile.
1: Naturale possibile, esatto. Certo.
0: Quindi sicuramente possono essere un aiuto, quello sì, però non garantiscono, diciamo, la riuscita. Quindi...
2: Purtroppo è un po' quello che si vuole cercare di dare una soluzione a un problema che abbiamo creato, quindi a volte è sicuramente più efficace non creare il problema piuttosto che poi darsi da fare, ingegnarsi per risolverlo, però vabbè, questa è un po' un'altra storia.
0: Guarda, sì, assolutamente sì, infatti ci tengo a concludere soprattutto il discorso del recupero, perché ritengo che sia molto importante.
1: Sì.
0: Come dicevo prima, sono molto piccoli, sono creature che nascono molto piccole. Oltretutto, faccio una piccolissima parentesi, sono mammiferi, quindi si sviluppano anche in realtà molto poco, nel senso che ogni mamma partorisce uno, massimo due cuccioli all'anno.
1: Che adesso ci sono molti più parti gemellari, ho sentito.
0: Sì, ce ne sono diversi, ma non trigemellari, quadrigemellari, cioè comunque sono uno o due. Le mamme accudiscono i loro cuccioli, quindi ogni mamma proprio accudisce i propri cuccioli, e di conseguenza quando il cucciolo cade dalla colonia, l'ideale sarebbe riuscire ad effettuare il ricongiungimento con la mamma, ed è proprio uno dei lavori che facciamo noi volontari, cioè una volta arrivati sul posto, recuperato il cucciolo, visto un attimo la situazione,
1: recuperato, diciamo, con dei guanti, con,
0: sì,
1: dello,
0: certo,
1: scottex,
0: anche diciamo proprio a livello di trasporto viene recuperato, mantenuto al caldo, perché sono nudi, quindi non hanno pelo, essendo così piccoli, e di conseguenza hanno comunque bisogno di calore. Una volta recuperati, controllato ovviamente l'idratazione, l'alimentazione, per vedere se sono troppo magri vanno comunque alimentati subito, se sono disidratati hanno necessità comunque anche di flebo e quant'altro, proprio per riuscire a ripigliarsi,
1: a recuperare.
0: E se sono in stato di abbastanza buona salute, allora a quel punto si tenta il ricongiungimento naturale con la mamma. Questo cosa significa? Che non viene portato il cucciolo alla colonia o verso la mamma, perché altrimenti la mamma non lo recupererebbe, ma in una condizione particolare, rialzata rispetto al suolo, quindi comunque magari appoggiato su un tavolino e quant'altro, su una struttura creata ad hoc, riscaldata, con una bacinella sotto in modo che faccia da contenimento, eccetera.
1: Ah, ci sono queste strutture che fate voi,
0: creiamo,
1: ovviamente.
0: Sì, le creiamo, quindi viene poi verso l'ora del tramonto messo appunto in sicurezza, controllato da lontano, a distanza, in modo che altri predatori non possano fargli
1: avvicinarsi,
0: del male,
1: certo.
0: E viene tenuto sotto osservazione a volte anche fino alle 2 o 3 di notte per vedere appunto se la mamma riesce a recuperarlo, perché deve essere la mamma a recuperare il piccolo.
2: Hai già risposto alla domanda che mi era venuta in mente, perché pensavo, ma dov'è che va in cerca del posto dove la mamma ha il nido, diciamo,
0: dove
2: quindi
0: è caduto.
2: Effettivamente è lei che, se il lavoro nostro, diciamo, è quello di mettere le condizioni migliori perché la mamma vada a recuperare, poi cioè, sarà il richiamo tra loro, riconoscimenti, quelle cose là.
0: Esattamente, perché loro comunicano tramite ultrasuoni che noi, certo, non possiamo sentire, e di conseguenza loro riescono a riconoscersi. Quindi dove c'è un piccolo, dove c'è un cucciolo, c'è sicuramente una mamma che lo cerca, quasi sicuramente, diciamo, a meno che le condizioni naturali della vita non abbiano portato la mamma stessa ad essere stata predata, e di conseguenza si cerca sempre di favorire il ricongiungimento con la madre. Se riusciamo ad ottenere il ricongiungimento con la madre del cucciolo, per noi è un successo,
1: certo,
0: enorme,
1: certo,
0: perché vuol dire che quel cucciolo continuerà a crescere in natura nel
1: che
0: migliore
1: è la cosa
0: dei modi
1: migliore.
0: Esattamente.
1: Sì. I predatori invece dei pipistrelli?
0: I predatori dei pipistrelli possono essere diversi, da uccelli notturni, rapaci, diciamo, più grandi, fino anche semplicemente ai gatti, perché purtroppo, sì, soprattutto per i cuccioli, anche gatti, topi e quant'altro, quindi tutti quelli che possono essere, essendo appunto animaletti così piccoli. Possono avere diversi predatori, sì. Quello purtroppo sì.
2: Una curiosità, Giulia, voi a casa quanti ne avete? Se è una domanda che aiutami a capire cosa voglio dirti, se è una domanda corretta. Allora, quanti ne seguite oppure come funziona?
3: Per il momento ne abbiamo 3, di cui 2 adolescenti e uno appunto quello grande.
2: Sono in gabbiette singole? Come
3: no,
2: funziona?
3: Sono tutti insieme, perché sono animali sociali e di conseguenza hanno bisogno di stare insieme. E appunto, se si tengono separati, si rischia che soffrano di solitudine, okay, e che quindi quando si vanno a rimettere in colonia, in libertà, non si mettano insieme,
2: certo,
3: con gli altri, perché non riescono.
1: È un animale sociale.
2: Immagino che siano gabbie non molto grandi, funzione anche della disponibilità di spazio.
3: Ma in realtà è una gabbietta che va tenuta riscaldata.
2: Addirittura.
3: Ed è a rete, quella rete molto piccola che sembra un farfallario,
2: certo,
3: per fare in modo che loro riescano anche ad arrampicarsi e ad appendersi a testa in giù, possano stare a loro agio.
2: E avete una stanza? Scusa sta curiosità qua, come funziona? Li avete?
1: Massimo, vuoi iniziare anche tu, vero?
0: No, in realtà no, cioè,
2: quindi sono,
0: abbiamo proprio, cerchiamo di tenerli, adesso con questo caldo noi accendiamo il clima in casa, quindi, perché effettivamente siamo in un'ondata di caldo importante, e loro invece cerchiamo sempre di tenerli nella stanza senza climatizzatore, quindi dove comunque c'è un po' più umido, un po' più caldo, eccetera, e però seguono ovviamente la luce naturale del giorno e della notte, quindi l'alternanza luce buio, perché si devono, dovendo tornare poi in natura, si devono abituare anche a quello,
2: certo,
0: quindi non hanno necessità particolari.
1: Ogni quanto devono mangiare?
0: Dipende dall'età che hanno.
3: Se sono piccoli sarebbe meglio fare 7 pasti al giorno ogni 2-3 ore. Di conseguenza mi capitava di dovermi svegliare alle 6 e mezza per dargli da mangiare, e poi dopo di andare a letto verso mezzanotte e mezza per l'ultima mangiata. Invece con quelli più grandi possono mangiare anche dopo 4-5 ore, per fare 5 pasti al giorno, in modo che si abituino anche
1: piano
3: dopo.
1: Piano. E il latte? Che latte viene usato?
0: Viene usato un latte.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
6: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
7: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
8: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
6: Grazie!
9: E ancora grazie!
10: Con il patrocinio della radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Ster, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Bellugo, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 14469. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
11: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20:45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
13: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5 con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
14: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

Eh sì, dopo l'enorme balzo di aprile arriva un nuovo scatto, una nuova accelerazione dei prezzi per gli italiani, perché l'inflazione annua a maggio si è portata al 3,2%. Allora lo vediamo rapidamente con questo cartello, ecco qui, siamo ben lontani da quel livello auspicabile per la BCE, ovvero il 2%. Lo scatto mensile invece, come vedete, è dello 0,4%. Attenzione, è una stima preliminare, quella fatta dall'Istat, andrà confermata. Tuttavia basti pensare che prima dello scoppio della guerra in Iran e il blocco del traffico a Hormuz, l'inflazione a febbraio era all'1,5%, quindi meno della metà. A pesare soprattutto a maggio sono stati i prezzi dei beni energetici, parliamo dei carburanti, ma anche i prezzi di settori come i trasporti, pensate biglietti aerei, biglietti dei treni e degli altri mezzi. L'inflazione di fondo, pure in crescita, è infatti ben diversa. Se si escludono i prezzi dell'energia e i prezzi degli alimentari freschi, l'aumento generalizzato dei prezzi è all'1,8. C'è tuttavia un carrello della spesa che è stabile. Oggi però l'Istat ci ha consegnato anche un'altra fotografia, quella del mercato del lavoro, che è decisamente positiva. Allora, relativamente al mese di aprile, vediamo con il secondo cartello come tutti gli indicatori siano migliorati. Anzitutto aumenta il numero di occupati che ha prodotto l'economia italiana su base mensile, ma anche su base annua. C'è un tasso di occupazione, come vedete, che è al 63,1%, è il livello massimo dal 2004. Si restringono poi in Italia le platee di chi sta cercando lavoro, sia il tasso di disoccupazione generale sia quello relativo ai più giovani, che è il vero tallone d'Achille dell'economia italiana. Questo a fronte anche di un calo degli inattivi, significa che non c'è stato il travaso di chi ha smesso di cercare lavoro e ora è fermo. Sono segnali di ripresa del mercato dopo quelli negativi di marzo. Sarà interessante capire se la tendenza si consoliderà.

buonasera a tutte le persone in ascolto di Radio Gamma 5. Questa emittente che vi trasmette dagli studi di Via Antoniana 66, da quel di Campo d'Arsego, Padova. Ai microfoni Thomas per una nuova puntata di Accendi la tua radio. Questa trasmissione che va in onda ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 21 ai microfoni di Radio Gamma 5. Questa sera sarà con noi come ospite il sindaco di Due Carrare, Davide Moro, insieme a Franco Pennello e Andrea Peruzzo del sindacato autonomo Saltae OGL di Montegrotto Terme. E parleremo di ambiente, territorio, sviluppo, valorizzazione delle eccellenze locali e delle prospettive future per una delle aree più importanti dei Colli Euganei. Dalle ore 22.15 poi avremo inoltre in studio anche lo chef Stefano Pepe, che tornerà a trovarci. Saremo in collegamento telefonico con lo chef Franco Luise, che abbiamo già sentito nelle puntate precedenti, e questa volta ci presenterà ai nostri ascoltatori il suo nuovo libro dal titolo Confessioni al Pass. Buon ascolto a tutti voi sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e in streaming attraverso l'ausilio dell'app Radio Garden.

ultimamente, gente, mi sento attraversato da una sensazione. E non credo sia soltanto una mia sensazione. Ho l'impressione che sempre più persone facciano fatica ad arrivare a fine mese. Ora, con appunto la cosa curiosa, è che se accendiamo il famoso baucometro televisione, ovviamente sembra andare tutto bene. L'economia cresce, i dati sono incoraggianti, i mercati festeggiano, le borse sorridono. Insomma, sembra quasi che viviamo in un paese dove vada tutto a gonfie vele, no? Ma va tutto bene. Lavoriamo un giorno di meno per guadagnare un giorno di più, va tutto bene. Poi però esci di casa, parli con la gente, entri in un bar, vai al supermercato, ti confronti con amici, parenti, colleghi e scopri che la percezione è spesso un'altra ed è tutt'altra, altro che quello che ti dicono nel baucometro. E allora mi sorge spontanea questa domanda: com'è possibile che apparentemente vada tutto bene e contemporaneamente sempre più persone dicano che non riescono più a mettere via nulla? Punto di domanda. Com'è possibile che ci raccontino che siamo più ricchi e poi quando c'è da organizzare una colletta magari per il regalo di pensione per un collega di lavoro, ecco che si faccia fatica perfino a raccogliere 10 euro a testa, 10 euro a testa comincia a essere difficoltoso anche questo? E attenzione, non sto dicendo che la gente non spenda, anzi, tutt'altro, perché le pizzerie comunque sono piene, i centri commerciali pure, le automobili nuove continuano a circolare, sì. Quelle elettriche costano quanto un appartamento di 40 anni fa, eppure c'è sempre qualcuno che le compra. Ma allora, dov'è il problema? Forse il problema è che stiamo confondendo ciò che vediamo con ciò che vivono realmente milioni di famiglie. Perché basta scavare un po' sotto la superficie per accorgersi che alla fine qualcosa non torna, no. Ed è proprio da qui gente che vorrei partire questa sera. Vorrei partire da una domanda semplice: se davvero va tutto così bene, perché così tante persone hanno la sensazione che vivere stia diventando sempre così più difficile? E per cercare di rispondere vorrei condividere con voi alcune riflessioni sui prezzi che salgono, sugli stipendi che restano fermi e su quei 30 anni di promesse che avrebbero dovuto rendere l'Italia più forte e più prospera e che invece alla fine non è così. Da un sito appunto importante, ovvero il sito ufficiale dell'Istat, www.istat.it, negli ultimi mesi il caro vita non molla la sua presa. Secondo le stime preliminari Istat, a maggio 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo è salito del 3,2% su base annua, segno che l'inflazione non è affatto archiviata nelle tasche di chi lavora. Sul fronte delle buste paga il quadro resta depresso. Le analisi dell'osservatorio CPI,
dell'Università Cattolica di Roma ricordano che i salari reali italiani al netto dell'inflazione sono tornati sui livelli dei primi anni 90, e che appunto non è una novità, ma stavolta appunto che appunto i salari siamo ai livelli degli anni 90, ma stavolta si neodise anche a Iori, quindi accertato ufficialmente, insomma, vuol dire che qualcosa di vero c'è, di percepibile. E quindi abbiamo i salari, ecco, che sono tornati, sempre secondo dati Istat e Osservatorio Analisi CP dell'Università Cattolica di Roma, siamo tornati ai livelli dei primi anni 90, dopo la fiammata dei prezzi 2022-2023. Il nodo resta la produttività ferma da 20 anni. Senza un suo scatto, gli aumenti salariali strutturali non arrivano. E questo è Osservatorio CPI, ovvero Università Cattolica di Roma. Anche sui confronti europei la fotografia è impietosa. Nel 2023 lo stipendio medio lordo italiano è stato 32.749.000 euro, circa 2.729 euro lordi, e quindi ise lordi stischei, lordi onti, ecco, sarei in soldoni, cioè in sostanza a sti 2.729 che avemo che al manco tra contributi e tutto, cosa che avemo 1000 euro a farla grande, sarebbe comunque tanti lo stesso, 1729 a testa, però questa è una stima in media, ok? E dicono che è poco, ecco, figuriamoci i salari standard, quelli da 1300 euro al mese, e la gente come può navigare. E comunque sono ben sotto la media dell'Unione Europea, che stimano a 3.158 euro al mese, con un gap, un divario, insomma una differenza di circa 429 euro al mese di differenza, ecco, tra gli stipendi europei e quelli italiani. E quindi si parla di un salto addirittura di 5.000 euro all'anno di differenza addirittura, con gli stipendi nostri tra quelli europei, nonostante tutto sto giro di ambaradan tra lordo e netto, è quello che veramente te porti a casa, quello che te gain scassea, no? Morale: a inflazione che rallenta ma non si spegne corrispondono paghe che arrancano. Risultato: sempre più lavoratori segnalano che lo stipendio non arriva a fine mese, mentre il governo continua a rinviare una risposta che tenga insieme produttività, rinnovi contrattuali, taglio del cuneo stabile e politiche per l'accesso alla casa. Ma scusate gente, toc toc, voi che sei a Roma, come che dice Giordano, toc toc, ma gavio finio pa torne pal culo. E quindi gente, in sostanza, prezzi su e paghe giù. 30 anni di promesse, ma pochi, pochi risultati. Sapete gente qual è la cosa più straordinaria della nostra Italia? Che siamo riusciti a diventare il paese dove tutti vedono i prezzi aumentare, tutti vedono gli stipendi fermi, tutti vedono i figli fare più fatica dei genitori, ma ogni governo continua a dirci che stiamo andando nella direzione giusta. Bene, e vai! E quindi in sostanza, gente, è una specie, bisogna proprio dirlo, è una specie di mondo al contrario. È un continuo controsenso. Perché normalmente quando una cura non funziona, ecco, soprattutto dopo 30 anni, il medico cosa fa? La cambia, no? Se una cura non funziona, se un bravo medico, la cambi. No, da noi no. Da noi si cambia il medico, da noi si cambia il partito, si cambia il simbolo, si cambia lo slogan,
ma la cura resta sempre quella. E i risultati ovviamente sono sotto gli occhi di tutti. L'inflazione continua a mangiarsi una parte del reddito delle famiglie, la spesa costa di più, le bollette costano di più, gli affitti costano di più. Perfino prendere un caffè al bar costa più di qualche anno fa. E gli stipendi? Non ne parliamo, no? Perché quelli sembrano rimasti parcheggiati in un'altra epoca. Secondo numerosi studi economici, il potere d'acquisto dei salari italiani è tornato ai livelli dei primi anni 90. Sì, sì, gente, vi capio ben. Primi anni 90. Quando, appunto, non esistevano i social, quando si telefonava dal telefono di casa e quando per vedere una fotografia bisognava portare il rullino a farlo sviluppare dal fotografo. Anni 90. Nel frattempo il mondo è cambiato. L'Italia sugli stipendi invece quasi no. E allora viene spontanea appunto una domanda: ma non era questa la famosa modernizzazione che ci avevano promesso? Non era questa la seconda repubblica che avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi lasciatici dalla prima? Perché, sì, insomma, ricordo bene anch'io cosa ci raccontavano. Ci dicevano che bastava abbattere il vecchio sistema. Ci dicevano che bastava cancellare la prima repubblica, no? Che bastava fare piazza pulita, tipo Hotel Raphael, no? Lancio di monetine, piazza pulita. E finalmente sarebbero arrivati il merito, l'efficienza, la crescita, stipendi più alti e una pubblica amministrazione perfetta. Insomma, una specie di paradiso terrestre con il bilancio in ordine. Bene, sono passati oltre 30 anni. Possiamo fare un bilancio. E il bilancio è che i problemi sono ancora qui. Anzi, molti si sono aggravati addirittura. La produttività cresce poco. I salari crescono ancora meno, i giovani emigrano, le famiglie rinviano figli e progetti, la casa è diventata un lusso, la sanità pubblica arranca e il debito pubblico continua ancora a salire. A questo punto una domanda è legittima. Siamo sicuri che la Seconda Repubblica abbia davvero risolto i problemi che diceva di voler risolvere? Oppure si è limitata a cambiare le etichette lasciando intatto il contenuto? Perché vedete, gente, la Prima Repubblica aveva sì molti difetti, sicuramente, no? Aveva sprechi, clientelismi, corruzione, nessuno lo nega, ma aveva anche qualcosa che oggi sembra quasi scomparso, perché aveva una visione del futuro, aveva partiti che formavano classi dirigenti, aveva organizzazioni politiche vere, aveva una presenza nei quartieri, nei comuni, nei luoghi di lavoro. Aveva leader che pensavano in termini di decenni e non nei sondaggi da bar del lunedì mattina. E soprattutto aveva un'ambizione, che era far crescere l'Italia, traendo sempre i propri profitti, sì, ma almeno lasciandoci un po' più di aria da respirare anche alla nazione stessa. Guardiamo i fatti. Negli anni della Prima Repubblica l'Italia è diventata una delle principali potenze industriali del pianeta.
sono nate autostrade, porti, aeroporti, università. C'è stato questo grandissimo sviluppo, no? Ospedali, distretti industriali, milioni di famiglie che hanno comprato casa, milioni di lavoratori hanno migliorato il proprio tenore di vita. Non era questo il paradiso, ma era un paese che saliva. Oggi molti italiani hanno la sensazione opposta, ovvero la sensazione di essere fermi quando non stanno scendendo. E qui c'è un tema che per troppo tempo è stato quasi proibito discuterne, ovvero la scala mobile. Qualcuno la ricorderà bene, tanti la ricordano. Non era perfetta, aveva dei problemi, sì, ma nasceva da un principio semplice. Se i prezzi salgono, allora anche i salari devono essere protetti. Negli anni successivi si è scelto un altro modello. Si è detto che il mercato avrebbe sistemato tutto, che la competitività avrebbe creato benessere, che i sacrifici di oggi sarebbero stati la ricchezza di domani. Ecco, quel domani, noi, io, lo stiamo ancora aspettando. Nel frattempo abbiamo assistito a un fenomeno curioso, perché i prezzi hanno continuato a correre, i profitti in molti settori sono cresciuti, le rendite immobiliari sono aumentate, ma i salari sono rimasti al palo. E allora chi è che paga il conto? Hanno pagato il conto sempre gli stessi, ovvero lavoratori, pensionati e famiglie. I giovani. Parliamo poi della casa. Negli anni 80 un operaio, un impiegato, un artigiano potevano realisticamente pensare di comprare un appartamento, no? Magari con dei sacrifici, magari con un mutuo lungo, ma comunque era un obiettivo raggiungibile. Oggi invece vediamo sotto gli occhi nostri, vediamo laureati, professionisti, giovani coppie che spesso fanno fatica perfino ad affittare una casa, soprattutto nelle grandi città. E questa sarebbe la modernità. Questa sarebbe la società più avanzata che ci avevano promesso. Un'altra favola che ci hanno raccontato riguarda la precarietà. Ci dissero che rendere il lavoro più flessibile avrebbe creato delle opportunità, che bisognava adeguarsi ai tempi, che il posto fisso era una vecchia idea, no? Obsoleta. Risultato? Intere generazioni hanno vissuto tra contratti a termine, collaborazioni occasionali, partite IVA di comodo e incertezze continue. Altro che flessibilità, eh? Molto spesso è stata semplicemente insicurezza. E quando una persona non sa cosa farà tra 6 mesi, tra 8 mesi, tra un anno, cosa fa? Non compra casa, non mette su famiglia e non investe sul futuro. E quindi rinvia, aspetta, sopravvive. Ora, attenzione, non sto dicendo che tutto ciò che è venuto dopo il 92 sia stato sbagliato. Sto dicendo una cosa diversa, ovvero che la narrazione secondo cui bastava demolire la Prima Repubblica per risolvere i problemi italiani, in sostanza si è rivelata falsa. Perché i problemi profondi dell'Italia erano, restano e sono molto più complessi. E qui arriviamo a una figura che forse rappresenta meglio di tutte questa riflessione, ed è quella di Bettino Craxi. Per anni il suo nome è stato pronunciato come se fosse sufficiente da solo a spiegare tutti i problemi del paese. Come se bastasse indicare Craxi per chiudere qualsiasi discussione, no? O qualsiasi cosa, è stato Craxi. La storia però ha un difetto. La storia passa. E quando passa, costringe tutti a rivedere i giudizi. Oggi anche molti che non hanno mai condiviso le sue idee riconoscono alcuni aspetti del suo operato. Craxi fu il presidente del Consiglio che affrontò l'inflazione quando era una vera emergenza. Fu protagonista della crisi di Sigonella,
quando difese la sovranità nazionale italiana davanti alla più grande potenza mondiale. Fu uno dei pochi leader italiani capaci di parlare da pari a pari sui tavoli internazionali. Naturalmente aveva limiti anche lui, errori e responsabilità, ma ridurre tutto a una caricatura significa fare cattiva storia. E soprattutto significa impedire una riflessione seria su ciò che funzionava e su ciò che non funzionava. E sapete cosa colpisce? Colpisce che oggi molti italiani non rivalutano Craxi perché siano diventati improvvisamente dei socialisti. Lo rivalutano perché confrontano il passato con il presente. E quando guardano il presente vedono una politica spesso incapace di programmare il proprio futuro.

possono aiutare, sì. I bonus possono tamponare, possono alleviare, ma non sostituiscono una strategia. È come mettere un secchio sotto una perdita di acqua senza ripararne il tubo, no? Prima o poi cosa succede? Il secchio trabocca. E quindi l'Italia non ha più bisogno di bonus. L'Italia ha bisogno di più salari, ha bisogno di produttività, ha bisogno di più investimenti, ha bisogno di una politica industriale degna di questo nome, ha bisogno di una politica della casa, ha bisogno di una formazione professionale moderna, ha bisogno di valorizzare il lavoro, perché senza lavoro ben pagato non esiste crescita e non esiste natalità, non esiste mobilità sociale, non esiste in sostanza futuro. E allora il vero giudizio su qualsiasi governo è molto semplice. Il giudizio è non su quello che racconta, non quello che promette, non quello che scrivono i giornali amici di sistema o di partito. La domanda è una sola: la vita degli italiani sta migliorando oppure no? Perché alla fine il giudice più severo non è il Parlamento, non è la televisione o Baucometro, e non sono tantomeno i social. È il portafoglio delle famiglie, Ischei. Perché quando arrivi al 20 del mese e i conti non tornano, quando una pensione non basta, quando uno stipendio non basta, quando un giovane deve partire, deve uscire dalla nostra nazione, e quando una coppia rinuncia ad avere figli, ecco che lì finisce tutta la propaganda e comincia la realtà. E la realtà ci dice una cosa molto semplice: dopo oltre 30 anni di Seconda Repubblica, molte delle promesse fatte agli italiani non sono state mantenute. Per questo non serve nostalgia e non serve nemmeno la rabbia, ma serve semplicemente la memoria. Perché un paese senza memoria continua a credere alle stesse promesse. E un paese che continua a credere alle stesse promesse finisce per commettere sempre gli stessi errori. E siamo tornati al cancas morde e a coa. E un paese senza memoria e senza comprendere e capire il proprio passato è un paese destinato a non avere futuro. Queste sono le parole di Indro Montanelli di fine anni 90, intervistato da John Elkann. Quindi è proprio così. Lo stiamo vedendo tutti, no? E quindi ecco perché oggi dobbiamo tornare a parlare di salari, di lavoro, di case, di industria, di produttività e di futuro. In sostanza, meno slogan, meno tifoserie da stadio che non porta niente, cose bianco, cose nero e bandierine, meno marketing politico e più Italia. Perché gli italiani non hanno bisogno di nuove favole, ma abbiamo bisogno di risultati.

amata e odiata terra mia. Come madre mi nutristi un giorno, ora mi mandi via. Perché sei tanto avara, terra mia? Chi lavorerà la terra? Chi getterà il seme? Chi vedrà ancora le verdi messi, l'oro delle spighe, l'olivo accarezzato dal vento? Perché, terra mia, mi mandi via? Sono nato qui. Lasciami respirare il profumo amaro degli oleandri. Qui ho le mie radici. Una pianta non può vivere senza radici. Sono nato qui. Voglio morire qui.

0: Questa è la storia di un giovane ragazzo laureato in lettere e filosofia di 36 anni, pieno di entusiasmo e prospettive per il futuro, con lo sguardo rivolto alla luce, alla positività, alla vita, ma soprattutto al sole della sua Puglia, che ha dovuto lasciare, come tutte le persone degli anni 60, in cerca di fortuna. Questo ragazzo di 36 anni in questo momento è atterrato metaforicamente, anche se era un breve momento qui sul pianeta di Radio Gamma 5, da dove è anche partito anche lui nella sua carriera dell'informazione. E ascoltiamo volentieri questa sua voce per la frequenza dei 94 MHz dopo 44 anni, da quando sedeva su questa poltrona il 2 febbraio 1981. Pronto Vito Monaco, dottor Vito Monaco, siamo in collegamento.
1: Ciao Thomas, ciao ragazzi.
2: Ciao Vito.
0: Abbiamo l'Anna qua.
1: Ah, ce l'ha Anna.
2: Ciao Vito, ciao, sì, ecco, bravo.
1: Ciao cara, ciao, ciao. C'è un'emozione sentire questa radio, la quale mi ha dato i Natali, diciamo, perché è attraverso proprio Radio Gamma 5 che io ho incominciato la mia carriera, e devo ringraziare sempre il compianto Franco Carraro, ma gli ricordo anche il momento come se fosse ieri. Ragazzi, Anna, te lo racconto brevemente perché tutti possano sentire, sapere e capire, perché tanta gente non c'è più, ai noi, ai me, ai voi, insomma, perché non c'è più, perché hanno raggiunto l'altro mondo, insomma, e come anche lo stesso Franco. Mi ricordo che ero tornato da scuola un giorno, era 1979, e Franco, che vi ricordate, partiva a mezzogiorno, poi fino alle due, con quella voce burbera, che mi ricorda anche la musica che aveva come diciamo
0: sottofondo,
1: come apertura proprio di trasmissione, insomma, aveva quella voce così incredibile, no? Io la tavola, appena mia moglie giovane, io avevo 35 anni all'epoca, mia moglie meno di me, eravamo genitori di due bambini piccolini, e a tavola, essendo questo qua che sto Carrara, che gufava contro i professori giovani, beh, non ci ho più visto, perché di solito non ho mai chiamato nelle dirette radiofoniche, ma quel giorno chiamo e dico: lei è Franco Carraro, come si permette di parlare male degli insegnanti? Perché io così ho lasciato la Puglia, sono andato a studiare a Padova, all'Università di Padova, mi sono laureato, sono iniziato una carriera di professore, lei non sa i sacrifici che si fanno nell'insegnare, perché io prima di andare a scuola al mattino preparo 3-4 ore la lezione di italiano, latino, storia, prima di presentarmi in classe di fronte ai miei alunni per non fare tutto più corto. Franco Carraro è rimasto un po', come si dice, colpito dal mio dire, no? Perché io l'ho attaccato frontalmente. Allora fa: ah, tu sei professor Vito Monaco, sì. Dice: cosa che ho da fare domani? Dico: devo andare a scuola. E domani pomeriggio? E dico: devo provare una lezione. Non hai un'ora per venire a parlare con me? Vabbè, dico, ma non so il motivo per cui, perché. No, vieni, perché ho bisogno di parlarti. Arrivo là, dice: guarda che mi sei più, lui il formaggiaro lo chiamavano,
0: formaggiaro,
1: non so se
0: lo ricordavo. Sì.
1: Formaggiaro, dice, perché eri insieme a Luciano, un altro, erano soci con Luciano, ma tanti e tanti anni fa. Allora dice: guarda che mi sei piaciuto, mi piace la tua voce, eccetera, mi vuoi condurre una trasmissione? No, perché io faccio il professore, dico, non l'ho mai fatto. No, dici, ma inerente al tuo mestiere, fare qualcosa sulla scuola, dire come vanno le lezioni, eccetera, eccetera. Io timidamente ho detto: vabbè, ci provo, se proprio vuoi, io ci. Perché lui dava del tu, di nome del ti, non so nome del lei, perché io educatamente davo del lei, insomma, anche se io sì, eravamo coetanei all'epoca, insomma, che lui fosse tanto più vecchio, tanto più giovane di me, insomma. E finché, ecco, sono andato lì e mi ha dato da fare una trasmissione, L'angolo della scuola. Questo era il titolo vero della mia trasmissione, ragazzi. l'angolo della scuola, perché poi qualche anno dopo hanno fatto la televisione e facevo TG5 scuola e ancora Canale poi... Italia, Italia 1, tutte queste televisioni non esistevano, esisteva Radio Gamma 5 con una piccola antennina, arrivavamo in tutto il nord Italia. E poi durante queste trasmissioni ospitavo professore, ospitavo prefetto all'epoca, perché sai la radio era Radio Gamma 5,
0: una
1: era,
0: novità soprattutto Padre, per allora le radio, radio libere, le prime radio
1: due
0: libere.
1: Erano più importanti, guarda, te lo dico sinceramente, Radio Padova e Radio Gamma 5 erano proprio le migliori, le più seguite, soprattutto la nostra, quella di Radio Gamma 5, perché Carraro ogni tanto diceva così, andiamo a mangiare fuori, e si riuniva e ci si trovava
0: l'aggregazione
1: 1000 persone che venivano da ogni dove per venire a pranzo con lui, organizzarsi, come avete detto voi che organizzate il 23 febbraio a Castelmino di Resano, sì, sentito, sì, no? Sì, sì. Il 49esimo compleanno. Bella, pensate un pochettino che cos'era, e di poi ho incominciato a leggere per i miei alunni alcune poesie che trovavo, che ritenevo piacesse al pubblico, e ti dirò, era diciamo l'inizio, come ho detto prima, della mia carriera, che poi non so se è stata luminosa o meno, una cosa è certa, che sono diventato poi direttore di Canale Italia, sono diventato giornalista.
0: Tele Serenissima, prima siamo partiti con Tele
1: Prima Serenissima e poi Canale Italia. Insomma, è stata una carriera, diciamo, lunga, ma io devo sempre ringraziare mia madre Radio Gamma 5. Senza di lei, io, Vito Monaco, oggi non sarei, per far rima, insomma.
0: Ci commuove
1: tutto
0: molto.
1: Tutto lo devo, ragazzi, alla vostra radio, veramente, perché io all'epoca avevo un pubblico che mi amava, ma non sto scherzando, mi volevo, anche adesso, sì. Sono milioni di persone che mi seguono, quindi, però cosa volete, all'inizio sognavo, mi piaceva, sai, e poi ho raggiunto tutti i traguardi, dalla radio in poi, pensa, mi hanno, per il lavoro che ho fatto prima, mi hanno nominato cavaliere, cioè prima il cavaliere merito della Repubblica, poi ufficiale, poi commendatore, insomma mi hanno dato tantissime onorificenze proprio in virtù del lavoro che ho fatto e che continuo a fare per la televisione,
0: per l'informazione, soprattutto per battersi
1: per l'informazione,
0: per la corretta per informazione.
2: Vedi, c'è Beppi 300, non lo so se lo conosci o ti risulta.
0: Sempre amici di Franco, ecco, se ritorniamo ai tempi.
2: Che
0: di
2: dice
0: Franco.
2: Vito, prima di noi, sempre coerente.
0: È uno come noi.
1: Beh, sì, da quando era Gamma 5, io non ho mai cambiato il mio indirizzo di pensiero, insomma. Io si può dire, sono sempre non controcorrente. Io ritengo che la verità è nel popolo, che il popolo è sovrano, ma credo fermamente in questo, capito? Io non sono per i ricchi, capisci? Ci sono dei ricchi che hanno un concetto di non dico di democrazia, perché forse loro non sanno
0: cosa
1: voglia dire democrazia, però voglio dire, è il popolo che è quello che ha la verità in tasca, è il popolo che soffre, è il popolo che lavora, è il popolo che paga le tasse, è il popolo che supporta, è il popolo che vota questi quattro coglioni che sono al governo. Hai capito cosa voglio dire?
0: È vero, quindi, è vero, Vito, è vero.
1: Quando sento che gli altri questi hanno fatto la colpa, ragazzi, di chi è la colpa? La colpa è nostra, quindi ecco perché cerchiamo di informare. Non di imprimere, comprimere,
0: esatto.
1: Cerchiamo di insomma far capire come la realtà,
0: di aprire gli occhi alla gente, di dare una diversità di vedute, di prospettive, delle versioni alternative,
1: esatto,
0: che possano,
1: bravo,
0: suscitare un libero pensiero ancora, ecco, in un periodo,
1: bravo,
0: dove è minato, ecco, il libero pensiero, siamo tutti uniformati,
1: bravissimo,
0: al pensiero unico, al mainstream. E la cosa,
1: esatto,
0: che io adesso, Vito, io perdonami, ecco, ti do del tu in questo frangente, ecco.
1: Ma dovete tutti darmi del tu, guarda che io non sono nessuno, eh.
0: Io
1: sono Vito Monaco, com'ero, come sono, come sarò fino alla morte.
0: E infatti, qua, grazie anche a questa registrazione che ha trovato la nostra Anna qua, la Monaco, Vito Monaco, Anna la Monaco, ecco, io,
1: sì,
0: posso ritrovare, ecco, anche nelle tue trasmissioni che fai, con tutti i riconoscimenti, l'avanzamento di carriera che hai avuto, in contesto professionale, culturale, umano, negli studi, nella specializzazione, nel patentino di giornalista, in tutte le varie cose, io ritrovo quell'umanità di quel ragazzo di 36 anni che sedeva qua su questa sedia dove adesso siedo metaforicamente io, che ne ho 39, e quando alla mattina ti ascolto per andare a lavorare, in quel attimo ti ascolto in streaming, ecco, collego al Bluetooth della macchina finché vado al lavoro, ritrovo ancora quel ragazzo di 36 anni che era qua a sedere, perché ci sono ancora delle persone che ti telefonano solo per, semplicemente per un saluto, e tu comunque gli dai spazio, lo accogli, oppure,
1: sì,
0: leggi una poesia,
1: sì,
0: trasmetti un qualcosa che ha fatto vibrare il tuo animo,
1: l'animo,
0: lo comunichi,
1: l'animo.
0: Ecco, l'umiltà non è mai mancata, nonostante, ecco, questo importante avanzamento di carriera. Questo ti fa onore, perché ti dà proprio quel lustro che tanti non hanno, ecco, perché hanno dimenticato le loro origini. Io rivedo quel ragazzo del sud che ha dovuto lasciare la sua
1: terra, figlio di contadini, ricordatelo,
0: e soprattutto dai anche spazio,
1: figlio di contadini,
0: al sindaco del tuo paese, dai spazio qualche volta, cioè non hai dimenticato,
1: sì,
0: le origini, queste origini,
1: no,
0: che adesso le abbiamo perse, e ci sarebbero tante cose da dire adesso nel contesto anche non giornalistico ma del professor Monaco, perché la scuola, mm-hmm, è cambiata negli anni, ecco, adesso qualche volta sarebbe, vabbè che hai tutto in testa te ovviamente e sai come sta andando il mondo, però accedere in una scuola oppure nel tuo liceo Curiel, andare a vedere adesso com'è cambiata la situazione, fare una lezione di vita e soprattutto rendersi conto proprio che è fatica fare la scuola e vivere la scuola nel 2025.
1: È vero.
0: E perché questo? Perché mancano i giovani come te, che quando hai quel giovane professore che ha chiamato Franco Carraro, quel giovane professore che si è adattato anche a fare la scuola serale in via San Francesco, prima,
1: oh, ma quando ne sai tutto,
0: di avere la cattedra. Io lavoro,
1: sì,
0: a scuola, vivo la scuola e soprattutto mi piace anche il contesto della scuola. Qui abbiamo anche una signora qua ospite in studio che ci viene a leggere le poesie, la nostra collaboratrice Lucia, che anche lei ha fatto la sua carriera a scuola per una buona parte della sua vita, e anche
3: buonasera, professor Monaco.
0: Ecco, la Lucia Schiavon qua ha visto cambiare la scuola negli anni, ecco, e questo, da un punto di vista, per chi ancora vuole viverla la scuola e soprattutto la formazione dei nostri ragazzi,
1: sono cambiati i tempi,
0: Thomas. Vediamo qualcosa
1: sono
0: in declino,
1: cambiati i tempi, oggi la scuola è diventato un parcheggio, e c'è chi ha voluto che le cose andassero così,
0: esatto,
1: è un disegno
0: per mandare alla deriva una società affinché sia sempre più pilotata e condizionata. E ci fa male almeno alle persone che vorrebbero vivere ancora questo mondo così più leggero. Io adesso, ascoltando questa registrazione che la Anna ci ha fornito, hai delle musiche bellissime, che trasmetti, ecco, Nata Libera, oppure Piccolo Amore Mio abbiamo sentito adesso, sono tutte.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
6: finalmente festosi. E dopo tante camomille,
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000.
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
4: Musiche che ci riportano a quella leggiadria di quegli anni, all'entusiasmo degli anni 70, degli anni 80.
5: E oh, perché... ma sei bravo proprio, Thomas, sei proprio bravo. Beh, e ne sei più di me, bravissimo.
4: È da, quando che ho 13 anni che sono partito anch'io, diciamo, dietro sti microfoni, ma così sempre amatorialmente. Io non punto, diciamo, al momento, perché mi sento dei limiti, non sono professore, sono
5: un Non c'entra niente.
4: Sono assistente tecnico, e quindi mi accontento del mio ruolo dopo 10 anni sudati da bidello, da collaboratore scolastico, per fare i punti, perché anche con un diploma in Italia oggigiorno, se sei laureato, è una grazia che vai a fare lo spazzino. Quindi io amo la mia terra, tanti spingono, anche degli esperti che vengono a scuola direttamente. È venuto una volta un esperto associato alla Banca Mediolanum e alla Tesla, Giancarlo Orsini, bravissima persona, ci ha fatto una lezione magistralis su come è la tecnologia, il mondo, e il diventare poliglotti, l'importanza della lingua inglese. Però a me ha colpito molto quando lui ha proiettato su questo proiettore gigante dell'Aula Magna del Girardi, dove lavoravo, la nostra nazione Italia. Dice: vedete, dice, questo è il paese dove vivete. Dopo ha allargato il campo, dice, questo invece è il mondo, è l'Europa. l'Europa e il mondo. Voi, dice, non dovete fossilizzarvi nel vostro paese, ma dovete pensare ad andare altrove, dovete andare a specializzarvi, dovete andare all'estero, dovete... Ma che cazzo vi volevo dire io? Ma se noi viviamo in Italia, l'Italia che ha dato i lustri alle persone più importanti, agli ingegneri, a Antonio Meucci del telefono, che dopo gli è stato portato via il brevetto da Belse perché non aveva i soldi. Cioè, l'Italia, terra di santi, di poeti, di navigatori, di trasmigratori, noi che abbiamo la moda, l'arte, la cultura, il mangiar bene, l'alimentazione mediterranea, ma perché dovete dire sempre a questi ragazzi che l'Italia non vi dà, dovete andare all'estero? Perché non puntiamo a valorizzare il nostro paese, a ritrovare la nostra terra, la nostra Italia, come metti sempre la tua sigla di chiusura, torneremo Italia? E con un punto di domanda ti faccio la domanda io di Povia, no? Torneremo Italia, Vito?
5: Torneremo, vedrai, torneremo se ci saranno persone che lottano come ho lottato io, sto lottando io, come lottava la Ornella Mariani, che l'abbiamo persa due giorni fa.
4: Grazie.
5: La mia grande amica, scrittrice, saggista.
4: E qui volevo ringraziare il dottor Monaco, perché in questo adesso ritorniamo nel contesto giornalistico, il dottor Vito Monaco, perché ha dato ospite, ha dato voce a questa grande guerriera, a questa grande persona studiosa e sannita, una persona piena di cultura, con un linguaggio che si sentiva che era forbito.
5: L'ho scoperta per caso.
4: E ce l'hai fatta conoscere.
5: L'ho fatta conoscere a tutta l'Italia, perché sono più di 6-7 anni ormai che la conoscevo. Quando io la chiamavo, lei viveva a Benevento, non qua, a Benevento, e quando io dicevo Ornella, ti aspetto venerdì 8 e tal giorno, da te vengo subito. Anche l'ultima volta, il 4 ottobre, l'ultima volta che sei veramente lo scorso anno, che non riusciva neanche a camminare, io ho detto: ma Ornella, se tu eri in queste condizioni, perché sei venuta? Perché non posso dire no a te, mi ha detto, capito? Beh. Ed è stata una guerriera anche quella sera, per dire. L'ho conosciuta per caso, perché me l'ha presentato un personaggio, e lì in pratica è diventata una con la quale avevamo dei discorsi molto, molto importanti da portare avanti per dare all'Italia una svolta dal punto di vista non soltanto intellettuale, ma dal punto di vista anche sociopolitico, capito? Quindi
4: sì.
5: E ci stavamo riuscendo, e ci stiamo riuscendo. Io non desisto, insomma, io continuo per la mia strada.
4: E questo ti fa onore. E questo
5: ma
4: ti fa
5: onore. Sai, Thomas, che negli ultimi 4 anni ci sono stati dei colleghi disgraziati, invidiosi, che hanno tentato anche di ostacolarmi, mi hanno denunciato all'ordine dei giornalisti, e io candidamente, con l'aiuto dell'avvocato Francesco Carraro, ne sono venuto fuori, perché abbiamo dimostrato che io non ho parlato contro nessuno, non ero un novax, ero uno che diceva le cose come stanno, e quella era la mia verità nei confronti della loro verità. E così loro hanno tentato di farmi fuori, e non ci sono riusciti. 3 volte, non una.
4: La cosa purtroppo che fa parte di chi va controcorrente in un sistema che vuole a tutti i costi sia uniformato e manipolato, e questo ti fa doppiamente onore. Certo che, ritornando anche in un contesto complottista, come da un punto di vista siamo considerati anche noi ormai da questa emittente, certo anche sta scomparsa di questa grandissima guerriera Ornella Mariani ci accomuna, ecco, la scomparsa di Giulietto Chiesa, del giudice Paolo Ferraro, di Eva Reali, di Domenico Biscardi, Giampaolo Giuliani, quello che stava trovando col gas radon il magnitudo di terremoti, ecco, stava anticipando, insomma, anche lui ha dato molto fastidio, Bartolomeo Pepe, ma molti molti altri. Adesso anche Ornella Mariani fa parte di quei guerrieri che dall'altra dimensione comunque ci guidano e ci hanno lasciato un insegnamento. Ecco, logico che, ecco, Vito, io lo dico umanamente, ecco, parlando, quando uno purtroppo si espone deve veramente stare attento a tutto, anche ad un semplice, anche ad un semplice caffè offerto al bar.
5: È vero,
4: e i mezzi sono tanti, e sono tanti.
5: E c'è stato, mi ricordo ancora, non faccio nomi perché lui si deve vergognare solo nel guardarmi quando mi incontra, e deve stare alla larga, un coglionetto di giornalista giovane che poi fa giornalismo sportivo, che ha osato dire una volta, guarda, dice, pensavo che lei, professore, proprio così ha scritto, che lei fosse una persona più intelligente. A me, beh, io non ci ho più visto, guarda. E chi mi aveva avvertito, che lui mi aveva denunciato anche, sto coglione, allora è stato Leandro Bazzotti, mio grande amico. Leandro mi fa: Vito, mai sentito cosa scrive sto cretino? Ha capito? E io ho detto: ma non ti preoccupare, prima o poi, sai, il mondo gira,
4: il karma,
5: e quando girerà, io sono lì che aspetto. Hai capito? Prima o poi
4: ci sediamo sulla sponda là, quel vecchio proverbio, qual è quel vecchio proverbio cinese zen?
5: Vedremo passare i cadaveri davanti a noi, e li stiamo già vedendo, li stiamo già vedendo, quindi
4: niente, noi
5: abbiamo sempre
4: ti ringraziamo.
5: Fiducia nel prossimo,
4: aver la fiducia, okay. Ci trasmetti la fiducia di andare avanti, questa è la cosa importante, ecco, non perdere mai, non abbassare la guardia, non abbassare la speranza, non abbassare la fiducia,
5: ma non esiste
4: a vivere,
5: non esiste
4: ancora in questo mondo, in questa Italia che consideriamo nostra, ecco, per chi la ama.
5: Non dimenticare, Thomas, che sono figlio di Radio Gamma 5.
4: Grazie Vito, e adesso ti dedichiamo questa ultima canzone, ecco, a termine del collegamento, che è il trionfo di Bacco e Arianna del menestrello Angelo Branduardi, perché ritornando al discorso dei tuoi 36 anni, ecco, del 2 febbraio 81, quanta è bella giovinezza che si fugge tuttavia di chi vuole essere, chi lieto sia.
5: Credo si domanda un bel certezza,
4: sì, Lorenzo il Magnifico.
5: Sì. Comunque verrò a trovarvi appena, perché guarda, sto passando un periodo ultimamente.
4: Riguardati, che non sono stato bene. La tua salute.
5: Problema perché... di cuore. Problema di cuore, ecco. Mi hanno messo due stent per dirti. E adesso incomincio a star bene.
4: Io ringrazio soprattutto anche un Dio, un qualcuno che ci dà la possibilità di parlare oggi, perché mi sa tanti anni fa. Hai avuto, che poteva anche interrompersi questo percorso, quindi,
5: esatto.
4: E quindi ecco, sei ancora qui con noi e mi raccomando, preservati, perché il mondo è brutto, il mondo è cattivo, e vivi in un contesto che adesso ti ha portato lustro, ma nello stesso tempo sei più esposto, ancora più di noi che siamo rimasti una semplice radiola, che ormai ci danno quella possibilità di dire il nostro pensiero, la nostra opinione, forse in una forma ancora più diretta, perché non è tanto seguita, soprattutto non ha tiraggio nazionale, ecco, pochi ma buoni, ma tu adesso sei in un contesto nazionale e quindi stai facendo un grandissimo lavoro.
5: E anche
4: lavoro
5: mondiale per YouTube, su YouTube.
4: E quindi
5: siamo in diretta YouTube, anche mondiale, perché mi chiama addirittura gente che mi scrive dall'America, dalla Germania, da Lussemburgo, proprio veramente siamo conosciuti veramente in tutto il mondo.
4: E questo, appunto, doppiamente grazie, perché ti stai esponendo doppiamente rispetto ai nostri confronti, però nel nostro piccolo noi continuiamo ad andare avanti in direzione ostinata,
5: certo,
4: al contrario.
5: Certo, siete grandi.
4: Le piccole cose fanno le grandi
5: cose.
4: Brava
5: Danna Monaco, che ha scoperto alcune poesie della mia, io dico della mia infanzia giornalistica.
6: Chissà, può darsi che a te sfuggiva e mi sono arrivate tra le mani, no?
4: Diciamo che non tutto grande. è legato, non è tutto un caso, ecco, tutto è legato a un filo conduttore.
6: Un filo.
4: Perché in questa cassetta dell'81 dici anche: chi mi sta registrando in questo momento, se qualcuno mi sta registrando, se mi fa avere questa registrazione, gliene sarei grato, lo ringrazio. Dopo 44 anni, ecco, ti è tornata questa registrazione.
5: Che figata. Mandatemela comunque, dai.
6: Grazie.
4: Grazie.
6: In tutti i modi la gioia più grande che adesso ci potresti fare, che hai al pranzo di Radio Gamma 5, il 49esimo, ospiteremo, sarai nostro ospite, Vito Monaco.
4: C'è la possibilità.
6: Guarda, e io spero tanto che sarei, diciamo, che fossi presente.
4: Anna, a bere un caffè.
5: Anna, molto presto però, ti chiamerò e dirò: Anna, sono pronto, vengo a trovarti.
4: Sai, okay? Che Anna, quando andrai, allora Vito, facciamo così: quando tu andrai in pensione, quindi vuol dire che,
5: se, come, mai,
4: visto che Mike Buongiorno era sempre pronto,
5: tra 15 anni
4: ti aspettiamo qua, perché Sandro Bianda ha trasmesso tanti anni qua, il giornalista Sandro Bianda.
5: A proposito, Sandro, che fino a tanti che non lo sento più,
4: poverino. Allora scorso, ha seguito la trafila di tuo fratello Antonio ed ci ha già lasciato, signore, da 2 anni. Lui aveva un equilibrio, aveva già una salute cagionevole e molto probabilmente, avendo seguito questa trafila, ci ha lasciato forse prima del tempo, forse era comunque venuto la sua ora, però purtroppo Sandro Bianda non c'è più, non trasmette più da questi microfoni.
5: Non lo sapevo, guarda, questa è un'altra triste notizia che ho saputo oggi.
4: Grande giornalista delle Terme.
5: La vita continua, la vita continua
4: e noi andiamo avanti anche per loro, che anche adesso magari hanno avuto la consapevolezza in una forma diversa. Vabbè. Grazie.
5: Grazie
4: Vito, un abbraccio.
5: Grazie,
4: e ti lasciamo col trionfo di Bacco ed Arianna, dedicata tutta al dottor professor giornalista Vito Monaco. Grazie.
5: Grazie, grazie a te, grazie ad Anna. Buona a tutti.
4: Buona domenica.
5: Grandi ascoltatori. Ciao ragazzi, buona domenica.
4: E da conduttori, buona trasmissione per domani.
5: Domani mattina, sì, dalle 6 alle 10.
4: Dalle 6 il nostro Vito Monaco è già presente là, sfidando nebbia, intemperie, neve, pioggia.
5: Tutto,
4: è sempre là.
5: Tutto.
4: Grazie Vito.
5: Grazie.
4: Un abbraccio, ciao, grazie cari, ancora per quello,
6: ciao,
4: che fai.
6: Ciao, ciao Vito.
4: Ciao, grazie. Radio Gamma 5.
5: Ciao,
4: ciao. Radio Gamma 5. Ciao.

adesso io vi ringrazio veramente, perché siete in tanti ad aver scritto, non potevo leggerle tutte, non posso, vi dico solo grazie. Ci sono migliaia di persone che hanno seguito anche Facebook, siete stati carinissimi, vuol dire che ci volete bene, perché noi raccontiamo semplicemente verità, non siamo allineati, non vogliamo essere lingue lunghe, la nostra lingua ci basta per parlare, per comunicare, per raccontarvi cose che un domani possono aiutare non soltanto il vostro corpo, diciamo, ma soprattutto la vostra anima. Come adesso, che concludo la trasmissione con la canzone augurandovi che l'Italia possa tornare come prima. E chi ce lo racconta? Povia. Vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buona salute e buonanotte. Grazie a tutti, non faccio il nome di ciascuno. Un abbraccio, un applauso corale a tutti. Buonanotte e ci vediamo venerdì prossimo con altre novità. Buonanotte a tutti. Povia.

0: In un periodo storico in cui i territori sono chiamati a confrontarsi con sfide sempre più complesse, il tema della valorizzazione delle identità locali assume un'importanza strategica non solo sul piano culturale, ma anche sotto il profilo economico, turistico e sociale. I comuni che riescono a coniugare tutela del patrimonio storico, qualità ambientale e sviluppo sostenibile rappresentano oggi un modello fondamentale per garantire crescita e benessere alle comunità locali senza compromettere le risorse delle future generazioni. In questo contesto, Due Carrare occupa una posizione particolarmente significativa. Situato nel cuore dell'area dei Colli Ugani e delle Terme Ugane, il comune custodisce un patrimonio storico e paesaggistico di grande valore, strettamente legato alla storia della Signoria di Carraresi, una delle più importanti dinastie che hanno segnato il destino del Veneto medievale. La valorizzazione del patrimonio storico, il recupero di edifici simbolici, la rigenerazione urbana, la gestione delle nuove attività economiche e commerciali, la tutela del paesaggio, la salvaguardia dell'identità locale sono temi che interessano direttamente cittadini, imprese, lavoratori e amministratori pubblici. Si tratta di questioni che richiedono una visione capace di tenere insieme crescita economica, tutela ambientale, valorizzazione delle eccellenze locali e qualità della vita dei residenti, evitando che lo sviluppo si traduca nella perdita di quelle caratteristiche che rendono unico un territorio. E quindi questa sera ad Accendi la tua radio approfondiremo questi temi assieme al sindaco di Due Carrare, Davide Moro, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito, e insieme a Franco Pennello, Andrea Peruzzo del sindacato autonomo lavoratori delle Terme Ugane e Saltae UGL, dove appunto faremo questa unione di sinergia tra ambiente e territorio per cercare di capire la valorizzazione di un territorio, di una società, proprio di una cultura sia ambientale e anche proprio storica del contesto in cui, ad esempio, questa sera noi prendiamo in considerazione Due Carrare, ma tutto il comparto del nostro Veneto, soprattutto siamo qua nei Colli Ugani, il termalismo, dibattito che noi andiamo sempre a sviluppare con i nostri sindacalisti. E quindi parola a voi, una buona serata. Intanto io vado a salutare il sindaco Davide Moro, ben arrivato, grazie per essere qui con noi, per aver accettato l'invito. Buonasera sindaco.
1: Grazie Thomas, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori e grazie veramente di cuore per l'invito e anche per il tema, un approfondimento non scontato e non banale, soprattutto in questi tempi dove abbiamo spesso una superficialità disarmante.
0: E saluto anche Franco Pennello, ben arrivati tutti e due, perché Franco, bisogna che sappiate, noi lo conosciamo anche in veste di sindacalista con il comparto alberghiero termale del bacino delle Terme Ugane. Chi appunto ci segue da tanti anni, stiamo affrontando sempre il tema dei lavoratori, della conversione dei contratti e di tante cose che comunque verranno fuori anche questa sera. Però Franco è legato in particolar modo anche con il territorio di Due Carrare.
2: Grazie Thomas, buonasera a tutti, grazie di nuovo per l'invito. Sì, sono legato, sono un da Carrara.
0: Ecco, da Carrara. Sì.
2: Non derivo da quella casata fantastica, ma sono comunque da Carrara e sono da Carrara da tantissimi anni. La mia famiglia abita un po' fuori Carrara, Cornigliana, quasi da 250 anni, perciò insomma sono un da Carrara abbastanza longevo,
0: imperniato proprio nel territorio. Quindi, e poi famiglia da Carrara, noi sappiamo appunto governò Padova tra il 300 e il 400, e quindi abbiamo Due Carrare un valore storico particolare, perché soprattutto abbiamo il loro transito, la testimonianza del loro transito ancora nell'abbazia di Santo Stefano.
1: La scoperta della storia di Due Carrare la vediamo, inizia dopo il 1000 che abbiamo questa famiglia longobarda che arriva, non si sa bene perché non si ha la certezza, ecco, del nome da Carrara, perché probabilmente è legato alla Carraia, cioè perché lì c'era la strada famosa Annia, no? Che da Padova
0: la via Annia,
1: e quindi probabilmente in qualche modo erano a controllare questa via molto importante anche economica. Sta di fatto appunto che i carraresi, questa famiglia diventa presto importante, perché lì a Due Carrare abbiamo quello che si chiama il Borgo di Ponte Manco. Il Borgo di Ponte Manco, che io invito tutti a venirlo a visitare, perché è una piccola Venezia, tanto è vero che si chiama la Calle, la villa, no? la via principale, e lì c'è un fiume, Biancolino, ha un salto naturale di 9 metri. Con questo salto di 9 metri all'epoca c'erano 12 o 14 macine.
0: La forza della natura,
1: la forza, esatto,
0: meccanica proprio.
1: Come l'energia pulita dell'epoca. E i carraresi di fatto macinavano il grano per tutta quella che la provincia di Padova dell'epoca, okay? e ben di più. Ma poi c'era anche un'altra caratteristica studiando la storia dell'epoca: i carraresi erano amici del Papa e quindi avevano avuto la dispensa papale, quindi sul macinato non pagavano la tassa.
0: Ah, quindi perciò aveva questa possibilità di essere un territorio anche più rigoglioso.
1: E quindi da lì un extra profitto che ha reso questa famiglia particolarmente influente, anche soprattutto dal punto di vista economico. E era talmente influente che aveva Carrara San Giorgio, che era la parte economica, no? E mentre Carrara Santo Stefano, dove c'era l'abbazia che è del 1027, l'anno prossimo faremo 1000 anni.
0: Pensa, 1000 anni di abbazia,
1: mille
0: ragazzi,
1: anni di abbazia,
0: cosa importantissima.
1: Infatti ci stiamo già lavorando con la parrocchia.
0: Storia e paesaggio, dove c'è questa convivenza tra storia e paesaggio, da un lato la pianura, dall'altro i colli ugani, la storia del 1027, cioè Due Carrare è veramente un ombelico, se vogliamo pensarla bene,
1: pensiamo che in quella abbazia risiedeva il vescovo che all'epoca votava in conclave il Papa, quindi insomma era un'abbazia di un certo prestigio. E vabbè, sta di fatto che la famiglia dei Carraresi appunto acquisisce potere, eccetera, e poi nel 1300 non mi ricordo, il comune di Padova, che io cito sempre come un grande esempio di democrazia, no? Perché le varie tribù dell'epoca si trovavano al Palazzo della Ragione per decidere la politica dell'epoca. A un certo punto non riescono più a mettersi d'accordo. E quindi cosa decidono le tribù? L'unica cosa che riescono a decidere è che hanno bisogno di un capitano per dirimere le controversie fra le tribù. Il primo capitano di Padova, Jacopo I da Carrara, un carrarese.
0: Un carrarese che ha iniziato a far parte della gens, ecco, della...
1: Esatto, cioè della come giustamente dicevi prima, della parte, come dire,
0: amministrativa.
1: Della parte amministrativa di Padova. Ecco. Poi c'è stato

0: bello vederla. E insomma, ecco, è un borgo che vale la pena visitare e vedere.
1: Ti descrive questo salto di questi 5 metri, si sente proprio il rumore dell'acqua, sì, il gorgoglio, sì, una cosa veramente bellissima. E quindi noi abbiamo questo paesaggio unico dove appunto ci abbiamo sia le aree agricole, anche, certo, percorsi ciclabili, però abbiamo anche una emergenza, diciamo, storica, naturalistica, turistica, che richiede molta attenzione e molta responsabilità. Questa parola importante è appunto la responsabilità. Perché? Perché abbiamo l'ambiente da una parte da mantenere, conservare e valorizzare, e abbiamo lo sviluppo dall'altra parte. Ma come facciamo a far quadrare le cose? Soprattutto adesso noi stiamo in questa epoca, in questo 21° secolo, dando veramente questa importanza all'ambiente come dovremmo aver fatto tanti anni fa, valorizzando l'ecosistema, l'ecologia, il rispetto per l'ambiente, il territorio, eccetera, e stiamo perdendo lo sviluppo. Ecco, cioè, è una cosa che è inversamente proporzionale. Franco, te come esperto anche del comparto che fa, non dico da corollario, ma in un certo senso è proprio il motore fondamentale, perché come si dice, no, senza soldi non si canta messa. Allora adesso, se noi possiamo fare tutte queste belle cose e valorizzare questi obiettivi grazie allo sviluppo e all'impegno del sindaco, della sua giunta, di tutte le amministrazioni insomma che si impegnano per creare una realtà sostenibile, con questa parola, no, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo, appunto la valorizzazione dei borghi antichi. Ma dove, se non, la gente non lavora, come, cioè, come siamo messi con una stabilità? C'è secondo te una ripresa che possa andare ad accordo questi due contesti, possa esserci questo connubio per andare avanti in un futuro proiettato sempre nel positivo, o siamo lì lì?
2: Ma dico, guarda, che io ho lavorato nel compressorio del bacino Ganeo per 43 anni, perciò in qualche modo ho sempre abitato a Due Carrare. Io sono innamorato del mio paese, perché ancora oggi è un paese dove si può vivere in maniera tranquilla. Io
1: tanto
2: vivo in mezzo,
1: verde,
2: in mezzo alla campagna, e alla mattina mi sveglio col rumore degli uccelli ancora che cantano. Questo credo che sia emozionante. Ancora
1: quanti sono
2: ancora
1: gli abitanti di Due Carrare?
0: 9.000.
1: Ecco, 9.000, che non sono pochi, neanche tanti, però
2: ce ne sono,
1: sono distribuiti bene.
0: Il territorio è molto vasto, 27 km quadrati.
1: Ecco. Veramente, anche se comunque 9.000 non sono 10 persone, però c'è quest'area di paese, sì, ed è quello, sì, che sì, si sì, sta mantenendo, che io mi stupisco ogni giorno anche quando vedo anche i vari appuntamenti, sia elettorali, quando ci sono le feste in piazza, quando ci sono le ricorrenze. È un paese che si unisce, è una comunità. Ecco, questo ho trovato questo molto bello in questa vostra realtà.
0: Confermo.
1: Nostra, perché sono anch'io dal 2007 un cararese, quindi.
0: Bene.
1: E quindi, Franco, tu vivendo da cararese, partendo con la tua macchina la mattina, passando il ponte famoso di Mezzavia, ti rechi in questo contesto di Colli Euganei.
2: Credo che sono tantissimi i lavoratori che da Due Carrare poi vanno a lavorare nel bacino euganeo, perché in qualche modo è il paese più limitrofo sostanzialmente, anche perché magari ci sono i prezzi delle abitazioni che sono un po' più accessibili da altre parti. E ripeto, è un paese vivibile dove in qualche modo ci si conosce un po' tutti, anche se siamo in 9.500, e dove che il territorio è stato veramente salvaguardato. Poi il sindaco poi chiarirà nel merito l'acquisizione del gioiello, delle radici dei cararesi, che è stato in qualche modo completato a febbraio di quest'anno. È stato veramente un fiore all'occhiello, cioè essersi riappropriati delle nostre radici, credo che sia stato l'investimento più bello che potessimo aver fatto. Io sono stato orgoglioso quando il sindaco me ne ha accennato, che sono stato uno dei primi, sì, una mattina insieme a Gino Favaro, che era un altro assessore, guardando dalla finestra che è di fronte proprio alla villa, cosa diresti se ne acquistassimo?
1: Cacchio. La villa Priuli Talpo Petrobelli,
2: Petrobelli, chi,
1: no?
2: Più ne ha più ne metta.
1: Ecco, è stato veramente un grandissimo
2: veramente
1: investimento.
2: Credo che sarà il punto di partenza per in qualche modo ripartire, perché
1: sì, è come

0: polo culturale, come appunto l'insegna di...
1: Adesso, se volete, ne parliamo.
0: Sì, lo teniamo un attimo in stand by, perché vai, dovrei dare il benvenuto intanto ad Andrea Peruzzo, che è arrivato agli studi di Gamma 5. Quindi, Andrea, mi fa piacere averti qua, e anche a te, appunto, siccome avevamo iniziato questo discorso tra valorizzare l'ambiente e il territorio, questa sera siamo appunto tra turismo terziario, ambiente e territorio. Noi abbiamo appunto questo luogo straordinario, questi luoghi straordinari dei Colli Ugani, questo paesaggio da cartolina da valorizzare. Lo stiamo valorizzando sempre di più grazie all'impegno, ecco, delle varie amministrazioni comunali, dell'interesse, dei vari finanziamenti, fondi che possono venire per valorizzare di più il territorio. Però abbiamo bisogno anche del comparto del turismo, ecco, perché noi viviamo principalmente di turismo. Avevamo iniziato con Franco questo argomento, però noi dobbiamo anche dire che i turisti non è che vengono più a soggiornare, magari a fare un semplice weekend per affari loro, così, o mangiare il gelato. Appunto, vengono a cercare anche delle proposte che tutto sommato si stanno, delle alternative, delle varie attrazioni che la buona volontà dei vari amministratori locali stanno mettendo in campo per riuscire a coinvolgere. Il collante, però, si muove qualche cosa? Come o vediamo alberghi che stanno piano piano esaurendo la loro offerta al posto di dare uno sviluppo? Cioè, ho sentito una mezza da uno studente che proviene da Jesolo, dice a Jesolo, dice: pensati, Thomas, stanno comprando, dice, i condomini smessi, oppure per demolirli per costruire gli hotel, perché adesso con questo discorso economico, un po' di crisi, abbiamo tanti turisti anche tedeschi dall'Austria che cominciano ad arrivare a Jesolo, e quindi c'è carenza di posti letto. Quindi a Jesolo i buttasò, i condomini per fare gli hotel. Ecco, ho detto, quello che invece è tutto il contrario del Montegrotto, ho detto, De Abano, che i buttasò gli hotel per fare i condomini. E abbiamo questo territorio meraviglioso dei Colli Ugani, che ce ne ha spiegato adesso il sindaco Davide Moro qua di Due Carrare. Dopo parleremo della Villa Petrobelli, parleremo anche del restauro del motel, se vuole dare un accenno, ecco, che è un punto fondamentale per i viaggiatori degli anni 70, no? Quando arrivavano questa scritta gialla, motel al casello del Terme Ugani. Ma come siamo messi? Cioè, voglio continuare un attimo questa discorsa, poi magari facciamo uno stacco musicale, partiamo di nuovo torniamo alla cultura, al bello, al valorizzare le cose. Però se beh, anche a mettere un attimo fiato e carne al fuoco, purtroppo abbiamo tante belle iniziative, però la situazione generale che state vivendo.
2: Hai perfettamente ragione, credo però comunque bisognerebbe essere sinceri e seri sulla questione del lavoro del bacino. Credo che il bacino organico abbia avuto la crisi più profonda che gli sia mai capitata da quando in qualche modo è sordo. Alberghi chiusi, difficoltà di reperire manodopera, cosa che era in qualche modo fino a qualche anno fa era un Eldorado, sostanzialmente ci siamo accorti un po' dopo. Oggi viviamo una situazione che è veramente quasi drammatica dal mio punto di vista, dove abbiamo richiesta di manodopera e non c'è manodopera da poter offrire alle aziende, dove che non c'è più la professionalità che avevamo fino a qualche tempo fa, dove in qualche modo abbiamo perso quello che era il nostro core business, in pratica le cure termali un po' meno utilizzate,
0: stazione di cura e di soggiorno, no? Si diceva,
2: allora,
0: no,
2: credo che oggi siamo reduci, è stata una giornata alquanto intensa, siamo reduci con Andrea, siamo stati in regione appunto perché noi abbiamo una fissa sostanzialmente, sai, ti ricordi che il bacino organico ha vissuto un momento di florido, quando in qualche modo i lavoratori erano assunti a tempo indeterminato, avevamo il meccanismo della sospensione, e perciò anche i lavoratori che, essendo pur stagionali, avevano la possibilità durante il periodo invernale che non lavoravano di percepire il contributo di indennizzo dalla disoccupazione, perciò poi avere anche l'accreditamento dei contributi figurativi. Io sono andato in pensione utilizzando 5 anni di contributi figurativi attivi per effetto di un meccanismo che in qualche modo negli anni 70, 74, 75 era stato in qualche modo condiviso e quant'altro, ci dava la possibilità di sopravvivere, di vivere. Questo ha dato la possibilità a chi, come tuo papà, come tanti altri che venivano dal sud o da qualche altra parte, di venire nel territorio, avere comunque una garanzia del posto e di lavoro, avere la possibilità magari di incontrare qualche mutuo e costruirsi la casa e di tornare ad abitarlo. Oggi sta cosa non esiste più, oggi non ci sono bacchette magiche, bisognerà convincere gli imprenditori che così non si può andare avanti. Oggi siamo stati in provincia e il vicepresidente in regione, grazie sindaco, sindaco molto più avvezzo delle
0: case, adesso è fresco di terzo mandato,
2: conosce bene le case. Noi abbiamo un orizzonte un po' più diverso. Siamo stati in regione dove che il dottor Pavanetto ci illustrava, sono stato in un'azienda di Abano e di Montelotto mi hanno illustrato tutta una serie di pratiche, di terapie, di cose che fanno e del quale io non sapevo assolutissimamente niente. Il vicepresidente della regione non è a corrente di quello che si fa nelle aziende del territorio, vuol dire che veramente siamo messi male, non lo conosce più nessuno. E questo è un punto veramente
0: abbiamo perso
2: veramente il bandolo della matassa. Bisogna ripartire. Sai che il nostro obiettivo è quello in qualche modo di tentare di riportare questo ammortizzatore sociale che in qualche modo ha permesso ai lavoratori di godere un certo tipo di benessere finché in qualche modo la cosa è resistita. Oggi abbiamo avuto anche, come posso dire, la comprova che si può percorrere di nuovo quel tipo di strada. Bisogna in qualche modo far crescere tutto il sistema, non solamente, e questo è un problema. Non vediamo però niente che si muova, le amministrazioni non cogliamo elementi nuovi, le organizzazioni datoriali non danno segno di vita. C'è qualcosa che in qualche modo deve essere risvegliato.
0: Ci vuole un equilibrio, ci vogliono delle idee capaci di generare,
2: ma forse anche qualche persona che ha la possibilità e la capacità di rigenerare questo tipo di meccanismo. Oggi bisogna in qualche modo darsi un colpo di reni, perché così non si può veramente andare avanti, a meno che non stiamo lì seduti a vedere che tutto il comparto sprofondi. Questo è.
0: E quello è il problema, perché quando non si costruiscono soprattutto dei progetti condivisi, non è collante. Ecco. L'ambiente non è nemico del lavoro e il lavoro non è nemico dell'ambiente. Ecco, per questo equilibrio rispetto dell'ambiente, ma soprattutto tutela dei lavoratori. Ma che se trovare una quadra? Se a trovare sta quadra, e la quadra si fa soprattutto, penso, con la contrattazione.
1: Mi piacerebbe non vederle come cose separate, no?
0: Esatto,
1: perché
0: esatto.
1: Noi siamo la natura, cioè, quindi non è una cosa diversa da noi. È chiaro che il concetto di sostenibilità deve essere, come dire, alla base di tutto. Quindi finora abbiamo avuto meccanismi di sfruttamento, okay, che in economia si chiamano anche sperequazioni, no? Perché abbiamo l'accumulo verso pochi e tanti invece che restano a secco. Ecco, questa cosa è da evitare, ma all'interno della cornice natura i meccanismi sostenibili di solito giovano a tutti.
0: È detto soprattutto da un professore di matematica applicata.
1: Esatto.
0: Quindi ecco, una persona che vive nei numeri, nei conti, nelle sperequazioni, nei vari tassi di interesse, i mutui, eccetera, ma da amministratore, ma anche da persona che sa rendersi conto dell'ambiente, del territorio, penso che sia veramente un'opportunità per avere una buona quadra, di far quadrare sia i numeri, i conti anche la valorizzazione del territorio. Infatti dopo questa pausa magari riprendiamo con la Villa Petrobelli un attimo, dopo ci faremo questa parentesi anche con lo chef Stefano Pepe, che penso sia arrivato in studio, che faremo un collegamento con Franco Luise per la presentazione di un libro che è Confessioni al Pass, giusto per restare nel tema, anche dei lavoratori che grazie al loro sacrificio, alle persone che hanno fatto 40 anni dentro queste strutture, sacrificando sabati, domenica, Natale, Ferragosto, per dare la possibilità alle persone di venire qua in vacanza e visitare questi meravigliosi territori che le nostre amministrazioni comunali si prodigano di rendere sempre più fruibili e appunto ospitali alla cittadinanza, alla popolazione e al turismo, al turista di turno. Abbiamo anche le persone qua che si sono fatte da sole, si sono fatte da sole.
2: Il titolo del libro è
0: Confessioni al passo.
2: Pensavo imprecazioni al
0: passo. Ci saranno anche quelle. Facciamo una breve pausa, dopo due parole su Villa Petrobelli, intanto arriverà in studio anche lo chef Stefano Pepe. Restate in ascolto di Radio Gamma 5 con Accendi la tua radio in questo mercoledì 10 giugno 2026.
3: La morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta.

0: Allora ritorniamo in diretta a Radio Gamma 5 e in questa trasmissione appunto un po' più imperniata, centrata sugli ospiti in questo mercoledì 10 giugno 2026 con Accendi la tua radio, perché veramente questa sera abbiamo fatto una reunion di tante persone, tanti ospiti, tante realtà soprattutto che rappresentano, perché abbiamo amministratori comunali, abbiamo rappresentanti sindacali, abbiamo responsabili consulenti per la ristorazione, quindi stiamo facendo questo connubio, questa unione, questa sinergia, no, tra ristorazione, mondo del lavoro e offerta territoriale per il, appunto un turista che può appunto avere questa possibilità migliore di fruire di servizi nel nostro comparto di Colli Ogani, e quindi stiamo facendo anche una passeggiata, insomma abbiamo attraversato il territorio di Due Carrare con uno sguardo appunto tra memoria e futuro, volendo tenere insieme entrambi le cose, e con il sindaco Davide Moro, quindi parlando di ambiente, di Colli Ogani e di uno sviluppo anche, ecco. E in questo sviluppo, in questo stimolo, in questa voglia anche, diciamo, di sia rinascita proprio di un contesto di valorizzazione del territorio, ma anche soprattutto territoriale, proprio di luoghi. In questo caso parliamo di Villa Petrobelli, che è stata una notizia importante per la comunità soprattutto, ma ecco che avendo questa unione di sinergie proprio per valorizzare tutto il territorio di Colli Ogani. Perché è importante diciamo questa villa Petrobelli, soprattutto un investimento che è stato fatto da chi? Da parte del comune, certo. Ha avuto anche un aiuto da parte del comparto Colli eccetera, no. Oppure è una cosa stata solo vostra iniziativa?
1: Solo nostra, ed è stata anche una cosa un po' fortuita, nel senso che la proprietaria, quando è deceduta, e come dire, si è aperto l'asse ereditario e insomma la sorella è venuta da noi in amministrazione e ha detto: guarda, ci piacerebbe che tutto questo complesso diventasse pubblico e quindi appartenesse alla collettività. Hanno fatto un'offertona, nel senso che con 700.000 euro abbiamo di fatto acquisito non solo la villa.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Ster, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. L'ingresso è libero. Non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
4: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC. escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2 anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
5: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5 via Antoniana 66 vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
6: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
1: Soranzo Priuli Petrobelli è del 1500, tardo 1500, è dello Scamozzi, okay. Che è un discepolo del Palladio.
0: Sempre
1: del, scusate, 1700, tardo 1700. Dietro abbiamo il muro di cinta del vecchio castello Carrarese.
0: Quindi si erige su una dimora medievale?
1: Diciamo di sì, perché precedentemente c'era esattamente un qualcosa. Lo Scamozzi stesso descrive che sopra quella villa è stata costruita sopra appunto a una precedente
0: e la mura di cinta è quella è medievale.
1: Dietro a questa villa allora, ci sono degli affreschi che questi sì sono datati intorno al 1500. Quando il primo Bragadino viene comprata da un veneziano quando la signoria dei Carrarese è decaduta. Dietro a queste affreschi del 1500 abbiamo le mura del castello Carrarese, quindi abbiamo mura del 1000 con tanto di stemmi dell'epoca, delle vere, del pozzo dell'epoca eccetera. Poi c'è tutta una vecchia scuderia che adesso si è trasformata, nel frattempo erano gli alloggi dei braccianti
0: agricoli. Una corte agricola è stata, no?
1: Perché nel frattempo all'inizio del 1900 quella villa è diventata un po' anche la sperimentazione delle prime macchine agricole, dei primi impianti di irrigazione meccanizzati eccetera, e quindi ecco tutto questo complesso, non è solo la villa, no? È un complesso che richiama una storia che parte sì dall'anno 1000, ma che arriva fino di fatto a ieri. E la cosa che a noi è piaciuta, a noi in maggioranza e poi anche a tanti cittadini, è il fatto che ci riappropriamo in centro paese di uno spazio pubblico. Uno spazio pubblico, dietro abbiamo più di 5.000 metri quadrati di parco, davanti ne abbiamo altrettanti, ok? Quindi uno spazio pubblico...
0: È un patrimonio pubblico, diventa proprio della collettività.
1: Esattamente.
0: Cioè si va a immaginare già, ecco, questa possibilità di avere delle nuove funzioni. Sentate voi dietro le quinte là. Intanto saluto lo chef Stefano Pepe, che questa sera c'è un molto brusio di sottofondo. Chef, ben arrivato.
7: Devo tenermi sveglio, caro.
0: È il microfono, dov'è il microfono?
7: Si
0: avvicini, ecco, al microfono.
7: Mi tengo sveglio perché sto, è da stamattina che sono in piedi e per attività sempre correlate con il mio mestiere, col ministero, con le NAIP, consorzio di formaggi.
0: E quindi uniamo, oltre alla ristorazione, oltre al mondo dei lavoratori, oltre all'amministrazione territorio ambiente, abbiamo anche e soprattutto la scuola, l'istruzione.
7: Sì.
0: Ecco, e quindi noi ricordiamo
7: c'era
0: che
7: anche i tuoi colleghi della Abano.
0: Davvero?
7: C'era la Cursano e anche
0: la Narita è venuta.
7: Narita e Silvio, coinvolti nella mia associazione.
0: Avvicinati, no? Al microfono, capo, perché
7: ho coinvolto la Narita perché una bella persona. E poi anche, vabbè, naturalmente Peppinè,
0: lo salutiamo.
7: Sono i due docenti della scuola Alberghiera.
0: Bravo, bravi,
7: praticamente
0: bravi.
7: Si è perso un po' nel tempo l'associazione territoriale di Abano e Termugane come cuochi. Diciamo, si è persa col tempo, si è un po' disgregata e il presidente nazionale della FIC a Roma mi ha detto è peccato perché è un
0: guardate
7: bel bacino
0: che ci tenevano molto una volta,
7: è un bel bacino,
0: vorrei
7: bel
0: ricordare bacino. La figura di Pasquale Esposito, sì, che si è molto adoperato per la rappresentazione della Federazione Italiana, certo, Cuochi. Era un insegnante di scuola, certo, Alberghiera, un abruzzese, un paesano di mio papà, un cuoco in primis.
7: Era un bel bacino. Allora quel periodo là ad Abano c'erano 460-480 tesserati. C'era un bel po' di alberghi e sempre pieni, tesserati? No, ti dico che ero vicepresidente io, come tesserati, dopo non tutti erano tesserati. Comunque tra Abano, Montegrotto, Galzignano, ero più o meno, se non sbaglio, 220-230 strutture alberghiere di varie. Era un bel bacino importante. Poi con gli anni, chissà perché, si è un po' disgregato, e così anche il nostro indotto dei cuochi, anche perché si è venuto a perdere un certo tipo di professionalità, lo sai anche te, è tutto andato a scemare. Adesso c'è una grazia se trovi un cuoco.
0: Poi, e soprattutto c'è una grazia che sia studenti a scuola alberghiera. Ricordiamo, la seconda scuola più importante d'Italia, 87 anni di storia, Istituto Pietro d'Abano. Anche lì, insomma, sti ragazzi, come ci ha spiegato Franco Pennello, con le varie vicissitudini sia economiche, la crisi del Covid eccetera, non siamo più ai livelli del MasterChef, quando è uscito MasterChef eravamo arrivati a 1000 studenti. Adesso insomma
7: purtroppo bisogna ricostruire un po' e come si dice nel commercio a farti un cliente ci vuole una vita, a perderlo è un istante.
0: È un istante, hai ragione.
7: E così anche nella scuola.
0: Cominciamo ad inoltrarsi in questo pass virtuale.
7: Il
0: pass può essere quello di un ristorante, il pass può essere lo sportello di un ufficio dove appunto ci si rapporta tra istituzione e cittadinanza, il pass può essere un ufficio sindacale. C'è questo dialogo che non deve mai mancare, e soprattutto dove da lì vengono fuori veramente, certo, tante cose importanti. A volte magari bevendo semplicemente un caffè si vanno a designare delle cose fondamentali per l'avvenire sia economico, amministrativo, sociale di una comunità, anche semplicemente davanti a un caffè. E quindi adesso noi ci mettiamo in collegamento con lo chef Franco Luise, che questa sera non può essere di persona qua con noi, ma lo sarà comunque in collegamento telefonico. Ci dirà lui dove si trova adesso. Restate un attimo in collegamento, che svilupperemo tutti assieme di nuovo questo confronto tra ambiente, territorio, mondo del lavoro e ristorazione. Abbiamo voluto fare veramente un grande connubio questa sera per celebrare il nostro ambiente, i nostri coniugani, le nostre grandi poliedriche di possibilità che abbiamo per offrire al turismo un'offerta di qualità, devo dire veramente di qualità, partendo proprio dal territorio. Vogliamo partire un po' dalla periferia, che non è periferia, in un contesto di ambiente è molto importante e fondamentale, il comune di Due Carrare. Abano Montegrotto riconosciamo, Battaglia ne parliamo, Galzignano anche, però Due Carrare con questo discorso, il castello di San Pelagio, l'abbazia di Santo Stefano, il adesso Villa Petrobelli.
1: Abbiamo, se posso interromperti, il casello Terme Ugane, che è la porta delle Terme dei Colli.
0: È la porta dei Colli, questa, ecco, sviluppo, arte e storia. Il casello di Terme Ugane è un qualcosa. Il motel, vogliamo dire una parola sul motel prima che chiamiamo Franco Luise?
1: Beh, finalmente è stato aggiudicato dal fallimento, e lì c'è una cordata di imprenditori per cui rimetteranno a nuovo l'albergo e un ristorante come era una volta, e dietro i vecchi magazzini diventeranno un rimessaggio camper, ecco perché anche questa sta prendendo sempre più piede l'uso dei camper. Esatto. E purtroppo mi dicono che si fa fatica a trovare dove lasciare posto.
0: Avremo il nostro camping anche.
1: No, non sarà un camping, no. Solo rimessaggio camper.
0: Ah, un rimessaggio,
1: cioè,
0: solo per
1: lo lasci là,
0: rimessa.
1: Esatto,
7: un camping lì a fianco al Sporting.
1: No, è al.
7: No, dico no, no, ma sto dicendo, stanno costruendo il camping.
1: Il camping,
7: sì.
1: Esatto.
7: Franco, dove c'era la famosa piscina.
1: Esattamente. Poi a Due Carrare abbiamo l'agriturismo Dauphiné, che fa da agri camper, ok? Ah. E ha un successo pazzesco, mi racconta, arrivano dalla Norvegia in camper.
0: Pensati.
1: E sostano lì perché appunto escono dall'autostrada, si fermano e poi si innamorano.
0: Cioè, ma poi abbiamo le cantine anche.
1: Appunto, si innamorano anche
7: mangiare e bere. Comunque sì, effettivamente mancava qua in zona delle Terme un tipo di queste strutture qua. C'è, non so se conosce al Cavallino, c'è l'Union, che poi praticamente sì, sono sì, i proprietari che hanno acquistato qua del Sporting. Io mi ricordo perché mia mamma era nativa di quei luoghi là, mio nonno era del Cavallino, e si abitava, cioè la casa loro l'avevano proprio di fronte all'Union, e lì c'era la marea, praticamente era il camping più grande d'Europa.
1: Penso lo sia ancora
7: adesso, sì,
1: appunto,
7: sì, sì.
1: Esatto.
7: Il camping più grande d'Europa, dentro era una città, cioè era tutto, c'era dentro,
1: sì, sì.
7: E c'era vita, arrivavano da maggio fino ai primi di settembre, perché i tedeschi poi scappavano perché avevano inizio le scuole i primi di settembre, sì, però era un indotto grandissimo, veramente grande. E infatti, diciamo, io approvo il fatto che abbiano praticamente attivato questa struttura qua, perché mancava, e penso che sia anche una valvola di sfogo per tutte le precarietà che si sono create in questi ultimi anni. Ecco, io sono rimasto fino al 2000 a Abano, dopo che sono scappato, perché avevo già visto
0: i gangli come andavano man mano deteriorandosi.
7: No. C'era, io vedevo dei sintomi che li ho interpretati, ho detto qua,
1: diciamo che le Terme, no, è una come dire, una località turistica matura, no? Forse anche strafatta da quanto matura.
7: Sì,
1: si è arginato, ecco, questa sua decadenza è stata arginata in maniera importante dal fatto che abbiamo i Colli, invece che è una località turistica molto più fresca.
7: Certo.
1: che offre questo turismo più di moda anche adesso, no? Che questo turismo lento,
0: Piro, dalle grandi città, dalle grandi metropoli.
1: Devo dire che rispetto ad altri comparti puramente termali, Salso Maggiore o quant'altri, sì, ecco, Amano e Montegrotto hanno tenuto, io dico, forse qualcuno mi smentirà, ma dico forse che è anche grazie a questa offerta più fresca, sì, che sì, sono, sì, riusciti
0: sono
1: riusciti a agganciare, perché vedo sempre più alberghi che offrono questa possibilità di uscire e andare a scoprire questi nostri territori.
7: Basta guardare Recuaro Terme, io mi sono diplomato a Recuaro e allora era una stazione, poi c'era anche, parlo di 50 anni fa, perché non sembra, ma sono vecchio, 50 anni fa Recuaro Terme era abbastanza blasonata come scuola, e dopodiché c'era il famoso Cantagiro, un sacco di attività, era una località molto blasonata, molto viva. Dopo un po' alla volta si è un po' persa per strada, tanto più che le terme sono state chiuse. E il famoso albergo Dolomiti sopra, dove c'erano le terme, era andato proprio il decadimento.
1: Lì c'è anche una decadenza concettuale, no? Perché abbiamo cominciato a chiamare spa, e quindi il concetto del terme è anche una piscina con acqua riscaldata in centro a Padova, e quindi questo secondo me ha
0: più valorizzato l'importanza di andare in loco.
1: Esattamente,
7: bisogna usare termini inglesi adesso.
1: Sì, no, è stato deflagrante, perché le vere salus per acqua, ma questo vuol dire spa, sono ad Amano e Montegrotto fin dal 1000 avanti Cristo.
0: Acqua termale, salso bromo iodica, che ci insegna Franco e Andrea, appunto, che abbiamo 87 gradi centigradi, li abbiamo solo noi, cioè da pentolone con la caldaia, no. Ho capito,
1: però quando accetti come dire, che il marketing ti passa appunto la spa in centro a Milano eccetera, perdi
7: certo. Cioè, sì, ma non è la stessa cosa,
1: sì, sono d'accordo, non sto dicendo che è la stessa cosa, sto dicendo che il marketing te la presenta come
0: va a perdersi, certo, è logico.
7: Comunque
0: la qualità
7: non è la stessa cosa, perché i fanghi nostri, ripeto, io li sto facendo ultimamente da pochi anni, perché finché quando lavoravo qua, che già era poco tempo del fare i fanghi, e
0: te dovevi stare dietro a un pass,
7: ecco, dietro il pass
0: adesso,
7: proprio.
0: E adesso andiamo a sentire appunto dietro il pass. Del pass con Franco Luise, restate un attimo in ascolto.
7: Franco Luise è un mio carissimo amico, è qua di Padova.
0: Introducilo.
7: Però lui
0: un po',
7: ha sempre girato il mondo dappertutto, è uscito da Cipriani, si è diplomato qua ad Abano, è un grandissimo personaggio, molto particolare. Veramente scrittore di tutto di più.
0: E adesso appunto andremo a sentirlo.
7: Se ha finito il servizio.
0: Se ha finito il servizio, sì, no, ma penso sia disponibile. Eccolo qua, Radio Gamma 5, restate in linea.

0: Eccolo qua, è arrivato Franco Luise con noi, siamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5, mi senti?
1: Pronto, ciao Thomas, ti sento forte e chiaro, mi sentite?
2: Ecco, sì, sì. Ciao Franco.
0: Sentono, perfetto, il collegamento
1: ciao,
0: è stato stabilito.
2: Ciao, ciao, non ci siamo visti ma ci siamo sentiti.
1: Ma certo.
2: Perché ti sei sempre un ciel di bosco te.
1: Intanto.
2: Non metti mai le radici, sei sempre un ciel di bosco.
0: Ricordiamo dove ti trovi adesso, giusto così per ricordare, visto che anche te stai affrontando la seconda giovinezza, ma come Stefano qua, lo chef Stefano Pepe, non siete capaci di stare fermi, no?
1: Ma in effetti dici bene, perché questa avventura non era assolutamente prevista, ma devo dirvi, a gennaio mi è arrivata questa chiamata da Hilton e mi hanno detto: Franco, avremmo bisogno della tua professionalità, perché e quindi in questo momento mi trovo a Helsinki in Finlandia per questo importante progetto di rivalutazione di questa struttura bellissima. Abbiamo aperto un Waldorf Astoria qui, quindi il Waldorf Astoria di Helsinki, e lo stiamo portando piano piano a quelli che sono gli standard della compagnia, quindi a livelli veramente veramente buoni,
0: di qualità.
1: Quindi non mi aspettavo questa avventura, ma non ho assolutamente saputo dir di no, e quindi ho detto: vabbè, prendo la palla al balzo. E quindi ho detto fatto 7 paesi, facciamo anche l'ottavo, quindi alla fine la Finlandia alla fine è l'ottavo paese straniero dove ho lavorato in vita mia, quindi è un'altra medaglia che metto sul petto, dai.
2: Non stella però.
0: E quindi
1: No, io sai che per le stelle non me le hanno assolutamente volute dare.
2: Sì, non è, è una battuta. Ma
0: ricordiamo il libro Cuoco senza stelle, no? Com'è sì. Quello? Chef senza stelle.
1: Io mi definisco cuoco senza stelle come tanti, ma non vuol dire la stella non è sinonimo di successo, non è nemmeno sinonimo di professionalità, e non è, da quello che vedo ultimamente, nemmeno sinonimo di stabilità economica, perché comunque vedo diversi stellati che si perdono un po' per strada. Quindi alla fine è meglio essere dei bravi professionisti e fare bene il proprio mestiere.
0: Sì, perché incentrare sull'umiltà, ecco, soprattutto perché
1: assolutamente.
0: Il cuoco è lo chef, diciamo, è colui che fa bene il proprio lavoro e ci va ad allietare sia dall'hotel a 5 stelle lusso, ma anche dalla mensa, dalla tavola calda, dalle fabbriche, le persone che si prodigano anche, purtroppo, e dico purtroppo, anche dalle caserme militari e anche nelle zone di guerra, perché c'è sempre...
1: Io dico che c'è bisogno di professionalità a tutti i livelli. Quando si parla di cucina, c'è bisogno di professionalità a tutti i livelli
0: e di dignità. Quindi, soprattutto passione per il lavoro.
1: Assolutamente. Quindi onore a merito a tutti coloro che si svegliano la mattina per fare da mangiare bene, che possono essere le mense, che possono essere le caserme, che possono essere gli alberghi di un certo livello o meno, insomma siamo tutti dei colleghi e meritiamo tutti, ma io vedo tutti con grandissimo rispetto, perché so benissimo cosa significa stare dalla mattina alla sera in cucina. Quindi c'è bisogno di professionalità a tutti i livelli.
0: E ce lo dice una persona che ha 4 decenni, diciamo, alle spalle, di alto livello in esperienze su ambienti importanti, hotel di categoria di lusso, ma che è partito anche lui come tutti, diciamo, dall'ABC, e soprattutto è anche un orgoglio sapere che è partito dall'Istituto Pietro d'Abano, qua dai Abano Terme.
1: Assolutamente.
0: Franco,
1: ma guarda, allora, proprio giusto ero in Italia e mi sono incontrato con Stefano un paio di settimane fa, e che ho fatto un piccolo break in Italia, e in questo break ho avuto una piacevole cena con alcuni ex compagni di classe, ci siamo ricordati settembre 1976, e quindi 50 anni fa siamo entrati nell'Istituto Alberghiero, e chi se lo scorda? Quello è stato il momento in cui
0: 50 anni fa, quando sei entrato da studente sui 50 anni fa?
1: Sì, il settembre del 76.
0: Sai perché? Perché adesso abbiamo festeggiato un attimo un momento così di break, di convivialità a scuola, di Maurizio Ricci, che quest'anno andrà in pensione e ti saluta. Ecco, ti porto i saluti.
1: Grazie per i saluti. Eravamo compagni di classe, eravamo nella stessa classe, assolutamente.
0: Mi ha fatto vedere anche delle foto in cui avete anche un compagno di classe che lì, nella stessa sala dove sono stato assieme a Maurizio, ecco, a Dennis, in dei momenti così umani, ecco, oltre al lavoro, quando c'è questo momento dove ci si ferma quell'attimo e si raccoglie il frutto di tutta la mattinata, dove appunto la mezza classe che fa sala, la mezza classe che è in cucina, ci si ritrova tutti nella sala specchi in questo caso, e mi ha fatto vedere delle foto dell'epoca che ci siete voi da giovani, e c'è un vostro compagno che già non c'è più.
1: Immagino che si tratti di Giacomini Alfiero.
0: E mi sono venuti i brividi, perché io ero in quella stessa sala, ne vedo le stesse vetrate, lo stesso specchio, perché la chiamano sala degli specchi, siamo lì e voi siete degli studenti, e adesso lui va in pensione ed è nonno, e veramente, ecco, mi è venuto un brivido, e sapere che anche ci sono delle persone che non ci sono già più, e la vita, ho capito che è veramente un lampo, è un qualcosa di così che dobbiamo veramente valorizzare giorno per giorno.
1: Hai perfettamente ragione, anche perché, se devo dirti la sincerità, io non mi sono nemmeno accorto che sono passati 50 anni, eh. È tutto volato molto, molto rapidamente, e tra l'altro devo dire che forse in quelle foto ce n'era non soltanto uno, ma un altro compagno che nel frattempo è morto, quindi ogni tanto mi va a ricordo, insomma, di questi due compagni che non sono stati assolutamente fortunati e non,
0: la vita
1: e non hanno completato la loro carriera come dovevano. Comunque due grossi, stiamo parlando di due grossi talenti, insomma, perché sia Alfiero che Augusto erano due carissimi amici, ma anche due grandi talenti, che sono stati stroncati da una morte precoce, quindi è un vero peccato.
0: Questa importanza, la vita va avanti, ma soprattutto, caro Franco, nell'impegno, nel lavoro di questa vita, che bene o male uno si sveglia la mattina e bisogna appunto rimboccarsi le maniche e partire, e si vive tra il pass, diciamo, ecco, e il front office, diciamo, il back office, front office, io perché sono un po' più abituato all'accoglienza, allora c'è questa terminologia back office e front office, invece voi avete il pass, la office, la plonge, va bene, insomma, ecco, e la sala, ecco, e quindi tra la cucina e la sala, che è il pass. Queste confessioni al passo, da dove nascono?
1: Da un momento di follia, come tutti, come diversi scritti che ho fatto fino adesso. Avevo voglia di scrivere qualche cosa che non fosse, sai, il solito libro di ricette. Ho avuto la fortuna di scrivere e di avere qualcuno che pubblicava i miei scritti. Ho scritto, oltre a Cuoco senza stelle, ho scritto diversi testi anche
0: professionali sulla cultura, bassa temperatura,
1: più professionali. Questo, diciamo, che mi è proprio venuto fuori, proprio partito allo stomaco, no? Io qui ero stufo di sentire alcune cose in televisione, eccetera, no? Questo glamour della cucina che c'è adesso, no? Come dico io, quando ho cominciato 50 anni fa non si parlava di cucina, adesso si sta parlando di cucina, perché ci vedo trasmissioni da tutte le parti, ogni canale c'è una trasmissione, e tutti questi tra ristoranti, quattro ristoranti, quattro padelle, cucine d'inferno, eccetera, se ne vedono di tutti i colori. Io ho detto, vabbè, Forse è ora che esca fuori un librettino dove si racconta un po' di più senza veli, di che cosa succede, di quella che è la linea sottile tra la cucina e la sala, che si chiama PAS, dove io effettivamente ne ho visti di tutti i
0: Una
1: colori,
0: linea
1: no?
0: di
1: È
0: demarcazione.
1: una
0: Bravo, mi
1: linea di
0: piace questo termine.
1: demarcazione molto precisa, e anche perché noi, per spiegarlo a chi ci ascolta, il PAS è un banco d'acciaio praticamente, un banco d'acciaio che è riscaldato, dove si tengono i piatti e dove lo chef solitamente e i suoi collaboratori producono l'impiattamento. Cos'è l'impiattamento? È l'azione di prendere i diversi ingredienti, disporli sul cibo e disporre questo il cibo sul piatto prima di arrivare al cliente. Ecco, e quindi, ma è anche frontiera, dove la cucina incontra il mondo, perché dall'altra parte della barricata è sì, il tavolo, il pass è il tavolo di lavoro dello chef, ma è anche il suo palcoscenico, e dall'altra parte ci sono gli spettatori, ci sono i clienti che
0: Esatto.
1: vedono quello che fa. Ecco, su questo banco d'acciaio, volevo raccontare che cosa succede su questo banco d'acciaio, di che cosa c'è tra cucina, sala e anche l'intercalare di quello
0: Un mondo
1: che è
0: che c'è, un
1: il
0: mondo
1: mondo, ma anche i
0: soprattutto anche nelle
1: compromessi.
0: richieste di piatti, appunto, che lo chef
1: Sì,
0: deve
1: se ne
0: eseguire.
1: vedono di tutti i colori,
0: Lì te vedi la varietà del mondo, delle persone, delle nazioni, dei
1: assolutamente,
0: gusti.
1: ma anche vedi l'ignoranza gastronomica della clientela,
0: Tutto.
1: perdonatemi, insomma, e di quello che dobbiamo sopportare dalla mattina alla sera, ma anche i compromessi come chef che hai con una certa direzione, con determinate proprietà. Quindi molte volte devi creare i menu proprio non tanto su quello che è la tua volontà gastronomica, ma per scendere a compromessi, per non
0: Appunto sì,
1: per
0: perché
1: lieto
0: il cliente ha
1: vivere.
0: sempre ragione in sostanza, quindi anche uno
1: Sì,
0: turandosi il
1: ma
0: naso e paga
1: sai,
0: soprattutto se è un cliente di lusso, cioè di un hotel di categoria.
1: certo, ma però Thomas, devo dirvi che qualche volta non si cucina solo per i clienti, e alcune scelte sono proprio dettate dalle volontà della proprietà, dettate dalla volontà anche della direzione,
0: Sì,
1: eccetera.
0: diciamo che aleggia un'ignoranza un po' sistemica qualche volta.
2: Sì,
0: Oppure.
2: in effetti io ero chef in una. Adesso non faccio i nomi, ti dico questa, forse tu la
0: Ah
2: sai,
0: sì,
2: Franco.
0: certo.
2: Ero a Treviso, verso la zona di Conegliano, Trevigiano, dove vige una cucina molto tradizionale. La proprietaria piaceva il petto di pollo al curry e mi ha imposto di mettere nel menù il petto di pollo al curry. Sono cose in una serie di piatti che non avevano né attinenza né senso. Cosa devo fare? Cosa si doveva
1: Sì,
2: fare? Lo sai che
1: oppure
2: quando se si va in contrasto con la proprietà,
0: è logico, o alzi i tacchi, te
2: dopo,
0: ne vai,
2: ecco,
0: oppure
2: appunto, io ho durato ben poco perché
0: se aveva.
2: i proprietari erano personaggi di un certo spicco, non faccio i nomi giustamente, ma lì c'è stato un via vai di chef perché le loro richieste a livello
0: Cioè,
2: di.
0: se prendi persone professioniste come può essere Stefano, come può essere anche Sante, anche mio zio che è una persona che. Cioè, persone che si sanno poco, non dico adattare, cioè loro hanno una formazione, nascono con un'etica, sanno fare bene o male il loro mestiere, li costringe a fare qualcosa. Allora tot è mezza cassoia, arriva a mezza
2: No,
0: cassoia, fa tutto e si crea il precedente di
2: è il fatto
0: sistema che
2: che
0: Franco ne sa qualcosa,
2: uno
0: ecco.
2: che va, si siede al
0: Come
2: tavolo, legge il
0: sindacalista.
2: menù, dice: ma chi è sto chef qua? E c'è la tua faccia davanti, per cui ma il cliente non capisce che è questa un'imposizione da parte della direzione. Ma cosa c'entra questo? E purtroppo è
0: E da
2: così.
0: lì abbiamo cominciato a creare dei precedenti. Volevo chiedere anche con Franco Luisi al telefono, ma anche Andrea Peruzzo qui, quando che non si va ad oltrepassare questa linea di demarcazione della propria mansione, del proprio ruolo, in questo caso di chef, che è appunto
2: Orgoglio.
0: il direttore di orchestra di una cucina, quando vedi appunto una persona che magari va anche a lavare le pentole oppure va a fare delle altre mansioni o va a cuocere la polenta sulla griglia, cioè mansioni che non sono più di un manager, ma allora lì si va a creare il precedente e non c'è più servizio di qualità perché nessuno sa più quello che deve fare. Non è più impostato un lavoro, se tutti facciamo tutto e tutti vogliamo saper far tutto perché c'è la flessibilità che viene dettata anche da una certa direzione, ecco il discorso anche del mondo del lavoro, che abbiamo perso una stabilità economica proprio dovuta, voluta alla perdita di una stabilità e di una fermezza anche nel ruolo lavorativo, oltre che alla contrattazione.
1: Ma se posso rispondere, credo che alla base manchi il rispetto verso la professionalità di alcune
0: persone.
1: Mi spiego meglio. Io ho lavorato con un grandissimo direttore per anni che mi diceva chiaramente io posso dirigere l'albergo, ma ho bisogno assolutamente e devo avere assolutamente la massima fiducia di quello che è il mio chef, perché io di certo in cucina non posso andare e quindi mi devo fidare perché sicuramente ne sa più di me. Ecco, questa tipologia di managerialità viene a mancare spesso e volentieri, perché adesso c'è la tendenza di creare dei manager, dei direttori d'albergo in grande fretta e furia. Quindi non fanno una sufficiente gavetta o ancora peggio, non hanno mai preso una padella in mano, esatto. O non sono
0: e
1: mai
0: pretendono che tu faccia
1: e assolutamente cosa succede? Che entrano in cucina e ti chiedono di cucinare giapponese. Allora, se tu vuoi che io cucini giapponese, hai già sbagliato tutto, perché non hai letto il mio curriculum, non hai assolutamente capito chi sono, pertanto non è che possiamo avere una comunicazione parallela io e te, c'è già qualche cosa che si va a rompere. Quindi quando io per esempio ho visto in alcune realtà dove faccio il menù, e logicamente il menù prima di andare in scena ha bisogno di alcuni testing, deve essere provato, logicamente devi chiamare, anche se non vuoi, devi chiamare la direzione, e ti ritrovi che questi direttori o questi food and beverage, allora uno è vegano, un altro è vegetariano, e ti vanno a valutare i piatti di carne solo guardando se sono belli. Allora ti chiedi, c'è qualcosa forse che mi sfugge, c'è qualcosa che non funziona? Ecco, questo vedi, sono talmente stanco di vedere determinate situazioni con questa che è la nuova classe dirigente che ho una gran voglia, io delle volte mi sogno di poter ritornare a lavorare con gente tipo Natale Rusconi quando

0: fiducia e che quindi ti permette anche di sviluppare quella che è la tua cucina al meglio. Ecco, di questo io ho parlato in questo libretto, senza fare nomi, senza niente, cioè con grande eleganza, però dicendo appunto quelle che sono le verità, che spesso e volentieri i chef, se non sono patron del loro posto, devono purtroppo scendere a compromessi con
1: Compromessi. E
0: proprietari che non sono fortemente illuminati in
1: quindi dal
0: gastronomia.
1: punto di vista, quindi, Franco, della consulenza, della formazione, quanto è importante oggi costruire delle brigate che siano non solo tecnicamente preparate, ma anche culturalmente, diciamo, aperte e soprattutto sveglie nel capire, insomma, di dove al loro posto, come stare, come fare la loro mansione senza farsi, diciamo, edulcorare, ecco.
0: Ma sono d'accordissimo, guarda, la cultura purtroppo però per anni è stata assente e quando la cultura manca, mancano le basi. Anche di questo, purtroppo, anche di questo ne ho fatto un piccolo capitoletto nel mio libro. Devo dirti che nei primi anni, nei primi anni, confesso che sono felice che la mia carriera sta terminando e piano piano vedo che c'è una diversa cultura, c'è una non è come i miei tempi che alla fine dico se sai solo parlare di sesso e di football non cucinerai mai niente che resti nella storia.
1: Certo.
0: E questa è la frase che ho scritto in apertura di questo capitolo che si intitola Cultura assente quando mancano le basi.
1: Certo,
0: Perché
1: sir.
0: io l'ho vissuta, l'ho vista questo periodo in cui insomma, la cultura non era assolutamente presente. E sai, poi ci si chiede perché la cucina spesso non inventa nulla, perché senza cultura sei un operaio del piatto e non sei un creatore.
1: Esatto, sei
0: Quindi
1: come un
0: la
1: bravo cameriere, un
0: cultura.
1: chef de rang, o te sia un
0: Ma
1: portapiatti o
0: sì.
1: te sa fare il tuo mestiere, cioè.
0: Sì, esatto, ma diventi un mestierante che ripete meccanicamente.
1: Certo, non
0: E
1: sai più
0: quindi, sai,
1: improvvisare,
0: si
1: non hai più la
0: parla.
1: fantasia, non hai più la volontà.
0: Assolutamente no. E poi c'è anche un altro aspetto che adesso molto si riallaccia a quello che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato l'altra volta che sono venuto in studio da te. Io mi chiedo come può nascere una nuova cucina italiana, soprattutto adesso che è patrimonio, no?
1: Dell'UNESCO, sì, che Stefano poi è
0: Dell'umanità, se
1: andato a
0: le teste
1: Venezia.
0: che la fanno girare sono vuote come delle padelle appena sgrassate, sai,
1: Fatica, è
0: ragazzi,
1: fatica.
0: c'è fatica. Quindi io credo poi tra l'altro, e continuo a ribadire che quello che è lo chef del futuro non è uno chef che ha fatto che ha fatto il mio percorso, io mi auguro che si tratti di gente che ha un titolo di laurea e che ha veramente una conoscenza merceologica e anche una conoscenza legata a quelle che sono le normative, le intolleranze, le allergie. Quindi ci vuole una formazione, secondo me,
1: Oh,
0: completamente
1: sempre di più
0: diversa.
1: oggigiorno con le
0: Sì,
1: varie problematiche anche
0: esatto.
1: in tema di salute, però
0: Io prima, scusa che ti ho interrotto,
1: sì.
0: ma io prima velocemente mi sono collegato in internet e ho sentito che parlavate delle terme ugane, eccetera, no? E io proprio credo che quello sia il bacino giusto in cui veramente servono degli chef che hanno conoscenza, perché curarsi con le terme significa poi avere una cucina che supporta queste cure. Quindi l'integrazione dietologica delle cure,
1: Sì,
0: eccetera, ha
1: sì.
0: bisogno di professionismo che non è quello che, per carità, senza togliere i grandi nomi. Ai grandi professionisti che ho conosciuto, ma erano tempi diversi e in questo mi metto anch'io. Io sento proprio che il messaggio che passo ai giovani è studiate, fate, anche perché non è necessario partire a fare questo mestiere quando si ha 15-16 anni, come quando come me quando ho cominciato, ma io credo che sì, io ho visto dei grandi professionisti partire dopo i 24-25 e fare delle grandi cose
1: e sforgiarsi, intanto fare la gavetta, la famosa gavetta. Mi è piaciuto quel passaggio che hai fatto qua in studio appunto l'altra volta, dove hai detto che è proprio il mestiere proprio del cuoco è una grandissima responsabilità, perché va a introdursi nel

0: all'interno delle persone,
1: bravo, entrare all'interno delle persone
0: come un chirurgo.
1: Esatto.
0: Sì, anche, quindi è una responsabilità, che credo debba essere sempre più precisa, più attenta, più profonda nel corso del tempo. Quindi sai, io vedo che qualsiasi cena, qualsiasi banchetto, qualsiasi cosa, vedo proprio l'attenzione che ci deve essere per l'intolleranza e per le allergie, che non è solo una questione di moda, ma il fisico delle persone probabilmente è cambiato nel corso dei decenni, e noi dobbiamo adattarci, e questo fa parte dell'evoluzione gastronomica anche.
1: Quindi... volevo dirti anche, Franco, che nel libro appunto vai proprio a specificare che un titolo come in questo caso chef stellare non è che rende la persona infallibile, e vai appunto anche a dare questo monito di comunque non peccare mai di eccessivo orgoglio, di conservare sempre una umiltà, di a volte saper dire anche ho sbagliato vale più di 100 ordini urlati.
0: Assolutamente sì, assolutamente, non c'è niente di male, non è mancanza di leadership, assolutamente, dire alla propria brigata scusatemi ragazzi, ho sbagliato, anzi io da subalterno l'accetto se il mio direttore dice mi scusi ho sbagliato, e credo che la mia brigata accetti anche le mie scuse, perché non siamo infallibili, alla fine siamo uomini e non sempre, sai, ci si sveglia nel modo giusto, qualche volta siamo assillati da problemi, siamo assillati dallo stress, dal lavoro, quindi sempre entrare con grandissima umiltà, e quindi è fondamentale secondo me saper dire anche,
1: e soprattutto anche quello studio. Leader che ha quella capacità di sapere coinvolgere il proprio entourage, in questo caso diciamo la brigata, a sapere reggere comunque il servizio in caso di assenza del leader stesso, dello chef, cioè quando uno chef riesce a mandare avanti la conduzione di una cucina anche se non è presente lui, vuol dire che è il massimo. Quando una scuola va avanti anche senza preside, vuol dire che è il massimo che è riuscito a fare come gestione, come impostazione di un sistema, una tecnica di lavoro. Ecco, se voglio rapportarlo.
0: Lì ti dico che ho imparato da un grande direttore che mi ha detto guarda Franco, che tu non ti devi preoccupare di come funziona la cucina quando ci sei, preoccupati di come funziona la cucina quando tu sei di riposo, quando ti ammali o quando vai in vacanza, perché è lì che capisci
1: il valore delle tue persone e la responsabilità che hanno.
0: Esattamente, quindi quello è importante, perché ma sai, anche lì, un po' perché siamo veneti, un po' perché sono veneto, un po' perché faceva parte del retaggio anche di quello che faceva parte del modo che ho visto all'inizio della mia carriera, no? Del fasso tutto me. E quando la mia prima esperienza come executive chef, mi ricordo, ero a Lisbona, col fasso tutto me in realtà non facevo niente. Quindi la più grande lezione che mi è stata data è stata quella di saper delegare i compiti, che non è una sembra facile, ma l'arte del comando, l'arte del delegare è proprio un'arte, cioè bisogna impararlo, bisogna farlo bene, il che non vuol dire lasciare che la brigata vada avanti da sola, vuol dire anche fare un follow up, continuare a vedere,
1: cioè, se ci sono errori, se si può migliorare quello che si può fare appunto per tenere, esatto, sempre alta la guardia.
0: È una cosa che poi impari col tempo, perché ti confesso che quando ho accettato di fare il mio modo di gestire una brigata da quella che era la mia prima esperienza come chef ad adesso, è cambiata notevolmente, un po' perché la maturità come persona, ma anche perché vedi che i tempi sono cambiati, quindi devi anche essere, cercare di essere molto più aperto, essere, devi avere comunque uno stile che, uno certo. stile che è più attinente a quelli che sono i giovani di adesso, altrimenti ti scappano via.
1: No, assolutamente. Appunto per quello volevo dirti adesso, farti questa domanda, ecco, se immagina se questa sera, appunto, in questo discorso che abbiamo fatto anche confidenziale, ecco, dove appunto vai comunque a puntualizzare, a ricordare che nessuno ti regala niente nella vita. Ecco, la vita è una continua formazione, è sempre una lotta continua per stare a galla, no? Io a volte dico la sopravvivenza, tanti anche ascoltatori mi correggono, no, non si sopravvive, si deve sempre vivere a schiena dritta, e ragione per cui siamo anche una radio abbastanza, noi che ci teniamo, ecco, ad andare in una certa direzione ostinata e contraria alle volte, no? Quindi nessuno ti regala niente nella vita, ma se questa sera, ecco, in questo momento alla radio ci fosse un ragazzo che sogna di diventare cuoco, quale sarebbe il consiglio più sincero che gli daresti?
0: Ma il mio consiglio più sincero è quello di lanciarsi e di vivere l'esperienza senza freni, perché questo mestiere, innanzitutto perché è un mestiere che ha bisogno di sangue fresco, altrimenti la cucina italiana non riuscirebbe ad evolversi, ma è un mestiere che dà tantissima soddisfazione ed è di non aver paura, proprio di non avere assolutamente paura di entrare nelle cucine, perché questo mestiere è un mestiere che dà grosse possibilità, ti permette una grande libertà
1: e tanta soddisfazione anche nel settore, anche se sei dietro un pass,
0: di poter viaggiare, sì. Di viaggiare, di imparare lingue straniere, di aprire, e il viaggiare è un'apertura, ti consente di aprire la mente a 360 gradi, quindi
1: certo,
0: di fare
1: specializzarti sempre di più, ampliare il tuo panorama culturale.
0: E poi di non avere paura di quello che, perché purtroppo si tende a dire che la cucina è un lavoro duro, che è un lavoro impossibile, poi questo anche determinate.
1: Sì, perché sei limitato a parlare di sport e a leggere la gazzetta, ecco, perché appunto non hai avuto quella possibilità di ampliare il tuo panorama, ecco, di soddisfazioni.
0: Esatto, però, guarda,
1: non vivi di solo pane, ecco, non si vive,
0: esatto,
1: di solo pane.
0: Però guarda che fa anche molto male, secondo me, ai giovani vedere determinate trasmissioni dove vedono delle cucine che sono orrende, che sono proprio da incubo,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ecco, questo messaggio è assolutamente denigratorio nei confronti delle cucine, di posti dove ci sono professionisti che hanno uno spirito, ci sono chef che sono inclusivi, vedo chef, per esempio, guarda, la grande difficoltà che si fa ad assumere, per esempio, a invogliare le lady chef.
1: Esatto, parliamo anche di tante ragazze che vogliono far cucina partendo dalla scuola alberghiera. Ecco, la loro prospettiva qual è di entrare in una cucina di un hotel? Perché abbiamo tante tose che magari che fanno la terza cucina, allora, quarta cucina, quinta cucina, che muoiono ragazze.
0: Ma è benissimo, sono le benvenute, anche perché ti posso garantire che quando le ragazze sono brave, quando le chef, le lady chef sono brave, lo sono dannatamente brave e hanno la mia più grande ammirazione, e ti potrei citare dei nomi di donne chef che ho conosciuto e che non hanno assolutamente niente da invidiare ai loro colleghi uomini. Ti dico, innanzitutto andare a lavorare in compagnie dove c'è un concetto di integrazione, di integrare, di proprio di inclusione a 360 gradi, e quindi grosse compagnie come la Hilton, come la Marriott hanno comunque, sai, una struttura di HR che supporta e che permette alle donne di avere una stessa carriera, la medesima carriera che un ragazzo, e quindi questo facilita moltissimo. E poi, sai, io devo dirti che ho visto proprio ultimamente, noi siamo partiti l'anno scorso con un progetto in Hilton che si chiama Chef LX, che ho sponsorizzato, che ho voluto con tutto me stesso, e che finalmente abbiamo trovato la possibilità, e proprio ci siamo detti, bene, per dare un segnale positivo facciamo in modo che partiamo con sei candidati, perché è un programma di 12 mesi, dove proprio facciamo in modo a dei sous chef, gli diamo loro la possibilità in questo percorso di diventare executive sous chef, quindi di prendere degli incarichi come executive sous chef in compagnia. E la prima tornata di questo programma ci siamo detti, bene, scegliamo sei donne. E ti dico, non è stato facile, perché il numero delle sous chef, delle candidate che avevano i requisiti non erano tantissimi, ne abbiamo scelti sei. E ho visto effettivamente cosa possono fare, cosa hanno fatto, e adesso stanno occupando posizioni di rilievo in alberghi della compagnia, in alberghi della Hilton. Quindi è possibile, ti posso garantire che è qualche cosa che mi fa un grande piacere, perché ho detto
1: portare avanti
0: portare avanti questa cosa. Quindi il messaggio che voglio dare ai ragazzi è: cercatevi un mentor. Io credo che sia importante che qualsiasi ragazzo giovane individui
1: una persona in cui identificarsi,
0: una persona in cui fidarsi,
1: esatto,
0: che li aiuti a far crescere e che li aiuti a non fare passi falsi. Ecco,
1: sono carenti, i mentori sono carenti adesso, ne abbiamo sempre meno.
0: Chi ha detto che sono carenti? Vabbè, insomma,
1: cioè, non abbiamo più, so. Bisogno, è più fatica a trovare quelle persone che hanno quel carisma, diciamo così, ecco, e anche soprattutto che ti dimostrino, che traspaia quella esperienza, ecco, e soprattutto sì, anche quella elasticità mentale, che non siano persone formate, squadrate, ecco, con la valigetta 24 ore che arrivano adesso magari col master. Persone che tu vedi che ti parlano proprio il loro percorso, che si sono fatte da sole, che sono arrivate un po' come voi, che siete, diciamo, la vecchia guardia, qui dice, guarda, quello ha fatto sacrifici, è diventato così, posso farlo anch'io. Ti arrivano magari il laureato di turno che non ti dà nessuna, capito, non ti dà nessuno stimolo di dire, cazzo, voglio diventare come lui, capito? Ecco, questo
0: hai ragione, ma hai perfettamente ragione, però ci sono anche molti professionisti, ci sono tanti bravi professionisti,
1: sì, ovviamente.
0: E ecco, quando questi giovani riescono a individuarne uno, seguitelo e fate in modo di seguitelo, e magari il bravo professionista vi porta anche da un altro bravo professionista, perché tendenzialmente io mai e poi mai suggerirei un mio comì a qualcuno che non è fidato. Quindi ecco,
1: questo rapporto di fiducia, insomma, che ci deve, non deve mai mancare,
0: assolutamente credo che sia fondamentale questo. Però c'è anche da dire, e lo dico chiaramente, io ho fatto tanta gavetta,
1: è quella secondo me la cosa importante. Quando
0: allora, io ho fatto gavetta,
1: uno viene dalla gavetta, può anche dire una parola in piazza, può farsi, sì, capito, valere anche di più in mezzo agli altri.
0: Però nella gavetta devo dire che ho avuto dei momenti duri, c'era una fortissima disciplina, anche troppa disciplina, però non rinego assolutamente nulla, devo dire, perché poi alla fine, nel corso del tempo, sono io quello che sono adesso, sono il risultato di un trascorso, di quello che ho vissuto. E credo che sia importante dire ai giovani, la gavetta è importante, non potete bruciare le tappe,
1: ecco.
0: C'è questa mania adesso che tutti vada a fare carriera in pressa e furia, ma non funziona, ragazzi, non va bene. C'è bisogno proprio di darsi tempo, perché se la carriera la vuoi, questa viene, ma viene con calma, la devi costruire come costruire, sì, una casa, un mattoncino sopra l'altro,
1: esatto, dalle fondamenta.
0: Quindi,
1: dalle basi, se no dopo crolla.
0: No pain no gain, senza fatica non si ha niente, no,
1: esatto.
0: Detta la verità,
1: abbiamo perso, quindi vogliamo avere tutto e subito adesso in tante,
0: esatto,
1: cose.
0: E purtroppo questo, devo dire, viene un po' anche dalle famiglie. Bisognerebbe che i genitori cominciassero anche a dire, ragazzi, no, se volete dovete,
1: bisogna anche saper dire no qualche volta,
0: dovete guadagnarvelo, dovete costruirvelo, ecco, questo è è anche un messaggio che voglio dare.
1: Si è ribaltata
0: dare,
1: la cosa, perché se adesso un docente magari va a richiamare un alunno e parte il genitore e va a richiamare il docente, non è che dice che ha fatto bene in studio, impegnate per quest'altra volta, magari ecco deve a rischio di rimettere, no, dice il professore che non sa coinvolgere lo studente.
0: Esatto,
1: si è, è cambiata totalmente
0: segare versa, come diceva mio papà, segare proprio versare il mondo,
1: segare versare il mondo. La casa editrice è trovabile già, appunto, questo libro Confessioni al Pass?
0: Questo libro si trova in Amazon e si trova anche nel sito di Leucotea, che è il mio editore, e che ha tra l'altro anche altri bei libri, quindi nel sito della Leucotea si trova, e si trova anche in Amazon senza nessun problema, quindi mi fa molto piacere, grazie che ne parli, grazie che lo stai citando.
1: Sì, abbiamo qua Stefano, ecco, che appunto
0: che
1: il chef
0: stai dando.
1: E noi siamo contenti, insomma, di essere stati in tua compagnia in questo viaggio che ci hai fatto attraversare, non soltanto dentro il mestiere ma dentro soprattutto le persone, perché ricordiamo che siamo ancora esseri umani, finché abbiamo una certa empatia per interagire, se no ecco che diventiamo degli automi guidati dall'intelligenza artificiale e basta, non siamo più capaci di relazionarci, di intraprendere delle relazioni umane, ma diventiamo sempre più asettici, sempre più insensibili, sempre più rivolti con uno sguardo verso un panorama sempre più grigio, voglio dire, non abbiamo più ecco questo orizzonte roseo che ci dà questa grinta, questo stimolo di dire sì, sopporto questa gavetta perché mi dà quella possibilità di formarmi per arrivare ad un punto di dire quello che potevo fare, l'ho fatto, e adesso mi sento anche di dare dei consigli, perché ho vissuto in prima persona io certe esperienze che magari posso permettermi di raccontarle, ecco, perché quando uno non viene dal niente, ovviamente niente può insegnare. Caro Franco, ancora grazie. E
0: grazie a te Thomas, grazie a tutti,
1: ancora un saluto dallo studio qui, e abbiamo sindaco di Due Carrare Davide Moro, abbiamo ciao, Franco Pennello, Andrea Peruzzo del sindacato Saltai di Montegrotto.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività, per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
5: E Stefano Pepe, lo chef, lo conosci, ecco.
6: Ah, beh, tutti grandi amici, vabbè, ci siamo visti in studio con alcuni di voi, ci siamo visti in studio. Io spero di ritornare in studio appena rientro dalla Finlandia, quindi ringrazio tutti quanti voi, ringrazio gli ascoltatori di Radio Gamma 5 per questo momento e
7: vediamo se a settembre allora con l'inizio col nuovo anno scolastico, perché io vado alle trasmissioni, vado con l'anno scolastico, chiudo agosto, riapro a settembre.
8: Franco, c'è un altro progetto con l'associazione nostra di fare un po' di televisione anche prossimamente. Ho già parlato, adesso vediamo se va in porto.
6: Televisione?
8: Sì, Carlo.
7: Prepara il trucco allora, il trucco e parrucco.
6: No, sta attento Stefano. Cioè, siamo, non sai che siamo proprio dei fiori, scusa se te lo dico.
8: Va bene, dai.
6: Cioè, in radio facciamo ancora la nostra bella figura, ma in televisione bisogna veramente che
8: va bene, ci facciamo tirare a Maltafina, bene, dai.
7: Abbiamo le applicazioni adesso, i Photoshop fanno miracoli adesso.
8: Comunque
7: dai.
8: No, c'è un progetto adesso vediamo. Comunque va avanti anche l'altro progetto nostro di consulenza nell'ambito nostro. Tu hai parlato di formazione, ho fatto una squadra in maniera tale da poter fare un servizio con la nostra associazione, un servizio verso il mercato sia appunto per quanto riguardava tutte le varie aspetti del nostro mestiere, ecco, dalle normative, dalla CCP, dall'intolleranza, dall'organizzazione, anche dal storytelling, perché bisogna anche raccontare naturalmente al territorio e quello che è stato il nostro vissuto, insomma, ecco. Sto costruendo un bel gruppo nel quale tu fai parte, anzi sei una punta di diamante,
6: e tu sai bene che io non vedo ora di aiutarti.
8: No, tu non sei te che aiuti me, non io te.
6: No, ci aiutiamo a vicino,
8: certo,
6: dai,
8: naturalmente, nel senso che tu
7: sarà un lavoro di squadra, come
8: lavoro
7: sempre.
8: Di squadra, ecco, come
6: certo,
8: hai detto te,
6: ragazzi.
8: Il nostro lavoro di cuochi in brigata è un lavoro di squadra, non ci sono le prime donne, ecco, le prime donne le lasciamo a, come si suol dire, no, a ristoranti stellati. Sì, va bene, alle stelle, va bene, dai.
7: Bene,
8: dai. Va bene, allora, Franco.
7: Grazie ancora.
6: Buonanotte a tutti.
8: E buona continuazione, buon lavoro intanto.
7: E a risentirci con la parte finale della trasmissione. Grazie ancora Franco Luise e con Confessioni al Pass. Di nuovo, buonanotte Franco, grazie.
6: Buonanotte, grazie, ciao.
7: Radio Gamma 5, ciao. Grazie.

0: Eccoci qua, allora abbiamo fatto questo spazio, abbiamo dedicato siamo sempre in diretta a Radio Gamma 5 Franco Luise con il libro Confessioni al Passo. Adesso vorrei riprendere, intanto ringraziamo ancora Franco per il suo intervento che ha fatto, per questa chiacchierata, proprio per questo percorso proprio dove si va a legare cucina, mondo della ristorazione, amministrazione di un paese, ambiente e territorio, ma soprattutto formazione. E quindi, ragione per cui mi viene proprio a fagiolo la questione, per chiudere il cerchio proprio di questa serata così veramente pregna di argomenti, che forse anche un po' fatica riuscire a gestire un po' il tutto, e me ne scuso, ma volevo proprio chiedere al nostro sindaco di Due Carari, questa volta di insegnante, nella sua esperienza anche di insegnante, che messaggio arriva dai giovani e soprattutto vuole dare ai giovani in questa epoca che stiamo vivendo? Cioè, hanno bisogno anche loro di avere delle opportunità, di vivere con una certa coerenza, di essere formati ad avere una certa sostenibilità sia dell'ambiente del territorio, ma anche avere fiducia per il futuro?
1: Allora, domandina così molto leggera però sì, molto
0: perché
1: semplice.
0: Così li uniamo tutta.
1: Allora, prima vorrei fare una battuta, perché mentre ascoltavo sia Franco ma anche Stefano, no, che si racconta di questa fretta, no? La fretta del titolare
0: dell'arrivare.
1: Per arrivare, oppure la fretta della carriera, no? Cioè, tutta sta fretta, mi è venuta in mente una battuta che non mi ricordo più chi ha detto, un comico eccetera, che diceva che al giorno d'oggi la gente ha un sacco di fretta perché non sa dove andare.
0: Ah, ecco, perché non ha una meta.
1: E penso che questo sia un po' il caso di tutto quello che abbiamo raccontato, perché generalmente un titolare ha fretta per arrivare subito al profitto e quindi annaspa, no? Perché bisogna fare per arrivare. Lo stesso anche molti, no, con questo carrierismo per arrivare, ma poi per arrivare dove? Perché cioè, tu arrivi se in qualche modo hai una realizzazione,
0: hai una
1: in testa, no, cioè, non è il posto che ti dà la cosa.
0: Sì.
1: I giovani al giorno d'oggi, secondo me, sono migliori di come li dipingiamo e di come li descriviamo. Hanno una sensibilità molto particolare, molto attenti, secondo me, all'ambiente, sì, molto attenti alle relazioni. E noi adulti gli abbiamo inculcato questa cosa del guai a te se fai quello che abbiamo passato noi, perché abbiamo vissuto una vita di sacrifici,
0: sì, certo.
1: E gli passiamo molto spesso, più che la gioia del raggiungimento di certi obiettivi, gli passiamo un po' il rammarico di aver perso delle occasioni nella nostra vita. E quindi loro, giustamente, soprattutto dopo il Covid, dicono: beh, sai cosa c'è? Che io mi faccio sì la mia esperienza lavorativa, ma devo anche stare attento alla mia vita privata.
0: Esatto.
1: E questo noi forse adulti non riusciamo a capirlo, che insomma in qualche modo
0: si va dai giornali in una certa forma.
1: Sì, è il frutto di quello che abbiamo fatto. Poi non dimentichiamo che questi ragazzi stanno vivendo una guerra. Io, quando i miei ragazzi di quinta, no, 18-19 anni, mi chiedono: professore, ma può capitare che io sia chiamato per andare in guerra? A me vengono i brividi, un pugno allo stomaco.
0: Bravo.
1: Perché io non mi è mai passata per l'anticamera del cervello di poter essere chiamato per andare in guerra, e i nostri ragazzi al giorno d'oggi ce l'hanno in testa, magari non tutti. Però vi posso assicurare che queste cose a me sì.
0: Oppure
1: fanno...
0: tanti allievi magari non possono dire: ecco, sì, sono arrivato alla quinta, tutto bello, adesso esco da questo cancello e cosa trovo fuori da questo cancello?
1: Questo è un po' l'uscire dalla propria comfort zone, che è sempre, che è sempre difficile. Io non so cosa dire a questi ragazzi, se non fargli vedere col mio esempio, ecco,
0: di non demordere mai, l'esempio, di riuscire sempre a vedere una luce in fondo al tunnel.
1: L'esempio dell'impegno, l'impegno, esatto, non solo in classe, quando si è in classe, ma anche quando si è fuori.
0: Deve avere delle mete comunque.
1: La coerenza, esatto. Io dico sempre...
2: Dobbiamo essere degli esempi.
1: Un esempio.
0: Il mentore che diceva prima...
1: un esempio Luisa, coerente, no? E credibile, perché...
2: Sì, soprattutto credibile. Oggi, ripeto, stamattina...
0: Avvicinati capo al microfono, grazie.
2: ho fatto le NAIP, questo evento col consorzio dei formaggi per il ministero, vabbè, e sono venuti sei ragazzi sono arrivati sei ragazzi della scuola che non era in orario scolastico, erano interessati all'argomento, dopodiché mi hanno dato una mano a preparare, a sbarazzare, a pulire, addirittura sono andati a lavare dove avevo sporcato la cucina senza nessuno. E ho detto: ragazzi, siete bravi e io vi voglio premiare. E ho detto: il prossimo anno siete tutti e sei tesserati alla FIC, vi tessero io. Gli ho dato, si sono illuminati. Ho dato una gratifica a questi ragazzi, è poca cosa, perché un tesseramento, un'associazione, è una cosa minima, però in quel momento si sono sentiti gratificati, valorizzati per quello che stavano facendo. Ho detto: siete bravi, io vi voglio anche facendo così è motivo per loro continuare nella professione. Ecco, ci vuol poco, però dobbiamo dare queste piccole pillole, questi piccoli esempi, dove naturalmente trovi quegli elementi che individui, no? Ma naturalmente su una classe trovi 5, 6, e questi vanno valorizzati, non persi per strada e tantomeno insieme con gli altri. Io ripeto, io non sono un insegnante, e mi davo un po' l'insegnamento, insegnato dove mi sono diplomato a Recoaro, la DF, la NAIP, e quando trovavo persone che mettevano zizzania,
0: è quello un problema,
2: all'interno i bulletti, ma robe che mi prendevano anche a schiaffi sul muso, io non mi facevo intimo, no sul serio, ho visto un ragazzino di 16 anni a prendere a schiaffi un vicepresidente lì alla scuola di NAIP solo perché gli hanno detto: guarda che sei nano, non puoi fumare. Gli ha detto due volte, la seconda volta sto ragazzino l'ha preso a schiaffi.
0: Ecco, di dove, dove
2: io il primo giorno che sono andato a insegnare NAIP, perché c'era uno, sempre un ragazzino di 16 anni che rompeva le scatole, e con la testa bassa fischiava, insomma, ragazzi, una volta, due, adesso basta, smettila. Insomma, alla quarta volta ho detto: basta, prendi il tuo libretto, ti porto in direzione, perché io non posso fermarmi durante la lezione una, due, tre, quattro volte e riprendere. Questo si è alzato per farsi vedere bullo, ha preso il suo banco ma l'ha tirato dietro.
0: È come reagisci?
2: Io lì sono stato freddo, perché e lui voleva far sì che io mettessi le mani addosso, però sono assolutamente freddo, e questo e quell'altro. E per nervoso lui ha preso un pugno, sfondato la porta, e dopo lì ho cominciato a urlare io, e sono usciti tutti dalle altre aule e se l'hanno portato presso, e quello non l'hai più visto. Però a base di questo poi
0: ci sono,
2: ho capito perché poi è venuto là tutto, ma casa sua veniva dalla famiglia dove arrivava il papà la sera imbriaco duro, picchiava la mamma, picchiava i figli, ecco.
1: Ecco. Ma questi sono casi sociali.
2: Sì, casi, però quello rovina, rovina la classe,
1: lo so.
2: Dopo tanti altri che arrivavano per spacciare, erano certo. 4-5, di solito sono quelli che si mettono dietro, quelli l'ho eliminati tutti. Io non avevo paura e dicevo sempre così, sa com'è.
0: Uno prova ad unire un gruppo, a fare una certa integrazione.
2: No, devi mostrarti duro. Duro.
1: Questi sono casi sociali che vanno trattati,
2: sì,
1: da casi sociali.
2: Ci sono anche casi minori, però i bulletti famosi.
1: Sì, no,
2: però dimostrare polso.
1: Questo sicuramente.
0: Perché dipendono anche dalle compagnie, no? Come che praticano. Sì. Perché cambiando anche classe, magari un ripetente che in un'aula aveva delle certi comportamenti, stando insieme a certi elementi, è cambiato da così e così, cambiando certo. Sezione, cioè, e anche la compagnia, il branco,
1: non bisogna assolutamente.
2: È il fatto che quando si trovano in gruppo si sentono forti, li prendi da singolo,
1: basta, cambiano. Basta.
2: A me un ragazzo faceva il cretino là davanti a tutti, cioè, a un certo punto ho detto: guarda, ma aveva anche offeso, aveva offeso in maniera. L'ho corso dietro perché era straniero, mi aveva detto qualcosa in straniero, e una luna mi aveva detto: ma cosa mi ha detto? E ti ha detto questo, mi sono tolto il grembiule, ho corso dietro, l'ho preso, ho detto: guarda, qua non ti posso fare nulla, ti posso fare nulla perché io sono il tuo insegnante e tu sei un allievo, poi ci troviamo fuori da quella porta e te ne do tante che domani vieni a scuola con gli occhi, ti gratti gli occhi così, ma lei è pazzo, no? Dico, tu non conosci i cuochi. Tu non conosci i cuochi, sei tutti sì, matti, no? E da quella volta lì, sai, mi incrociava, passava col muro così, no, non devi timorirti. Poi c'erano le insegnanti, le professoresse, poverette, erano, non avevano questa forza. E comunque è difficile veramente, è insegnare
1: difficile,
2: oggi
1: è molto difficile,
3: a volte bisogna
1: molto,
3: veramente è molto difficile, abbassare e usare lo stesso dialogo per entrare in,
2: guarda,
3: una sintonia, eh. Allora ti
2: bisogna sapere equilibrare,
1: cioè, sì. Io vi invito a guardare anche l'altra faccia della medaglia, cioè quelli bravi, che è quello, quindi
2: sì,
1: noi dobbiamo essere un esempio.
3: Esatto,
1: e io porto sempre avanti l'esempio positivo che abbiamo in classe.
2: Infatti, okay? Io
1: poi quegli altri bisogna sicuramente stopparli, ferma, mai come dire, far finta
3: la possibilità, no, si dà a tutti,
1: ti do sempre una seconda possibilità, ma ti faccio ben presente che hai superato un limite, che non dovevi farlo, no? Questo non possiamo transigere su questa cosa, e è difficilissimo, perché ti porta, anzi, come dire, il gioco dell'adolescente è proprio quello di capire qual è il limite del mondo, quindi ti porta a forzare questa cosa. Sta di fatto, ecco, io invito tutti a vedere anche quegli altri, che abbiamo sempre quei due o tre che sono particolarmente bravi, e ne abbiamo poi anche altri che sono nella media e che, se ben coltivati, poi ti danno anche delle belle soddisfazioni.
2: Certo, io ho notato che se tu dopo questi, rimanendo indietro, vedi questi gruppetti, mettendo uno di questi che zoppica, li metti nel gruppetto, fai squadra quella con l'altro, vedo che vengono trascinati e sono incentivati.
1: Sì.
2: Comunque è lì un fattore di psicologia, perché io ho notato che quando abbiamo iniziato a fare questo mestiere, sì, va bene, bisogna far mangiare bene questo e quell'altro, però quando lavori in brigata devi lavorare molto di psicologia, saper capire la persona
3: e valorizzare il ruolo che,
2: certo,
3: può fare la persona,
2: perché con uno posso dire, oh vecchio,
1: dai,
2: ecco, un altro devi capire la persona, devi saperlo prendere in una maniera rispetto a un'altra, devi mettere le persone nel luogo, al posto giusto, e prendere in una maniera giusta, ma no, devi capire la persona, certo, studiarla. C'è Giovanni qua, che siamo stati tanti anni, ecco, io ho fatto bei grossi alberghi ad Abalo e con la mia brigata mi spostavo, ma tutti insieme, da Nerone hanno fatto parecchi anni, 8 anni, Tritone, Roma, venivo dall'orologio, dal Tergisteo.
3: Ma soprattutto come leader ti sei sempre adoperato, speso ed esposto prima per i tuoi ragazzi.
2: Sì, sempre dopo, posto loro primi, sempre, perché tu poni, tu non sai niente, come diceva Franco, tu non sai nulla, cioè devi... tu puoi essere bravo quanto vuoi, però se alle spalle non c'è l'esercito,
1: certo,
2: non vai niente.
1: Parte.
2: Infatti, cosa diceva Natale Rusconi? A me è successo che sono stato malato e ho lasciato la mia brigata da sola. Per un 40 giorni ero ricoverato in ospedale. È andato avanti lo stesso. Poi è successo un'altra cosa, sono andato via tutta la stagione invernale, perché la direzione ce l'aveva con la mia brigata, ho detto no, la mia brigata si butta anche sul fuoco, e garantisco per loro, e io ho fatto un tiro d'ammato, ho detto sono stufo, vado a farmi la stagione in montagna, l'ho lasciati da solo. Hanno tirato avanti tutto l'inverno da soli, erano incavolati perché non avevo capito la mia manovra. E poi quando sono rientrato, hai visto la tua brigata, che bravi che sono stati? E cosa avevo detto io? Dopo si era rotto tutto, io sono andato via, perché ho dimostrato che le persone che erano qua erano non era come me, che perché avevo girato in tutta Europa, diciamo, ho girato parecchio, ho avuto delle esperienze, e loro erano qua, rimasti qua, però gente che lavorava. Hai visto? Ecco, vabbè, così è stato e così è successo.
4: Se posso intervenire, quando sei andato via da Natale, che siamo andati a cambiarci la signora, e la signora dell'albergo, senza far nome, e ha detto ragazzi, ha detto cosa andate avanti voi, cosa fa? No, noi senza il capo non andiamo da nessuna parte, andiamo a casa, ci siamo rivestiti, ma non potete abbandonare adesso, a Natale, se non arriva Stefano noi non andiamo a nessuno, e Stefano è arrivato dopo 2 ore.
0: Ma questo è lo spirito di
5: l'unione,
0: squadra.
5: L'unione fa la
0: perché
5: forza.
0: L'unione fa la forza. Prima si parlava con Franco Luise che un bravo formatore, un bravo chef è in grado di far mandare avanti una brigata, una cucina anche senza la presenza del leader. Però questa è la riconoscenza anche della brigata stessa e il rispetto della persona che del capo e del leader.
6: Mi riconoscevano come leader anche se mi chiamavano
0: il microfono. Capo, mettete il microfono davanti se no a casa non ti sento.
5: Questo è il rispetto che i subalterni hanno nei confronti del capo, ecco. Io mi sono sentito gratificato perché mi riconoscevo come leader, anche se dopo giocando, scherzando, mi chiamavo Capo Ruggero. Era una battuta. No, poverino.
4: Ve lo dico io perché lo chiamavamo Capo Ruggero. Perché d'inverno andava a Moulin Rouge, andava a fare le station là e poi veniva in cucina e ci faceva lavorare a noi.
5: No, adesso dico perché.
0: Ah sì, 5 giorni a Parigi, 1.000.000 al giorno. Sì,
5: no, a parte quello. No, era venuto uno stagista.
0: Per studiare, per formarsi.
5: Un stagista che aveva qualche problema, no? Anche quelli vanno. E si chiamava Ruggero. Poi aveva appiccicato lì al grembiule il famoso coaro, no? Sai quello che una volta dei contadini che mettevano.
1: Ah, il coltello.
5: E il coaro, si metteva il coltello, la pietra da.
1: Sì,
5: ecco,
1: da filare,
5: lì. La stessa cosa, lui aveva la patata, la cosa, aveva il coaro, vabbè, poveretto, non si diceva niente, anzi lo rispettavamo, lo coinvolgevamo e gli volevamo anche bene. Poi quando è andato via, ho preso io loro il capo Ruggero. Comunque, ripeto, in maniera scherzosa, senza mancare di rispetto. E da quella volta ancora adesso mi chiamano Capo Ruggero. Capo Ruggero, infatti adesso mangiamo, domani sera facciamo la tra tutti ex colleghi di 50 anni fa, quando lavora nelle Roiane, andiamo a mangiarci la pizza,
1: ecco,
5: col Capo Ruggero. Comunque no, questo è gli aspetti belli della vita e della, diciamo, i rapporti che si ha in un contesto lavorativo.
4: Una
5: ecco.
4: Volta che sei andato via, poi la signora veniva in cucina e diceva: ma Stefano è arrabbiato?
5: No, poco.
4: Non c'è nessuno che è arrabbiato. Giovanni, ma lei quanti figli ha? Uno, Mario, uno. Gianni, regali per tutti.
5: Sì,
4: se ti ricordi.
5: Sì, sì, sì, va bene, era una gran rufiana.
0: È compromesso, si trova sempre in qualche
5: sì,
0: maniera.
5: Bene, no, a me mi è servito, cioè dovevo farmi rispettare e fare rispettare gli altri soprattutto. Tanto più che sono stato. Dopo 22 anni mi hanno richiamato, a mandare avanti la brigata, ho detto no, io sono in pensione, e arrivederci e grazie. Ho già dato, ho mandato un consulente, mio amico, vabbè dai. Comunque, ecco, questi aspetti qua della vita sono belli da ricordare, ecco, questo, potrei scrivere anch'io un libro, come Franco.
0: Però vedi, questi racconti, come appunto anche questa sera che abbiamo parlato anche del territorio, di Due Carale, dove appunto c'è questa espansione verso appunto l'ambiente, verso il valorizzare le nostre opere architettoniche anche certo, di un certo, certo valore storico, fa parte di una storia, la storia della vostra professione, i vostri aneddoti, la storia di un paese, la storia di una realtà, che quindi deve essere vista non come una nostalgia ma come una energia propositiva per portare esperienza, soprattutto delle idee di innovazione per proiettarci in un futuro. E quindi l'importanza, ecco, abbiamo capito l'importanza questa sera di fare rete, di dare e di offrire una certa qualità e di avere una visione ampia del panorama appunto che si va della richiesta, ecco,
5: cosa è richiesto dal mercato,
0: del nuovo mercato, ecco, questo volevo dire, ecco. Quindi questa sera abbiamo fatto veramente un fulcro importante che è il rispecchio della nostra società, ecco. Quindi volevo dare proprio manforte tanto al nostro sindaco Davide Moro, ma anche ad Andrea, ecco, come proprio sulla valorizzazione intanto del lavoro, sì, ma anche della responsabilità del ruolo che si ha per avere un equilibrio in cui poterne giovare tutti, per andare avanti tutti assieme. Questo è una cosa.
7: Giustamente fare rete. Io adesso voglio sempre questa associazione qua che ho preso in mano, l'associazione di cuochi. Prima andava avanti i cuochi per conto suo, adesso abbiamo bisogno delle aziende, delle istituzioni, di tanti fattori per fare rete, perché c'è crisi, c'è niente da fare, quindi solo facendo rete, raggruppandosi, nel senso di un progetto unico per tutti. Ripeto, stamattina era coinvolto l'istituzione, un consorzio, la nostra associazione, una scuola, per cui quattro soggetti che andavano bene a tutti. Una cosa, questo non succedeva una volta tempo fa, adesso un po' tutti hanno capito che per poter andare avanti, non per dire una cosa adesso, come diceva la Slaina, no? Un progetto allargato, no? Ecco, vabbè, per dire una stupidata, ecco, comunque no, quando si fa gruppo si lavora meglio. Nell'ambito di nostro settore, dell'Oreca, le istituzioni, il territorio, allora si ha più possibilità di emergere e avere delle cose positive. Se stiamo da soli come un can solitario, non andiamo a nessun posto.
1: Si
7: ecco.
1: Sta un po' esaurendo quella spinta propulsiva che aveva il metodo competitivo, no? La competizione,
7: ah, sì, una volta, sì.
1: che domina ancora, insomma, ecco, sì, per certi aspetti, e stiamo tornando a quello cooperativo. No? Che è sempre stato un po' la molla che ha fatto fare il balzo in avanti, il progresso all'umanità, sì, cioè la cooperazione,
0: cioè, una volta che trovare una comunità in un certo punto,
1: perché i problemi sono sempre più complessi, e quindi hai bisogno di più modi di vedere la stessa cosa e di più punti di vista.
7: Io ho notato una volta che gli albergatori erano proprio
1: monoliti, cioè
7: loro e basta.
1: Adesso
7: guardavano con l'occhio storto l'albergo più vicino, se quello faceva più aperto, cioè tutto c'era questo. Adesso purtroppo
1: non puoi più,
7: devi cercare, alla fine il termalismo è questo, e devono unificare le forze per poter.
0: È arrivato, certo, un po', diciamo, tutti allo stesso livello, che ci si sta sedendo un po' tutti.
7: Devi studiare nuove strade, e che non puoi farlo percorrerlo da solo. Anche con i sindacati, naturalmente, perché certo, devono coinvolgere anche i sindacati, perché quando si parla di lavoro, di mezzo
0: c'è un grande intermediario tra l'operaio e il datore di lavoro.
8: Se l'avessimo fatto anche tempo fa, soprattutto anche tra cuochi e non cuochi, forse in qualche modo avremmo anche risolto tanti altri problemi. Forse magari avremmo creato meno corporativismi, e forse avremmo dato indicazioni alla gente e ai dipendenti che lavoravano in albergo completamente diversi. Questo è. Spesso abbiamo scelto invece di ognuno curarsi il proprio orticello, e alla fine, sai, il famoso detto dividi e impera.
0: Esatto.
7: Specie il vostro sindacato vi hanno isolato. Il vostro sindacato è stato proprio isolato,
0: sì, dalle
7: anche
0: categorie
7: dagli altri,
0: più grandi, più dominanti.
8: Allora, il nostro sindacato è stato isolato per il fatto che noi conosciamo la storia, siamo da 50 anni nel territorio, sappiamo perché delle cose sono state fatte, alcune cose perché poi non sono state più fatte, conosciamo un po' tutti, conosciamo gli imprenditori, conosciamo i lavoratori e conosciamo anche gli altri colleghi
0: più attenzione anche per la clientela. Se noi qua sappiamo di avere una clientela, cioè stazione di cura e soggiorno, valorizzare anche la fangoterapia, tutto quello che può essere, andiamo a togliere l'orario degli autobus sopra le pensiline, perché adesso col QR code fai clic, inquadri con l'iPhone e ti trovi. Allora, se già noi abbiamo un tipo di clientela, già noi arriviamo come stazione di Terme Euganee in un contesto dove appunto c'è l'apertura a tutti i vari posti del territorio, Abano, Montegrotto, Galzetto, Reglia, si arriva tutti per quella stazione là. Andiamo a togliere un mezzo pubblico che magari ti prende tutto il viale della stazione, chiudere un viale della stazione, cioè ci sono tante cose, però almeno sono ritornati gli orari sulla pensilina. Lì dobbiamo sempre dire grazie indirettamente o direttamente al sindacato Saltae di Montegrotto Terme, perché la signora Carla ci ha messo del suo. Vogliamo raccontare questa storia?
8: E non solo la signora Carla, anche il signor Andrea ci ha messo del suo.
0: Gli aneddoti, La signora Carla, diciamo, era segretaria loro, ecco, che per da tanti anni si dà da fare, che appunto si è prodigata per fare quell'articolo, è sull'articolo del giornale che...

0: perché bisogna sì in un territorio custodire la propria bellezza, ma nello stesso tempo bisogna avere anche il coraggio di valorizzare la comunità per tornare a progettare assieme. Quando che si va a mettere da parte una categoria di persone, ma perché tutti dobbiamo essere aggiornati adesso, ma perché, ecco che allora andiamo a creare nuovamente delle corporazioni, cioè non è più una comunità a misura d'uomo.
1: Oggi
0: dobbiamo sempre valorizzare le minoranze, no?
1: Scopriamo ogni giorno che la gente è convinta di saper far tutto da soli, perché ognuno è proprio legale, ognuno è il proprio commercialista, poi alla fine dei conti quando non riescono più leggono internet, e poi quando non ce la fanno più vengono da noi sostanzialmente, e spesso siamo anche, come posso dire, ci gratificano per il fatto che quando i problemi sono insuperabili l'unica spiaggia siamo noi, perciò in qualche modo
0: ricordiamolo
1: è l'attestato di credibilità, di serietà, perciò
0: un vero sindacato, io dico, perché tanti adesso qua magari arrivano i messaggi, ma cosa dite disintermediario? Sì. Il sindacato dice non riscontrano che è così oggigiorno. No, dovrebbe essere così. Qua ho presenti due persone che ancora andando controcorrente e beccandosi le loro batoste morali, vanno avanti.
1: Abbiamo preso delle batoste morali, ma abbiamo avuto anche delle grandissime vittorie. Noi siamo partiti come sindacato autonomo contro le amministrazioni comunali, contro gli imprenditori, contro il CGL CISL e UIL e contro una parte dei lavoratori.
0: Logico che a Rete 4 alla sera non li vedete queste persone qua a parlare,
1: però oggi purtroppo vediamo che sono morti gli altri, noi siamo ancora qui a cantarla la storia, perciò è una gratificazione
0: per la nostra comunità, deve essere veramente una gratificazione. Se dopo comunque il territorio non sa apprezzare e considerare, perché voi volevo ritornare anche al discorso di qualche trasmissione fa, siete stati anche fautori per fare sempre questo discorso di cooperazione, di istituire un piccolo spaccio, un punto alimentare per i tesserati, per avere dei prezzi agevolati, perché così gli operai con uno stipendio non troppo esoso potessero comunque poter avere dei prodotti in casa.
1: Bellissimo. E sai perché quella storia
0: era la scate,
1: sai perché quell'esperienza è fallita? Perché i lavoratori pensavano che il profitto lo avesse il sindacato.
0: Invece al posto dici, ma guarda i prezzi, cioè vedi la differenza che tu vai a comprare lì e c'è magari un costo minore perché la manodopera, c'è un'attività magari di volontariato, c'è no, niente da fare, ed è fallita quella cosa che erano riusciti a mettersi su un supermercatino per i tesserati.
1: Tieni presente che la CATE non era altro che il primo ente bilaterale che è stato inventato in Italia ed è partito da
0: Montegrotto, da Giorgio Paiaro.
1: Questa è storia, perciò queste medaglie qua nessuno ce le può togliere.
0: È un orgoglio personale, ma dopo
1: gli altri lo sanno.
0: È l'oblio, dopo farà il resto. E, Andrea, due parole anche a te, visto che Andrea è anche un artista, quanto conta, ecco, visto che parlando anche sì di ambiente, territorio, lavoro, sindacati, amministrazione, però quanto conta anche coinvolgere il settore, ecco, i clienti, il turismo, i cittadini in attività ludiche per attirare appunto interesse a uno che possa venire in queste zone, perché tu sei un chitarrista, no?
1: No,
0: un batterista. E quindi hai modo di vedere delle serate, delle persone come e soprattutto se ancora c'è questa volontà di fare degli eventi che possano appunto dare un certo input per a far sì che tutto quello, le belle cose che stiamo dicendo questa sera possano avverarsi. Aspetta un attimo che ti apro il microfono, è quello giusto, ecco qua, vai pure.
2: Sì, ciao Thomas e saluto anche tutti i radioascoltatori che non l'ho fatto prima, perché gli argomenti sono talmente tanti e gli interventi altrettanto. E, certo, la tua domanda va su un qualcosa di specifico, più attinente a un qualcosa che io svolgo in maniera hobbistica, diciamo, che

0: Quindi è qualcosa che va un po' fuori, secondo me, dai vari argomenti che tratto invece quotidianamente. Anche se tu vuoi un mio punto di vista legato a questa cosa. Però lasciami dire prima una cosa, ed è un ringraziamento a tutti i presenti qui da te. Ospiti e chi era collegato telefonicamente, ovviamente. Ma innanzitutto volevo congratularmi con il sindaco Moro perché essere stato rieletto per la terza volta nel suo comune significa che ha avuto la
1: Concorso, ha un
0: capacità
1: consenso,
0: di far sì che i cittadini di quella comunità vedessero in lui ancora un futuro del loro comune, tanto da dargli anche il terzo mandato. Si sa che dovrebbe essere l'ultimo, secondo, no, secondo perché presumo che
1: sarà l'ultimo.
0: gli potrebbero dare anche il quarto o il quinto mandato, ma però insomma, dopo esatto, no, no, non vorrei che gli dessero anche l'ergastolo a questo punto.
1: Cosa fai?
0: Però insomma è un qualcosa che volevo
1: Grazie.
0: aprire
1: Beh, abbiamo
0: questo
1: avuto
0: mio
1: la figura del
0: intervento.
1: prosindaco, potrebbe essere un prosindaco.
0: Anche perché io lo sentivo mentre venivo su in auto l'intervento riguardo a quella che è la storia del suo comune e quindi dei due Carrare, questi due piccoli comuni che poi si sono unificati creando questo nome di nuovo comune chiamato Due Carrare con la simbologia di queste due donne che si uniscono in una rotonda proprio al centro in mezzo ai due paesi sostanzialmente, che poi tra l'altro è un qualcosa che si lega alla territorialità, cioè due piccoli comuni che sarebbero oggi chiamati borghi, che si uniscono a un altro altrettanto bellissimo borgo, sempre dello stesso comune, che è appunto Ponte Manco, che ha, secondo me, delle particolarità che garantiscono al territorio, perché si parla sempre del bacino termale euganeo, ma il bacino termale euganeo, soprattutto Montegrotto, era addirittura una frazione di Battaglia Terme perché erano centri che in epoca passata erano molto più, diciamo, attivi rispetto alle terme, anche se si sa che le terme del bacino euganeo provengono appunto da un'intuizione da sempre storica dei Romani nell'avere la possibilità di utilizzare queste fonti termali a propria cura e relax e addirittura pensando che lì esistessero delle divinità che potessero portare dei grandi benefici alla
1: Tornavano
0: propria
1: dalla
0: salute.
1: battaglia della Francia, si
0: Quindi,
1: fermavano
0: oltre alle
1: Montirone.
0: due Carrare, che appunto sono veramente dei luoghi fantastici, bellissimi da visitare, sono da contorno e posso anche dire sono importanti proprio alle Terme Euganee, come è importante Monselice, come è importante Torreglia con la sua Luvigliano, cioè ci sono molte località nel circondario di Amano e Montegrotto che storicamente sono molto più interessanti e molto più belle rispetto ad Amano e Montegrotto. Beh, il centro è ovvio, è considerato Amano per quanto riguarda le Terme, però devo dire che è solo lo frutto del fatto che lì sono nati hotel, stabilimenti termali dove appunto la gente alloggiava e veniva a curarsi. Ma in epoche, appunto parlando degli anni 50-60, molti di questi curisti, come si chiamano, venivano e soggiornavano solo in queste due località e non conoscevano ovviamente Due Carrare, non conoscevano ovviamente magari nemmeno Torreglia o Luvigliano perché rimanevano all'interno chiusi. Oggi invece questi clienti vanno fuori molto di più e gli interessa molto, soprattutto la clientela straniera, vedere le bellezze che abbiamo sul territorio. Per carità, il Colli Ugani è un ambiente che anche questo corona quelle che sono le Terme Ugane, ma non dà quell'importanza sotto l'aspetto storico dei paesi che sono nelle vicinanze appunto delle Terme Ugane. E dal mio punto di vista questo è in funzione anche un po', e questa è anche una domanda che faccio al sindaco, a quello che i comuni hanno assieme ad Abano e Montegrotto un'importanza nella promozione e sviluppo di tutto il territorio, perché la mancanza della clientela, dei nuovi curisti, perché tutti si sono spostati verso la parte giovane della popolazione, mentre per tempo e soldi bisogna sempre andare a ricercare questi curisti in un ambiente di età un po' più elevato rispetto ai giovani
1: perché i giovani
0: per avere la possibilità di lavorare economica. Di lavorare tutte le settimane, non solo qualche giorno la settimana. Certo. E lì è stato fatto ormai dal 2016, credo, l'OGD, che non sappiamo oggi che fine ha fatto e che sviluppi potrebbe portare, no, a tutto il territorio del bacino termale uganeo, che non viene solo identificato in Abano e Montegrotto, ma in tutti i comuni che sono attorno.
2: Beh, sì, io ho avuto anche l'avventura di essere presidente dell'OGD. Allora, cos'è l'OGD?
1: Spieghiamolo per gli ascoltatori, bravo sindaco.
2: La Regione Veneto nel 2014, se non ricordo male, ha emanato questa legge che definisce come si identificano le zone turistiche. Okay? Le zone turistiche vengono identificate come OGT, organismo di gestione del territorio.
1: Okay. Okay?
2: Quindi non c'è più la località turistica, ma c'è un territorio turistico che crea l'offerta turistica, che permette al cittadino di sentirsi, no, residente di un territorio e non più visitare una località. Questa OGD, nel nostro caso Terme Colli, poi non mi ricordo quante sono in Veneto, deve essere una ventina.
1: Cioè, tutto un ambiente,
2: per
1: tutto
2: esempio,
1: insieme.
2: C'è l'OGD Garda, per okay. esempio, okay? C'è l'OGD Dolomiti, insomma ce ne sono, ecco, tante. La nostra OGD Terme Colli, l'OGD Padova, c'è Padova con Cittadella, Campo San Piero, eccetera. Nel nostro caso OGD Terme Colli sono 16 comuni. E sono metà Colli, quindi Montagnana, Baone, no Montagnana scusate non c'è, ho sbagliato, Monselice, Baone, Este, ok, questi,
1: il settore diciamo...
2: di là. E il settore Terme invece Abano, Montegrotto, Valzignano, anche due Carrare fa parte del settore Terme. Perché? Perché siamo l'ultima propaggine dei Colli Uganei, no? Noi abbiamo ancora delle propaggini, per esempio sì. Il centro, eccetera. E in questi anni queste OGD sono quelle che danno le linee politiche, cioè dicono come si sviluppa il turismo. In questi anni da noi Terme Colli appunto si è deciso di sfruttare questa sinergia che vi dicevo prima, Terme e Colli. Terme sono conosciute, Colli sono meno conosciuti ma sono più attraenti e viceversa. Nel frattempo si è anche riusciti, non so se vi ricordo, a far chiudere due consorzi degli alberghi, perché c'erano i consorzi termali, erano due, i consorzi di promozione termale degli albergatori erano due, afferenti a due categorie sigle diverse. Siamo riusciti a farne uno solo e si chiama TCM, Terme Colli Marketing. Allora, questo è un po' il lavoro che è stato fatto. È anche vero che c'è stata una nel mentre c'era un aumento, io mi ricordo a gennaio del 2020 che in una riunione dell'OGD ad Abano c'erano dei numeri in crescita pazzeschi, poi a febbraio abbiamo dovuto chiudere col lockdown e lì c'è stato un po' un punto di reset
1: di tracollo, però
2: di tutto. Ci si è un po' ripresi, ci sono in atto tutta una serie di progettualità che sono legate al mettere in rete quello che diceva prima Stefano, mettere in rete i vari, per esempio, gestionali degli alberghi, metterli in rete con il database della regione per fare quelle cose che in Germania o in altre parti si fanno già da alcuni anni. Per esempio, si fa l'analisi predittiva degli arrivi dei flussi. Cos'è? Se uno monitora i flussi, per esempio, delle prenotazioni degli aerei piuttosto che le prenotazioni di qualche altro strumento, eccetera, riesce anche a capire qual è la massa di clienti che ti stanno arrivando sul territorio, okay? Questo lo fanno da anni, ma adesso sono diventati molto più fini perché riescono con i dati delle carte di credito, ovviamente spersonalizzati, riescono appunto a identificare queste cose. Ecco, l'OGD è riuscito ad attrarre dei fondi per permettere questa cosa, questa, consapevoli del fatto che il personale anche all'interno degli alberghi, insomma, non è proprio sempre avvezzo a usare la strumentazione informatica, abbiamo anche messo in piedi un progetto che si chiama Web Angels, no? Gli angeli del web, che in qualche modo dovrebbero dare supporto anche a tutta la filiera, dai portieri d'albergo a un po' anche agli amministrativi degli alberghi. E non ultimo c'è tutto l'aspetto del marketing. Qui invece siamo stati un po' carenti e fallaci, perché ogni comune si fa un po' il marketing, no? Un po' come le mutande, ognuno c'ha le sue, no? E su questo
1: la plasma ha proprio uso,
2: sì, necessità. Sì, perché ma io posso anche capirli, cioè abbiamo i due big player che sono Abano e Montegrotto
1: negli anni, perché così,
2: ma sì, hanno una tradizione, poi hanno anche voglia di sperimentare. Adesso Abano ha sperimentato l'ambassador Sofia Goggia, e quindi insomma che cercano
1: anche lì.
2: Sì, però insomma io non sono proprio così negativo, anche a me insomma non entusiasma, però non sono negativo, nel senso che si fa una sperimentazione, si cerca di mettere in campo qualcosa di nuovo. E gli altri comuni, ecco, io parlo per Due Carrare, noi abbiamo fortemente voluto entrare dentro l'OGD proprio per intercettare anche una minima parte di quei milioni di turisti che ogni anno arrivano sul nostro territorio. Vi posso assicurare che le esperienze che abbiamo nostre, che sono numeri molto piccoli rispetto ad Abano e Montegrotto, però ci arrivano per esempio gli americani sono entusiasti di fare un'esperienza da noi a Due Carrare, dentro una cantina, in mezzo a un vigneto.
1: Bello.
2: a vedere una villa del 1700 per loro è come avere l'abbazia del 1000, cioè per loro è una cosa di una storia pazzesca. Non ci sono solo loro, c'è tutto il sud-est, tutta l'Asia che ci vede come un modello e come una storia da scoprire, eccetera. Ecco, questi sono i mercati che forse su cui dovremmo ecco, lavorare un po' di più, e invece sì, molto spesso o non ne abbiamo le competenze, perché anche là insomma bisogna capire come entrare all'interno dei mercati.
1: Soprattutto appunto parlando di mercati e entrando di nuovo nella sua materia, sindaco, secondo lei, sindaco, quali sono i trend, diciamo, macroeconomici che andranno a impattare maggiormente sull'economia reale per il prossimo futuro, ecco, soprattutto sui mercati, sulla stabilità economica, che molto probabilmente va a braccetto con una stabilità politica e soprattutto europea.
2: Su questo io vorrei che si usasse l'esempio di alcuni alberghi lungimiranti di Abano e Montegrotto, che negli anni hanno investito per esempio sulle energie rinnovabili, no? Qualcuno fa la battuta, dicono hanno scoperto l'acqua calda, sì, ok. I nostri alberghi sono già green di suo, nel senso che hanno il problema di smaltire il calore in eccesso, sì. Ok, d'inverno e anche d'estate. Ecco, forse il paese Italia dovrebbe prendere questo come modello, e perché essere indipendenti
1: per tornare alle macine di Ponte Manco,
2: bravissimo. Perché essere indipendenti dal punto di vista energetico ti permette non solo di essere libero, ma anche di immaginarti, ecco, di riprendere in mano un po' anche le sorti economiche del tuo paese.
1: Cioè, guardare quello che abbiamo noi fuori dalla nostra porta valorizzandolo e non andare a guardare quello che è.
2: Sì, sì, sì, ma io sto pensando anche dal punto di vista energetico, quindi puntare seriamente sulle rinnovabili, che abbiamo visto i pannelli fotovoltaici oramai hanno una resa pazzesca e un costo bassissimo,
1: abbastanza a piedi, quindi
3: risolvono tutti i problemi, però non è che ti risolva tutti i problemi,
2: te ne risolvono tanti,
1: contribuiscono.
2: E io sono stato in vacanza 3 anni fa in Portogallo e sono rimasto stupito, perché scendo a Lisbona, prendo la macchina, vado a Porto e c'era un sacco di camion elettrici in autostrada, no? Dopodiché arrivo a Porto e capisco, vado a fare la spesa e sotto al sotterraneo c'è tutte le prese di ricarica elettrica, no? E
1: c'è una struttura
2: a mezzogiorno, che hanno tutta una serie di turbine eoliche offshore, eccetera. Durante il picco di produzione la ricarica era gratis, perché la batteria della macchina diventa il primo meccanismo di stoccaggio dell'energia. Se volevi la ricarica veloce, ok, alle 3 anni fa costava 23 centesimi una ricarica 100 kW, cioè robe, ok. Allora, è vero, non risolve tutti i problemi, sì, però ti dà una grossa mano, e lo vede chiunque installi dei pannelli a casa propria, cominci a risparmiare.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC. escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2 anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
14: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5 via Antoniana 66 vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
15: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
16: Eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi domenica 28 giugno 2026, anche oggi in diretta, nonostante il caldo. Per fortuna che c'è il caldo, sento un sacco di persone che si lamentano, sto caldo, ma se fino a un mese fa faceva ancora freddo, abbiamo fatto delle serate all'aperto a fine maggio, ancora col giubbotto, un vento, pioggia, quindi basta lamentarvi, evviva il caldo, evviva l'estate. Quindi andiamo con, vi dico già, gli appuntamenti prossimi 21 di questo stesso programma, che saranno in data 12 e 26 luglio, poi quelli di agosto ve li dirò la prossima volta. Comunque, salvo imprevisti, dovrebbero essere il 9, il 23 e il 30, però c'è una modifica per quanto riguarda Amore Radio Show, che solitamente va in onda ogni quinto mercoledì del mese dalle ore 21 in poi. Il prossimo mese di luglio io non ci potrò essere il 29, ma grazie all'amico e fratello della musica Enzo DJ, che saluto e ringrazio, abbiamo fatto cambio, quindi io ci sarò il quarto mercoledì del prossimo mese, che è il 22 di luglio, sì, sto controllando ora nel calendario, mentre Enzo DJ ci sarà al posto mio il 29 luglio. Quindi il quinto mercoledì. Comunque tutte le date ve le ricorderò anche nei prossimi appuntamenti. Intanto segnate quello del 12 luglio, sarà il nostro prossimo viaggio sonoro qui in diretta, sempre dagli studi di Radio Gamma 5 dal 1976 sui 94.00 FM in Veneto. in quasi tutto il Veneto, ad esclusione di alcune zone delle province di Belluno, Verona e Rovigo, però le altre province sono completamente sulle nostre frequenze. Poi, se non siete in Veneto, se non siete nelle province appena elencate, ci potete ascoltare da tutto il mondo dal sito internet all'indirizzo radiogamma5.it. Quindi potete già dire la vostra con i vostri sms al numero ufficiale di Radio Gamma 5, che lo dico è il 334 7102672. Adesso abbiamo tempo fino alle ore 15, poi dopo di me, se non ricordo male, ci dovrebbe essere il buon Filippo Di Dolio, che tra l'altro saluto già. E che dire, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano sempre con affetto, aspettiamo i vostri messaggini. Ok, fa caldo, ma voi siete a casa tranquilli e quindi scriveteci, interagite, partecipate. Vi ricordo anche i numeri di telefonia fissa, aspettate a chiamare che adesso devo leggere le iniziative prima, quindi non riesco a rispondere, comunque li dico già, sono rispettivamente lo 049 700 700 e lo 049 700 838. Ok? E niente, se volete scriverci anche via WhatsApp, Telegram, eccetera, eccetera, potete utilizzare anche il numero del nostro programma specifico, che è il 349 7267 647. Ringraziamo come sempre Tiziana da presidente e tutto il CDA che ci danno l'opportunità di trasmettere anche musica giovane all'interno di questo palinsesto. Vado subito a leggervi le iniziative così evitiamo di dimenticarci. Allora vi ricordo che da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, come avrete sentito anche spesso e volentieri dai jingle pubblicitari, ma lo ricordiamo anche a voce. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. A proposito di pannelli solari, il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Vi ricordiamo sempre anche che oltre 5 per 1000 potete sostenere la cooperativa Gamma 5 effettuando un versamento dove sul conto corrente postale numero 2538 6459, o anche tramite bonifico al credito cooperativo di Campodarsego. Il codice IBAN lo trovate sul nostro sito radiogamma5.it. se non avete la possibilità di andare in internet, mi chiamate e ve l'ho detto a voce senza alcun tipo di problema, oppure anche portando il contributo qui in radio agli incaricati preposti, che sono i membri del consiglio di amministrazione, che come sempre ringraziamo e salutiamo. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, che ringrazia quanti in forme varie danno il loro contributo alla vita stessa di Gamma 5. Eccolo qua, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore i beni di Radio Gamma 5. Inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. saluto Fabio, che qualche volta anche lui ci ascolta e anche ci manda messaggi, quindi lo ringrazio di cuore. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Mi pare un'ottima iniziativa. Vi ricordiamo anche che c'è una signora cinquantenne con esperienza pluriennale, un attimo che qua faccio ripartire, che cerca lavoro come badante a tempo pieno, disposta a trasferirsi, massima disponibilità. Ecco, chi ha bisogno di una badante, questa è l'occasione giusta. Per contatto chiamare Marino al 346 033 6531. Bene, andiamo un altro messaggio. Cerco urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco, il suo numero è 334 320 1392. Bene, abbiamo letto anche questo. Andiamo con le vibrazioni del sapere. Organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio e dal 22 al 29 agosto di quest'anno, ovviamente. Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 778 0167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Ok, andiamo qua, mi sembra che è l'ultima iniziativa. No, ne abbiamo altre, no, ne abbiamo altre parecchie. Allora andiamo con: buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienza dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia della mentalità aperta, contattate appunto Riccardo Rossi al suo numero di cellulare, che è il 349 4088260. Abbiamo sempre anche Fabio Romanato, di 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, in questo caso a Malaga, quindi in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Ci vediamo, arrivo con Filippo Idolo, Fabio Pianta, Fabio San Giorgio delle Pertiche. Va bene Fabione, vai tranquillo, io sono qui. Chiediamo un aiuto, si può versare il codice IBAN allora per Fabio Romanato, è IT94Y0832762296 e poi ben 7 zeri, poi 80 1515, presso Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Bene, andiamo col Cinegama 5, anche questo, ci sono i jingle pubblicitari. Questo martedì 30 giugno alle ore 21.30 in sede radio ci sarà la visione del film I Pesci Rossi. Oliver è un ambizioso manager finanziario che rimane paralizzato dopo un grave incidente d'auto. Costretto in una clinica riabilitativa, si unisce a un gruppo di disabili, i Pesci Rossi, con l'unico scopo di usare la loro copertura per raggiungere in incognito la Svizzera e recuperare una grossa somma di denaro. Attraverso il caos e l'avventura però Oliver si affeziona sinceramente al gruppo, ridefinendo le sue priorità di vita e comprendendo il vero valore dell'amicizia e dell'inclusione. Bello, interessante. Andiamo anche con il convegno Radio Roma 5, convegno Pignoramenti Lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, profili di legittimità costituzionale con Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, venerdì 3 luglio alle ore 20.30, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò in provincia di Padova, la sala Rigoni Stern, il piano è il primo, l'ingresso è libero. Per info 346 361 4469. Bene, abbiamo letto tutto e quindi adesso possiamo iniziare il nostro programma. Quindi banda alle ciance, spazio alla musica, iniziamo subito con una novità discografica del grande Mauro Picotto e del grande Giuseppe Ottaviani, che tra l'altro conosco entrambi, grandi DJ producer italiani che veramente stanno suonando e producendo in tutto il mondo, quindi facciamo loro i complimenti. Il loro nuovo disco sarà il nostro primo del nostro viaggio sonoro di oggi. Quindi detto questo, banda alle ciance, spazio alla musica, vi aspetto attivi, propositivi, costruttivi e messaggistici. Scatenatevi al 349 7267 647. Si va!

Bene, dai, siamo partiti tranquilli come sempre. Allora salutiamo subito Fabio, Dunia, Maria Grazia, che ha compiuto anche gli anni. Auguri, auguri, auguri. I suoni sono duri, la musica è potente, ti entra nella mente. Effetto effervescente, rullo di tamburi, i suoni sono duri. Come per magia, ecco Mauro Picotto, sviluppo di energie di un suono ben prodotto. Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dream, la Extended Mix Version. Per iniziare questo viaggio sonoro al meglio, oggi tanti indovinelli sonori e non solo, quindi attivatevi.

Bene, bene, sono saliti a bordo anche gli amici Fabio di Monastier, che tra l'altro anche lui di recente ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri di buon compleanno al nostro Fabione nazionale e non solo, un saluto anche alla sua family, Lisa, Emanuela, Luca e Tigre. E un saluto anche ad Anna Maria, anche lei sempre presente con il suo amico a quattro zampe Spike. Quindi salutiamo anche gli amici di Conscio Dosson di Casier Treviso, la marca trevigiana sempre presente come la Dunia, che dice io sono presente come sempre. Saluto tutti gli amici e le amiche in ascolto, specialmente le mie amiche vicentine con Agnese, Anna di Breganze, Brunella con Valerio, quindi andiamo nella provincia di Venezia, e Valentina con nonno Piero, amici jesolani ormai. Renata di Montebelluna, no, è Roberto. Roberta di Montebelluna, che è il nostro ascolto, è già attivissima anche lei, quindi la salutiamo, così come la Gabri dell'Olmo di Martellago, Miss Stricchete Strocchete, che è già all'attivo con le sue telefonate. Arrivo, arrivo Gabri! Vai, andiamo con un indovinello sonoro, vediamo chi indovina, dalla musica classica, vediamo chi indovina l'autore di questo brano. Forza, scatenatevi!

Bene, bene, allora la Gabri dell'Olmo di Martellago vi saluta tutte, in particolare Enzo, Ilario, tutte le vicentine, le veneziane, le trevigiane, le padovane. La Gabri non si dimentica mai di nessuno, saluta tutti i bambini del mondo. E salutiamo allora Roberta che dice: ricambio con piacere gli affettuosi auguri della dolcissima Dunia. Saluto caramente la vulcanica Gabri, la nostra amatissima Lady Stricket e Strocket. Esatto, Roberta da Montebelluna. Salutiamo anche il mitico Roberto con la sua Ritmo dal 1982 per gli amanti delle auto d'epoca. Lui la tiene come un gioiellino. Quindi grande Roberto, grazie per quello che fai, sei una persona speciale. Attenzione al prossimo indovinello sonoro, Graziano da Marcon, siete scatenati oggi.

0: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spin.
1: Ave, ego sum Fabio ex Monastier et ego quoque musicam Lorenzo Spin audio.
2: Un saluto qui da Pordenone al grande Lorenzo. Ciao Lorenzo, qua dal Marco. Ciao caro, complimenti per la trasmissione.
3: Attenzione, è con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.

0: Lorenzo Speed.
1: Wow, che ritmo da mille una notte.
0: Bravo Lorenzo Speed. Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed. E là Lorenzo Speed, un saluto dalla Sardegna e grazie per i tuoi fantastici viaggi sonori.
2: Attenzione, un saluto a Lorenzo Speed.
3: Allô, je suis Fabio de Monastier et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
4: Ciao Lorenzo Speed, saluto a tutti gli ascoltatori, ti ringrazio di cuore, è stato un bellissimo viaggio sonoro.
5: Mitico Lorenzo, sei un grande, te lo dice DJ Felix da Pordenone.
6: Bene, bene, saliti a bordo anche Andrea di Udine, quindi abbiamo anche gli amici del Friuli Venezia Giulia, oltre alla onnipresente Sardegna con Francesco e tutta la sua famiglia, gli amici di Villa Urbana, provincia di Oristano, quindi vogliamo salutare anche gli amici della zona? Andiamo a salutarli, allora scopriamo anche le zone della Sardegna, visto che abbiamo tanti ascolti anche lì, è sempre cosa buona e giusta.

0: Eccola qua, Villa Urbana, Biddobrana in sardo, spero di aver letto bene, poi mi correggerà il Franci. È un comune italiano di quasi 1500 abitanti della provincia di Oristano in Sardegna, situata al confine tra le subregioni storiche del Campidano di Oristano e della Marmilla. Spero di aver letto bene perché qua sono tutti nomi che non conosco. I comuni confinanti sono Allai, Mogorella, Oristano, Palmas, come Giorgia Palmas praticamente, Palmas Arborea in realtà, Ruinas, Siamanna, Usellus e Villa Verde, spero di aver letto bene. Gli abitanti sono i villaurbanesi o anche biddobranesus. E questo invece lo riconoscete, questo disco? Dai, scriveteci il titolo e l'autore di questo brano. Salutiamo anche Tania e Simone, anche loro sempre presenti da quel di Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, perché la musica non divide, la musica unisce. Per i vostri messaggini, impazzite insieme a noi, WhatsApp e Telegram, SMS anche al 349-7267-647.
1: Fantastica questa allegria! Godiamoci la musica! Grazie per aver viaggiato con la Lorenzo e Speed Airlines!
2: Ehi là Lorenzo, arrivano anche gli immancabili saluti dalla Sardegna! Pronti all'atterraggio?
3: Ehi grande Lorenzo, sei super, vai!
4: I nomadi li ho visti tre volte quando c'era il grande Augusto.
0: Grande Augusto D'Aoglio, indimenticabile. È arrivato anche il DDV Davide di Villa Verla, anche lui quasi sempre presente, quindi lo ringraziamo di cuore per la sua presenza costante. Alberto di Treviso, anche lui non può mai mancare. Un saluto a tutte le donne che sono anime stupende. Lorenzo, vai di violino. Ciao bello, Alberto di Treviso. Ciao, ciao Alberto. Un saluto a te, Bruno e Lucia, a tutti gli amici della marca trevigiana, sempre così affettuosi, partecipi, interattivi. Allora, interagite insieme a noi, WhatsApp, Telegram ed anche SMS, come preferite, come gradite. 349-7267-647. Non l'ho ancora detto, comunque vi aspetto anche sul mio canale YouTube, all'indirizzo youtube.com/Lorenzo Speed. Siamo sempre di più anche lì e quindi, come dico sempre, più siamo più ci divertiamo. Salutiamo anche la Elena, la fatina di Piove di Sacco, zona Saccisica, anche lei sempre presente, che ci manda sempre i suoi messaggi vocali. E quindi vi aspetto anche sul mio sito lorenzospeed.it. adesso bando alle ciance, andiamo a scegliere il prossimo disco. Sarà col violino oppure no? Lo scopriremo solo ascoltando, perché la musica ci insegna la cosa più importante: saper ascoltare. E allora ascoltiamo, tendiamo le orecchie al vento e voliamo con la musica.

0: di San Martino per un nuovo viaggio sonoro del travolgente Lorenzo Speed. Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Siamo pronti per salire sul veliero del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura, dalla Toscana.

eccolo il violino, è arrivato il violino per l'Albertino. Salutiamo anche Adriano Schiavon, paese natio della mia mammina Schiavon. Andiamo ad esplorare anche Schiavon allora.

Saluto anche mio babbo Francesco, siamo la musica grazie ai miei genitori e quindi li ringrazio entrambi, Francesco, Mario e Marilena. Allora, Schiavone è un comune italiano di quasi 2700 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Vi ricordo anche che gli abitanti si chiamano schiavonensi o anche sclavonensi. Beh, più facile schiavonensi direi. I comuni confinanti sono Breganze, Colceresa, Marostica, Nove, Pozzoleone e Sandrigo. L'origine del toponimo Schiavon è incerta, sembra che derivi da Sclavonum, accrescitivo di Slavus o Sclavus. Non è però chiaro a quale gruppo etnico il toponimo si riferisca, perché compare già nel XII secolo, quindi non può riguardare un afflusso di persone di etnia slava favorita dalla Repubblica di Venezia nel XV

Eccolo qua, questa è una dedica allora da parte del Fabio di Monastier, che è in onore di Iano e Dotto Mix, che noi conosciamo bene, abbiamo anche le foto insieme, e della nostra gioventù spensierata, è dedicato a tutti i passeggeri del viaggio sonico di Lorenzo Spede. Quindi il Fabione di Monastier, udite udite, vi fa una dedica a tutti voi. Quindi collegatevi, sintonizzatevi e viaggiate con noi. Buon viaggio!

Eccolo qua, allora salutiamo anche Manuel di Arzignano, che anche lui ci ascolta sempre con passione, costanza, impegno, dedizione. Quindi ringraziamo veramente gli ascoltatori speciali, quelli che ci ascoltano. Esatto, ci sta, bravo per il riferimento. Dice, qui nacque il numero 2 del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a proposito di Schiavone. Questa è la nota di riferimento curata da Adriano, che ringraziamo. Va bene, allora proseguiamo nel nostro viaggio sonoro con questo disco molto strumentale, molto da riflessione, quindi riflettiamo.

0: Va bene, ancora Roberto e Roberta attivissimi, grazie. Abbiamo tanti messaggi da farvi ascoltare. Elenina La Fatina, sentiamola.
1: Tutti pronti per un nuovo viaggio in compagnia del mitico Lorenzo Speed, eccezionale, che ci tiene compagnia e che ci fa divertire. Vamonos!
0: Grazie, allora anche la Elenina sempre presente.
2: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed.
0: Anche Antonio di Genova, quindi salutiamo gli amici della Liguria. Adesso vi state scatenando con i messaggini, quindi salutiamo anche gli amici della Liguria. A proposito di Liguria, Toscana, tutte quelle zone lì, saluto anche gli amici di Ceparana, in particolare il nostro amico Riccardo Benedetti DJ. Lo ringrazio di cuore perché suona spesso e volentieri anche le mie tracce. Viaggio, Sublime, Armonia, e quindi lo ringrazio veramente di cuore. Allora, bando alle ciance, spazio alla musica. Scriveteci i vostri messaggini, siamo qui per voi. Se volete salutare qualcuno, se volete ricordare qualche persona a voi cara che è in cielo, lo facciamo volentieri. Io ricordo sempre i miei nonni, Antonio, Antonia, Giovanni e Lucia. E quindi avanti così. Tra l'altro anche mio nonno Giovanni era nato proprio in quel di Schiavon.

Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spilli. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spilli.

Monte di Piave, provincia di Treviso. Salutiamo allora anche gli amici, perché no, di Moriago della Battaglia. Se non siete mai stati, vi consiglio di visitare l'Isola dei Morti. Il nome non è dei più belli, sapete che a noi piacciono le cose positive e costruttive, però lì riposano, speriamo in pace, tanti giovani che hanno perso la vita per una guerra inutile, a volte anche fratricida. Quindi no alle guerre, sia alla pace e sia anche alla memoria, affinché non ci siano più questi conflitti che non portano a nulla. Quindi evviva la pace, viva la musica, l'arte, la cultura, la fratellanza.

Eccolo qua, è arrivata Armonia, con simpatia, cortesia. Quindi dai, armonia per tutti voi, perché dalla pace e dall'armonia possono nascere tante belle cose. E allora armonizziamoci insieme a Tempo di Musica.

0: Esatto, bravo Fabione che dice bravo, bel pensiero, applausi per tutti i giovani che hanno donato la loro vita per il nostro futuro. E qua anche un po' di commozione c'è, perché ci sono ragazzi che non erano neanche maggiorenni, mi vengono in mente i ragazzi del 99 che hanno perso la vita. Ecco, è meglio stare in silenzio e riflettere. Riflettiamo con la musica, perché la musica è un toccasana.
1: Perché sono al fresco in montagna, ma vi ascolto con il pensiero. Grazie Lorenzo Spinto.

0: sveglia!
1: È arrivata anche la Maria Grazia, auguri, auguri, auguri!

Vai, vai con i vostri messaggini, scatenatevi. Allora vi ricordo il numero per chi non lo sapesse già, non lo avesse memorizzato, memorizzatelo per i nostri viaggi sonori. Il numero da contattare è sempre lo stesso, me lo ricordo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici, è il 349-7267-647. Lo ripetiamo anche più lentamente, è il 349-7267-647. Questo era Armonia con l'H finale di Lorenzo Speed, lo trovate sui principali portali musicali, tra i quali SoundCloud, Spotify, Deezer, Tidal, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso ne arriva un altro, vediamo chi indovina titolo d'autore senza usare Shazam. Buon ascolto a tutti, si va con la musica, perché la musica non si ferma mai.

Wow, che bel messaggio Arianna, grazie Arianna di Chioggia che dice: ciao carissimo Lorenzo Speed, grande disco questo, buonissima trasmissione, ti voglio bene Arianna da Chioggia. Grazie, anch'io voglio bene a tutti voi, a tutti i miei ascoltatori, le mie ascoltatrici, perché mi donate sempre tanta gioia, allegria, siete sempre con me, mi fate compagnia nei nostri viaggi sonori, e quindi grazie, gratitudine eterna a voi, spero di tenervi compagnia con le mie sonorità, con i miei viaggi sonori, di portare un po' di allegria, spensieratezza. Un abbraccio alle persone ammalate, alle persone che si sentono in solitudine. Noi vi siamo vicini, sempre e comunque, perché siamo qui per portarvi un po' di allegria, gioia, spensieratezza e, perché no, anche compagnia. Evviva la musica, evviva la vita. Festeggiamo, celebriamo ogni giorno. È uno spettacolo divino.

spettacolo questo disco, cosa dite? Spettacolo. Lorenzo, amico mio, lo sento il tuo sound, un abbraccione, grazie per ricordare sempre le persone che non stanno bene, sei una persona di gran cuore, Luisa. Grazie Luisa, mi fai emozionare. Emozioniamoci allora, tempo di musica, insieme, together, zusammen, juntos, united. Senti che sound, il suono che arriva dentro al cuore, ti tocca l'anima.

Bella, bella questa, Simon. È arrivato anche il nostro amico Simon di Valproto Quinto Vicentino, che dice: ciao Big Lorenzo Speed, grazie per il Big. Sono in realtà piccolo ed umile, e comunque grazie per la fiducia, Simon. Sto ascoltando ed apprezzando le sonorità sentite fino ad ora. Vai così e sai come si dice: non cambiare il cavallo che vince, ma pompa! Va bene, grazie Simon. Grazie per il cavallo che vince, grazie per le sonorità che hai apprezzato. E allora procediamo spediti verso nuovi orizzonti spazio-temporali. Anche Anna Maria Scatenata dice: dedico con cuore queste sonorità a tutti i fedeli radioascoltatori, compreso Valentino, Rosi e la dolce Maya. E li saluto anch'io, gli amici di Long Bridge o anche Ponte Longo. Valentino, Rosi e Maya, ovviamente Spike ed Anna Maria, sempre uniti nel segno della musica e dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/LorenzoSpeed. Per chiudere in bellezza questo viaggio sonoro, una dedica alla nostra amica Roberta di Montebelluna. So che lei gradisce molto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Eccoci qui allora per la seconda ora. Pensavate di esservi liberati di me? Invece no, dai, siamo ancora qui per altre 2 orette. Anzi, in realtà 1 ora e 54 minuti e qualche secondo. Allora vi ricordo già, sin d'ora vi confermo che dalle ore 15 alle ore 18 ci sarà il mio amico Filippo Di Dolo, che vi terrà compagnia per 3 orette con il suo sound, sempre alternativo. Quindi grande Pippo, un saluto anche al Fabione di San Giorgio delle Pertiche. Vi ricordo allora i prossimi appuntamenti per l'estate che è appena iniziata per il calendario, anche se ormai è già da qualche settimana che il caldo si fa sentire. Io sono contento, lo sapete che mi piace il caldo, mi spiace per chi non lo ama, però così è. Va bene, allora vi segnalo i prossimi appuntamenti del nostro viaggio sonoro di domenica, sempre a questo orario, come ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese, dalle ore 12 alle ore 15, con il qui presente Lorenzo Speed ed ospiti a rotazione. Prossimi appuntamenti segnate nel calendario: 12 e 26 luglio. Tra l'altro il 12 luglio è anche una data speciale, perché sarà a un mese esatto dal mio compleanno, che è il 12 agosto, come sapete. Va bene, detto questo, invece vi segnalo il nostro programma notturno di Amore Radio Show, che non andrà in onda il 29 luglio come previsto da calendario, da quinto mercoledì del mese, ma grazie all'amico e fratello della musica Enzo DJ, che saluto e ringrazio per avermi dato il cambio, ci saremo mercoledì 22 luglio, sempre dalle ore 21, sempre su queste frequenze, ma una settimana prima. Quindi io ci sarò il 22 luglio e Enzo DJ ci sarà il 29 luglio. Quindi segnate nel calendario, ecco, questa è la modifica del mese prossimo 21. Per tutte le altre date, il mio sito www.lorenzospeed.it e anche i miei social network, dove mi potete trovare e anche contattare se volete. Ok, detto questo, bando alle ciance, vi ricordo telefonia fissa 049 700 700, 049 700 838 per le vostre telefonate. Vi ricordo che siete sintonizzati in diretta alle ore 13.07 di domenica 28 giugno 2026 su Radio Gamma 5, dal 1976, nata nell'allora via Belzoni 9 a Cadoneghe Padova, ma adesso in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, sui 94 FM in quasi tutto il Veneto, dalle province di Vicenza, Treviso, Venezia, Padova ed anche alcune zone rispettivamente delle province di Rovigo e di Verona. Mentre se non siete in Veneto, se non siete nelle province elencate, ci potete ascoltare da tutto il pianeta Terra con una semplice connessione internet dal nostro sito radiogamma5.it. Accedete al sito, nella sezione live streaming cliccate, c'è come un player di un CD, cliccate play e ascolterete i nostri programmi in diretta. Ciao a tutti e buon ascolto, vamos!

Eto là, iniziamo allora questo viaggio sonoro con il messaggino subito del spesso e volentieri presente David66, che ringraziamo, che ci scrive: ciao Lorenzo, avanti tutta. David66, grande David, salutiamo allora anche il Simon e Tania, Santa Maria di Sala Venezia, Simon e Dolce Metà, Valproto di Quinto Vicentino Vicenza, Luisa di Vedelago Treviso, Manuel di Arzignano, che voleva dedicare una canzone a mia scelta. Le dedichiamo Forever Friends in ascolto, a sua moglie Elisa. Ciao Manuel, amico mio, volevo salutare anche i miei colleghi del corso di Arzignano, va bene, grazie, ricordando anche la sua mamma Antonia e tutti gli amici in ascolto. Quindi grazie Manuel, scusa. Ok, andiamo con DDV, andiamo con Alberto di Treviso, Fabio, San Giorgio delle Pertiche, siete in tantissimi, grazie, allora scriveteci, interagite. Maria Grazia di Sottomarina, Arianna di Chioggia, in quanti siete ragazzi? Agostino di Villaggio Norge, anche lui sempre presente nei nostri viaggi sonori, lo ringraziamo di cuore. Ciao Ago, fratello milanista, condivide con noi la passione per questa squadra storica, quindi grazie, complimenti, bellissima musica, dice il Manuel. Grazie Manuel, sempre attivo e partecipe, veramente a volte gli tiro le orecchie, ma lui è solo da ringraziare perché ci ascolta veramente da tantissimo tempo ed è sempre partecipe, come piace a noi. Allora, se volete partecipare anche voi, vi ricordo il numero per entrare in contatto, che è il 349 7267 647, via SMS, quindi semplici short message service, che vuol dire messaggini di testo semplici. Se invece non volete mandare SMS ma preferite Telegram e WhatsApp, ci siamo anche lì, quindi contattateci senza indugio, senza esitazione, senza timidezza, al 349 7267 647. Allora vi dedico la parte finale di Forever Friends, disco del cui presente Lorenzo Speed, come mi ha insegnato a dire Sandro Bianda, il cui presente, non il sottoscritto, perché in realtà non stiamo sottoscrivendo nessun accordo, nessun contratto, siamo qui per voi e quindi live for you, on air, on stage, now, nel qui e ora, con Lorenzo Speed, viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Tra poco vi faccio ascoltare un disco della mia amica Saeia, vi porto in Liguria, nella città di Genova, e andiamo ad ascoltare la sua Vieni Pa'.

A proposito di Manuel, abbiamo tanti nomi omonimi, abbiamo tanti Simon che ci ascoltano, li salutiamo tutti, abbiamo tanti Fabio che ci ascoltano, li salutiamo tutti, abbiamo tanti Manuel che ci ascoltano. Un saluto speciale a mio fratello Gran Fico, come lo chiamo io, Gran Fico ufficiale, perché realizza anche le nostre locandine visive, digitali. Manuel Marchioro Monte di Malo, saluto anche la sua famiglia, Edi, Mario, Roberto, tutti i nipotini, tutta la famiglia, veramente persone speciali, sempre nel mio cuore. Quindi salutiamo anche gli amici di Monte di Malo, Vicenza.

0: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spitti. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spitti.
1: Eccolo qua, a proposito di Genova, è arrivato anche Antonio, salutiamo anche lui, salutiamo tutti gli amici della Riviera Ligure, bellissimo mare, tra l'altro ho avuto anche il piacere di fare una serata a Rapallo e quindi saluto anche Donatella, Lorella, tutti gli amici della zona lì, eh.

scatenato l'amico Massimo Giancola con questo Fuggire Via, e prima invece era la nostra amica Saeia direttamente da Genova, Liguria, con la sua Vieni Pa, quindi da una zona di mare, Genova. Tra l'altro, sì, bella città che tra l'altro ho visitato anche in gita scolastica all'epoca. Magari se volete dirci dove avete fatto voi le vostre gite scolastiche, potete scrivercelo via SMS, WhatsApp e Telegram al numero che è il 349-7267647. Io sono stato in diverse città anche in gita scolastica. Ricordo bene Lione, Grenoble per quanto riguarda la Francia, poi ricordo anche Trieste. Città bellissima, tra l'altro salutiamo anche Luciana visto che ci siamo, e poi ricordo anche la gita appunto a Genova, dove ero già stato anche con il mio babbo Francesco, che saluto e ringrazio. E poi che altre gite ho fatto? In Repubblica Ceca, a Praga e anche a Salisburgo, tra l'altro in Austria. Va bene, allora detto questo, da un viaggio all'altro, mi sembra doveroso andare con il disco Viaggio con l'H finale, del cui presente Lorenzo Spida. Allora scatenatevi con i vostri messaggini, ricordo sempre il numero 349-7267647. Il viaggio sonoro e non finisce mai con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Scatenatevi con SMS, WhatsApp e Telegram, siamo qui per voi. Come on!

È arrivata anche Agnese di Vicenza. Ciao Agnese, ascoltatrice storica. La musica è melodica, la musica è magica, sinfonica.

Ok, dai, prossimo disco dedicato a Nick Turbo, nostro amico di Padova. Nick Turbo c'è, la prossima è per te. Vediamo chi indovinerà titolo autore. Dopo Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dream, un altro mostro sacro delle console di tutto il mondo, vi porto in Olanda. Vediamo chi indovina titolo e autore del prossimo brano, senza usare Shazam. Spremete le meningi, come si suol dire.

Oggi andiamo a ritmi spediti, ritmi spediti come si suol dire. Allora leggo il messaggino dell'Agnese, amica speciale, anche lei ascoltatrice storica, che dice: ciao Lorenzo, oggi sono all'ascolto anch'io e mi fai compagnia, saluto tutte le persone a te affezionate, un forte abbraccio alla nostra amica comune Dunia, mamma croata, Mela Cotogna. Agnese, bacione, grazie Agnese, un saluto a te e a tutta la tua family e un saluto ovviamente agli amici number one Vicenza, tendenza, potenza, la musica no, non è violenza. Senti che sound, Luisa! Dai che andiamo ragazzi, sms, whatsapp e telegram 349 7267647, scatenatevi!

Allora Tania mi scrive buon viaggio sonoro, ciao Tania, grande Tania. Andrea di Udine che c'è anche lui, ciao, ci siamo anche noi, buon viaggio sonoro, grazie. Allora mi hanno scritto sia i Dolci Sposini, Tania e Simone, Simone e Tania, bravi ragazzi. Senti qua, vi porto in Olanda, ecco, altro paese da visitare, io l'ho visitato 3 volte, Olanda, terra magica, la terra dei tulipani, la terra dei mulini, la terra di Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frankie Rijkaard, tanto per citarne solo 3, no, ne citiamo anche altri, Clarence Seedorf, Frank Rijkaard, numero 8 della squadra più forte di tutti i tempi, Marco Van Basten, numero 9, centravanti della squadra più forte di tutti i tempi, e Ruud Gullit, detto anche il tulipano nero, colui il quale mi ha fatto innamorare della squadra più forte della storia. Andiamo con questa, Nick Turbo, ci sei?

0: Siamo pronti per salire sul veliero del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura dalla Toscana.
1: Saluti a tutti.
2: Sunt Fabio ex monastier et ego quoque in

E questo disco lo dedico anche amico, al mio amico Nick Gilles, marca trevigiana. Noi questo DJ lo abbiamo anche sentito suonare dal vivo a Jesolo Lido, discoteca Il Muretto. Vi dico anche la data, dai, 20 giugno 2012. Noi c'eravamo.

0: bella quarta e a fare le vacanze in Sud Tirol e balla scalza sopra la console.
1: Eccola là, una volta c'era Manuel che mi mandava sempre il messaggio, com'era? No dai, non si può dire.

Ricordo sempre per i vostri sms, whatsapp e telegram, il numero è sempre lo stesso, ma lo ricordo a beneficio dei new entries: 349 7267 647. Siamo qui per voi, partecipate, interagite.

0: carissimo saluto per un nuovo fantastico viaggio sonoro con il DJ più unico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed. Buona musica a tutti. Ciao, Mary Damiane. Ciao, ciao.
1: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed. Ciao.
2: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali. Io ci sono. Ciao, Cornella di Campo San Piero.

Salutiamo anche Valentino, Valentino Longbridge, Ponte Longo. Ciao Lorenzo Speed, grazie che ci fai viaggiare con il tuo sound. Mando un fresco abbraccio ad Anna Maria di Dosson di Casea Treviso e al suo amichetto Spike. Grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori, Vale e Rosy con Maya. Grazie ragazzi, anche voi sempre presenti. Vi dedico questo disco e anche il prossimo indovinello sonoro. Poi vi faccio anche un indovinello di parola. Vediamo chi indovinerà cosa vuol dire la parola che andremo a dire. Oppure vi dico il significato e voi dovete trovare la parola esatta. Come preferite, cosa dite? Ditecelo.

0: che musica fantastica, questo è un meraviglioso viaggio sonoro curato da Lorenzo Speed. Pronti ad atterraggio? Grazie per aver viaggiato con Lorenzo Speed. Sentirci alla prossima puntata.
1: America, la estrete, tu, nomadi, il Rolls.
2: Condividere quella la. Auguri a tutte le mamme e quelle che sono

0: Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, sono Paola e anch'io ascolto assiduamente i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Una bye, anche il mio cane ed anche il mio cane.
2: Lasciati travolgere dall'energia della musica del mitico Lorenzo Speed, che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori.

0: tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Ezzelini.
1: Ciao, sono Erika da Conteo e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
2: Dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed, da Maura dalle Cascine.

Ricordo sempre allora per i vostri SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267-647. Procediamo nel nostro viaggio sonoro. Viaggio sonoro www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Siate con noi, viaggiate.

Grazie Davide, che bel messaggio che ci scrive, che è tornato prima delle ferie addirittura per ascoltarci. Grazie, troppo gentile Davide, ma tanto trovi i podcast, quindi anche se non ascolti la diretta, comunque grazie, fanno piacere queste testimonianze. Grazie, grazie di cuore Davide. Senti qua, allora ti dedico questa. Dai, andiamo verso musica che ha fatto la storia. Cosa dite? Dai, scriveteci, siamo qui per voi. Immergetevi in questo viaggio sonoro nelle onde musicali che hanno fatto la storia di questa arte che esiste da prima dell'uomo, come mi insegna il Fabione di Monastiera.

Eccola qua, è arrivata anche la Anna di Breganze. Anna di Breganze è sempre presente. Grande Annina, sei la nostra colonna portante. Allora, grazie, grazie ad Anna, grazie alle nostre donne sempre presente. Marianna ci scrive: ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro, buona trasmissione, ci sono anch'io. Arianna, va bene, allora salutiamo anche Arianna, salutiamo anche Luigina. Ciao carissimo, buona musica, ora c'è calma assoluta e ti posso ascoltare, stammi bene te e tutta la tua famiglia, un abbraccio, ti voglio bene. Grazie Luigina, anch'io vi voglio bene, un saluto a te, ad Elio, a Jacqueline, Emmanuel, Franca e Katia, tutta la famiglia, veramente gli amici di Campodoro Golden Field. Grandi, grandi, grazie Luigina, anch'io vi voglio bene perché siete persone speciali ed io le persone speciali le riconosco subito. Vi dedico questa allora, Luigina, alza il volume.

Dai, dalla musica classica facciamo un tuffo anche in un altro genere musicale per spaziare, perché è giusto darvi contezza di tanti generi musicali e sonori, perché la musica è varia, la musica è bella, e quindi andiamo da un genere all'altro per appunto allietare anche il vostro udito. E allora scriveteci 349 7267 647, siamo qui per voi, SMS, WhatsApp e Telegram.

Eccolo qua, allora il Fabione ci manda anche una nota di riferimento che dice: il nostro rapporto con la musica deriva sicuramente da incarnazioni precedenti, la cui serviva come mezzo per entrare in uno stato di trance in questo caso, per intravedere nei mondi spirituali. Non da poco è stata scoperta presso Oderzo una basilica a tre navate datata XI secolo prima di Cristo, con muri spessi oltre un metro e mezzo. Bene, grazie allora di questo riferimento, grazie il Fabione. Fabione c'è. Dai, scatenatevi con i messaggini, anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma voi siete i veri protagonisti. Fateci sentire le vostre ugole.

0: insegna a tutti quanti a come si fa festa, butta giù le birre come una tedesca.
1: Eccolo qua il sequel di Nick Turbo scatenato con i vocali. Dai, fate te festa ma con la testa, aggiungerei io allora, che ci sta un bel messaggio per i giovani. Fate festa ma con la testa. Più siamo, più ci divertiamo. Vamos con i vostri messaggini, scatenatevi.

E oggi chiudiamo questo viaggio sonoro con un disco speciale. Piacerà sicuramente alla nostra amica Luisa di Vedelago. Un disco che ci riporta alla natura, perché la natura, noi siamo parte della natura e non viceversa. Quindi ricordiamocelo sempre, amiamo la natura, rispettiamo l'ambiente, gli animali, eccetera, eccetera, eccetera. Come on!

Addirittura emozionata ti ho. Luigina scatenata dice: Smack, mi hai emozionato con la tua voce, buon proseguimento. Grazie, grazie Luigina, un abbraccio. Allora, anche voi mi emozionate con la vostra presenza costante. Grazie amici, vi dedico questo disco per chiudere in bellezza il viaggio sonoro. www.lorenzospido.it www.youtube.com/lorenzospido. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
2: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

Eccoci qua allora per l'ultima ora insieme. Vi ricordo ancora una volta che dopo di me ci sarà Filippo Di Dolo, che vi terrà compagnia dalle ore 15 alle ore 18. Allora scateniamoci in questa ultima ora di questo oggi programma odierno di domenica 28 giugno 2026. Vi do appuntamento già ai prossimi domenica 12 e domenica 26 luglio, saremo qui in modo regolare. Vi aspetto anche sul mio sito, dove segnalo tutti gli appuntamenti, www.lorenzospeed.it, e anche sul mio canale YouTube. Iscrivetevi, abbiamo già superato i 1500 iscritti, youtube.com/lorenzospeed, se non l'avete già fatto iscrivetevi, l'iscrizione è libera e gratuita per tutti. Vi ricordo sempre, siamo in diretta a Radio Gama 5 94 FM in Veneto, dalle province di Vicenza, Venezia, Treviso, Padova ed alcune zone rispettivamente le province di Verona e di Rovigo. Ci potete ascoltare anche in streaming audio dal sito radiogamma5.it. Se volete chiamare, come hanno fatto ad esempio l'Anna di Breganza e la Gabriella dell'Ulmo di Martellago Venezia alias Miss Stricchete Strocchete, potete digitare lo 049 700 700, lo 049 700 838. E niente, dai, andiamo con l'ultima ora insieme. Abbiamo 53 minuti a nostra disposizione, scatenatevi, mandate tanti messaggini, siamo qui per voi, quindi approfittatene dei programmi in diretta per dire la vostra, per interagire, per partecipare, per salutare, ringraziare, augurare, fate quello che volete, ok? Vamonos allora l'ultima ora insieme, poi 12 luglio. Poi vi ricordo ancora una volta, Amore Radio Show andrà in onda in via eccezionale nel mese di luglio, il quarto mercoledì del mese. Quindi ci saremo il 22 luglio, che è il quarto mercoledì, mentre Enzo DJ, che saluto e ringrazio, ci sarà il mercoledì successivo, il 29. Abbiamo fatto cambio per il mese di luglio per impegni vari, ok? Quindi vi aspettiamo nei prossimi viaggi sonori. Adesso scateniamoci con questo. Forza!

0: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spinti. Ciao, sono Antonio da Genova.
1: Tutti pronti per un nuovo viaggio in compagnia del mitico Lorenzo Speed, eccezionale, che ci tiene compagnia e che ci fa divertire. Vamonos!
2: Saluti a tutti, saluti frizzanti dalle fresche colline di Colsa Martino per un nuovo viaggio sonoro del travolgente Lorenzo Speed. Ciao, ciao, ciao a tutti. Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali. Io ci sono. Ciao, Ornella di Campo San Piero.
3: Attenzione, è con Lorenzo Speed si balla, si sogna, si salta.
4: E là Lorenzo Speed, anche oggi ci ritroviamo a ascoltare il tuo meraviglioso viaggio sonoro. Allora un saluto dalla Sardegna a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Buon viaggio e buon divertimento con Lorenzo Speed.
5: E là

0: attenzione, un saluto a Lorenzo Speed.
1: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
0: Attenzione, Lorenzo, volevo dirti che la tua musica è sempre bella.
2: Allô, je suis Fabio de Monastier et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
3: L'energia della diretta, la diretta è vita, life is life, enjoy this magic moment.
4: Mitico Lorenzo, sei un grande, te lo dice DJ Felix da Pordenone, vai sempre così.
5: Ciao Lorenzo Speed, saluto tutti gli ascoltatori.

È arrivata anche Silvia, salutiamo Silvia, ciao Silvia, che ci scrive ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao donne, uomini, bambini e bambine.

SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Saluto Quake PC Ponte di Piave, anche lui oggi presente con noi in ascolto da Budapest sulla metro verso l'aeroporto. Purtroppo si torna a casa adesso in bus. Va bene, grazie. Comunque allora anche dall'Ungheria possiamo aggiungere anche questa località d'ascolto, oltre alla Polonia, tanti altri paesi del mondo, la Francia mi giunge a memoria. Va bene, grazie allora a Quake PC, buon viaggio di ritorno, buon rientro. Bella, bella Budapest, non sono mai stato, ma ho visto diversi documentari su quella città. Anche il Balaton Festival famoso ungherese. Ciao Lorenzo, ciao Quake, buon viaggio allora. Intanto viaggia con noi, viaggio sonoro.

da un viaggio aereo, in questo caso un viaggio musicale, con Viaggio con l'H finale di Lorenzo Speed e poi altri dischi, altre novità discografiche e non. Con noi, per voi.

Dai, Quake, allora rimani all'ascolto che poi ti dedico il prossimo disco in memoria dei vecchi tempi, di tutte le feste che abbiamo realizzato e alle quali abbiamo partecipato insieme. Un bel disco storia per quanto riguarda la musica trance per gli amanti del genere, e quindi vi porto in Belgio, altro paese veramente molto molto importante per quanto riguarda questo genere musicale, oltre all'Olanda, la Svizzera, la Germania. Però il Belgio sicuramente ha fatto la sua parte. E allora andiamo per lo spazio infinito della musica.

Allora preparatevi all'indovinello sonoro, prossimo disco. Vi ho detto solo che l'autore è nato in Belgio, ma non vi ho detto né il titolo né l'autore. Vediamo chi lo indovinerà.

così a naso, e io ho un naso abbastanza grosso. Penso che il Fabione di Monasteri indovinerà titolo autore, anche Quake PC di Ponte di Piave, entrambi della marca trevigiana. Se la vedi, ti innamori.

Mamma mia, quante volte ho messo questo disco. Salutiamo anche gli amici di Cima d'Olmo, le Grave del Piave. Anche lì abbiamo fatto delle belle feste grazie a Quick PC, a tutti gli amici, Dario MB, mamma mia quanta gente, Stefano Carpi. Salutiamo tutti Indios, abbiamo ritrovato anche una foto di una ventina d'anni fa con il mitico Indios di Musile di Piave, Venezia.

E allora dai, lanciamo la bomba, in questo caso non sonora ma linguistica. Vediamo chi sa dirci e spiegarci cos'è il petricore. Petricore, risposte valide non sms, whatsapp e telegram al 349 7267 647. Petricore.

Bravo Quake, sì, hai indovinato. Beh, uno come te non poteva non indovinare il titolo e l'autore di questa canzone.

Il Fabione ha indovinato cos'è il petricore. Vediamo se qualcun altro, anche qualche donzella, indovina petricore. Potremmo lanciarla come cosa, ogni puntata una parola, e vediamo chi indovina vince una dedica musicale. Vai Fabione, scatenati. Lisa, Emanuela, Luca e Tigre, Monastero di Treviso presente. Salutiamo perché no anche gli amici di Peseggia di Scorzè. E un saluto speciale a Roberto di Montebelluna. Ciao Roby!

Raffaele di Treviso, ma sei diventato papà? Che dice: attento che sono in ascolto con la pupetta. Ma dai, sei diventato papà, Raffa, e non mi dici niente, zio Billy. Dai, altro indovinello sonoro, poi dirò anche il titolo e l'autore di questo brano, storia della musica trance. Vediamo chi indovina il prossimo. Una dedica musicale in omaggio. Forza!

Bravo il Fabione di Monastera, che ha indovinato sia la parola petricore, poi diremo anche il significato, e anche il titolo del brano precedente. Era proprio Universal Nation del grande Mike Push, belga di nascita ma statunitense d'adozione, che ha iniziato la sua carriera con il genere musicale hardcore, per la gioia del nostro amico Nick Turbo di Padova, che ci delizia sempre con delle chicche hardcore. Allora, salutiamo anche gli amanti del genere musicale e gli amanti dell'Olanda. No, ho una ragazza che chiamo Puppetta. Ah, ecco, bene, va bene, va bene lo stesso, e viva le donne. Quindi grazie a Raf di Treviso, bentornato e benvenuto. E salutiamo ovviamente anche la Puppetta.

Saluto anche Maurizio e Lucia, che ho rivisto dopo tantissimi anni ad una serata, e quindi li saluto. Mi fa piacere che siano ancora vivi e vegeti. Ciao ragazzi, se siete in ascolto, un abbraccio. Gli amici di Riese Pio X. Anche gli amici di Vallà di Riese.

La vita è smui difficile, Fabione che dice questo brano è smui difficile. Dai Fabione, spremi le meningi. Vi do una dritta, è un artista italiano che ha composto la musica originale, genere musica classica, un artista italiano. Dai, vi do un'altra info, si chiama Antonio.

Da un italiano all'altro, dai, indovinate, indovinate, indovinelli sonori. Per le vostre risposte valide non, WhatsApp, Telegram, SMS, adesso senza indugio, senza paura, senza esitazione, senza vergogna, 349-7267-647. Si può anche sbagliare, il bello è provare. Forza!

0: partecipo anch'io ai viaggi musicali di Lorenzo Speed. Saluti da Marco da Firenze, ciao.
1: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
2: Lorenzo, sono Anna Manuale, ti sto ascoltando con tanto piacere, mi piacciono i tuoi song, mi piace la tua musica così vivace.
3: Dai, vivacizziamo allora!

è arrivato all'ascolto anche il Franci della Sardegna, cultore musicale, grande Franci, infatti dice zio Antonio Vivaldi, era proprio lui. Bravo Franci, hai meritato una nota di merito allora. Franci promosso, bravo Franci, Villa Urbana c'è.

Allora dai, andiamo a vedere chi era Antonio Lucio Vivaldi, che è nato a Venezia nel 1678, è morto a Vienna il 28 luglio del 1741, è stato un compositore e violinista italiano, considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale e tra i maggiori virtuosi del suo tempo. Sacerdote, pur non potendo celebrare la messa per motivi di salute, era chiamato il prete rosso per il colore dei capelli. Pillole di storia con Lorenzo Spinelli.

E allora andiamo ad esplorare anche chi era Niccolò Paganini, nato, famoso per il Paganini non ripete, nato a Genova, visto che abbiamo salutato anche gli amici di Genova, abbiamo anche il vocale di Antonio di Genova, salutiamo anche la Sara alias Saeia con il suo bimbo Gabriele e il suo compagno Bruno, li salutiamo tutti caramente, visto che abbiamo anche avuto il piacere di conoscerli di persona in quel di Rapallo. Allora andiamo ad esplorare appunto Niccolò Paganini, che è nato a Genova il 27 ottobre del 1782, morto a Nizza, quindi in Francia, il 27 maggio del 1840, quindi all'età di circa 58 anni, se la matematica non è un'opinione, 40 più 18 fa 58. È stato un violinista, violista, chitarrista e compositore italiano, fra più importanti esponenti della musica romantica, continuatore della scuola violinistica italiana di Arcangelo Corelli, Pietro Locatelli, Gaetano Pugnani e Giovanni Battista Viotti. È considerato uno dei maggiori violinisti di tutti i tempi, sia per la padronanza dello strumento sia per le innovazioni apportate, in particolare allo staccato e al pizzicato, che ovviamente sono dei modi di suonare. La sua attività di compositore fu legata a quella di esecutore. Bene, anche questa era una pillola di storia musicale con il grande Niccolò Paganini. Se volete che esploriamo altri artisti, scriveteci il nome e magari nei prossimi viaggi sonori lo faremo. 349-7267-647 per i vostri sms, whatsapp e telegram. Collaborazioni e non, siamo qui per voi. Il Fabione c'è. Fabione, fammi un pollicione verso l'alto. Fabione!

Salutiamo Maria Grazia di Sottomarina che ci sta ascoltando. Grazie Maria Grazia. Il Fabione invece ci scrive: ma credevo vivente attuale, grandi Vivaldi morto in povertà in Austria. Eh no, non vivente, ma bensì vivo nella storia della musica, perché questi sono i grandi della storia della musica.

Dai, a proposito di grandi della musica, torniamo ai tempi nostri, in tempi moderni, diciamo così. Allora, dai miti della musica classica, molto apprezzata anche dall'Anna Maria che ci ha fatto i complimenti per la selezione musicale, andiamo ad un grande che, se non ricordo male, è nato a Fagagna in provincia di Udine. Vediamo chi lo ricorda, che ha fatto la storia della musica elettronica, e andiamo a ripercorrere uno dei suoi maggiori successi sonori in questo remix attualissimo.

No, in realtà non è nato a Fagagna, quindi mi correggo subito, è nato in Svizzera, a Fleurier, però i suoi genitori erano di quelle zone lì. Quindi andiamo ad esplorare anche questo artista. Molti dei nostri ascoltatori lo conosceranno già e gli altri lo conosceranno strada facendo. Eccolo qua. E allora scopriamo anche dove è nato. Fleurier, toponimo francese, una frazione di quasi 3600 abitanti del comune svizzero di Val de Traverse, canton Neuchâtel. Spero di aver letto bene.

Grande, grande anche Creaker. Mamma mia, dai tempi dell'Odissea di Spresiano Treviso è tornato ad ascoltarci anche il mitico Diego, che dice: ciao Lorenzo, grande, ti sto ascoltando, un saluto da Diego. Wow, bei tempi. E allora, visto che parliamo di ricordi, il ricordo speciale per la stagione invernale 2005-2006 all'Odissea Fun City di Spresiano Treviso, che insieme alla mia prima discoteca il nord-est di Caldogno, Vicenza, considero la discoteca più bella del Veneto. Il nord-est e l'Odissea, veramente, come location, come struttura, secondo me sono state le due discoteche più belle del Veneto. Bene, brava Roberta, si è rifatta dopo tanti errori di indovinelli sonori, era proprio lui. Bravo anche il Fabione di Monastier,

Bravo anche il Quake PC, anche lui sempre sul pezzo. Bravo Quake, Ponte di Piave presente. Salutiamo gli amici di Romano De Zelino, quindi Simone Gasparini e tutta la sua family. Salutiamo il Gabri, anche lui di Romano De Zelino. Gli amici, visto che Cracker ci ha scritto, salutiamo Crespano del Grappa, Borso del Grappa. È arrivato anche Ice, cos'è, una reunion dell'Enjoy del 2005-2006. Ciao, grande Iceman, grande Lore sempre al top, Iceman e Noemi qui con me. Grazie ragazzi.

0: veliere del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura dalla Toscana.
1: Un carissimo saluto per un nuovo fantastico viaggio sonoro con il DJ più unico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed.
2: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
3: Allô, je suis Fabio de Monastier et j'écoute aussi le voyage sonore de Lorenzo Speed.
4: Ave, ego sum Fabio ex Monastier et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.
5: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
6: Bene, bene, vi vedo belli lanciati, anche Enzo DJ che saluta me, fratello della musica, un abbraccio a me e alla nostra amica in comune Gabriella, grande Gabriella, la Gabriella fa spesso e volentieri le ore piccole perché è una furbacchiona, miss stricchete strocchete, ciao miss!

Well, Simon, Simon ci scrive: al prossimo viaggio sonoro ti salutiamo già, Robert Miles. Esatto, era proprio lui, grande Simon. Ma non salutarmi già, hai paura di prenderti indietro? No, ma mi saluti perché hai paura che arrivino talmente tanti messaggi da non farcela in tempo, vero? Simon, grande Simon. Comunque apprezzo, apprezzo, grazie. Allora Simone e Tania, Tania e Simone, Santa Maria di Sala, sempre presenti, grande ragazzi. Simon tra l'altro è un fratello rossonero, quindi lo saluto ancora più caramente.

Dai, allora un po' di pillole di cultura musicale con il grande Robert Miles, come molti di voi hanno indovinato, pseudonimo di Roberto Concina, nato appunto come detto prima a Fleurière il 3 novembre del 1969 e volato in cielo da Ibiza il 9 maggio del 2017, è stato un compositore, produttore discografico e disc jockey italiano che contribuì a diverse forme di musica elettronica, tra l'altro direi uno dei precursori del filone musicale Dream, del quale abbiamo ascoltato la canzone precedente che era Fable, come giustamente ha indovinato il grande Fabione di Monastier. Che suoni, che melodie incommensurabili. Esatto, esatto. Quindi, e adesso dove vi porto con questo disco? Ditecelo, vediamo se qualcuno indovinerà. Qua abbiamo rallentato.

bella. Grande, grande Iceman, mi dice Noemi, che presumo sia sua figlia, non ci crede che lavoravamo assieme. Le fai un breve recap? Beh sì, come detto poco fa, insomma, stagione invernale 2005-2006, la discoteca era quella dell'Odissea di Spresiano, a Treviso. Abbiamo fatto tantissime serate, ma non solo lì, anche mi torna alla memoria una serata al Mivida, discoteca di Belluno,

e poi altri locali, il Limelight di Ponte della Priula, quindi saluto anche tutta la famiglia Venerandi, saluto Christian con il quale abbiamo fatto tante serate al Supersonic, che tra l'altro è stato abbattuto di recente come tante altre discoteche, quindi saluto Christian Venerandi, salutiamo gli amici del Supersonic di San Biagio di Callalta a Treviso, dove tra l'altro abbiamo fatto delle serate splendide, il Fabiano di Monastiare testimone con Paul Van Dyke tra gli altri, il mio DJ preferito da sempre per sempre direttamente da Berlino, e poi anche con i W&W, con Miss Matilda Blog che saluto, gli amici di Castelfranco Veneto. Altri tempi, comunque ricordi bellissimi che nessuno mai ci toglierà e che portiamo nel cuore. Quindi se volete in questo gran finale tutti insieme spoilerare qualche vostro ricordo, qual è stato il vostro ricordo più bello, perché no, in discoteca, se avete conosciuto qualche persona speciale che fa ancora parte della vostra vita, ricordatecelo. Ricordo allora il numero, SMS, WhatsApp e Telegram, 349 72 676 47.

Comunque, per chiudere allora la parentesi Robert Miles, andiamo con la sua biografia. Nacque in Svizzera dagli emigrati italiano Albino Concina, proveniente da Ovaro in provincia di Udine, e Antonietta Lauro, originaria di Benevento, che fecero poi ritorno in Italia stabilendosi nella piccola cittadina di Fagagna, appunto in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, dove Roberto incominciò a suonare il pianoforte. Infatti sulle sue produzioni musicali si sente tutto questo input di pianoforte, perché la sua parte strumentale è veramente incredibile e meravigliosa. Tra le altre cose, tra gli omaggi, la giunta comunale di Campo Formido gli ha intitolato nel 2021 il piazzale antistante la scuola elementare di Campo Formido e l'area giochi Children, realizzata grazie al contributo della Fondazione Biasotti Vioeric presso il parco della Boschete Furlane, sempre a Campo Formido. E tra l'altro, l'ho raccontato tante volte, il disco Children, il titolo Children, che significa bambini, visto che la Gabri dell'Olmi Martellago dedica sempre i dischi ai bambini, a tutti i bambini del mondo, era proprio dedicato ai bambini dell'allora guerra dell'ex Jugoslavia, e lui l'aveva dedicato a tutti i bambini di quel conflitto, e quindi lo dedichiamo a tutti i bambini del mondo. Evviva i bambini, che sono e saranno il futuro dell'umanità.

E allora salutiamo anche Roberta di Montebelluna, sempre presente, che ci ringrazia per averci, per averle fatto conoscere Robert Miles. Perché magari tanti conoscono i dischi perché sono famosi, perché diventano orecchiabili, perché diventano, come nel caso di Children, delle hit mondiali, ma magari non conoscono l'autore, il nome dell'autore. E allora a questo servono anche gli speaker radiofonici, a portare un po' di cultura musicale. La Agnese di Vicenza faceva i complimenti a Francesco per aver indovinato tutti i titoli e gli autori. L'Anna Maria ci ringrazia per la musica classica, soprattutto, che abbiamo fatto ascoltare anche in questo viaggio sonoro, e ci ringrazia e se la autodedica con grande emozione. Va bene, volentieri.

Dai, per il gran finale SMS, WhatsApp e Telegram 349 72 67 647. Siamo qui per voi. Ancora qualche minuto in nostra compagnia.

Vediamo se qualcuno indovina anche questo. Allora, altro indovinello sonoro. Dai, il gran finale tutti insieme. Ultimo disco, ultimi due. Ancora grazie a Luigina. Luigina scatenata oggi. Luigina promossa. Dice ciao ciao, grazie Dea Musica. Mi sono emozionata per le parole dette da te addirittura. Per così poco. Beh dai, è una bella cosa emozionarsi. Quindi grazie a Luigina. Un saluto a Luigina, Elio, Jacqueline, Emmanuel, Franca, Katia, tutti gli amici di Campodoro, Golden Field.

E per la gioia della Gabri dell'Olmo di Martellago chiudiamo con qualcosa cantato in italiano, proprio l'ultimo minuto, gli ultimi secondi dedicati a un grande artista italiano, uno dei miei cantautori italiani preferiti di tutti i tempi. Quindi se volete mandare i saluti finali, questo è il momento giusto per farlo. Abbiamo 4 minuti a disposizione di questo viaggio sonoro. SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Io, Lorenzo Spido, vi aspetto ai prossimi viaggi sonori e vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Per tutte le ulteriori info, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Catenato il Fabione di Monastier che ci manda una citazione, niente po' di meno che di Platone, che fa anche rima: la musica è una legge morale, essa dà l'anima all'universo, ali alla mente, volo all'immaginazione, attrazione alla tristezza e vita ad ogni cosa. Platone, grazie, grazie allora al Fabione, grazie a Maria Grazia che è ancora con noi da Chioggia Sottomarina. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche oggi per tutta la puntata. Fabione di Monastier vi saluta tutti, quindi risalutiamo anche la sua family, Lisa, Emanuela, Luca e Tigre. Salutiamo tutti gli amici di Peseggia di Scorzè, Roberta e Roberto Montebelluna sempre presenti, Simone e Tania anche, Manuel di Abano Terme, Creaker, il Franci dalla Sardegna. Salutiamo anche, saluto mio amico Viviano dalla provincia di Perugia se non ricordo male, quindi anche l'Umbria in ascolto, salutiamo anche lui, tutti gli amici umbri, Ornella, Andrea di Udine, siete tantissimi ragazzi. Va bene, dai, andiamo con l'ultimo allora, grazie a tutti e alla prossima. Da Lorenzo Speed un forte abbraccio soprattutto alle persone ammalate che soffrono e speriamo con la nostra presenza di portare un po' di sollievo.

Saluto anche Barbara di Povolaro di Due Ville. Ciao Barbara, scusa, ho visto solo adesso il tuo messaggio. In extremis. Ancora. Grazie Luisa, grazie a te. Ancora. Dai che torneremo ancora.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: con il patrocinio della radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Ster, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978. Pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni, 346-36-14469. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
2: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

Eccoci qua, buongiorno a tutti quanti con Filippo. Sta settimana qua siamo sentiti tra ieri e oggi, ieri sera, grandissimo spettacolo qua in radio. Ringraziamo tutti quelli che siete venuti, spero che vi si divertì perché sta una roba eccezionale. E niente, oggi partiamo, faremo musica degli anni 80 che sarà un poco di tutto quanto, un misto dei generi musicali. E niente, qua calmetta, partiamo con la nostra musica. Eccoci qua.

Eccoci qua, Johnny Come Home. Sempre anni 80. E vi ricordo i numeri qua per i messaggi con Filippo al 334-7102672. Sempre qua a Radio Gamma 5. Ecco, oggi fermo tutti quanti i gruppi che sono nati negli anni 80, perché se sta una basta, come si può dire, nascita dei gruppi, dei generi musicali, per cui andremo dal post-punk al new romantic, alla new wave elettronica, insomma ascolteremo un pochettino di tutto. Noi che sarà magari proprio qui più conosciuti, tipo i Duran Duran, che meno sopportavo, tipo altri gruppi che non li ho messi perché proprio non so sopportarli, ma comunque che sarà roba molto molto conosciuta.

qua, splendido brano dei Cure, Letter to Elise. Caldo infernale anche un po', ragazzi, come ieri del resto. Ieri sera per fortuna c'erano un attimino stemperano, se stava neanche mai, ma ieri pomeriggio sta una roba infernale.

eccola qua, una grandissima Alison Moyet, che ha perso anche parecchi chili, e bisogna dire che è una gran bella signora adesso. E si arriva dei messaggi dalla Carla con la K. Ciao Scaveglion, buon pomeriggio anche oggi a Puccio nel Brenta, e beati viati che sia, che bella fresche, e salve tanto Matteo che mi ha fatto un piacere enorme vedere ieri sera. Dopo che sei Adamo che mi scrive: guarda che il Pentagono ha dato ordine di chiudere il rubinetto delle microonde calde sull'Europa, e martedì prossimo scatenare grandine e vento fortissimo che ribalta tutto, anche i cami gialli. Te lo dico io che sono uno che sa, Adamo. Adamo è, ci appariamo quello che viene, che sono di gassa, chi ordina, chi passa, niente, andiamo avanti per la nostra strada come sempre, non se preoccupiamo di tutto quello che venirà avanti. Dopo che c'è Davide da Villa Verla che mi scrive: ciao Filippo e buona trasmissione, bella musica come sempre, Davide da Villa Verla. Te ringrazio Davide, e andiamo avanti con la musica, e dopo leso quello che mi arriva per WhatsApp. Vi ricordo con i numeri 334-7102-672 con Filippo qua a Radio Camma 5. Signori, questa è la Tiro in Drio. Eh sì.

Eccolo qua. Eccoci qua. Mi par bene che ha scritto Beppi. Eh sì, mi par molto bene, ragazzi. Quando che una canzone ti fa venire ancora i penotti, vuol dire che chi sei grandi non hai niente da fare. Dopo a Carmen scrive: siamo passati proprio per poterti salutare. Un grande piacere anche per noi. Beh, a Carla, ti sfondi la porta aperta, te lo sai che è sempre un piacere ritrovarsi. Dopo leggiamo i WhatsApp perché ne arriva abbastanza. Ciao Filippo, complimenti a tutti voi per aver organizzato e allestito il tutto sotto sole rovente alla bellissima serata di ieri sera, con grandissimo spettacolo di Leo e bellissima musica di Luca Bassanese, e al ricordo finale per Mara. Bravi tutti. Beh, ti ringrazio. Sì, bisogna dire la verità, se sta fatto, abbiamo lavorato parecchio per poter organizzare anche, insomma, una roba, mi spero, bea, ecco, tutto è. Dopo di che, se altro WhatsApp, Davide da Lesiano che mi scrive: carissimo, buona trasmissione, Davide da Lesiano. Grazie Davide e ciao. Dopo che se altro messaggio, Titti a Copo, se mi sbaglio, mi pare che sia Tiz, anni 80, allora non possiamo far mancare i Guns N' Roses. Guarda Tiz, se mi proprio i Guns N' Roses, neanche a vederli per il buso della serratura della porta, mi dispiace, ma no, noi go. Un caro saluto da Tiz. Tiz, mi dispiace, ma una volta metterò su, quando che faremo musica americana, qualche pezzo dei Guns N' Roses, comunque lo mettiamo su, perché non so chi abbia fatto proprio tutta roba, ma mia, è roba che per me è molto commerciale, che roba, non mega mai a tirare, è un genere che non mi piace, tutt'altro. Benvenuto Filippo, grazie per questa immersione musicale a 360 gradi nei mitici anni 80, gli anni più favolosi della mia vita. Buona musica a tutti, Roby da Montebelluna. Sì, te puoi proprio dirlo, perché gli anni 70 e 80 sono stati gli anni che ha sviluppato anche maggiori generi musicali e gruppi di tutti i tipi, perché è quasi tutti che ha fatto successo, perché i fanno ancora, e vedevo prima i concerti dell'Ison Muayé sto anno, cioè ragazzi, avrà 50 concerti da fare quest'anno, e se voglio parlare di una signora che passa 60 anni, cioè vuol dire che a gente gli piace ancora sentire sto genere di musica qua. E andiamo avanti con le nostre canzoni. New Wave elettronica.

Asylum Party, Giulia. Blocchiamo da nuovo qua perché se lì va messaggi e WhatsApp. Da Anto, ciao Filippo, grazie per la splendida serata a tutti, a tutti e l'organizzazione di Radio Gamma 5. Come sempre inappuntabile e complimenti per la tua musica anni 80. Buona trasmissione Antonio D'Avano. Te ringrazio Antonio e spero sì che ieri sera divertì perché bisogna dire la verità, non è semplice organizzare e mettere insieme anche due artisti come Leo e Luca che vengono tutti là la stessa sera, per cui insomma ragazzi l'importante è che vi si divertì, dopo il resto che penseremo magari potremo anche fargene di più di queste robe qua. Dopo Marco a Trebase mi manda You Are The Cat The All Stewart, non so se l'hai, se puoi metterla, non posso metterla, però farò un programma appunto su sto genere di musica qua e questa che sarà sicuramente che sì che sarà. Andiamo avanti qua, vediamo qua che siamo a posto. Messaggi, Adamo mi scrive da nuovo, guarda che anche Nada è degli anni 80 e potresti mettere su ma che freddo che fa, così ci rifreschiamo un poco. Adamo, sì Adamo, se bastasse solo la canzone da Nada, pare fresco, pare starissimo al fresco, sì, mi piacerebbe a me, ma purtroppo non fa fresco la canzone da Nada. Baby 300 mi scrive Paradise City, neanche a me non me ha mai cispa i Guns N' Roses come Zucchero. Guarda, mi tutti do anche a me Zucchero, sì, qualche canzone, per carità, niente da dire, però non so chi mi ciappa più di tanto, ecco, tutto là. Dopo Gese ancora, vediamo qua, Gese, torniamo in drio di qua, Davide 66, ciao Filippo, bellissima la serata di ieri sera, bravi tutti, grazie da Davide 66 e grazie a te Davide, e andiamo avanti con le nostre canzoni. E qua signori preparate perché è un attimino pesantina questa qua, per chi piaceva il genere, mi all'epoca li adoravo questi qua.

0: Eccovi qua, ragazzi, Bauhaus, Stigmata Martyr. Ragazzi, grandissimo pezzo, mi seguo e non è da tutti, non è da tutti. Dopo che c'è ancora Beppi che mi scrive, qua piove, saluto Fabio. Fabio.
1: Ciao Beppi, buon marzo.
0: Adesso.
1: Ciao Beppi, buon marzo. Piove là.
0: Eh sì, piove, è fresco.
1: Ah beh,
0: beato tu che è fresco, esatto proprio. E andiamo avanti qua ancora con le nostre canzoni.

ecco qua, ci siamo ascoltati i Suede, che giustamente, come dice Davide da Villa Verla, mi dice guarda, da Filippo questi qua non sono degli anni 80 ma dei fine anni 90, si era adesso del 95-96, ma oh, Davide, a me piace, ho messa dentro, non è che proprio tutto sia degli anni 80, che c'è anche qualche canzonetta che è venuta fuori dopo, che comunque magari c'è dei gruppi che sono nati negli anni 80. Per cui andiamo avanti, e dopo che sei tizio che mi scrive in Marillion, ti piace? Sì, mi piace, e dovrebbe essere anche una canzone in Marillion, se sei viene fuori te la senti. Oh, questo è New Romantic, il genere.

Pac-Man Ray dei Channa Crisis. E Davide mi scrive: te che hai fatto ben metterla, ciao da Davide. Ecco, fatto ben sì, anche perché questa canzone qua, sto album qua, che era mia moglie che era incinta del mio figlio di Davide e ascoltava sempre. E dopo Davide si diventa che piace la musica eccetera, che vi sentivo qualche brano che devo passare, uno passerà anche dopo, e insomma si vede che ha fatto dei buoni risultati che il genere di musica qua. Eccola qua, proprio questa.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
7: Ecco qua, ritorniamo in diretta. Appunto, vi dicevo, se abbiamo ascoltato prima appunto il brano del gruppo de Mefioro che si intitola Canopy of Dream, e andiamo avanti con le nostre canzoni sempre qua 334 7102672 con Filippo a Radio Gamma 5.

Cars and Girls dei Perfect Sprout, grandissimo gruppo, questi qua mi piaceva, facevo un genere tranquillo, bello, e era proprio da queste giornate qua.

altro gruppo dei mitici anni 80, Culture Club. E io ho una roba grande che può essere rappresentata con questo maglione lungo, carita, tagliare lunghi anche qui, ah, non tagliare lunghi ma femminili, è una roba grande.

Ecco qua, altro grandissimo gruppo. E chi sarà questi qua? I Zay Darkways, e sarà in concerto a Milano il 26 di settembre. E andiamo avanti qua, 334-7102-672 con Filippo a Radio Gamma 5.

Joy Division Disorder, grandissimo pezzo questo qua, con l'album tutto nero, con delle immagini stilizzate elettroniche. Volevo dirgli al 2027, guarda, non prendo telefonate, se voi mandate un messaggio qua 334 7102 672, ben volentieri. E Adamo che mi scrive: guarda che Giordani e quelli del trama hanno protestato col Pentagono, che ha mandato troppe microonde a fare un gran caldo che si è deformata e sollevata la monarotaia. Adamo, sì, chissà che se solleva il Sarveo anche da questi qua, se ne può guardare bene. Tipica canzone da sagra.

Human League, Don't You Want Me Baby, Sagra, Autoscontri, Caene, Gabbie, e questa era la canzone che andava a maggior parte, picchi sulle radio, andava a Sagra.

Lips Like Sugar, Echo and the Bunningham, grandissimo gruppo anche questo qua, New Wave. E andiamo sempre avanti qua alle 16:30, andiamo avanti qua con le nostre canzoni degli anni 80 e se sentiamo questa. '89, ecco, ve l'ha fatta sentire questa qua, ma merita.

grandissimo gruppo gli Electric, formato da tre personaggi mica indifferenti, e andiamo avanti qua ancora. Aspetta qua un secondo che finisce, ecco là, e che siamo.

The Special Ghost Town, musica ska anni 80, 1980 per precisione questa qua.

Let Me Go, Even 17. E un messaggio da Michele da Venezia che mi scrive: buongiorno Filippo, questo programma musicale è ben particolare, con scelte variegate e innovative, anche se risalenti ad anni trascorsi, che sono stati a mio avviso i migliori, il tutto con aneddoti inerenti. Conduttore perfetto per questo programma. Grazie, che conduttore perfetto, è una parola grossa, conduttore perfetto per questo programma, col merito di donarci ottima compagnia in una domenica solatissima di giugno, dove la scelta principale sarebbe la vacanza, magari con la famiglia. Grazie Michele da Venezia. E te ringrazio Michele da Venezia, soprattutto per il discorso del conduttore, che sì, va bene, lasciamo perdere. No, ma roba bella che salì anche al giorno d'oggi, niente che mi avuto la dimostrazione ieri sera qua con Luca Bassanese. Ragazzi, è un grandissimo, ma in Italia non venite a fare. In Italia chi che fa musica bisogna che te farsi tutte che puttanaie che te senti adesso, perché veramente chi che fa musica qua in Italia non viene considerato, è tutta roba di nicchia. Io invece all'estero le considera anche a massa, è strano, perché insomma le anche qua nostro delle nostre parti, è qua da Vicenza, che è una bella musica che c'è anche oggi, purtroppo è di nicchia.

Simply Red, canzone stupenda da cenetta intima, candela in mezzo alla tavola, lei davanti bellissima, tirata a specchio, e ti mano nella mano e ti sua in canottiera con panico a mortadella e peperoni e un'ombra del crinton davanti.

Wanna Be the Door, The Stone Roses, e grande gruppo questo qua, sempre degli anni 80. Baby 300, saluto anche a me, Mauro Cubano, romanista. E ora Mauro, te che a voi saluti anche dal nostro Beppi.

siamo ascoltati King, tanta gelatina in testa e spallettoni sulle spalle, sulle giacche, che una volta andava di moda di avere che spalle veramente pareva che avesse a portare sacchi di non so cosa, perché pareva che gli pareva che spalle praticamente la testa già inesistente, tu dici solo spalle, tomo spalle grande sempre e testa niente, non vi era la testa, moda, era moda sinceramente, fino a

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
3: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
4: Ecco qua, rientriamo in trasmissione e vedo le iniziative della radio. E questa è quella più importante per noi altri e anche per voi altri. 5 per 1000, possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste assieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Ve do il numero del codice fiscale 01 59 80 90 288. Ve lo ripeto, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 e buon 5 per 1000 volte. E se no, altro sistema per aiutare la radio, che è il solito, quello di sempre, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, ve ho rileso, 25 38 64 59, tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo Campodarsego, Liban, lo trovate sul sito della radio, così non sbagliè, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E ieri sera vi è anche una dimostrazione di quello che la radio fa. Dopo, creazione di gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare oltre altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere, comunicati e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare un'email a turinfabio@hotmail.it. Ve lo ripeto, turinfabio@hotmail.it, tutto minuscolo. Oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. Beh, ripeto il numero 347 715 9717. Signora cinquantenne con esperienza pluriennale, cerca lavoro come badante a tempo pieno, disposta a trasferirsi, massima disponibilità. Per contattare, chiamare Marino al 346 033 6531. Beh, ripeto il numero di Marino, 346 033 6531. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per informazioni chiamare Franco al 334 320 1392. Beh, ripeto il numero di Franco, 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere organizzano i viaggi esperienziali 2026 piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026 e dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre sempre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni chiamate qua il nostro Valentino al 349 77 80 167. Beh, ripeto il numero di Valentino, 349 77 80 167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Dopo, come sai che avevi sentito anche giovedì qua con il nostro Paolo Girotto, che è da aiutare il nostro Michele Levorato, che sinceramente Isedrio Farga veramente veramente sporca. Per aiutarlo, perché ha delle spese mica indifferenti, mica, ho sentito che si parlava di 37.000 euro, che non se pochi. Se puoi donare al, vi do il numero di IBA di Michele, che è, allora vago piano, IT 41 C 0 3 0 6 2 3 4 2 1. Dopo dovrei essere 7 zeri, se non sbaglio, 1 2 3 4 5 6 zeri 3 0 6 0 3 2 2. Beh, ripeto l'IBAN, allora, perché è scritto in piccolo e ho problemi di vista, purtroppo. IT 41 C 0 3 0 6 2 3 4 2 1 6 0 30 60 322, casuale destinazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal michele72@gmail.com. Vi ripeto, oppure attraverso PayPal michelevo72@gmail.com. Se volete potete continuare a contattarmi al numero 348 92 34 852. Vi ripeto il numero 348 92 34 852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà. Michele, no, questa non è libertà, questa qua è da fargli appagare questi quattro luamari che te ha fatto sto lavoro qua. Oh, qua andiamo avanti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze di servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, in altri progetti o mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. Vi ripeto il numero di Riccardo, 349 408 8260. Indirizzo mail è riccardo.rossi65210@. Ripeto, riccardo.rossi scritto in minuscolo, poi in grande i numeri 65210 chiocciola. Renato, Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga, che è in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto se si può versare. Vedo l'IBAN IT94Y 08 32 76 296 70 80 15 15. Ve lo ripeto, IT94Y 08 32 76 296, dopo che sei 70 80 15 15, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Qua hanno questi commenti da fare, perché se fosse commenti in sala radio. Cinema Gamma 5 presenta I Pesci Rossi. Oliver è un ambizioso manager finanziario che rimane paralizzato dopo un grave incidente d'auto, costretto ad una clinica riabilitativa. Si unisce ad un gruppo di disabili, I Pesci Rossi, con l'unico scopo di usare la loro copertura per raggiungere in incognito la Svizzera e recuperare una grossa somma di denaro. Attraverso il caos e l'avventura, però, Oliver si affeziona sinceramente al gruppo, ridefinendo le sue priorità di vita e comprendendo il vero valore dell'amicizia e dell'inclusione. Questo è martedì 30 giugno, ore 21:30 in sede radio, per cui vieni a vedere il film, perché così in due parole magari da essere interessante. Radio Gamma 5, convegno, disegno di legge A.S. 978-2023, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di illegittimità costituzionale, che sarà Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e diritto pubblico comparato all'Ateneo San Domenico di Roma, e dopo che c'è il nostro Alfredo Bellucco, che sarà anche io, che sarà il 20, venerdì 3 luglio ore 20:30, piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, sala riunioni Rigoni Stern, primo piano, ingresso libero. Beh, ripeto, venerdì 3 luglio ore 20:30, piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, sala Rigoni Stern, primo piano, e l'ingresso è libero. E con questo abbiamo finito, e adesso la Luisa mi scrive: ciao Filippo, per favore potresti fare ascoltare la penultima prima della pubblicità, solo se puoi, altrimenti non importa. Complimenti, perché sai scegliere le migliori. Un caro saluto, Luisa. E ora vai, Luisa, mi ti ha fatto riscoltare. Allora qua.

Abbiamo contentato la Luisa che mi scrive: grazie mille Filippo, gentilissimo. No, gentilissimo niente, io sono solo buono perché ho trovato il giusto tono. E dopo che sei, ciao carissimo, un saluto da Luca De Amandria, ciao carissimo, saluto Davide, Adriano 68 e Marco. E andiamo avanti con le canzoni, i Madness.

White Madness, grandissimi, con The Sun and the Rain. Splendido pezzo, girà sotto l'acqua, giusto sotto l'acqua, gli altri tirano una pompa, vabbè, ma quello che vuoi adesso. E non so se ve ne dico conto quanti generi che si vengono fuori negli anni 80. Questo io era scarmo, secondo me era una valanga e mezza dei generi, e tutte anche belle canzoni dopo la fine più o meno, e era ascoltabile, dai.

Border, Regret, che abbiamo fatto sentire spesso e volentieri. Baby 300, ti ricordi i Big Country? Baby, ho passato parecchie volte i Big Country, grandissimo, meglio di U2 sicuramente. Stavolta purtroppo niente, però.

Pet Shop Boys, Suburbia, anche questo qua, grande gruppo, non era il mio genere, però cioè, una volta ragazzi la musica la faceva, la faceva bene, dobbiamo dare atto che sta anni stupendi per qualsiasi genere che era di musica, perché era gente che era buon suonare.

UB40, gruppo formato da 11 elementi, ragazzi. Quindi se faceva pagare tanto, perché veramente in tanti, se no gli si spartiva niente. Red Wine, Agnese da Vicenza, a me dispiace, non c'ha po' telefonare, io salino, sono buon, c'è pare telefono, per cui se vuoi mandare un messaggio a 334-7102-672 ho leso più che volentieri. Se arriva anche al nostro Paolo l'Africano ed è ancora il nostro Lorenzo, per cui capire tre meraviglie della radio qua.

grandissimi Steel Council con Shot to the Top. E mi scrive Beppi 300, questi era assoluti, 33 giri appeso in camera per anni, sì, per questi per Steel Council o per UB40. Beppi, dopo te che è l'Agnese da Vicenza che mi scrive: ciao Filippo, volevo solo salutarti e mandare un saluto a Beppi 300. Ma è la musica comunque che ti dava allegria sta qua, anche perché dopo come a pensare Steel Council, che lui che ha fatto proprio il giro a 360 gradi di musica, ragazzi, prima gli era fondatore dei Gen e faceva tutt'altro tipo di musica di questa qua.

Simple Mind, altro grandissimo gruppo, Love Song. E dopo così Simone da Vicenza che mi scrive: ciao Filippo, un saluto in coda. Sai, oggi mi sono fatto prendere dai motori sia da due che quattro ruote. Comunque, beh, da un bilico, la motrice, sei ruote se la motrice. Comunque buona domenica e buona estate. Più che buona estate, spero che arrivi un buon inverno, Simone. Mi va, devo salire, mi l'estate, e potrei saltarla direttamente.

0: Grandissimo gruppo, e vi ricordo sempre i numeri 334 7102672, qua con Filippo a Radio Gamma 5 per gli ultimi 10 minuti, e dopo avremo i viaggi del nostro Paolo l'Africano, che sono sempre bellissimi. Te pare,
1: oh Paolo, te pare di essere lì dove ti sentivo dire?
2: Mi è piaciuto fantasia,
1: sì. Ma se quello è il bello delle robe,
0: oh ragazzi, sono perché fantasia ti sei un uomo morto, ma... Altro genere, sempre degli anni 80, eh. Anche sto qua, grandissimi.

Soul to Soul, grandissimo gruppo anche sto qua, ragazzi, se si divertiva negli anni 80. Simona mi scrive: beh, lo sai che se parliamo di 16.000 di cilindrata e 8 AV e a 32 valvole mi trovi preparato. Guarda Simona, mi non so neanche cosa ti si devo parlare, perché mi fa solo il camionista, perché sono obbligato a fare autista, mi costringe a fare autista, ma mi dei camion, me ne frega assolutamente, macchine, camion, moto, biciclette, nada, a piedi, me ne frega niente.

Altro grandissimo pezzo e altro grandissimo gruppo. Signori, siamo gli ultimi 3-4 minuti. Mi beh, saluto, beh, ringrazio dei messaggi che con questa giornata di calda qua pensavo che ne fosse meno, invece si sta presenti e grazie ancora. E niente, se sentimo il mese prossimo, solita quarta domenica del mese, che faremo, che come avevo già preannunciato, musica afro, che ho 2-3 chicchette veramente per chi che piace, perché sarà un attimino pesantina come musica, ma chi che piace è proprio da ascoltarle. Per cui mi saluto tutti quanti, un grazie, un abbraccio a tutti quanti e sempre avanti con Radio Gamma 5.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Ster, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 14469. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
12: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
13: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti voi all'ascolto. Siamo qua, Radio Gamma 5. La copertina di oggi è dedicata a Muhammad Yunus, che nasce il 28 giugno del 1940 in Bangladesh. È un personaggio che magari non ci dice nulla come nome, perché non è che frequentiamo queste zone del mondo. È stato il terzo di 14 figli, si è laureato in economia a Chittagong e consegue il dottorato a Nashville, negli Stati Uniti. E dopo gli studi torna in patria. E nel 74 il Bangladesh è colpito da una grave carestia che aumenta la schiera di mendicanti. Di fronte a tanta miseria, verrebbe spontaneo fare l'elemosina. Ma la carità, secondo il professor Yunus, non solo non è utile, ma persino dannosa. Interrogando gli abitanti del villaggio, scopre la loro condizione di schiavitù. Essi acquistano a credito la materia prima da un commerciante al quale sono costretti a rivendere i prodotti per un guadagno di pochi centesimi. Oppure si rivolgono agli usurai, essendo il credito delle banche a loro inaccessibile. Ma come fanno ad avere garanzie se sono poveri? E come fanno a non essere più poveri se non ottengono i prestiti necessari? Queste sono le domande che il professor Yunus deve essersi posto. Con molta fatica riesce a farsi concedere un prestito equivalente di 300 dollari. I beneficiari sono i poveri del villaggio, ma ogni microcredito deve essere personalmente garantito dal professore. Yunus deve quindi dimostrare che il microcredito può funzionare anche su scala nazionale, ad accogliere la sua sfida. È il vice governatore della banca centrale. Il progetto prevede che ogni banca nazionale metta a disposizione della banca Grameen almeno tre agenzie nella provincia di Tangail, più alcune nella provincia di Chittagong. Solo dopo 3 anni dell'insediamento della regione, i risultati sono stupefacenti. I clienti Grameen sono 28.000. C'è poi un aspetto sociale assai rilevante. Il 94% dei beneficiari dei prestiti Grameen sono donne. Se il denaro è affidato a una donna, il prestito risulta più sicuro. All'epoca in Bangladesh le banche tradizionali non prestavano denaro alle donne. Se una donna, anche ricca, si rivolgeva a una banca per farsi prestare del denaro, il funzionario chiedeva di parlare col marito. Questa attenzione per la donna ha provocato non pochi problemi e resistenze, soprattutto da parte di mariti, mullah e usurai. Così motivato per l'impegno nel creare che più direttamente sentivano appunto minacciato il loro potere. E nel 2006 viene insignito del Nobel per la pace, e gli danno questo tipo di motivazione per l'impegno nel creare sviluppo sociale ed economico partendo dal basso. La pace duratura non può essere realizzata se ampi gruppi di popolazione non trovano il modo per uscire dalla povertà. Il microcredito è uno dei modi. Lo sviluppo dal basso serve anche a promuovere la democrazia e i diritti umani. Il microcredito si è dimostrato una forza liberatrice in società dove le donne in particolare devono lottare contro condizioni economiche e sociali repressive. Il Comitato del Nobel dimostra di voler ampliare il senso della parola pace, non solo la risoluzione di conflitti armati, ma creare le condizioni che rendono possibile mantenere la pace, dunque anche la difesa dei diritti umani, dell'ambiente e dello sviluppo sociale. La crescita dell'economia e del benessere
insieme a una maggiore istruzione e informazione, ha l'effetto di allentare le tensioni sociali e togliere spazio all'intolleranza religiosa. L'esempio è proprio il Bangladesh, dove il numero delle donne votanti è diventato preponderante e nelle elezioni del 96 l'integralismo religioso è risultato sconfitto. Le donne, più che per un candidato o un partito, hanno votato per avere diritto alla casa, a un reddito che garantisca la sopravvivenza, all'acqua potabile, ai servizi sanitari. Qui da noi non possiamo neanche immaginare che tipo di acqua potabile, acqua bevono e di servizi sanitari, queste cose qua. Se uno non è andato là non può capire. È l'esempio di ciò che può fare un uomo d'ingegno motivato dall'altruismo. E quindi buon compleanno al professor Yunus.

E ci abbiamo anche alcuni sms vostri. C'è il Cantone Nord, naturalmente, subito in prima fila. Dice: se l'africano fuori non dà tregua, vale a dire il caldo, quello in radio, quindi lo speaker, dà ristoro alle nostre orecchie con i suoi racconti. Saluti dalla famigliola di Treviso, Marica, Anna Maria e papà Corrado. E poi c'è la Stefania che è tornata dal Salento. Buonasera amici e amiche, ci siamo anche stasera, rientrati ieri dal Salento e pronti all'ascolto. Davide Alesiano naturalmente è lì, grazie per essere lì anche con questo caldaccio. Ma tutto sommato qui si sta bene, perché adesso hanno aggiustato il condizionatore, quindi qui dentro in regia non si sta proprio niente male. E ciao da Gabri, da Romano del Cellino. Abbiamo anche Marco da Tre Baseleghe. Allora vediamo un po', Marco: caldo africano in azienda, ma nessuno che me controlla. Ascolto De Paolo in clandestinità tranquilla. Grazie da Clandestin. E dopo Luca da Mandria: ciao Sommitosa, dove sei? Ciotosa, Coccadea qua. Adesso non so, non ho ancora chiamato, adesso vediamo un po' se chiama la Tosa, caro Luca. E poi abbiamo eccolo qua il Koala: bel esempio di integrazione e di buon cuore e saggezza. Questo è il commento del professor sul personaggio di oggi, il professor Yunis. Ottimo, ottimo.

E adesso veniamo alla lettura di oggi. La lettura di oggi dice: siamo a Pemuteran, un'altra località sulla costa nord dell'isola di Bali. E devo specificare, perché dopo il koala va su Google a cercare dov'è. E appena vedo le prime abitazioni a bordo strada, mi fermo in una piazzola di sosta all'ombra, seguo quello che ormai è diventato una specie di protocollo, che inizia con la ricerca di una homestay come punto d'approdo. Oltre ai prezzi vantaggiosi, avere dei contatti diretti con i membri di una famiglia è molto più interessante che occupare una stanza d'albergo. Si possono prendere informazioni di nicchia della zona, scoprire aspetti culturali fuori dalla portata del turismo mordi e fuggi, spesso incanalato su percorsi standardizzati per questione di praticità e tempistica delle agenzie. Invece, con qualcuno della famiglia si può parlare in modo disteso nei frequenti momenti di pausa durante la giornata. E faccio un passo indietro nel racconto, perché l'altra domenica il clandestin era in Slovacchia con la compagna e le amiche slovacche di lei, e dunque, conoscendolo un po', posso immaginare che, pur essendo sintonizzato sullo streaming di Radio Gamma 5, sicuramente tutte quelle donne intorno gli hanno fatto perdere il filo del racconto più di una volta. Anche la seconda notte a Lovina ci sono stati temporali piuttosto sostenuti, fragorosi tuoni e fulmini che cessano solo con i primi chiarori del mattino. Un susseguirsi generoso di scrosci che sembrano esaudire le velate aspirazioni di Cadè, la giovane donna incinta della Buddhist Guest House, che per giorni ha sospirato per un po' di refrigerio ad alleviare le spossanti fatiche della gravidanza. Oltre alle silenziose suppliche a Ganesh, unita alla riconosciuta onnipotenza del Dio, siamo pur sempre all'esordio della stagione delle piogge, che limita le possibili attività ed escursioni nella regione. Punto dunque verso ovest, seguendo sempre la costiera, unica ed esclusiva strada in quella direzione. Nella parte interna dell'isola si erge una catena di montagne completamente ricoperta da una densa vegetazione che rende inaccessibile ai più gran parte del territorio centrale dell'isola. Nell'ultima mezz'ora di viaggio, prima di arrivare a Pemuteran, si diradano di molto le abitazioni lungo i bordi della strada, lasciando spazio a una natura lussureggiante composta da palme da cocco, onnipresenti sull'isola, piante di mango, macchie verde scuro di piante di banane e tanti fiori, specialmente selvatici, che punteggiano le varie tonalità verdi dello sfondo del paesaggio con macchie di colori sgargianti. Il mare si intravede a tratti alla destra della carreggiata, mentre alla sinistra, fedeli compagni lungo tutto il tragitto, una serie ininterrotta di impervi rilievi boscosi dove non si nota alcuna traccia di passaggio umano. Un paio di chilometri prima di entrare in città, quando ormai la strada segue fedelmente i capricci dei contrafforti delle colline, appare un'immensa roccia nuda a strapiombo, che dai rilievi montuosi sembra volersi gettare direttamente in mare. Accosto sulla destra, contromano, dove c'è spazio sufficiente per una sosta all'ombra di alcuni alberelli dalle chiome allargate piantati di recente. La cartina segna la località col nome di Pura Pulaki, con il simboletto nero della pagoda a indicare il luogo sacro. Infatti, sul lato che si inerpica gradualmente sul fianco della collina si notano guglie scure appartenenti al tempio indù, per lo più frequentato da numerosi gruppi di scimmie. Alcune si spingono in basso fin sulla strada asfaltata, altre osano attraversarla, vanno a gozzovigliare su un percorso di rocce misto a sabbia che scende fino a lambire i profili appena segnati dalle onde. Da quanto mi riferirà più tardi Guayan, queste scimmie sono molto rispettate dai locali,
poiché vedono in esse dei guardiani naturali contro i misteriosi spiriti maligni. A quanto pare una specialità dell'isola. Molti piccoli altari si trovano sparsi su una vasta area, uniti da un dedalo di passaggi lastricati tra pendici rocciose e il mare. Esco dall'auto premurandomi di chiudere bene portiere e finestrini per la subdola e imprevedibile presenza delle scimmie. Qualche fedele, gente locale in abito da cerimonia, presenzia un rito religioso con offerte agli dèi e agli spiriti dei loro defunti, come vuole la tradizione. La cerimonia sembra articolarsi su più aree del sito all'aperto, così preferisco rimandare la visita ad altro momento, allarmato dal fatto che due scimmie si sono già installate sul tettuccio della piccola Suzuki e cercano con insistenza un modo per accedere all'interno dell'abitacolo. Basta un gesto della mano per spedirle altrove. Per il momento mi sento abbastanza fiducioso di non ricevere visite inopportune di spiriti maligni. Un po' ci gioco con certe credenze popolari, soprattutto quando sono assieme a gente locale, per cui rappresentano veramente qualcosa, ma mi guardo bene dal prendermi gioco di loro. Alle prime avvisaglie le abitazioni parcheggio sulla sinistra, stavolta dalla parte giusta. Cerco un posto dove pernottare. Escludo a priori il resort con entrata maestosa sul lato opposto della strada, mentre opto per una viuzza dalla mia parte che mostra un pannello bianco con freccia di direzione. Adisia Homestay, 50 metri. La distanza è quella giusta. La minima richiesta per non soggiornare in una stanza troppo vicina alla via principale di comunicazione. Lascio l'auto parcheggiata all'ombra di una pianta e mi avvio a piedi nella stretta viuzza sterrata su cui sono state coperte in maniera approssimativa diverse pozzanghere con residuate di mattoni e calcinacci. La casa è circondata da un basso muro di cinta che lascia intravedere gli spazi interni. Un giardino ben curato dove alberi da frutto si alternano a fiori e piante tropicali sullo sfondo di un tappeto erboso ben curato. Un'auto giapponese seminuova, simile a quella dell'autista di Lovina, è parcheggiata sotto una tettoia di poche pretese. Wayan, il dinamico padrone di casa, non perde tempo a mostrarmi le due stanze a piano terra di cui dispone. Di recente costruzione, ben rifinite, entrambe disponibili. Mi basta vedere la prima, un vero gioiellino, curata nei minimi dettagli. L'uomo non prova nemmeno a sparare un prezzo troppo alto, riducendo così la trattativa al minimo. L'ho avuta allo stesso prezzo della stanza di Ubud, ma senza colazione inclusa. Qui tutto costa di più perché siamo lontani, commenta Wayan, quasi scusandosi. È il massimo che può fare per venirmi incontro. Si raccomanda tanto di non farlo sapere in giro. Di certi prezzi scontati all'osso, meglio non far circolare le voci, bisbiglia guardandosi intorno come se qualcuno, nascosto da qualche parte, potesse spiarne le mosse. Scaricato il bagaglio, mi dirigo alla spiaggia senza tergiversare. Voglio evitare di rimanere bloccato nella stanza nell'eventualità si ripetono gli acquazzoni pomeridiani verificatesi con precisa regolarità negli ultimi 3 giorni. Attraversata la via principale, imbocco una stradina un po' trascurata, deserta, con l'erba che si insinua tra le fessure di un antico manto asfaltato, tappezzata di pozzanghere, che costeggia il recinto di un albergo, sembra portare dritta al mare. Sull'altro lato, macchie di prato in uno stato di semiabbandono, dove pascolano incustodite un gruppetto di capre dal bianco mantello. Portano cordicelle al collo legate alle grosse pietre. Si sente già l'odore del mare. La spiaggia è di sabbia nera e a grana sottile, su cui è adagiata una fila di sedie a sdraio di fibre vegetali intrecciate, allineate in prossimità di alcuni hotel fronte mare.
A detta della guida, il principale interesse che spinge i turisti fin qui a Pemuterà è legato alle immersioni con le bombole e allo snorkeling, come testimoniano alcune imbarcazioni adibite all'uso, ormeggiate con lunghe corde sulla riva, dipinte prevalenza di bianco e di azzurro. Poca gente in giro, una famiglia con bambini che giocano con la sabbia, due coppie di anziani passeggiano sul lungomare, un signore solitario su una sedia a sdraio legge distrattamente un libro, sparuti turisti in cerca di tranquillità. Come da copione, verso mezzogiorno dense nubi si ammassano in cielo, lo incupiscono con nuovi strati di nubi spinti dal vento del nord. Torno così alla mia stanza, dove Ilu, la moglie di Huayan, mi accoglie con un sorridente benvenuto, a cui le fa eco la figlioletta di 8 anni, Putu, nome che la indica come primogenita, e infatti è l'unica figlia. Il sistema dei nomi propri a Bali lo trovo piuttosto singolare. Si basano sull'ordine di nascita dei figli e in base a questa gerarchia vengono attribuiti i nomi. I primogeniti, maschi o femmine che siano, si chiamano Putu. Per i secondi c'è un po' più di scelta, anzi grande abbondanza, può variare da Kade, Amade oppure Gede. Il terzo genito potrà essere un Wayan, un Nyoman oppure Koman. Per il quarto figlio è previsto solo Ketut, per entrambi i sessi. Nel caso di un quinto figlio si riparte da capo con Putu e così via. Sembra un sistema più volto a distinguere le gerarchie familiari che altro, e di fatto sono sempre i soliti nomi che girano. Per uno straniero come me va bene, perché sono più facili da ricordare, e quando uno ti saluta, ti sorride e si presenta come Putu, è come se tu sapessi già qualcosa di lui. Non è un perfetto sconosciuto. Sembra quasi di salutare un vecchio amico, perché ne hai già incontrati molti altri di Putu e gli sorridi a tua volta con inconscia complicità. I tuoni del temporale tornano a rimbombare verso le 3 del pomeriggio, dopo la siesta. Dalla spaziosa veranda ben protetta dal vento e dalla pioggia mi lascio invadere dai ripetuti rovesci che coprono per più di un'ora i tanti piccoli rumori che provengono dal giardino.

Il temporale cessa definitivamente dopo 2 ore. Wayan è appena rientrato da Singaraja, dove ha prelevato 2 coppie di escursionisti per conto di un'agenzia turistica. Ancor prima di entrare in casa sua, passa da me con aria soddisfatta. Lo invito a prendere posto sulla poltrona a fianco del tavolino rotondo in vimini. Dice di aver depositato i 4 all'hotel Adi Asri, che dispone di bungalow fronte mare con piscina. Non è di super lusso, commenta con aria complice dondolando il capo, ma pagano quasi 10 volte di più del prezzo della tua stanza. Perché io sono raccomandato, scherzo fingendo un'aria seria. Che escursioni sono venuti a fare? Lo interrogano per vedere se c'è qualcosa di particolare in vista. Mimma il gesto di tuffarsi. Immersioni all'isola di Menjangan, a 1/2 ora di barca da qui. Ti interessa? No, da quando mi sono bucato un timpano non vado più sott'acqua, ribatto con poco entusiasmo e gli indico l'orecchio sinistro. Si vedono pesci di scoglio, ogni genere di coralli, a volte anche tartarughe, seguita lui descrivendo l'ambiente marino. Menjangan significa cervo e l'hanno chiamata così perché tempi addietro, in una certa stagione dell'anno, ai pescatori capitava di incontrare degli esemplari adulti che si portavano a nuoto fino all'isola, esclama trovandola lui stesso curiosa la cosa. Una bella nuotata davvero per un animale di terraferma, convengo con lui, considerando la distanza. Peccato per il tuo orecchio. Lì sotto è un posto fantastico. Ma qui si possono fare anche delle arrampicate? Tempo permettendo, puntualizza guardando verso l'alto, cercando di interpretare gli imprevedibili movimenti delle nuvole. Mi illustra in poche parole l'avventurosa escursione nel Parco Nazionale di Barat. Delle mangrovie, le scimmie nere, i macachi, le iguane, i cervi, ma precisa che per vedere gli animali bisogna essere lì la mattina molto presto o sul tardi la sera. Magari più avanti, tergiverso io poco ispirato a lanciarmi su percorsi impervi con probabilità di piogge torrenziali a orari proibitivi. Ilu, la giovane moglie, attraversa con passo lesto il giardino seguita da Putu, la figlioletta. Quando fa le offerte votive si veste a festa. Anche l'abbigliamento fa parte integrante dell'offerta, compresa la grazia dei movimenti e la sua bellezza. Sul sarung di vivaci colori domina l'arancione, il corpetto superiore bianco è abbottonato sui polsi e una fascia verde all'altezza della vita ne riunisce l'insieme. Sostiene con la sinistra le offerte votive, con la destra un mazzetto di bastoncini di incensi accesi, di importazione indiana, di pessima qualità, dal forte odore di rosa, quando va bene, di gelsomino. Anche la loro abitazione è di recente costruzione. Pertanto hanno solo 2 stupa di cemento grigio. Niente a confronto ai 16 della famiglia Budi di Ubud, con tutta un'ampia area riservata alle offerte votive. Si tratta di piccole quantità di cibo, petali di fiori, incenso, leggeri spruzzi d'acqua da una ciotolina sul vassoio che Putu sorregge a 2 mani, con cui benedice ciò che offre. Formule appena mormorate a fior di labbra e una mente vigile che guida la serie di movimenti del semplice rito. Questo 2 volte al giorno, tutti i giorni della propria vita. Si continua a offrire, pregare, purificare,
ogni giorno, sempre, perché quella è la via che hanno scelto di percorrere, un modo di ritrovare pacati momenti di armonia. Le offerte agli antenati? Lo interrogo mentre la osserviamo entrambi. E agli dèi? Precisa Huayan alzando un braccio al cielo. Quali dèi? Ganesh? Azzardo, avendo ormai una certa familiarità con la simpatica figura della testa di elefante. Molti dèi, non solo lui, ride allargando le braccia che sembrano voler contenere quell'enormità. Non può esserci un mondo così grande senza dèi che l'hanno creato. Pronuncia la frase come se fosse un normale passaggio logico evidente per tutti. Che altra spiegazione avrebbe potuto esserci? Sembra dire la lieve alzata di spalle conclusiva. Cerco di immedesimarmi nel nesso causale del tutto gratuito. L'alternativa più logica sarebbe ammettere che nessuno lo sa. Ma come si fa a impostare la vita spirituale di una comunità che si rispetti su qualcosa che non si sa? Non è pratico. Molto più convincente spacciare una supposizione per verità, lasciando le cose così nel vago, alla lunga. Ognuno vorrà riempire quel vuoto a modo suo e la conseguenza sarà una forte disgregazione sociale, una totale anarchia, una torre di Babele. Osservo l'espressione franca e convinta di Huayan mentre ripenso al mio semplice ragionamento. Qualcuno in passato può benissimo averne fatto uno di simile, appositamente abbellito di qualche storia incredibile per far presa sulla gente. Le storie che si raccontano devono essere incredibili perché diventano oggetto di fede. Di ordinarietà ce n'è già abbastanza in giro.

con soddisfazione, ignaro dei risvolti dei miei pensieri. Trovo quella frase assolutamente emblematica. Forse spiega molto bene la ragione per la quale se ne trovano così tanti, ovunque, in tutti i tempi, di dei, soli o bene accompagnati, buoni o cattivi, a seconda dell'uso. E poi ci sono stati sicuramente i furboni che si sono dati da fare per spiegare come sono quegli dei, qual è il loro potere, cosa hanno fatto, cosa hanno ordinato agli uomini di fare, loro sudditi e creature, e poi a un certo punto hanno riportato il tutto per iscritto, creando i testi sacri per le generazioni future, per conservare la memoria, perché tutti sappiano bene cosa si può e non si può fare, per non sentirsi smarriti in uno spazio troppo grande e in un tempo indefinibile senza inizio e senza fine. Sul momento il quadro d'insieme mi pare verosimile. Ilu torna dalla sua missione quotidiana, missione ancora una volta felicemente compiuta, seguita a breve distanza da Putu, anche lei silenziosa, compita, non lì per caso. Waiyan si alza, si congeda, mi augura una buona serata, una pacifica notte, e subito le loro voci tornano a risuonare cariche di vitalità sotto la tettoia della cucina.

Eccola, si conclude così la lettura di oggi. Saluto anche i vari. C'è Renata da Vicenza che dice che è in ascolto. Non so se sia assieme al suo marito Paolo, non lo so. Comunque la Renata c'è. E poi invece c'è la Marica che dice: allora dice tutto il contrario, qui in centro. E con tutti i servizi costa di più che in periferia, lì viceversa. Eh sì, perché lì ci sono dei trasporti particolari per poter portare tutti i beni in realtà, perché tutto quanto arriva alla capitale, dopo tutto deve essere smerciato e più in giro vai, più i costi aumentano come dappertutto. Benissimo, e poi abbiamo anche. Ah, c'è anche Federico che dice: grandissimo, l'augurio, una stupenda, afosa, caldissima trasmissione. Qui io sono condizionato, comunque c'ho anche il giubbino in su, mi sono messo il giubbino perché c'è un'aria condizionata che adesso non voglio toccare il remote control perché magari non voglio che, magari, siccome non lo conosco ancora sto telecomando qua, preferisco mettermi sul giubbino. Poi abbiamo anche Massimo da Campalto. Grazie, dice, per la saggezza. Grazie Massimo, grazie per i tuoi SMS WhatsApp. E c'è il Koala che dice: come spesso accade, non ho capito il dialetto stretto di Luca. Io ho capito solo ciao, dove sei a Tosa e basta. Dopo il resto non ho capito niente neanch'io. Forse l'unico che può tradurre i messaggi di Luca da Mandria è Davide Alesiano, che è il suo grande amico. Allora bene, adesso è l'ora delle iniziative e quindi è l'ora del flauto pazzo.

Allora c'è il pollice verde che è in ascolto per stasera, pizza margherita. Ecco, abbiamo già anche il menù del pollice verde di Fabio De Appianta. E creazione gruppo editoriale edizioni Radio Gamma 5, stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, vale a dire correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto, vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Queste sono varie cose che interessano un tipo di attività del genere. Vanno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Potete chiamare o mandare un WhatsApp a Fabio Turin al 347 715 9717. C'è anche una signora che cerca lavoro, una cinquantenne con esperienza pluriennale, con cerca lavoro come badante a tempo pieno, disposta a trasferirsi, massima disponibilità. Per contatto chiamare Marino al 346 033 6531. Ecco, questo è il numero se qualcuno ha bisogno di una badante a tempo pieno.

Invece dopo c'è uno che cerca casa urgentemente, anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info chiamate Franco 334 3.

E poi ci sono le vibrazioni del sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache, dal 27 giugno, quindi al 4 luglio, questa è già partita perché oggi ne abbiamo 28, oppure dal 22 al 29 agosto, sempre di quest'anno, e poi invece c'è la Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta, condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero soprattutto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Le vibrazioni del sapere.

E poi c'è un signore, Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare al Banco Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. E qui l'IBAN, adesso chi ha voglia di prendere in mano una penna, è un numero lunghissimo, sapete come sono gli IBAN? Lo dico comunque se qualcuno ha questa grande intuizione. IT 94Y 083 276 296 70 80 1515. Questo è l'IBAN. Fabio Romanato chiede aiuto. Grazie, buono e auguri soprattutto. Cinema Gamma 5 presenta I Pesci Rossi. Oliver è un ambizioso manager finanziario che rimane paralizzato dopo un grave incidente d'auto. Costretto in una clinica riabilitativa, si unisce a un gruppo di disabili, i Pesci Rossi sarebbero questi, con l'unico scopo di usare la loro copertura per raggiungere in incognito la Svizzera e recuperare una grossa somma di denaro. Attraverso il caos e l'avventura però, Oliver si affeziona sinceramente al gruppo, ridefinendo le sue priorità di vita e comprendendo il vero valore dell'amicizia e dell'inclusione. Questo sarà martedì 30 giugno prossimo, qui in sede radio, alle 21:30. I Pesci Rossi.

E naturalmente c'è il 5 per 1000. Sapete che quest'anno potete dare il 5 per 1000 alla radio, è possibile versarlo quando fate la dichiarazione di redditi. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è di importanza solare, il contributo vostro è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi il numerino è 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

avete 2 minuti di tempo per fare la traduzione corretta dell'ultimo messaggio di Luca da Mandria. Questo è il messaggio. Adesso mi minio a uia feda bonagio. A voi la parola.

Eccola qua, non ho ricevuto neanche una traduzione di quello che della frase di Luca D'Amandria, non c'è stato nessuno che ha avuto il coraggio di fare la traduzione. La ripeto. Deso mi minio a uia feda bonagio. Allora la mia traduzione è: adesso mi mangio l'anguria fredda che è molto buona. Questa è la traduzione. La cosa buona è che sicuramente non mangerà l'anguria fredda con la Pepsi. Ecco, almeno quello per stasera Luca D'Amandria ce l'ha risparmiata. Benissimo, questo piccolo intermezzo. E adesso torniamo al nostro argomento, all'argomento di Mingyo Rinpoche, che la volta scorsa ha spiegato altri modi di meditare, precisando che quale che sia la tecnica che si utilizza, l'importante è che non venga mai a mancare l'aspetto della consapevolezza. Se quella è presente e non ci facciamo distrarre dai contenuti che si presentano, quindi nella mente, si parla sempre di momenti meditativi dove si fa una certa pratica per un certo tempo, tutto ciò che attraversa la coscienza durante la sessione di pratica è parte della meditazione. E si può anche meditare quei pensieri, quelli che spesso ci distraggono. Diceva così: quando iniziamo a meditare, il respiro, una campana tibetana o un fiore sono i comuni oggetti di supporto. Quando la mente divaga, torniamo su questi supporti. Ma c'è un'altra opzione, magari un po' più avanzata, diciamo, se uno è già un po' che lo fa: usare i pensieri stessi per sostenere il riconoscimento della consapevolezza. Quando rimaniamo consapevoli dei pensieri, non seguiamo la trama e non veniamo vessati dalla scimmia che ci comanda a bacchetta. Invece rimaniamo semplicemente, senza reagire, vigili sui pensieri che attraversano la mente. Finché stai soltanto vigilando sui pensieri senza farti risucchiare nella corrente, quella è meditazione. È quello che stavo spiegando anche l'altra volta alla domanda della Stefania. I pensieri non si fermano, ma tu puoi smettere di corrigli dietro. Il riconoscimento della consapevolezza ora definisce la tua mente, che riduce la fissazione egoica e l'aggrappare. Porre consapevolezza sulla consapevolezza stessa significa smettere di identificarsi e correre dietro ai movimenti dei pensieri e delle emozioni. Quando ciò avviene, possiamo dire di rimanere saldi in ogni circostanza, sia mentali che fisiche, interne o esterne. Rimaniamo saldi in mezzo a un temporale o al sole splendente, o nel mezzo di situazioni piacevoli o spiacevoli, pensieri desiderati oppure no, emozioni distruttive e costruttive. L'approccio è di mantenere il riconoscimento della consapevolezza come scopo finale e poi lasciare che succeda quel che deve succedere. Questa intenzione è di capitale importanza. Quando lo permettiamo, ciò che capita di solito è che la mente si placa. Ma non ci focalizziamo nel diventare calmi o perseguiamo un risultato specifico. Se ci fissiamo nel rimanere calmo, non possiamo conoscere questa karma in maniera durevole. Ma se coltiviamo un riconoscimento sostenuto della consapevolezza, allora comprendiamo che la consapevolezza stessa è inerentemente calma. È la sua natura indipendentemente quando la nostra mente diventa turbolenta. La costante calma della consapevolezza è sempre con noi. Questo ci permette di scoprire un senso di pace e stabilità che non dipende sulla presenza o assenza di sentimenti piacevoli o spiacevoli. Una volta che abbiamo un assaggio di ciò, la mente si placa naturalmente.
Con la pratica abbiamo accesso a una calma consapevolezza all'interno della nostra mente turbolenta. Ciò conduce a un'enorme fiducia nella nostra capacità di lavorare con qualsiasi cosa sorga. Nel mezzo di turbulenze esterne o interne, contiamo sull'impeccabile affidabilità della nostra consapevolezza. E poi ha parlato di meditazione e quotidianità. Oggigiorno, dice, le persone imparano a meditare per la pace interiore, per ridurre lo stress, per favorire il sonno, per gestire meglio le proprie emozioni o per andare in estasi. Questi sforzi hanno dei lati positivi, specialmente se si identifica la mente come fonte delle difficoltà e della felicità, ma spesso questi sforzi rientrano nella categoria della meditazione come di un'attività che ha un inizio e una fine. Ora sto meditando. Quando ho terminato, non più. Il dilemma qui è che ogni risultato positivo della meditazione tende ad avere vita breve. C'è poca attenzione volta a integrare la meditazione nelle attività quotidiane. Il riscontro vero, vale a dire la verifica se quello che fai conta oppure no, questo vuol dire, è ciò che accade lontano dal cuscino o dalla tua sedia. Magari si può essere soddisfatti di come vanno le proprie sessioni di pratica, dove si può sperimentare un certo grado di calma, serenità, rilassamento, un senso di conciliazione, di riconciliazione con se stessi, cose così. Ma poi, se non ritrovi queste sensazioni nella quotidianità, se non c'è un segnale di cambiamento nelle attività quotidiane, il pieno beneficio della meditazione non è raggiunto. L'esempio che ha fatto è: se il cane del vicino urina sul nostro prato, o il cameriere ci porta la zuppa fredda, o il nostro volo viene cancellato e ci arrabbiamo come facevamo prima, lì manca qualcosa. Questo per dire poco. E poi, dopo aver parlato di suo padre Tulku Urgen e il ruolo del maestro in generale, ha iniziato a esporre il primo dei quattro pensieri che trasformano la mente, vale a dire la preziosa nascita umana. Ciò che rende la nostra nascita così preziosa è il nostro potenziale di risveglio. Noi siamo nati illuminati e tutte le pratiche dell'insegnamento ci aiutano a riconoscere e a nutrire questa verità. Poiché in realtà noi non crediamo nella nostra capacità di risveglio, perché ci sembra impossibile, questi insegnamenti agiscono per rovesciare la tendenza a considerarci inadeguati, diciamo a prendere fiducia in noi stessi fondamentalmente. Questo è lo scopo. Di solito ci identifichiamo così bene con i nostri schemi emozionali e pensieri abituali che giungiamo a pensare che essi siano me. Il nostro potenziale allora si restringe intorno a una definizione limitata di noi stessi. Ci identifichiamo con le cose piccole, ristrette, limitate, incerte, insicure, dubbiose, tutto questo. Il nostro potenziale si restringe intorno a una definizione limitata di noi stessi. Ci confiniamo in pensieri fissi tipo: questo è ciò che sono. Non siamo soddisfatti della nostra vita, eppure soffochiamo la nostra capacità di cambiamento. Ci manteniamo aggrappati alle nostre cose. Per procedere oltre questi limiti autoimposti, dobbiamo mollare i soliti modi di dare per scontate le circostanze e le qualità umane. E conclude Mingyur Rinpoche dicendo: lentamente
imparai ad avere fiducia di essere più di un mucchio di cose sgradevoli, perché lui aveva molti problemi psicologici suoi da piccolo, tra i quali attacchi di panico, ansia, queste cose qua. Quindi lui si identificava con queste cose e dice, lentamente, con gli insegnamenti, con la pratica, con le cose che gli ha insegnato suo papà ed altri suoi insegnanti, imparai a avere fiducia di essere più di un mucchio di cose sgradevoli. Cominciai a pensare che forse l'illuminazione era davvero possibile, persino per me. Riconoscere questo potenziale e guadagnare la fiducia nella nostra capacità di approfittarne è il nocciolo del primo pensiero che volge la mente verso la liberazione. Ecco, questo era, diciamo così, grosso modo, le frasi più interessanti che avevamo spiegato la volta scorsa su questa preziosa nascita umana, questo potenziale di cui tutti dispongono, nessuno escluso. E adesso parla dei sei regni dell'esistenza samsarica. Vediamo cosa sono questi sei regni. Nel buddismo tibetano vengono descritti sei regni per investigare le principali afflizioni mentali che ci legano al samsara, che ognuno di questi regni rappresenta un'afflizione mentale, un'emozione negativa, possiamo anche chiamarla così. I primi tre di questi regni, il regno infernale, il regno degli spiriti famelici e il regno degli animali, questi sono i nomi che gli hanno dato, corrispondono a ira per il regno infernale, bramosia per gli spiriti famelici e ignoranza per il regno degli animali. L'ordine suggerisce i livelli di afflizione fisica ed emozionale esperiti in ciascuno di essi. Per esempio, il regno animale incarna lo stato mentale di ignoranza. Gli animali hanno eccellenti qualità, ma non hanno sufficiente capacità di riflettere sulla propria condizione e trovare una via d'uscita da speranza e paura, o liberarsi dal vivere come preda o predatore. Questi per quanto riguarda gli animali selvatici. Dopo magari quelli più domestici si sono un po' mischiati con noi, diciamo, se vivono molto vicino a noi imparano sicuramente delle cose perché hanno una loro intelligenza. Pur avendo la natura illuminata come noi, le loro circostanze della loro vita inibiscono la capacità di riconoscerla, questa natura illuminata. Ecco, questo, per questo si parla di ignoranza, quindi è un'ignoranza di fondo. Certo, anche noi umani abbiamo l'ignoranza. È l'ostacolo maggiore per riconoscere le nostre qualità illuminate inerenti. Inerenti vuol dire che ci appartengono nel modo più intimo, che sono lì, sempre lì. Ma a differenza degli animali, non siamo definiti da illusione e ignoranza. Questo non, quindi siamo ignoranti, ma non lo siamo totalmente. Per esempio, i genitori permettono ai bambini di mangiare cibo altamente zuccherino, sebbene il diabete raggiunga proporzioni epidemiche. In quanto umani siamo dotati di un'intelligenza che ci permette di fare scelte migliori. Anche se le abitudini e il desiderio seguono a farci mangiare troppo zucchero, la nostra capacità di superare modelli distruttivi esiste comunque. Quindi dice, possiamo comunque indulgere in ciò che sappiamo che ci fa male, come uno che fuma, però lo sa benissimo che gli fa male, però comunque può fumare ugualmente,
anche se lo sa, però c'ha l'opzione. C'è il momento in cui si rende conto, dice: ah, è meglio che smetta perché magari può farmi male alla lunga, eccetera. Ecco che lì c'è una chance. Quindi c'è questa consapevolezza e è una libera scelta in qualche modo. Un altro esempio riguarda l'ambiente. In molte aree del mondo l'acqua potabile è avvelenata da sostanze chimiche e persino da rifiuti umani. Non c'è nulla di intelligente in tutto ciò, ma riconoscere alternative positive è alla nostra portata. È come fare la raccolta differenziata. All'inizio tanta gente non la voleva fare la raccolta differenziata, ma chi se ne frega, paghiamo le tasse e tutto quanto, no? Invece dopo vediamo che man mano sti rifiuti qua ci stanno sommergendo, perché tutto, sempre più rifiuti diventano, e poi nel mare non ne parliamo, cosa viene mollato in mare. E quindi sì, non dice non c'è nulla di intelligente tutto ciò, ma riconosce le alternative positive alla nostra portata. Quindi man mano la gente prende coscienza e si rende conto che se buttiamo in giro i rifiuti vivremo in mezzo ai rifiuti prima o poi. Non siamo inerentemente legati alle nostre malsane abitudini riguardo corpo e mente. C'è sempre modo di ragionarci su e di comportarci in un altro modo. Abbiamo il potenziale di risvegliarci alla pura consapevolezza che l'ignoranza oscura. Gli stati afflettivi che caratterizzano i vari regni sono chiamati contaminazioni, perché contaminano la capacità di riconoscere la saggezza originaria che è presente in noi. E di questi tre regni, di tutti i regni non umani, quello degli animali è il più facile, dice, per noi relazionarci. Soffermiamoci per un momento a ricordare un'esperienza di essere presi negli impulsi di fondo della nostra natura animale. Vi è qualche caso recente quando hai smaniato per un certo cibo, o esperito un desiderio istintivo per il sesso, o provato la reazione attacca o fuggi nei confronti di una situazione stressante? Ti è capitato? Riesci a collegarti con la forza di questa voglia? Gli animali trascorrono l'intera vita guidati dall'istinto e dall'autoconservazione. Molti esseri umani vivono in uno stato simile, inibendo le loro capacità di conoscere il vero sé. Lo scopo principale di esplorare i regni non umani è di rallegrarsi di non essere imprigionato dalle nostre afflizioni e accertarsi di non compromettere l'opportunità del risveglio. Dunque questa rassegna dei cosiddetti sei regni di esistenza si respira un'atmosfera simile alla Divina Commedia per certi versi, dove vige una sorta di contrappasso che nel nostro caso possiamo bene tradurre col termine karma, la legge di causa-effetto presente in questa dimensione della realtà. E poi il regno degli spiriti famelici è abitato da esseri emaciati, compagni. Queste sono le, come la tradizione tibetana l'ha dipinta, questo tipo di perché sono delle visioni astratte che cercano in qualche modo di dare un'idea di cosa significa. Quindi questi spiriti famelici che è abitato, questo regno è abitato da esseri emaciati con pance rigonfie e lunghi colli scheletrici che possono ingerire un solo goccio d'acqua alla volta, perché essendo stati spiriti famelici il contrappasso fanno sì che non possano mai soddisfare questa avidità
e quindi vengono rappresentati con questi lunghi colli scheletrici che possono ingerire un solo goccio d'acqua alla volta, non di più. Questa è la sofferenza del contrappasso. E queste creature sono condannate a essere torturate da un'insaziabile fame e sete. E di cosa stiamo parlando di preciso qua? Di avidità. In quanto stato mentale, l'avidità non può essere soddisfatta. Se sei avido, a prescindere, non potrai mai essere soddisfatto per quanta roba tu possa mangiare o avere o... Quindi l'avidità non può essere soddisfatta e ci lascia sempre vogliosi e disperati, perché non siamo insaziabili. Gli esseri umani conoscono intimamente questo regno. Con la crisi finanziaria del 2008 abbiamo visto gli effetti delle menti guidate dall'avidità, così ristrette dall'egoismo che divennero incapaci di immaginare le sofferenze che sarebbero certamente risultate dalle loro azioni, perché c'è gente che ci ha guadagnato in quella grande crisi, come in tutte le crisi e in tutte le guerre. Quando le persone sono assorte su quanti soldi possono ammassare ogni giorno con ogni mezzo possibile, comprese azioni illegali, non etiche, sono troppo logorati dal vigore del loro insaziabile bisogno per trarre beneficio dal Dharma, perché l'ultima cosa che gli viene in mente è di fare questo tipo di riflessione che stiamo facendo noi. Qui lo sta vedendo non come una condanna morale per il male che fa, ma dal suo punto di vista come sta inibendo se stesso dalla possibilità di comprendere che c'è qualcos'altro. Questo sta dicendo qua. Alcuni umani trascorrono molto del loro tempo in questo stato, ma nessun umano è destinato a rimanerci. Il punto è comprendere come questi stati mentali creano ostacoli alla liberazione, ma capire anche che gli esseri umani non sono imprigionati da essi, perché comunque abbiamo un'intelligenza, sappiamo anche valutare la sofferenza e quella sofferenza ci può ispirare a qualcosa di diverso, eccetera eccetera. Per quello dice capire anche che gli esseri umani non sono imprigionati da questi schemi mentali, perché in qualche modo si può uscire. Naturalmente bisogna essere motivati e tutto quanto, e anche le circostanze contano molto. Entriamo e usciamo da diversi stati afflittivi dell'esistenza samsarica, ma essere nato umano ci dà la chiave per liberarci dalle prigioni da noi stessi costruite e dal samsara nel suo insieme. Nella mappa tibetana della mente, il regno infernale descrive quello più basso. Significa che è lo stato afflittivo con la sofferenza più intensa, dove gli esseri sono torturati da rabbia e aggressività. Qui non c'è bisogno di aguzzini, no? Per soffrire. È la loro rabbia stessa e aggressività la tortura. Chi ha dentro di sé in maniera predominante questo tipo di emozioni, crea lui stesso la propria sofferenza in ogni momento. Considerate il termine ira accecante. Pensate all'ultima volta che avete provato una rabbia così intensa da diventare cieco a qualsiasi idea di ciò che l'aveva causata o quale azione sensata avrebbe potuto alleviarla. Avere la mente totalmente attanagliata dalla rabbia causa uno stato di cecità sugli effetti distruttivi su te stesso e sugli altri e a qualsiasi possibile via d'uscita da tale afflizione. Quindi siamo in un mondo di grande sofferenza e non si vede e non si cerca nemmeno, non si sa nemmeno che c'è una possibilità di uscire, anche se c'è. Oltre all'afflizione dell'aggressività,
Gli esseri infernali sono torturati dal loro ambiente, che va da un calore estremo a un freddo inimmaginabile. Immaginate un momento di straziante dolore fisico come un nervo schiacciato, o un dente con un ascesso, o spasmi muscolari, o essere vittima di tortura. Immaginate di dover sopportare quell'agonia dal primo all'ultimo respiro. In circostanze del genere, l'aspirazione di riconoscere la propria natura illuminata non può emergere, perché c'è molto altro che ci tiene occupati. Per favore, tenete ben presente che questo tipo di inferno, tra virgolette, come pure ognuno degli altri regni, non è un luogo che c'è da qualche parte, ma una confusa proiezione della mente. Per questi stati mentali non vengono considerate forze esterne. Non c'è niente là fuori che ce l'ha con noi o che ci vuol farcela pagare. Tutto quello che noi soffriamo è farina del nostro sacco. Sono i risultati delle nostre azioni, della nostra ignoranza, della nostra avidità, della nostra aggressività, della nostra stupidità. Tutto questo è prodotto di questi schemi abitudinari che ci tengono imprigionati. Il fatto di considerarli dei luoghi non confonde solo gli occidentali, dice Mingyur Rinpoche. Anche i tibetani possono considerare questi regni come dei luoghi da qualche parte. Ecco perché Sajjay Rinpoche diceva sempre: ogni cosa è una manifestazione della mente, non c'è alcun inferno là fuori. Poiché questi regni descrivono afflizioni umane, sarebbe utile pensare come la mente manifesta vari regni, piuttosto che pensare che eravamo nati in essi. Se pensiamo erroneamente di essere nati in essi, allora lo potremmo considerare come un destino senza uscita. Ma non funziona così. Libertà significa non essere dominati da rabbia, avidità, ignoranza e altre emozioni distruttive. Umani logorati dall'odio vivono in un regno che chiamiamo inferno, perché non c'è via d'uscita. E perciò nessun accesso al Dharma a questo tipo di riflessioni, nessuna possibilità di risveglio. Stati estremi di afflizioni mentali non ci permettono di fare un passo indietro e osservare quanto sta accadendo in noi. Quando siamo identificati con la negatività, cadiamo nel fiume e veniamo spazzati via dalla corrente. Tutto è una gigantesca montatura della mente disturbata e alimentata dal proprio karma, soprattutto dopo la morte, quando ci siamo separati dal corpo e dagli elementi che lo compongono, e l'essenza della coscienza si manifesta in forme per noi inusuali e irriconoscibili. Come abbiamo visto nelle trasmissioni dedicate ai vari bardo di questa esistenza ciclica, queste fasi di transizione che abbiamo parlato, abbiamo fatto una lunga serie, una ventina di trasmissioni su questo dopo morte, come viene descritta nella tradizione tibetana. Queste contemplazioni che stiamo facendo qua aiutano a sviluppare la fiducia che possiamo imparare ad allontanarci da comportamenti compulsivi automatizzati e che non veniamo più bullizzati dalle contaminazioni. Possiamo compiere delle scelte. Allora possiamo accedere alla saggezza originaria e nutrire la consapevolezza. Perciò la sofferenza che fa sorgere maggiormente la compassione è l'assenza di qualsiasi possibilità per questi esseri di riconoscere le loro qualità illuminate. Ecco perché sono troppo dentro la negatività per vedere delle alternative.

Eccoci qua, abbiamo diversi vostri SMS che stanno arrivando. Leggo prima quelli di Luca da Mandria. Dice: ti sito bravo ciò per capirmi mi, sito maestro ti. Il koala dice: forse capiamo meglio il sanscrito. Saluto Michele e Michela, non so se oggi siamo un po' con questo nuovo linguaggio di Luca da Mandria, stiamo costruendo una nuova lingua. E poi abbiamo invece delle domande importanti qua da Stefania. Dice: quando poni attenzione a ciò che stai pensando è meditazione. Esiste anche una tecnica di classificazione dei pensieri

facciamo e li lasciamo andare senza elaborare. Se vedi che ti stai facendo sedurre da un pensiero, appena lo noti, lo molli, lo lasci andare. Nel momento in cui ti rendi conto di essere distratto o distratta, quello è un istante di attenzione. Non hai bisogno di dire ah, perché mi sono distratto, perché mai, perché così o perché quella, no, perché quella è soltanto una nuova catena di pensiero che viene a ingombrare la tua mente. Quindi, senza nessun tipo di commento, no comment, lo lasci andare senza elaborare. Questo è il suggerimento che viene dato. E in parte anche Davide Alesiano sta facendo una domanda che più o meno ha a che fare con questa domanda qua, da un altro punto di vista. Dice Davide: io ho una domanda, come si può sfuggire a stati di afflizione mentale o annullarli? Allora, il primo passo è di osservarli, quindi non aver fretta di cancellarli, di annullarli, devi osservarli. Come si diceva l'altra volta, la prima delle quattro nobili verità che parla della sofferenza e quindi di questi tipi di afflizioni mentali, non dice la sofferenza la devi superare, non dice la sofferenza la devi mettere da parte, non devi distrarti, non devi, no. Cosa dice? La sofferenza va conosciuta. Quindi se tu vuoi lavorare tra virgolette con le tue emozioni, con le cose che ti danno fastidio, con queste cose che ti tengono un po' in scacco, ogni volta che si manifestano le devi osservare mantenendo una consapevolezza, mantenendo una certa presenza, anche se non è magari così piacevole magari osservare cose che ti danno fastidio. Però la prima cosa da fare è questa. Il primo passo è osservare mantenendo una certa consapevolezza, presenza. Gradualmente, guadagnando spazio alla tua consapevolezza e alla tua presenza, lo togli a questa negatività che è presente in te. Quindi gradualmente cambi la tua energia in maniera non violenta, perché non le puoi buttare via, perché quelle cose lì sono tue, tra virgolette. Non puoi buttare via te stesso, quindi non le puoi annullare, le puoi solo svuotare dall'interno in qualche modo, le puoi alleggerire, le puoi indebolire gradualmente e sono sempre meno, fanno sempre meno presa su di te e gradualmente te ne liberi, ma in maniera non violenta. Ecco. Questo è Davide. E poi abbiamo anche il Federico che dice: chissà se anche Dante Alighieri era a conoscenza di questa iconografia dell'inferno buddista. L'inferno appartiene a tutte le culture del mondo. Sì, certo, sicuramente ogni cultura ha cercato di sopperire con le cose che non sa, quindi ha cercato di coprire la propria ignoranza con delle interpretazioni. Poi bisogna vedere cosa c'è in fondo a questa cosa, se sono cose che sono state manipolate, se sono cose che sono state genuinamente vissute, tutte queste cose qua ci vorrebbe un lavoro lungo per capire, ma comunque noi ci limitiamo a cogliere adesso quello che noi possiamo capire adesso. Grazie anche Federico. Allora, Luca dice: sei grande. Davide Alesiano è un fan di Luca, naturalmente. E poi grazie, dice: certo, grazie Stefania, una volta che li vedi li lasci andare. Esatto, questo è il punto, lasciare andare. Se invece ti fai coinvolgere, quello si chiama distrazione, perché non sei più in ciò che stai facendo, dove sei, con chi sei e tutto quanto, sei in una proiezione fantastica, quindi quella si chiama distrazione. Può essere positiva un po', negativa tanto, neutra a volte, però è quella distrazione là, è quella che ti porta.

fuori dalla tua realtà. Più sei fuori, meno ti rendi conto di ciò che sta accadendo nel tuo presente. Questa è la verità. Ecco perché coltiviamo presenza e consapevolezza. Questi erano i vostri SMS e adesso vado un po' avanti. C'ho ancora 10 minuti prima delle 9, delle 8, scusate. I regni superiori, si parla di regni umani e regni dei semidei e degli dei, e questi sarebbero dei regni cosiddetti superiori, sempre nel samsara comunque. Nel regno umano le principali cause di sofferenza, nel nostro regno dunque, sono bramosia, desiderio e attaccamento. Attaccamento non si riferisce solo ai fenomeni esterni come case, cibo, soldi, partner. Il nostro attaccamento diventa esponenziale riguardo le idee che manteniamo di noi stessi, chi crediamo di essere. Siamo attaccati al nostro ego, al falso senso di un artificioso personaggio inventato che accudiamo e proteggiamo. Ci mettiamo in prima fila e cerchiamo di soddisfare le richieste formate dalle nostre idee di chi siamo e ciò di cui abbiamo bisogno. La buona notizia sul regno umano è che provoca giusto il sufficiente grado di sofferenza per attraversare dal samsara al nirvana. Ecco, quindi noi qua viviamo in un regno dove la sofferenza non arriva a quei livelli che abbiamo visto prima con il regno infernale o con il regno degli spiriti famelici, dove è lì veramente difficile uscirne per troppa sofferenza. Qui invece noi siamo in una sofferenza, diciamo, media. Procura il giusto e sufficiente grado di sofferenza per attraversare dal samsara al nirvana. Né troppa, perché abbiamo visto che nei tre regni inferiori precedenti, come diventi quasi impossibile uscirne quando siamo troppo presi dalla negatività, né troppo poca. Perché ci adageremmo su un tram tram quotidiano più o meno rassicurante che non ci spingerebbe a scoprire il reale potenziale presente in noi, che è quello, per esempio, degli dèi. Viene chiamato così il regno degli dèi, dopo lo vediamo. Nei regni inferiori la sofferenza opprime gli esseri in maniera così totalizzante che la possibilità di liberazione non può sorgere, perché è troppo. Invece la sofferenza umana non riesce a sopprimere il nostro desiderio di libertà. E i fugaci momenti di felicità confermano che la sofferenza non è prestabilita, è anch'essa impermanente e mutevole. Sofferenza e felicità insieme creano le condizioni perfette per il risveglio. Non è fantastico, dice. Lo afferma con la freschezza di un bambino, come se lo scoprisse per la prima volta in quel momento che l'ha scritto. Ed è questo il suo punto forte sul suo modo di comunicare. Spesso riesce a essere fresco e genuino anche quando dice cose dette e stradette, però riesce comunque a comunicare cose fresche. I regni abitati dai cosiddetti semidei e dagli dei mostrano l'afflizione dell'invidia e orgoglio. La seduzione del lusso e delle comodità soffocano l'aspirazione a svegliarsi. Pensare sempre ai soldi è l'energia che alcuni spendono per divertimenti o per appagare i propri sensi, il miglior cibo, il divano perfetto, l'auto più glamour, il non plus ultra dell'idromassaggio, l'isola trendy per le vacanze, ancor meglio se privata. Questo regno dei semidei
tradotto nella versione attuale, è il mondo delle star dello spettacolo, dello sport, dei super ricchi con ville e barche a disposizione, persone di potere in generale che possono permettersi di avere questo tipo di sfizi. Nota bene che non sta dicendo che essere ricchi e famosi sia un fattore di per sé negativo, no. Dice che tutte queste possibilità quasi illimitate possono facilmente distrarre dal portare avanti una genuina ricerca interiore. Lo sta prendendo da questo punto di vista. Visto tutto questo ben di Dio, chi me lo fa fare? Potrebbe chiedersi qualcuno di questi privilegiati. Avvolgono la loro vita di oggetti materiali, creando una facciata di falsa sicurezza e soddisfazione, e nel frattempo si avviano ad essere devastati dalle inevitabili fluttuazioni della vita, perché anche se sei ricco non sei al coperto da tutte le cose che accadono a tutti, e rimangono impreparati a un eventuale cambiamento di stato sociale e finanziario, al fatto di perdere i loro cari, di invecchiare, di andare incontro a una salute cagionevole e di morire. Se ci si distrae troppo con queste opzioni a portata di mano, c'è il rischio di non valutare tutti questi aspetti della vita che riguardano tutti, al di là di ciò che uno possiede e con cui si dovrà presto o tardi fare i conti. E qui è questo il punto che sta sottolineando. Coloro che meditano, che indulgono in questo regno, potrebbero trascorrere più tempo a sistemare delle belle immagini sui loro altarini che lavorare con la loro mente. E dice, se uno guarda più le cose di contorno che non la sostanza vera, o la seduzione alla comodità può diventare così forte che fanno la pratica mentre stanno stesi sul divano. Quello di ultimo grido, con vari telecomandi a portata di mano per regolare la temperatura della stanza, né troppo calda né troppo fredda, il volume di una sottile musica di sottofondo e altri accessori a portata di mano secondo le previsioni dei propri bisogni. È più difficile praticare in questo modo. La mente che indulge per il gusto del lusso i piaceri sensoriali si distanzia dalla pratica della consapevolezza. Star seduti dritti e mettere un po' di nerbo nei tuoi sforzi in realtà aiuta la mente a sganciarsi dalle trappole abituali, siano esse indulgenze sensoriali, rabbia cieca o avidità. Gli esseri del regno degli dèi tendono a usare la meditazione come un altro modo per perseguire uno stato di beatitudine o creare di proposito esperienze piacevoli. Diventa un altro modo di cercare il piacere anziché un metodo per vedere chiaramente la natura della mente e fare esperienza delle cose così come sono. Alla fine questa distorta strategia per la felicità fa tornare questi esseri a stati di sofferenza a un livello inferiore. Mio padre, Tulku Urgyen, sottolineava sempre che il regno umano offriva la migliore opportunità per il risveglio. Eppure, quando ero bambino, i regni degli dèi sembravano così attraenti, palazzi lussuosi, cibi deliziosi, feste sfarzose, musica meravigliosa. Allora mio padre mi spiegava che la completa soddisfazione dei desideri sensoriali crea un grado di ubriacatura che rende gli esseri del regno degli dèi un po' ebeti, una sorta di torpido compiacimento che garantisce un'esistenza molto lunga in questo regno. Uno stato forse paragonabile a chi fa largo uso di sostanze dopanti. Mio padre direbbe: gli esseri del regno degli dèi vivono senza saggezza. E anche solo dal suo tono capii che vivere senza saggezza era lo stato più triste di tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

È un pezzo vecchio blues che hai apprezzato subito da Federico e dedicato a Michele, Michele da Mestre. Saluto anche Anto che si è collegata con noi e il clandestino naturalmente se l'è goduta tantissimo perché ho beccato la ghigliottina proprio col pezzo di David Bowie. Non l'ho vista arrivare, ogni tanto ci vuole un prezzo, c'è un prezzo da pagare per sta ghigliottina, ogni tanto ti becca. E poi abbiamo Lucia che dice: ma che luoghi comuni i ricchi hanno più ostacoli per la ricerca interiore, anzi le persone ricche che ho conosciuto avevano una spiritualità fuori dal comune. Può darsi che tu sia fortunata, sicuramente ce ne saranno, non è che si sta facendo di tutto un'erba un fascio, però grosso modo certe cose rappresentano degli ostacoli. Ecco, un certo tipo di posizione lascia comunque degli ostacoli da superare. E poi abbiamo brano molto bello, dice la nostra Anto, benissimo, è piaciuto anche a lei. E adesso facciamo un po' di una specie di una meditazione guidata che ci sta facendo con Mingyur Rinpoche. Poiché la natura illuminata è inerente ad ogni essere, non esistono ostacoli assoluti alla liberazione, ma non tutti gli esseri hanno l'opportunità di risveglio nelle loro attuali circostanze. Quindi tutti hanno la possibilità, però le circostanze c'è chi più, chi meno. Molti fanno fronte a stati mentali, fisici ed emozionali che pongono potenti barricate sul percorso spirituale. Ognuno incontra difficoltà e ostacoli, ma essere nato essere umano significa che noi abbiamo la capacità di non essere definiti o soggiogati da essi in maniera totalizzante. Per sottolineare la libertà che abbiamo in quanto essere umano, si pratica una visualizzazione scambiandoci con gli esseri degli altri regni, per esempio quello degli animali, che ci è più familiare e meno deprimente o triste di altri. Scegli, dice, un animale che conosci, come una mucca o un cane, che in India e in Nepal si incontrano ovunque, anche in mezzo al traffico cittadino. La descrizione che segue può anche essere utilizzata come una specie di meditazione guidata, visualizzando varie situazioni dove immaginiamo di vivere l'esperienza dell'animale in questione. Lo scopo è considerare di quanta maggiore libertà possiamo disporre come esseri umani rispetto a un animale. Prendiamo la mucca come esempio. E qui la mette giù come una specie di una piccola sessione di riflessione. Dice: sediamo in posizione rilassata con la schiena dritta, con occhi aperti o chiusi a scelta.

Se la mente divaga, la riportiamo ancora alla stessa immagine, che naturalmente diventa come il nostro oggetto.

questo punto diventi la mucca. Hai quattro zampe, una lunga coda, stai ruminando erba o fieno, dipende se sei in stalla o al pascolo, o se vuoi esprimere qualcosa ti tocca fare muu. L'unica variante possibile è il volume.

considera la breve durata della vita delle mucche. Apprezza la durata della tua e le opportunità che offre per risvegliarti. Dove trascorre giorni e notti? Dove mangia? In una stalla sporca o sotto il sole cocente coperta di mosche? Come vive e come viene utilizzata? Viene cresciuta per il latte o per la sua carne? Forse ha l'anello al naso, o magari viene frustata, o lavora su campi bollenti, o cresciuta in un'azienda sovraffollata dove non può muoversi, o pompata di prodotti chimici per farla ingrassare in fretta per il mercato. Senti questo nel tuo corpo il più possibile, usando le sensazioni a sostegno della consapevolezza meditativa.

Riconosci quanto limitata sarebbe la tua vita se fossi una mucca. Non avresti la possibilità di scegliere il tuo percorso nella vita, tantomeno di sradicare le cause della sofferenza.

contempla e apprezza la tua buona sorte di essere nato essere umano, con una realtà ben diversa da una mucca. Poi muoviti avanti e indietro tra l'essere una mucca e l'apprezzamento della buona sorte di essere un umano.

se ti distrai o ti stanchi, allora riposa alcuni momenti nella consapevolezza aperta prima di tornare alla meditazione sulla mucca, che puoi fare per qualche minuto.

E alla fine si conclude la sessione dimorando sulla consapevolezza aperta, senza nessun tipo di riflessione.

Ecco, questa era una specie di meditazione guidata, si chiama analitica, che si può fare con questi tipi di processi di visualizzazione. È un altro modo di contemplare. Posare la mente su una mucca è diverso da sognare a occhi aperti di mucche. Questa è una meditazione consapevole. Di solito quando pensiamo a qualcosa, non partiamo con l'intenzione di farlo. I pensieri si susseguono così velocemente che non ci rendiamo nemmeno conto quanto sta accadendo in noi. Inoltre c'è un'identificazione con i nostri pensieri. Veniamo talmente assorbiti da ciò che pensiamo e sentiamo che crediamo di essere quello. Qui invece l'intenzione di coltivare consapevolezza ci permette di conoscere che stiamo pensando mentre stiamo pensando. Non c'è l'assorbimento totale come al solito, c'è qualcosa che osserva con un proprio punto di vista che non ci rende tutt'uno col pensiero. Poiché immaginiamo la mucca di proposito, coltiviamo di riconoscere l'attività mentale nel momento preciso e non ci smarriamo nei pensieri. Con la consapevolezza noi sappiamo che stiamo meditando. Cercate di cogliere la differenza tra una consapevolezza ordinaria e meditativa. L'ingrediente trasformativo è il riconoscimento della consapevolezza. Mentre pensiamo a questa mucca, il fatto che conosciamo che stiamo pensando persino nel momento in cui lo stiamo facendo. Si comincia con lo stabilire l'intenzione di riconoscere la consapevolezza. E quando facciamo meditazione analitica come questa, cioè quando utilizziamo il ragionamento su un certo argomento, è molto utile alternare periodi di contemplazione con periodi di meditazione riposante, senza dunque pensiero, senza logica, senza ragionamento, dove rimaniamo in uno stato di apertura, senza riferimenti concettuali o altro tipo di uso del pensiero. Quando immaginiamo di essere una mucca, dopo un po' la nostra mente si può annoiare e agitarsi e potremmo pensare, uffa, basta con questa mucca. Se è così, lascia andare e riposa nello stato di apertura della mente. Lascia perdere la visualizzazione e rimani con la consapevolezza. Riposa e libera un bel respiro. Ah, è così che riposiamo, che pratichiamo la consapevolezza aperta. Niente più mucche. Come abbiamo fatto alla meditazione analitica usando il regno animale, questo qua che abbiamo fatto adesso, si può fare anche col regno infernale, che ha come caratteristica di spicco l'aggressività, l'odio, sullo sfondo di sentimenti di astio, rancore. Una mente del genere è in uno stato infernale a tempo pieno. Ogni istante crea da sé il proprio inferno. Mettersi nei suoi panni anche solo per pochi momenti ti può far capire quanta sofferenza provi un individuo del genere e al di là delle sensazioni disagevoli che può suscitare farlo, si può solo provare compassione. O se consideriamo lo stato mentale del regno dei semidei, che si muove su uno sfondo di competitività, mors tua vita mea, di arroganza, di invidia, di una continua lotta per rimanere a galla. Il mondo dello spettacolo, dello sport, delle borse valori sono i modelli visibili di questo regno. I vincitori di queste competizioni sul piano esistenziale possono raggiungere a volte grandi traguardi, ma senza mollare mai la tensione,
perché c'è sempre il timore che qualcuno intacchi le proprie fortune, che qualcun altro più scaltro oscuri la propria fama e potere. Anche la politica, stessa cosa, dentro questo tipo di visione qua. Per chi la fa? Fare delle visualizzazioni e avere una piccola esperienza di questi regni dove si prova molta sofferenza non è agevole, però si può vedere chiaramente come sia quasi impossibile poter godere di momenti di vera serenità e pace con questo tipo di mente portata a livelli estremi di nevrosi, talvolta di frustrazioni estreme, quando si va incontro a fallimenti. E poi la difficoltà di poter disporre di amici veri, di avere delle persone che ci amano davvero, senza secondi fini, coi quali condividere sentimenti sinceri. Tutto ciò fa parte dei diversi gradi di sofferenza del samsara, che con diverse sfumature e gradi di intensità pervade i differenti regni di esistenza.

Torniamo in diretta. Ci abbiamo anche Davide. Ci sono piaciute tutte le musiche questa sera, Davide. Benissimo, Davide. E poi c'è il Koala che dice: utile anche capire che questi stati non sono a compartimenti stagni, ma tutti noi possiamo attraversarli tutti in uno stesso giorno. Di fatto, noi siamo un cocktail di questi stati con vari sapori e odori. Non dico altro. Esatto. E ancora c'è ancora un pezzo interessante che dice: costruire una fondazione solida. Quando scambiamo noi stessi con esseri di altri regni, come abbiamo fatto adesso un esempio, cominciamo a scoprire che benevolenza e compassione sono sempre con noi. C'è bisogno soltanto di imparare a nutrire quelle qualità inerenti. Lasciando che sognare ad occhi aperti e fantasie regolino la nostra vita, ci può porre così fuori dal mondo che in breve crediamo alle nostre versioni inventate. Di solito i nostri pensieri esercitano un enorme potere su di noi. Con queste contemplazioni impariamo a utilizzare il potere dell'immaginazione per smantellare quegli schemi emozionali che ci fanno ruotare nel samsara. Noi tutti siamo piuttosto attaccati alle nostre identificazioni e ci possiamo bloccare completamente dentro le varie scatole che creiamo per le nostre etichette preferite. Io sono un uomo, io sono un tibetano, io sono buddista, o interista, o socialista, o artista, musicista e così via. Centinaia di etichette come queste forgiano delle identità rigide. Ma una volta che ci immaginiamo di essere un animale, per esempio, soffermandoci nelle varie sensazioni e assumendo quel particolare punto di vista, il nostro solido senso del sé magari si allenta. Adesso la nostra scatola include anche una mucca. Che straordinario! Una volta che cominciamo ad allentare le nostre rigide idee su chi siamo, possiamo esperire nuove forme, configurazioni, identità. Se continuiamo nel percorso del Dharma, questa ritrovata flessibilità ci permette di vedere più consapevolezza, saggezza e compassione manifestarsi di continuo negli altri e in noi stessi. E se possiamo diventare una mucca, magari possiamo diventare un Buddha. Queste visualizzazioni sono uno strumento aggiuntivo con cui possiamo allenare la nostra mente. Non rimpiazzano la meditazione, piuttosto la possono affiancare se si vuole utilizzare altri metodi per lavorare con la mente. Il modo in cui usiamo l'immaginazione comincia in modo semplice, ma gradualmente le pratiche possono diventare più complesse. Si comincia con l'immaginare un animale al di fuori di noi, poi diventiamo l'animale. In seguito immaginiamo un essere illuminato fuori di noi, con cui gradualmente ci si identifica, fino a immaginare noi stessi come un illuminato. Si inizia modestamente. Ma una volta che iniziamo a espandere le definizioni di chi siamo e chi possiamo diventare, tutto è possibile. Alla fine di questo processo progressivo,
tutte le nostre rigide nozioni di chi siamo decadono e realizziamo che noi non diventiamo illuminati, ma lo siamo già. Quando portiamo l'immaginazione nel viaggio spirituale, diventa un modo di lasciare andare le nostre limitate definizioni e ingrandire la gamma delle possibilità. Anziché cercare di controllare la mente e forzarla a smettere ciò che fa di solito, come diceva Davide prima con le domande di prima, noi usiamo la sua energia creativa. Quindi non facciamo quel discorso là. Anziché cercare di controllare la mente e forzarla a smettere ciò che... Noi usiamo l'energia creativa della stessa mente. Permettiamo che tutte le parole, le immagini, le trame che ci occupano servono a uno scopo costruttivo. Cos'è che permette alla mente di cambiare e ristrutturare i propri contenuti momento per momento? Domanda. Cosa rende possibile così tanta mutabilità? Per rispondere a questa domanda ti dovresti chiedere se c'è un me essenziale o sé che ti definisce. C'è questo me o questo sé che mi definisce? Se pensi che ci sia, allora cerca di trovarlo. C'è una qualche base per tutte le idee che hai su te stesso? Su cosa si basano? Oppure il tuo senso di identità esiste solamente come un concetto? Altra domanda. Quando lasci andare tutte le idee sul modo di essere delle cose e persino le credenze su te stesso, cosa ti rimane? Cosa vedi nella tua nuda esperienza? Tutte queste domande naturalmente le lasciamo lì come un manifesto. Una volta al monastero Tegar di Bodh Gaya, in India, dove sono stato io ultimamente qua in novembre, uno studente fece notare che la cassa di legno davanti la mia sedia potrebbe essere vista come un tavolo, una bara, una cassapanca o un trono, dipende dal contesto e l'uso. Il punto è che l'immaginazione fa sorgere l'esperienza. Seppure di solito supponiamo che le esperienze sorgono da una realtà oggettiva indipendente da come la pensiamo. Il potere dell'immaginazione può essere una risorsa fantastica sul percorso spirituale, ma anche un bel grattacapo. Questa pratica tira in ballo molte interessanti domande. Cosa rende possibile immaginarci come altri esseri? La capacità di scambiarci con gli altri cosa dice su di noi? Se le credenze che abbiamo sul mondo e su di noi non sono altro che idee, allora chi o cosa siamo noi? Queste sono proprio le domande che accennano alla verità assoluta della vacuità. E qui Anto sarà particolarmente felice di sentirle nominare, la realtà ultima che permette di liberarci dalle identità fissate e costruite. Lì c'è la rispostona. Ci saranno molte possibilità di discutere di questo più avanti. Per il momento tenete presente queste domande in un modo creativo e giocoso. Lo specifica per non, diciamo così, per non porle come troppo seriose, che potrebbero diventare invadenti, perché sono domande forti.

Eccoci qua, sono andato a prendere un goccio d'acqua perché qua dobbiamo bere qualcosa perché fa freddo, fa caldo qua. Allora qui abbiamo Davide. Sono sempre interessantissime le trasmissioni, ma perché non vieni tutte le domeniche in quelle in cui non ci sei, parlano solo di api e miele per 3 ore? È una noia mortale, va bene, dai Davide, se no, non è che poi tutte le trasmissioni, perché magari c'è gente che si interessa a quelle cose lì, sono vari argomenti, no? La radio ha tante voci e tanti interessi, dopo se non ti va bene le api, cambia canale, non è che possiamo così standardizzare così gli argomenti, ecco, non... Esatto, questo era il nostro Davide e questo qui chi sarà mai? Questo qua, vediamo un po'. Allora, mi capita a volte di osservare il mio cagnolino, dice Stefania, e immaginare come si sente. Esatto, se ha caldo o freddo, chissà se.

Grazie, è sempre piacere seguire le tue dirette, anche le musiche. Buona serata Paolo Gino, saluta la Francesca, grazie del tuo ascolto Luigino. E c'ho tempo ancora per un altro intervento perché ho ancora un quarto d'ora e quindi faccio in tempo a dire ancora qualcosa. Dice Mingiù Rinpoche, ha un'amica che si lamentava che la sua regione della British Columbia non sostiene gli studi del Dharma. Ci si sente isolati a praticare in Occidente, mi disse. Le nostre famiglie volevano che studiassimo medicina, una stimata professione. Anche se il Dharma ci ha ispirato a trascorrere la vita ad aiutare gli altri, i nostri impegni non sono riconosciuti. Non è come in Tibet, dove il Dharma veniva apprezzato. Quindi questa signora qua si lamentava. E non mi sorprende che parli di isolamento, perché la British Columbia è la regione più a ovest del Canada ed ha una superficie più o meno 3 volte dell'Italia. E a meno che non vai a abitare nelle città principali, lì sei sempre molto isolato per la vastità degli spazi e della scarsa popolazione. Panorami meravigliosi, natura esagerata, ma c'è un inverno che non finisce mai, come mi spiegava Colin, l'amico canadese che ho incontrato in un autobus sulla strada per Luang Prabang in Laos. E qui Mingyur Rinpoche replica alle lamentele di questa ragazza canadese. Ciascun praticante del Dharma opera attraverso le sue specifiche difficoltà. Le risposi. Tutti i maestri hanno affrontato ostacoli e sconforto e hanno avuto problemi con le loro famiglie. Pensa a Siddhartha, pensa a Naropa, pensa a Milarepa. Ciò che ha fatto la grandezza di questi insegnanti non fu l'assenza di ostacoli, ma che approfittarono di essi per svegliarsi alla propria buddhità. Guarda Khyentse Rinpoche. E qui parla un po' di Diego Chienze, che è morto nel 91. Fu uno dei più grandi maestri del buddismo tibetano del secolo scorso, un vero re del Dharma. Da quando era ragazzetto, lui voleva solo studiare il Dharma. Tutti i lama che l'avevano incontrato dicevano che aveva speciali qualità, ma i genitori si rifiutarono che diventasse monaco perché doveva occuparsi degli affari di famiglia. Poi un'estate le cose cambiarono. Suo padre assumeva molti lavoratori per raccogliere i frutti dei campi, per fare le raccolte, insomma. E per poterli sfamare tutti, enormi recipienti di zuppa furono piazzati sui focolari. Un giorno, quando aveva circa 10 anni, era fuori a giocare col fratello e cadde in un recipiente di zuppa bollente. Il corpo fu così malamente bruciato che non poteva nemmeno muoversi dal letto. La famiglia si radunava ogni giorno per recitare preghiere di lunga vita, ma fu tra la vita e la morte per molti mesi. E un giorno il padre gli disse: «Farò qualsiasi cosa per salvare la tua vita. Hai in mente qualcosa, qualche cerimonia o preghiera che può farti stare meglio?» Subito replicò: aiuterebbe molto se io potessi indossare le vesti da monaco. Il padre lo assecondò senza esitare e una volta che posarono le vesti sulle bruciature guarì molto rapidamente. Anche Atisha ebbe problemi familiari e così Siddhartha, che nacque nella famiglia reale e doveva ereditare il trono del padre, che fece di tutto per distrarlo dalla ricerca spirituale. Naropa ebbe una storia simile quando i genitori lo obbligarono a sposarsi con pessimi risultati. Per noi è naturale farci ispirare dagli eccelsi traguardi raggiunti dai grandi maestri, ma possiamo anche ispirarci identificandoci con le loro avversità e problemi familiari. Quando vediamo che hanno dovuto affrontare ostacoli e problemi proprio come noi, allora possiamo connetterci con la loro perseveranza, disciplina e dedizione, qualità che vanno coltivate per poter rinunciare al mondo della confusione.

non siamo soli con le nostre lotte, le pratiche ci sostengono. Contemplando sulla preziosa vita umana, acquisiamo fiducia anche noi, che anche noi lo possiamo fare. Capendo che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per il nostro viaggio, potrebbe davvero ispirarci a non sprecare i nostri tesori inerenti. Abbiamo piantato semi potenti e un piccolo dei nostri sforzi cambierà di sicuro la percezione di noi stessi. Potremmo riuscire a espandere le nostre definizioni e esplorare una serie più ampia di possibilità. Soprattutto potremmo giungere a vedere che l'illuminazione non è solo una lontana possibilità, ma la nostra vera natura. Ma possiamo risvegliarci soltanto quando realizziamo che l'illuminazione accade soltanto nel momento presente. Non può mai accadere domani. Quando accadrà, sarà nel presente. Contemplando la preziosità della nascita umana, questo primo pensiero che ci ha tenuto occupati per tutta la trasmissione e anche un pezzo di quell'altra, contemplando questa preziosità della nascita umana, riconosciamo che non avremo mai una migliore possibilità che quella che abbiamo ora.

E siamo ai saluti finali. Ci abbiamo Diego da Trento che ci saluta, che ci è rimasto in ascolto finora. Dice: c'è anche il mio SMS per salutare e ringraziare delle sempre interessanti letture. E così fa pure Federico. Dice: grazie per averci accompagnato anche oggi verso lo sviluppo verticale. Io lo apprezzo molto. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie Federico. Io ci sarò tra 2 settimane, sapete che faccio una domenica sì e una no, quindi ci sarò il 12 luglio, sempre in questo orario, dove si parlerà del secondo pensiero, dell'impermanenza. Sarà la prossima riflessione che faremo assieme a Mingyur Rinpoche, e io ci sarò anche venerdì prossimo, il 3 luglio, in mattinata dalle 10 alle 12, dove Osho spiega la differenza tra amore e attaccamento. Tema molto interessante anche questo. E quindi grazie anche a Stefania che se ne va anche lei. Buonanotte, grazie a te Stefania. Grazie a tutti voi che avete seguito fin dall'inizio, Anto, tutti quanti. Luca avrà finito ormai di mangiare l'anguria, figurati. Grazie a tutti e ci vediamo presto. Ci sentiamo, grazie tante.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

cari amici ascoltatori, sono Enzo Grimaldi DJ. Volevo ricordarvi che ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5 va in onda la trasmissione Nel cuore della notte, condotta da sottoscritto, il quale come sempre ha il piacere di farvi ascoltare le più belle canzoni degli anni 60 e 70. Ci sentiamo qualche esempio come in questa prossima, il grande Rocky Robert con Stasera mi butto.

E allora, cari amici ascoltatori, vi aspetto ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5, trasmissione Nel cuore della notte con Enzo Grimaldi DJ.

eccomi qua miei cari amici ascoltatori, una buonasera a tutti quanti voi, benvenuti, ben sintonizzati sulla magica frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5. E come ogni 15 giorni arriva il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte a portarvi un po' di fresco, questa sera almeno questo è il mio intento. E oltre a portarvi un po' di fresco, anche come sempre con le migliori canzoni della musica anni 60 e 70, con le vostre richieste musicali, come sempre con le vostre telefonate in diretta dalle 21.40 in poi. E allora per tutti quanti coloro che hanno il piacere di intervenire in diretta per darci un saluto o eventualmente anche richiedere una canzone, lo potete fare tramite lo 049 700 700 oppure lo 049 700 838, che sono i numeri a vostra disposizione, come sempre ripeto dalle 21.40 in poi. Mentre per chi ha piacere di inviarci un messaggio normale WhatsApp, lo potete fare tramite il 334 71 02 672. E siamo arrivati allora anche a questa domenica 28 giugno 2026. Saluto l'amico Paolo che mi ha preceduto col suo bel programma dalle 18 alle 21 e ha passato il testimone al sottoscritto e vi terrò compagnia fino alla mezzanotte. Domani sarà anche il giorno 29, quindi San Pietro e Paolo. E c'è anche una tradizione che, almeno io mi ricordo da quando ero piccolo, e penso che è una tradizione che va avanti da tanti anni, quello di fare la barca di San Pietro e Paolo. Ma prima di partire con il programma vero e proprio, andiamo a leggere anche le iniziative della nostra emittente.

E allora, come sempre, vi ricordo il 5 per 1000. Come lo sapete, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi una linfa vitale, il vostro sostegno è per noi un'importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. E allora, per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Allora vi do il codice fiscale, lo 01 59 80 90 288, e grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. E poi vi ricordo che, come sempre, c'è la possibilità di sostenere la radio. Per sostenere Radio Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure anche tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarse. Come sempre trovate l'IBAN sul sito della radio, o potete anche portare direttamente il contributo presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, e la cooperativa ringrazia sempre quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità alla vita di Radio Gamma 5. E poi Creazione, gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza, con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene della radio. Per tutto ciò potete inviare un'email a turinfabio@hotmail.it, oppure chiamare o inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero 347 7159 717. E poi c'è una signora cinquantenne con esperienza pluriennale, cerca lavoro come badante a tempo pieno, disposta a trasferirsi, massima disponibilità. Per tutto ciò potete chiamare Marino al 346 033 6531. E poi c'è una signora che cerca urgentemente casa, anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 3,50-400 al mese. Per tutte le informazioni chiamate Franco al seguente numero, il 334 320 1392, risponde Franco.

E allora, riallacciandomi il discorso che appunto vi ho fatto prima, domani ricordiamo che è San Pietro e Paolo, e c'è un antico rito della tradizione praticamente contadina che si svolge tra la notte del 28, cioè da questa sera, al 29 giugno. E ovviamente questo è un rito che consiste nel riempire un contenitore di vetro con dell'acqua, ovviamente, e si versa all'interno l'albume di un uovo e se lo lascia all'aperto per tutta la notte. Al mattino l'albume prende la forma di un tipo di un veliero o di una barca con degli alberi e delle vele. E allora, se le vele sono aperte, indicano praticamente bel tempo, prosperità, fortuna e anche un ottimo raccolto durante l'annata. Se invece le vele sono chiuse, i filamenti sottili preannunciano l'arrivo di pioggia, maltempo, un'annata anche faticosa. E questa origine praticamente ha una tradizione che specialmente sì, nel Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, ma però è anche diffusa in altre regioni. Quindi se vi volete cimentare su questo rito, ecco, stasera c'è la possibilità appunto di fare la barca di San Pietro. E ripeto, prendete un contenitore, anche una caraffa che abbia una bocca abbastanza larga, ci riempite fino quasi l'orlo di acqua e poi ci versate all'interno l'albume di un uovo e lo lasciate all'aperto tutta la notte. Poi la mattina vedete cosa succede.

0: però faceva caldo oggi, mamma mia che caldo era oggi e anche ieri. Allora, vediamo un pochino qua, andiamo a leggere anche i diversi messaggi che mi sono arrivati nel frattempo e poi passeremo alle vostre telefonate in diretta. Ovviamente prima faccio passare una bella canzone che ho in scaletta questa sera. Allora, vediamo un pochino qua chi ci invia i tanti messaggi che mi sono arrivati, vediamo un pochino, andiamo per ordine, come sempre la nostra Ada di Asolo è arrivata al suo messaggino, dice: ciao Enzo, nemmeno il caldo ti ferma dalla tua passione per la musica e a noi fa piacere, sì. E non ti dico, ieri pomeriggio montare un palco in un locale alle 6 di sera, non ti dico. Vabbè, poi ci sono belle soddisfazioni, però c'è sempre tanto da lavorare. Un caro saluto alla mamma Lidia, alla Sabina, alla Renata, alla Agnese di Vicenza, alla Anna Maria con Marco e Corrado di Treviso, la Valentina con Nonno Piero, la Nadia di Cassavio, la Gabriella, la Gianna, la Giuseppina, la Martina, Marco di Marghella e tutti gli amici all'ascolto. Mi faresti ascoltare Bella di Riccardo Cocciante? Un grazie, un buon proseguimento. Filmato la nostra carissima Ada di Asolo. Più tardi vado a preparare l'occorrente per fare la barca. Ah, ecco, di San Pietro. Oggi ad Asolo c'è stato il palio della Regina Cornaro, la corsa delle bighe. Perfetto. Con questo caldo deve essere stata una meraviglia. Ciao Ada. Sì, sì, certo. Poi mi raccomando, con la barca di San Pietro stasera, tutti a preparare la barca. Allora, vediamo un pochino qua. Buonasera Enzo, un saluto a tutti. Buonasera da Marica, mamma Anna Maria e papà Corrado. Un abbraccio a Sabina, la mamma Lidia, e un saluto particolare per Ilario e la sua signora. Poi saluto Davide Alesiano, l'Ada di Asolo, alla quale dedico la poesia di stasera, Ai Colli Asolani. Questa bella poesia allora dedicata a tutta la nostra Ada di Asolo. Tra Asolo e Possagno ti adagi, collina gentile, corona verde sopra la pianura che dorme, cipressi dritti come pensieri di poeti e viti che sanno di prosecco e di sole. Qui Petrarca ferma lo sguardo per trovare pace tra un verso e l'altro. Qui Canova guardava il cielo e gli sembra marmo già pronto da scolpire. Coglie lo Asolani, voce bassa d'autunno, nebbia che sale piano tra i filari, profumo di castagne e campane lontane. E quel silenzio che ti insegna ad ascoltare se ti percorro al tramonto piano in bici. Il vento mi porta l'eco delle rocce e capisco perché chi ti vede una volta poi torna sempre anche solo col cuore. Mamma mia che bella sta poesia qui, bellissima, complimenti, e sicuramente è piaciuta molto anche alla nostra carissima Ada di Asolo, eh. Grazie Marica, sempre originale. Ciao Enzo, se hai l'Ave Maria, che oggi alle 18.15 è salita in cielo mia mamma Irene, fai girare la notizia, prossimi giorni darò migliore notizia. Questo è il nostro Fabio, Pollice Verde, mamma mia. E allora, caro Fabio, ti faccio le mie più sentite condoglianze, veramente mi dispiace molto che è venuta a mancare la tua mamma Irene. E allora, da parte mia, ovviamente da parte di tutti noi di Radio Gamma 5, ti facciamo le nostre più migliori sentite condoglianze e poi allora non mancherò di dedicarti l'Ave Maria. Mi dispiace Fabio, veramente mi dispiace, la mamma è sempre la mamma. Le canzoni di Elvis mi fanno sempre emozionare. Buona trasmissione Enzo, grazie. Questo è il nostro carissimo Raffaele di Treviso. Grazie carissimo Raffaele. Buonasera Enzo, se mi puoi mettere la canzone Solo Noi, grazie. Un saluto alla tua compagna, alla tua mamma e a tutti gli ascoltatori, firmato la nostra cara Maria delle Acciughe. Grazie Maria carissima, sicuramente non mancherò di farti ascoltare la canzone che mi hai richiesto. E poi vediamo ancora. Buonasera Enzo, se mi puoi mettere la canzone, hai arrivato dopo il messaggio, allora andiamo di qua. Super Enzo DJ, ben arrivato. Come sempre un saluto a Marco da Marghera, Luca da Mandria, la Marica con Corrado e Anna Maria e Ilario del sabato. Buona trasmissione, firmato Davide Alesiano in provincia di Vicenza. E poi bravissima Marica, l'altro altro che Robby l'Alpin, firmato Davide Alesiano. Sì, molto molto brava la nostra Marica. Ciao Enzo, un saluto alla tua mamma, alla Sabina, alla Etenea, alla Dani, alla Danimos Band, il nostro Adriano 68, l'amico Natalino di Vicenza, la Martina, la mamma Mary, Marco, la Luana, tutti e tutte in ascolto, anche quelli che non faccio i nomi perché non mi ricordo. Saluto anche Anna e Giorgio, Thomas, Lucia, faccio anche io le condoglianze al nostro Fabio. Eh sì, eh sì.
1: dimenticato.
0: Ciao carissimo Enzo, finalmente sei arrivato dopo 15 giorni che ti aspetto. Mando un caro abbraccio a tutti coloro che sono all'ascolto, firmato Esmeralda di Padova. Grazie Esmeralda carissima.

E allora oggi c'è stato anche un compleanno e continuerà a festeggiarlo anche questa sera assieme a tutta la sua bella famiglia. E allora oggi è stato il compleanno della nostra cara Antonietta Bovo. Allora, da parte mia, da parte anche di Sabina, di tutti noi, facciamo tanti tanti auguri anche da parte di mia mamma alla nostra cara Antonietta. Tanti tanti tantissimi auguri Antonietta. Ovviamente si aggiunge agli auguri la figlia Alessia, la Melissa e il marito Giuseppe e poi tutti coloro, amici, parenti che vogliono tanto bene alla nostra Antonietta. Tanti auguri Antonietta.

E allora gli faccio questa bella canzone che mi ha richiesto la nostra cara Antonietta, con tanti auguri allora, e mi ha chiesto un brano di Baguti, ha lasciato fare a me praticamente il titolo del brano da dedicare, e gli dedico allora buon compleanno Antonietta, da parte di tutti noi con l'Orchestra Italiana Baguti, eccolo qua,

tanti tantissimi auguri alla nostra Antonietta Bovo, che oggi ha festeggiato il compleanno, e allora con tanti tanti auguri ovviamente da parte mia, da parte di tutti noi di Radio Gamma 5, e ovviamente si aggiunge anche le figlie Alessia e Melissa e il marito Giuseppe.

0: benissimo, allora ripartiamo. Allora c'era anche la Ada di Asolo che dice: grazie Malika, bellissima, l'ho gradita molto questa poesia. E poi faccio sentite condoglianze a Fabio Dalla Pianta per la perdita della mamma. Una ribuonanotte firmata la nostra Ada di Asolo. Andiamo subito, apriamo le linee telefoniche ai nostri amici da casa, andiamo a sentire chi abbiamo dall'altra parte. Pronto, Radio Gamma 5.
1: Buonasera.
0: Oh, buonasera carissima Nadia.
1: Stasera ti ho fatto correre
0: stasera.
1: Mi hai fatto correre, sì.
0: Ah sì.
1: E te cosa fa?
0: Ma finalmente poi con la corsa, il corso più veloce di tutti, sei arrivata.
1: Sì,
0: sei arrivata,
1: sì.
0: Prima.
1: Quanto caldo che sei.
0: Veramente cara Nadia.
1: Sì, dai, cosa ti vuol, dai.
0: Purtroppo.
1: Vabbè, sappiamo tutto quello che viene, dai.
0: Sì, purtroppo non c'è altro da fare, da dire.
1: Niente.
0: Non possiamo lamentarci.
1: No.
0: Dai, che
1: no.
0: Stiamo belli caldi.
1: Ma sì, dai, dopo st'inverno, quando che abbiamo freddo,
0: sì.
1: Quando che era caldo che stavamo così bene.
0: Sì. Sai che una volta mi chiamava Beppe di Albignasego e mi diceva che è venuto a mancare da un bel po' di anni.
1: Ricordo.
0: E lui mi diceva che metteva via il caldo quando per l'inverno e il freddo lo metteva via per l'estate.
1: Sì. Mi ricordo Beppe.
0: Sì, proprio. Pensavo.
1: Ascolta. Che siamo tanti auguri alla
0: Antonietta.
1: Sì. Sì, dai.
0: Certo.
1: E poi domani San Piero e Paolo.
0: Sì.
1: Ecco, che siamo tanti auguri a Piero.
0: Certo, il nostro Piero,
1: ecco,
0: della Valentina.
1: Che onomastico, sì.
0: Sì.
1: Ecco, staria dunque domani anche l'onomastico del mio cognato.
0: Ah, anche di tuo cognato e anche
1: sì, e anche se io stato mio marito.
0: Di tuo marito, lo stavo dicendo io.
1: Piero e Paolo, sì. Tutti doppi, Piero e Paolo.
0: Avevate
1: insomma,
0: un doppio festeggiamento in
1: doppio,
0: famiglia.
1: Ascolta, se ti mi fa sentire una delle due canzoni, quelle che mi suonava sempre mio marito, se ti ricordi.
0: Sì, quella. Qual è che
1: preferisci? Università o My Way?
0: Ah, va bene, una delle due.
1: Ah, ecco.
0: Ok, certo.
1: Una delle due, insomma,
0: certo.
1: Quella che ti arriva sotto mano, diremo.
0: Va bene, sì,
1: ecco.
0: sì. Ok.
1: Così, insomma, ascolta, certo. Dopo che faccio condoglianze anche a me, a Fabio Dalla Pianta.
0: Sì, questa sera proprio.
1: Io conosco
0: Fabio.
1: Per i passati, quando... Fabio,
0: sì, quando veniva anche ai pranzi della radio.
1: Sì.
0: Certo.
1: Ma anche quando che sono venuto ancora tanti anni fa in radio, no?
0: Ah, sì.
1: All'epoca dei survey.
0: All'epoca dei...
1: Figurate quanti anni che si è passato ormai.
0: Mamma mia. Sì, sono volati.
1: Tanti.
0: Sono volati.
1: Sì, insomma,
0: certo.
1: Bei ricordi comunque.
0: Sì, bei ricordi,
1: bei ricordi,
0: vero, sì.
1: Bei ricordi proprio. Mm. Così sa, caro Enzo. Dunque.
0: Sì.
1: Va bene, dai, ascolta, faccio un po' di salutini, faccio i soliti salutini.
0: Sì, va bene.
1: Allora, saluto l'Ada di Asolo che ho sentito.
0: Sì.
1: La Ugolina. Marco di Marghera, anche io con la cugina Yolanda di Marco.
0: Ah,
1: sì.
0: Certo.
1: Dopo che se la Mary, salutiamo.
0: Mary,
1: che non sento, non so mica troppo il sonno.

0: No, Mary mi ha chiamato da 15 giorni fa, domenica qui.
1: Due domeniche fa.
0: Sì, ma mi ha chiamato un po' tardino. Si vede che Morfeo è passato prima del solito.
1: Sì, è rigoroso piuttosto.
0: Abbastanza, sì, che passa sì, presto. Vabbè.
1: Passa presto, sì. Dopo salutiamo la Gabriella dell'Olmo.
0: Sì.
1: Se veniva ieri sera.
0: Sì, sì, ma lei fa sempre le ore piccole, la Gabriella. Sì, veramente.
1: È tanto attaccata
0: a noi due.
1: Ormai, sì, ormai.
0: Sì, ormai ha preso il giro.
1: Sapevo.
0: Ha preso il giro
1: ormai.
0: Affezionata. Sì, quando si affezionano è così.
1: Sì, è bella l'amicizia, è bella per quello.
0: Soprattutto, certo.
1: Soprattutto.
0: Certo.
1: Dopo saluto la Giuseppina,
0: sì.
1: La Silvana con la Flavia di Curtarola, che queste Silvana ti ho udito.
0: Sì, la Silvana e Flavia,
1: ecco,
0: sì.
1: Loro ti ascoltano in silenzio.
0: Bene, mi fa piacere allora.
1: Ecco, la Dunia, saluto. Poi la Renata, l'Agnese, le Vicentine. La Valentina, con Piero, con tanti auguri per domani.
0: Certo.
1: Poi l'Anna di Breganze, la Beatrice, con Valeriano, la Marinella con Maurizio.
0: Maurizio.
1: E la, aspetta che mi venga in mente, e la Giulietta.
0: E la nostra Giulietta.
1: E la Giulietta, sì, la figlia della
0: Gelsomina.
1: Della Gelsomina.
0: Ah, sì, chiamava sempre la Gelsomina.
1: E l'avevo conosciuta. Quella volta che siamo andati a fare il pranzo da
2: Santa Maria
1: da là, aspetta, non mi ricordo neanche più, perché c'era un ristorante che sotto aveva come una specie del pavimento sotto acqua del
0: Ho capito, ma non era
1: il veneziano,
0: vero? Bravo. Sì, mi ricordo anch'io.
1: Bravo.
0: Certo,
1: ecco.
0: Sì.
1: Dunque, quanti anni si è passato?
0: Mamma mia, sì, è passato un bel po' di anni, mi ricordo. Che tra l'altro era un bellissimo locale, quello che siamo stati, sì. Molto particolare anche.
1: Sì, io avevo indicato la Nenè a volta.
0: Ah, l'aveva indicato la Nenè, ecco.
1: Sì, era stata la Nenè a dargli l'indicazione, non mi ricordo a chi che ha organizzato,
0: Certo. Certo.
1: Sì, con lo squea, tutte e due, insomma, mamma e figlia.
0: Vedi. Sì, aveva la possibilità di conoscere sempre tanta gente nei pranzi.
1: Certo.
0: Si ritrovava in tanti.
1: Poi c'ero con degli amici che adesso non ascolta più, insomma, ecco.
0: Sì.
1: Uno se andà in Germania e dopo quest'altra
0: per vari motivi, insomma.
1: Ecco, zero veniva.
0: Certo.
1: Zero veniva con Iuri, insomma, all'epoca.
0: Ecco.
1: Così, insomma, dai. Ecco. E poi saluto la mamma Lidia.
0: Grazie.
1: La Sabina, e anche Enzo.
0: Lo salutiamo anche lui, sì.
1: Non possiamo mica dimenticarlo.
0: Come si fa? Dai, non si può mica dimenticarlo.
1: Altrimenti sarebbe una vergognosa, no? Nominarli, è vero. Ascolta, ne ero di Tabari che sia l'ascolto.
0: Non lo so, può essere anche sì.
1: Chi lo sa, va bene, ascolta, sai, vedremo, magari qualche dunghe porterà
0: i saluti. Sì, certo, certamente.
1: Va bene. Ecco, così sono all'ascolto.
0: Grazie, Nadia.
1: Mi raccomando, non fammi andare via quel moroso tanto presto.
0: No, allora va bene, certo, prima possibile te la faccio ascoltare, va bene, ho già capito.
1: Va bene, non ti domando mai niente.
0: Hai ragione,
1: così.
0: Ci vuole, specialmente anche che domani l'onomastico.
1: Va bene, ecco. Va bene, saluto
0: va bene.
1: Tutti, un abbraccione a tutti.
0: Grazie.
1: Anche a quelli silenziosi, quelli che non ho nominato, non mi ricordo, perché c'è tanta gente che ascolta.
0: Sì, sono tanti silenziosi che ascoltano. Sì.
1: Bene.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Nadia.
1: Trasmissione.
0: Grazie mille.
1: A tutti quanti.
0: Altrettanto,
1: ciao,
0: una buona serata.
1: Ciao,
0: Nadia.
1: Ciao.

0: la grande Ornella Vanoni con questo brano che porta come titolo Caldo. Allora c'era anche la nostra Dunia che mi dice: ciao Enzo, una buona serata a te e a tutti in ascolto, faccio le condoglianze per la perdita di della mamma, si chiamava Irene, ecco, per la perdita della mamma Irene, firmato la nostra Dunia, e ricambia i saluti di tutti gli ascoltatori. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire invece chi abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5.
1: Buonasera Enzo, Tatiana,
0: buonasera Tatiana.
1: Come andiamola?
0: Bella fresca.
1: Sì, non male. La mamma e Savina stanno bene,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, grazie Tatiana, stanno bene, sì.
1: E allora, Tatiana saluta la Gabriella, la Nadia che ha appena chiamato.
0: Sì.
1: La Valentina, il nonno Piero, con tanti auguri. E la Brunella, Damia e Valerio. Suo marito.
0: Sì, certo.
1: E allora prendiamo un po' tutti dopo, perché non vorrei fare il calendario. E alla prossima, sai?
0: Grazie Tatiana,
1: va
0: per
1: bene,
0: la tua telefonata.
1: Tesoro.
0: Alla prossima.
1: Sì, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Bene,
0: altrettanto, ciao. Anche te, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: E quando viene la notte, Jim Pitney con questa bella canzone, con questo saluto caramente anche alla nostra Tatiana di Mira. Andiamo di qua, andiamo a sentire, abbiamo in diretta, pronto Radio Gamma 5.
1: Buonasera.
0: Oh, eccola qua, arrivata la nostra cara Giuseppina. Ciao Giuseppina.
1: Ciao, ciao, tutto bene?
0: Sì, grazie, tutto bene. Bella
1: allora,
0: calda anche stasera. Sì, si tira avanti.
1: Anche
0: certo.
1: La Sabina, la mamma.
0: Sì, stanno bene, grazie Giuseppina.
1: Allora bene, fa piacere.
0: Grazie, grazie.
1: Facciamo un po' di saluti,
0: sì.
1: Poi lasciamo lo spazio.
0: Va bene.
1: Allora, ricordiamo prima di tutti la Onofria,
0: sì.
1: Che è l'anniversario.
0: Oggi, allora, l'anniversario?
1: Sarebbe stato il 26.
0: Era il 26.
1: È stata la canzone,
0: sì,
1: mercoledì.
0: Esattamente, sì, sì, è stato il 26, vero? Esatto.
1: Poi salutiamo Livio e Paolo con
0: sì.
1: Tanti auguri per domani. Tanti auguri a mio figlio e a Pietro.
0: Perché si chiama Pietro tuo figlio, vero?
1: No, quello della Valentina Piero.
0: Ah.
1: Mio figlio si chiama Paolo.
0: Ah, Paolo, ecco, allora bene. Sì, sì, sì, allora facciamo. Poi dopo mezzanotte facciamo tutti gli auguri per questi nostri amici.
1: Sapete che il giorno prima bisogna fare così perché.
0: Sì, certo.
1: Il compleanno è una cosa, l'onomastica
0: è un'altra. Esedo cose diverse.
1: Per conto mio.
0: Esedo, dici che si possiamo
1: poi
0: fare.
1: Poi salutiamo
0: sì.
1: La nostra cara Gabriella.
0: Sì.
1: La Gianna. La Martina, la Mary, l'Ada, la Valentina e Piero, la Nadia, la Renata, la Silvana, la Flavia, tutti gli ammalati e tutti gli amacigue.
0: Grazie, grazie Giuseppina.
1: Per tutti.
0: Certo, soprattutto.
1: Chissà che si rinfresca un po' l'aria.
0: Sì, si rinfresca senza fare danni però.
1: Quello sarebbe più importante di tutti
0: sì,
1: domani.
0: Perché...
1: È un giorno un po' speciale.
0: Infatti, esatto.
1: Guarda che io la barca l'ho già fatta.
0: L'hai già fatta? L'hai già messa fuori?
1: L'ho portata fuori, l'ho già fatta prima.
0: Bene, bene, le uova erano fresche.
1: Vediamo domani mattina il risultato.
0: L'hai fatta più di una o una
1: se
0: sola?
1: Se è bella ti mando la foto.
0: Ah, ecco,
1: no.
0: Va bene, allora se è bella mi mandi la foto così vediamo le vele come sono. Sono aperte o chiuse?
1: Sì, sì. Se porta bene o se porta male.
0: Se porta bene o male, vero? Insomma, tradizioni,
1: bene,
0: tradizioni di tanti
1: va
0: anni.
1: Va bene, per la canzone fai te.
0: Faccio io, ti fidi di me allora?
1: Sì, caro, sì.
0: Va bene.
1: Lascio a te.
0: Va bene,
1: va
0: allora,
1: bene.
0: Con piacere.
1: Un abbraccio, buona settimana.
0: Grazie, contraccambiato
1: e
0: l'abbraccio.
1: Salute e serenità, ciao.
0: Altrettanto, grazie Giuseppina.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: E allora con questo saluto chiaramente anche la nostra Giuseppina di Campo San Piero, poi faremo una bella canzone. Ciao caro, un saluto caro circolare per tutti, in particolare alla Gianna, Stricchete Strocchete, la Giuseppina, l'Ada di Asolo, Enzo di Vittorio Veneto, e un abbraccio a Fabio dalla Pianta. E poi volevo dirti che noi ci sentiremo, non ci sentiremo per un po', ho trovato lavoro in Alaska e devo confezionare cubetti di ghiaccio, un baciotto, firmato la nostra Martina. Davvero, mamma mia, bel lavoretto quello lì di confezionare cubetti di ghiaccio. Eh beh, Martina, lo so, fa tanto caldo. E allora poi ti rinfrescherò con una bella canzone del tuo amore, del tuo Gianni Morandi. Mando un grande abbraccio anche alla nostra Martina. Poi ciao Enzo, messaggio di Valentina, dice: ciao Enzo, buona serata a tutti. Ciao Nadia, anch'io porgo le mie condoglianze a Fabio per la mamma. Questa è la nostra Valentina. Andiamo a vedere di qua chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Oh, finalmente.
0: Ah, oh, Stricchete Strocchete, eccola qua, è arrivata la nostra Gabriella.
1: Cavolo, tutte buttate giù. Piano... Ciao Gioiello, come stai?
0: Pian pianino. Bene, abbastanza bene, grazie Gabriella. Anche tu?
1: Sì.
0: Ah, ecco.
1: Sono contenta perché ho fatto una bella nuotata stanotte.
0: Hai visto, ti sei rinfrescata bene però,
1: Non ti sono divertita tanto.
0: Oh, non ti aspettavi che usciva una serata così?
1: No, da voi mi aspetto di tutto ormai.
0: Lo so.
1: Siete due birichini.
0: E poi Ilario è stato anche di parola perché ti ha portato anche a casa, quindi non dobbiamo dire.
1: Certo, ho dovuto cambiare la capire, se non vuoi andare via.
0: Perché aveva da andare da un'altra parte, però poi alla fine l'ho convinto e ti ha portato a casa.
1: Che convenivo, se ne avevo a casa senza pantaloni.
0: Ecco.
1: Allora mi saluto la Nadia. Nadia, ti ringrazio, ti voglio tanto bene.
0: Ecco.
1: E se ringrazio tutti qui che ne ha aiutato,
0: sì.
1: Anche Stricchete Strocchete.
0: Anche Stricchete Strocchete, sì.
1: Sì, ormai Stricchete Strocchete va avanti. E per i saluti mi aggiungo anche a Ugolina, a Clara della Gasra, tutti
0: certo.
1: Quelli che ha fatto a Nadia, e saluto tutti, ringrazio. E metti su una canzone, se te ricordi, per
0: sì.
1: La Nofia,
0: per ecco, Nofria,
1: la
0: sì.
1: Carmesita e tua mamma.
0: Certo.
1: E dopo mi aggiungo io quella delle della Stricchete Strocchete, che mi dice la canzone, saluto anche come si chiama? Teatro. Saluto sempre Teatro, se non mi ricordo sono Bauca.
0: No, non ti seguo, la Giuseppina?
1: No, a Giuseppina posso aiutare come tutti.
0: Sì, la Tatiana?
1: La Tatiana la ringrazio.
0: E
1: l'altra che saluto sempre, che viene oggi, viene fuori tardi, non mi ricordo.
0: Adesso mamma mia, mi prendi in 2, 3, 4.
1: Va bene, dai, pazienza.
0: Se ti ricordi, poi me lo fai sapere.
1: Sì, senz'altro.
0: Ecco.
1: Grazie, scusa il disturbo. E saluto anche al mio amore, Stricchete Strocchete.
0: Certo, ma ci mancherebbe.
1: Eh sì, perché ancora mi hai fatto ascoltare solo che una canzone in italiano, neanche non mi piaceva.
0: Una solo?
1: Un becco. Io questo Stricchete Strocchete. E mi ha deluso un po' con cuore. Sai, non ci sento sì in linea, ti dico questo io. Oggi con le tue canzoni, con Stricchete Strocchete. Vabbè, saluto tutti con tanto saluti. Ti dare un bacione la mamma e una Sabina.
0: Certo, non mancherò.
1: Con tanti auguri di salute.
0: Grazie.
1: A tutti.
0: Grazie.
1: Ecco, e la canzone che mi aggiungo quella della Martina, che ha rimedio i ghiaccioli e la
0: sì.
1: Fresca.
0: Ha trovato lavoro in Alaska a fare cubetti di ghiaccio, vedi?
1: Ecco,
0: così sta al fresco.
1: Ricordi che ti ho chiesto
0: sì.
1: Le mie tre donne preferite.
0: Per la Onofria, per ricordare la Carmesita e poi per la mia mamma.
1: Sì, perché la Onofria sta il
0: 26. 26 sì,
1: anno.
0: Mi ha detto la Giuseppina prima, esatto.
1: Sì, mi ha telefonato anche lì.
0: Livio, lo saluto.
1: Sì, certo. Lo saluto Livio e anche a Paolo.
0: Certamente, entrambi.
1: Io vi voglio bene come i miei figli, anche se non vi ho mai visto.
0: Ma quando si affeziona è così.
1: Sì, insomma, ma l'ho conosciuta, sì, perché era sposata, certo, uno vicino a casa mia.
0: Sì, mi ricordo che mi avevi detto, sì.
1: Sì, perché suo cugnato, sicuro che mi ha fatto le fotografie sulla prima comunione, pensati quanto vedi che sono diventava.
0: Infatti.
1: Va bene. Un saluto a tutti.
0: Grazie, Gabriella.
1: Stavolta se ne fuori prima mi.
0: Stavolta l'hai fregata in curva. Sì, stavolta sì.
1: Va bene. Lasciate quante curve che sei da l'Ulmo Santa Maria,
0: E vabbè, la prima che hai fatto l'hai presa subito in pieno.
1: Ecco, va bene.
0: Sì, sei arrivata.
1: Ciao Gioiello, stammi bene anche le tue donne. Saluto tutti anche tutti i bimbi del mondo,
0: certo,
1: con tanta salute.
0: Certo.
1: E tutti i speaker. E che manda anche le mie condoglianze a Fabio.
0: A Fabio, certo.
1: Giusto, perché la mamma è sempre la mamma.
0: La mamma è sempre la mamma, esatto, Gabriella.
1: Sì. A mia è tanti anni, poverina, ma comunque ce l'ho anche lei nel mio cuore.
0: Sì.
1: Ciao Giuliano,
0: grazie ancora.
1: Bene.
0: Ciao Gabriella, grazie ancora.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: Il grande Little Tony con questo bellissimo brano Profumo di Mare. Vado dall'altra parte, vado a sentire che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5.
1: Ciao Enzo, sono Livio.
0: Carissimo Livio, ciao.
1: Ho detto, cavoli, accidenti. Devo sempre ringraziarti che ti ricordi mia mamma.
0: Ma ci mancherebbe, guarda.
1: È una cosa che
0: infatti,
1: non è da tutti.
0: Mi hanno detto che l'anniversario è stato il giorno 26 della perdita della tua mamma.
1: 26.
0: Mamma mia,
1: ma
0: è già passato un anno.
1: Guarda, mi hai proprio tolto la parola, proprio non proprio vola, proprio ti accorgi queste cose che mamma mia, che è una cosa, è così, adesso c'è ognuno la propria esperienza, però incredibile.
0: Sì, è vero.
1: È così, ecco vabbè.
0: Lo so.
1: Vabbè, era triste, era nessuno, e comunque ecco, ti ringrazio sempre, e ringrazio anche la Giuseppina e la Gabriella, che anche loro ruotano sempre.
0: Sì, esatto.
1: Pensiero,
0: e sono loro,
1: ecco,
0: che lo me lo ricordano, perché appunto
1: voglio dire, però che tu acconsenti a tutte queste cose,
0: ma
1: perché altri, guarda, chi se ne importa, è ormai storia passata.
0: No, assolutamente,
1: e invece,
0: assolutamente.
1: Ecco, bene, confermi, sei sempre il numero uno, ecco.
0: Ma ci mancherebbe, anzi, ecco, è sempre un piacere ricordare le nostre mamme.
1: Lo so, è così, è così. Io ho mollato tutto perché stavo dando acqua all'orto, e poi ho detto, cavolo, devo andare a telefonare.
0: Ah, sì?
1: sì, perché è un po' di orto. Cioè, se mi do acqua, niente pomodori, perché
0: vero, sì.
1: Mamma mia, che calo, vedi proprio le piante,
0: sì,
1: proprio,
0: sì.
1: Che
0: poi non
1: così.
0: Si sa se è meglio darlo la sera o la mattina, questa è una cosa che non ho mai capito.
1: Ci sono due correnti, però guarda, io sono per la sera.
0: Per la sera, vero?
1: Sì, perché guarda, bene o male la sera la pianta bella assorbe tutto,
0: sì,
1: bello l'acqua, rimane lì tutta la sera,
0: esatto,
1: è pronta per il mattino. Tu al mattino è diverso, poi sai che se non è buono bagnare le foglie.
0: No,
1: perché se bagni le foglie e prendono il sole, fa effetto lente.
0: Si ingialliscono, tendono a ingiallirsi, vero?
1: È un disastro, allora devi stare attento a non beccare le foglie. E poi anche se non becchi le foglie, comunque evapora prima. Guarda, di sera, guarda, potendo, è meglio. Ho visto anche provando, ecco, questo.
0: Da me infatti anch'io un po' di orto e cerco sempre di darle alla sera, verso tarda sera, verso le 9:30 così, anch'io...
1: Poi sai, uno può fare come vuole, ma l'importante è, ecco, che sia tramontato il sole, che non sia il sole, non sbagli. Ecco,
0: è vero, sì, quello sì.
1: Diciamo che miseria, era un po' che non veniva così, perché mi ricordo, non so se era il 2013, sai, gli anni passati, c'era stata un'altra botta così di anno.
0: Credo che era il 2022 che è arrivato più o meno un caldo quasi uguale, sì.
1: Guarda che è un problema anche solo tipo a livello così agricolo, anche personale, così dopo andiamo su in generale, ma voglio dire, accidenti.
0: È bello tosto, bello tosto quest'anno.
1: Bello tosto, almeno.
0: A differenza...
1: Io dico sempre, speriamo almeno che sia un record, almeno vale la pena, un record. Stiamo stabilendo nuovi record, io c'ero, ecco.
0: Io c'ero in quell'anno lì quando è stato, vero?
1: Beh, non voglio dirti, a proposito di mia mamma, mi raccontava, quell'anno ho avuto una grandinata, una roba storica, quell'anno era una cosa che contavano sulle dita di una mano a decennio. Adesso, santo Dio, sembra che sia. Adesso, per esempio, adesso dico, mercoledì cambio il tempo, arriverà un sacco di... ma neanche bello neanche questo, guarda.
0: Sì, perché come poi quando ci sono questi caldi così, arrivano questi temporali che ci portano, cioè ci sono 40 gradi fuori, arriva un temporale in pieno giorno o in piena notte, dove deve colpisce di brutto.
1: La solita grandinata che adesso sembra una consuetudine.
0: C'è da aver paura.
1: Vabbè, siamo messi così. Vabbè, Enzo, se puoi mettere una canzone, così ti rompo le scatole. Adesso venuto in mente una di Luca Carboni, Mare Mare.
0: Ah, ok, Luca Carboni, Mare Mare.
1: Vabbè, porta pazienza, mettila su.
0: Non preoccuparti.
1: Va bene, ti ringrazio sempre,
0: grazie.
1: Sempre gentilissimo.
0: Grazie,
1: grazie di esserci.
0: Ci mancherebbe, grazie della tua telefonata.
1: Ciao.
0: Livio, ciao.
1: Dammi bene.
0: Anche
1: ciao,
0: te,
1: veramente.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Io allora saluto caramente anche il nostro Livio e poi lo contenterò con il brano che mi ha richiesto. Luca, di Luca Carboni. Ciao Enzo, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori, in particolare alla Martina, una buona trasmissione. Questo è il nostro carissimo Enzo di Vittorio Veneto. Ciao carissimo Enzo, grazie di cuore, buona serata e grazie di essere all'ascolto. Adesso vado di qua, vado a sentire invece chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo.
0: È arrivata la nostra Gianna. Ciao Gianna.
1: Ciao, ciao caro. E il signor Livio parlava dei temporali, hanno detto che mercoledì ci saranno le tempeste,
0: addirittura
1: brutti temporali.
0: Mamma mia.
1: A povero l'orto di mio genero, che è un orto mio genero
0: bellissimo.
1: Da fotografia.
0: Davvero? Ma non ha messo...
1: Oh, mamma mia, c'ha i meloni e anche le angurie.
0: Però...
1: Pensa che l'anno scorso ha gettato via una cariola di meloni e una di angurie.
0: Mamma mia, da quanti ne ha fatti allora? Di tanti...
1: Sì, la tempesta li ha come tagliati, capito?
0: Perché è venuta la grandine, quindi ha rovinato.
1: Mamma mia, che roba. Tu lavori tanto e poi ti trovi questi risultati. Va bene,
0: purtroppo.
1: Allora facciamo presto, dai. Questa sera io non canto niente. Questa sera io vorrei che tu mi mettessi su una canzone.
0: Sì?
1: Perché dopo domani è il nostro anniversario.
0: Davvero? È il nostro già un anno.
1: Sì.
0: È già passato un anno dall'ultima volta.
1: Mamma mia. Caro, il tempo corre.
0: Corre velocemente.
1: Mamma mia.
0: Allora il 30,
1: allora,
0: il giorno 30.
1: Io vorrei la canzone, siccome mi piace quella, Noi due per sempre di Wesh ed Orighetti.
0: È bellissima questa che hai scelto.
1: Noi due per sempre hanno parole buone.
0: Sì, è un testo bellissimo questo di Wesh ed Orighetti.
1: Guarda, sai quanti sono io? 53.
0: 53? Mamma mia.
1: Pensa
0: però...
1: che una ragazza che quest'anno fa 53 anni.
0: La tua figlia?
1: La mia bambola.
0: La tua bambola, esatto.
1: Non so per le mamme,
0: certo.
1: Diciamo, ma è veramente bella.
0: Certo.
1: Va bene, dai. Allora, salutiamo tutti gli ascoltatori. Salutiamo la Gabriella.
0: Sì.
1: La Gabriella, la Martina, la Nicola, la Giuseppina, la Ada di Adolo, la Renata, poi Marco da Marghera. E mettiamo anche Silvano.
0: Il nostro Silvano, certo.
1: Silvano che non si è fatto più sentire.
0: Non si è fatto più sentire. Ha trovato l'amorosa.
1: Così. Poverino, no.
0: Non si può dire niente. Va bene.
1: Comunque dai, allora mi fai ascoltare quella canzone e metti quando mi vedrai tornare per le altre, per le donne,
0: per le nostre ragazze, mi vedrai tornare, ok?
1: Mi vedrai tornare, se no per un capriccio.
0: Per un capriccio, sì.
1: E va bene, io ti lascio così e saluto la tua mamma, la tua Sabina.
0: Grazie Gianna. Grazie,
1: tu sai. Va bene, io ti ringrazio tanto.
0: Salutami tanto il marito.
1: Gli auguri non si fanno. Comunque tu fai solo la canzone, io so.
0: Va bene, tu sai che è per te e per tuo marito.
1: Va bene,
0: certo.
1: Io ti ringrazio tanto, Carenzo.
0: Grazie.
1: Sempre grande.
0: Ci mancherebbe.
1: E sempre gentile con tutti.
0: Grazie,
1: sei un
0: Gianna.
1: Ragazzo meraviglioso.
0: Grazie.
1: E di che belle parole che ti dici.
0: Mamma mia,
1: Gianna.
0: Sono tutto rosso adesso.
1: Sì. La Gabriella, salutiamo anche la Gabriella,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene, stammi
0: certo.
1: Bene.
0: Grazie,
1: ciao,
0: altrettanto.
1: Ciao, stammi bene, grazie.
0: Ciao, Gianna, ciao.

0: Sì, su queste meravigliose note degli anni 50 andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo, sono me Natalino.
0: Carissimo, ciao. Natalino, ciao.
1: Penso che continuo a telefonare, casca sempre la linea.
0: Immagino Natalino.
1: Volevo dire una cosa, mi dispiace perché avevo anche dei baseri da contare, ma che è morta la signora lì o la mamma o...
0: è morta la mamma di Fabio, è venuta a mancare la mamma.
1: Riguardo, che dico solo la poesia dedicata a quando la mamma muore.
0: Certo.
1: E dopo no, perché anche per rispetto se è appena morta procurati.
0: Sì, va bene.
1: Almeno voglio creare, sì, mi pare un po'. Essere fuori a tempo sarà altre occasioni, come altre basette e roba.
0: Va bene, Natalino.
1: Sì, no, perché se giusto, quando muore una mamma, che sei capito come dire.
0: Sì.
1: Quando una mamma muore, si ingroppa il stomaco dentro e ti respiri appena. Solo quando che manca, ti capisci l'importanza della mamma. E ti ricordi quando che era viva, quando che ti chiamavi mamma e ti rispondeva con dolcezza, facendoti una carezza. A volte in sogno pare che a te parla, che a te dica ancora occhio qua, occhio là, non far così, non far qua, sebbene se vuoi in cielo basta solo il pensiero perché sia lì con te come un angelo custode, manda solo dal Signore. Natalino Carlà.
0: Bella, molto toccante questa, questa poesia.
1: Questa qua l'ho fatta ancora che avevo riguardo dentro una chiesa, e io sono abituato a fare spettacoli, però non sapevo che tipo di voce ad operare.
0: Sì.
1: Su a San Gottardo, che sia uomini e donne con le lacrime agli occhi mi hanno abbracciato in una maniera che mi mancava il fiato da quando abbracci questa poesia qua.
0: Immagino.
1: Volevo fare una dolce notte a tutti quanti i radioascoltatori, quelli che mi hanno salutato.
0: Grazie.
1: Sabine e mamma Lidia con grande abbraccio, e anche la poetessa Mary, e soprattutto tu che mi dai lo spazio.
0: Grazie. Tu come stai, Natalino?
1: No, io mi sono ripreso, ho preso due scatole di antibiotico.
0: Mamma mia, due.
1: Ecco, perché con quello che mi hanno fatto là, mi ho sentito altri che hanno preso queste infezioni in ospedale.
0: È stata una cosa anche per altre persone, insomma, non sei stato solo tu.
1: Altri che hanno avuto, non ho io anche mesi fa, altri mesi, non so come mai, perché guarda, ti dico, avere i gomiti gonfi, neanche capace di aprire una porta, neanche capace di tenere in mano un bicchiere perché ti cadeva.
0: Mamma mia.
1: Cioè, pareva come un mal di denti continuo, giorno e notte senza mai dormire.
0: Certo.
1: È stata una brutta esperienza.
0: Tutto bene. L'importante è che le cose sono sistemate, insomma.
1: Sì, sì. Anche adesso i punti si sono levati tutti, ho otto buchi nella pancia.
0: Mamma mia. Però.
1: Perché adesso la storia della robotanica è senza robot di tutti. Ma dopo quando che sparisce tutto neanche si vede, perché
0: poi si asciuga, si vede più nulla. Dai, l'importante è che tutto è andato bene, l'intervento è andato bene, quindi certo che poi c'è sempre il post dopo operatorio che dà qualche problema.
1: Mi hanno tolto un tumore che avevo nel rene, dovevo togliermi il rene, mi hanno lasciato il rene, dunque ringraziare a Madonna che mi ha aiutato in questi momenti.
0: Esatto.
1: Ecco, comunque Vara, parlando che parlava del brutto tempo, mi verrà un consiglio, perché se nonni bisnonni. Allora, quando che la temporale viene su dal Brenta o dal Garda, se è pericoloso, trombe d'aria, per pesa. Se mentre viene dal mare o dalla montagna, non sei che sia
0: non è pericoloso, dici.
1: Ecco, è una storia che io solo da decenni, perché mi diceva mio bisnonno.
0: Sì.
1: E una cosa così. Dopo io ho la fortuna, o anche quelli che hanno la città, che essendo tutto sto calore che è insopportabile, fa come uno scudo metallico sopra il cielo. Che temporale brutto gira a destra, a sinistra, non viene mai colpire la città in centro, perché il calore che c'è intorno lo devia o di qua o di là.
0: O di là, a destra o a sinistra, esatto.
1: Esattamente, se si è in campi o paesetti piccoli, lì è un disastro.
0: Come è successo da 15 giorni fa, abbiamo visto cosa è successo dalle parti di Asolo, poi ha preso un po' tutto il Trevigiano, insomma, ha fatto diversi danni.
1: Ho sentito ho sentito, mi hanno mandato di video Milano, Roma,
0: sì,
1: Treviso,
0: esatto.
1: E poi stanno a finire,
0: sì.
1: Pensiamo in su. L'agricoltura per
0: sì,
1: la basta poi la gente che ha lavorato,
0: sì, che ha lavorato, esatto, che insomma ci ha messo il proprio tempo, e poi per non dire quanto ci vuole per preparare il terreno, per poi seminare, e che ci sia anche l'annata buona, insomma, che dia un buon raccolto, e poi vedi un attimo che si distrugge tutto, e cioè da veramente.
1: Io vado a 80 anni, ma una volta, che dopo sarebbe che qua da fine tanto, gli animalisti, gli ambientalisti, no? Scusa, una volta sparava quei cannoni perché si dividesse il temporale. Mi ricordo così ero boccia.
0: Sì.
1: Sai chi mi va più sparare?
0: Mi ricordo che me lo dicevano anche i miei.
1: Perché anch'io quando andavo a Duville, che c'era il cinema di Duville, erano tutte ragazze dentro. Ma parliamo ancora quando avevo 15-16 anni,
0: sì.
1: E naturalmente eravamo timidi, perché noi ci piaceva averle vicino così, ma senza toccarle, perché eravamo sì, molto educati.
0: Esatto.
1: Venivano su questi uragani, sentivi sparare 3-4 colpi e il temporale si diviava.
0: Sì, si diviava, esatto.
1: Non so perché hanno proibito sparare quei cannoni.
0: Addirittura.
1: Se tu guardi anche questi animalisti che ce l'ho di fuoco, no? Ci sono i lupi e gli orsi. Sbranano un sacco di animali, ma è un animale poverino, bisogna stargli dietro. E quelli che mangia, che uccide lui, non sono mica animali.
0: Esatto, sì, sì,
1: siamo un mondo, vara, che essere normali sia anticapati. Ti faccio ridere questa battuta qua. Mi ha detto uno: tu da taino che te ne intendi, no? Lo sai perché gli indiani sono sempre rossi? Perché sono sempre in riserva. Grazie del spazio.
0: Ciao Natalino, grazie a te. Una buona serata. Grazie. Grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: E salutiamo anche l'amico natalino di Vicenza. Siamo giunti alle 22:26 minuti di questa domenica 28 giugno 2026, come sempre a tenervi compagnia con il programma quindicinale, la trasmissione Nel cuore della notte, il vostro Enzo Grimaldi DJ. Mamma mia, in quante siete questa sera? Andiamo di qua, andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: E qui è Renata.
0: Oh, carissima Renata, ciao!
1: Ciao, ciao Enzo.
0: Ciao Renata.
1: Sono riuscito a prenderti, vedi? Anch'io ho corso come la Nadia.
0: Ah, anche tu hai corso, alla fine mi hai preso.
1: Ho corso anch'io come lei, ma ti ho raggiunto.
0: Bene, mi fa piacere.
1: Ecco, questo l'intendimento. Come va Enzo, tutto bene?
0: Sì, sì, grazie Renata, abbastanza sì, bene, anche tu?
1: Ho sentito, sì dai, mi sto sciogliendo comunque. Il video a Martina, andrei anch'io in Alaska.
0: Assieme con la Martina, no, adesso... a fare cubetti di ghiaccio.
1: Ah, sì, sì, sì. No, il fatto è che purtroppo io soffro il caldo molto.
0: Per lo so.
1: Cui... è brutto, sono giorni brutti per me.
0: È un caldo.
1: Sono anche giù di voce, non lo so. Sono così, sto soffro. Ecco,
0: sì.
1: Io lo ammetto e lo dico.
0: Sì, perché non è un caldo, quel caldo che eravamo abituati tanti anni fa,
1: sì,
0: che si stava
1: sì.
0: bene. Che era, anche se era caldo, però era sopportabile, quindi non
1: certo, era normale.
0: Non avevamo bisogno di condizionatori d'aria in macchina, in casa, si stava bene con le porte aperte, si dormiva la notte con le finestre aperte,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: c'era problema.
1: Sì, infatti ci si gustava anche le giornate.
0: Esatto, soprattutto.
1: Ecco, adesso no, non
0: adesso
1: ce la fai.
0: È impossibile.
1: Non ce la fai uscire assolutamente.
0: Sì, sì.
1: Beh, comunque, insomma, dai, speriamo che mercoledì non faccia disastri, ma
0: che
1: un po' di refrigerio.
0: Sì, abbassi un po' le temperature e le porti almeno nella media del periodo.
1: Un po' di frescura.
0: Esatto.
1: Un po' di frescura. Ho sentito Natalino, che saluto.
0: Sì.
1: Oh, io lo vorrei fare proprio tutto il calendario. Mi appello alla Nadia, che ha salutato molte persone,
0: sì,
1: che saluto anch'io.
0: Va bene, certo.
1: Ecco, saluto tutti quelli che si sono ricordati di salutarmi.
0: Di salutarti.
1: Poi c'è un'altra cosetta.
0: Sì.
1: Domani è il romastico di Paolo, di mio marito.
0: Ah, di tuo marito, esatto, perché anche lui
1: sì,
0: si chiama Paolo.
1: Sì. Sì, no, si chiama Pierpaolo.
0: Ah, Pierpaolo, quindi tutti e due?
1: Sì,
0: Pier
1: doppio.
0: Paolo.
1: Sì.
0: Non sapevo che si chiamava anche Pierpaolo, so che si chiamava Paolo.
1: Perché insomma, noi in famiglia, così con gli amici, chiamiamo Paolo.
0: Ah, ecco.
1: Sempre stato Paolo, però
0: sempre stato Paolo.
1: Il suo nome è Pierpaolo.
0: Pierpaolo. Certo, è giusto.
1: Staccato, quindi doppio
0: onomastico. Esatto.
1: E metti su una canzone a gusto tuo.
0: Va bene, certamente.
1: Mi appello a te.
0: Ti appelli a me.
1: Faccio le condoglianze a Fabio della Pianta per la perdita
0: sì, della mamma.
1: Della mamma Irene.
0: Certo.
1: E saluto un po' tutti, come ho detto. E la tua mamma e Sabina, naturalmente.
0: Grazie Renata,
1: ecco,
0: grazie di cuore.
1: Enzo, guarda, ti auguro una buona trasmissione e un buon ritorno a casa.
0: Grazie, io ti auguro una buona serata e una buona notte serena.
1: Grazie
0: a te e anche a tuo marito, una carissima
1: Renata.
0: Grazie
1: Enzo, grazie caro, un abbraccio. Ciao.
0: Un abbraccio anche da parte mia a te,
1: ciao,
0: sai
1: caro,
0: Renata, ciao.
1: Sì, ciao.

0: Don't let go. E allora con questo saluto caramente anche la nostra Renata di Vicenza, poi non mancherò di dedicare un bel brano al marito Pier Paolo, che domani appunto facciamo tanti auguri a tutti coloro che portano il nome di Piero e Paolo. Andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta, pronto Radio Gamma 5.
1: Buonasera Enzo.
0: Oh, eccolo qua, è arrivato il nostro nonno Piero, ciao Piero.
2: Ciao Enzo.
0: Oh, c'è anche la Valentina, ah, beh no? Siamo in compagnia stasera, mica soli.
1: Un saluto circolare a tutti e grazie a chi ci ricorda sempre. Io non faccio nomi perché mi ci vorrebbe mezz'ora.
2: Le condoglianze a Fabio.
0: Certo.
1: Ah, sì.
2: Condoglianze a Fabio per la mamma. E gli auguri di buon omatico a tutti Pietro e Paolo.
1: E Paolo, ecco.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. E domani, tra l'altro, il tuo onomastico, quindi...
1: Allora, ti dirò, no? Dove abita mio figlio, il secondo mio figlio,
0: sì,
1: in Slovacchia. Là, per loro, è più importante l'onomastico che il compleanno, pensa.
0: Ah, sì? È più importante, sì, l'onomastico.
1: Esatto, infatti... Io invece in casa mia col no. Sì, ci si ricorda il compleanno, ma l'onomastico non era
0: non tanto
1: molto... no, anche perché eravamo impegnati tutti a lavorare 7 giorni su 7,
0: certo,
1: e quindi c'era poco tempo per,
0: sì,
1: festeggiare.
0: Sì, esatto, lo so, purtroppo è così.
1: Enzo, grazie della compagnia.
0: Grazie, grazie a te Valentina, un abbraccio, lo ricambio con il cuore a te Valentina.
1: Buona serata
2: anche a te famiglia.
1: Anche a te famiglia. Buona
0: grazie,
1: serata.
0: Grazie ancora, buona serata anche a voi.
1: Alla
0: ciao.
1: Prossima.
0: Alla prossima. Ciao, ciao, ciao.

0: Sì, la discoteca italiana. Vediamo un pochino qua i tanti messaggi che mi sono arrivati. Ciao fratello della musica. Oh, eccolo qua l'amico Lorenzo. Buona trasmissione, un pensiero speciale alla mamma di Fabio 883, Fabio San Giorgio delle Pertiche, Fabio della Pianta. E Fabio è un ascoltatore speciale, sempre presente per la radio. Ora tocca a noi ad essere vicini a lui in questo momento così difficile, che io conosco molto bene, avendolo vissuto 16 anni fa. Ciao Fabione, ti giungono le mie condoglianze più sincere. Un abbraccio fraterno da Lorenzo Speed. Ciao Enzo, sì, mi aggiungo anch'io assieme a te, caro amico Lorenzo, alle condoglianze ovviamente del nostro Fabio della Pianta, il nostro Fabio 883, che appunto è venuto a mancare la mamma stasera. E allora siamo vicini al nostro Fabio, perché lui è una grande spalla della radio, che aiuta molto specialmente nei gas, e poi soprattutto anche quando ci sono i vari eventi. Quindi siamo vicini, ma soprattutto anche per la perdita della sua mamma, che è un momento molto difficile. Ciao Enzo, volevo salutarti io e Hermes. Ieri sera siamo stati in radio al concerto di Bassanese. Abbiamo fatto un festone giusto 2 giorni dopo il mio compleanno. È stato un bel concerto. Complimenti a Luca e al suo staff che ha organizzato la serata. Ora aspettiamo quella del tuo Bobby solo, magari altro festone. Ciao, buonanotte, un buon forno. Questa è la nostra carissima Lisa ed Hermes, che mando un caro abbraccio. E allora, dobbiamo farlo. Ci eravamo parlati con Luca, poi io purtroppo, con tante cose che ho da fare, che sono sempre preso quasi per la gola, sono sempre difficile, sempre da tra una festa e l'altra, tra organizzarmi per conto mio, perché poi mi devo organizzare anche per conto mio per le varie serate, insomma. Però sicuramente la facciamo, e come se non la facciamo. E allora un caro abbraccio anche a Lisa Hermes. Ciao Enzo, come va? Oggi è il compleanno di Donna Carla, uno speaker tutto a colori. Volevo ricordare Gigi Pellin, dedico la canzone Maddalena di Pierangelo Bertoli. Sono Silvio da Treviso. Grazie. Allora, va bene, certamente. Allora poi dedicheremo la canzone Maddalena di Pierangelo Bertoli. Grazie a te Silvio. Oh, vediamo un pochino qua gli altri messaggi, però devo dare lo spazio anche alle telefonate, perché ho tante telefonate in corso. Andiamo a sentire dall'altra parte che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5.
1: Pronto, ciao Enzo.
0: Carissima Clara, ciao, ben sentita.
1: Ciao.
0: Fa caldo anche lì a Ganzera.
1: Sì, ho l'aria accesa ancora.
0: Ah, il climatizzatore acceso, immagino. Con sì, questo caldo è impossibile restare senza.
1: Questo caldo, sì.
0: Vero, si respira un pochino meglio anche con un po' di aria fresca.
1: La mamma e Sabina stanno bene?
0: Sì, grazie, stanno abbastanza bene, Clara, sì.
1: Sì. Vorrei fare 2 saluti.
0: Sì, Enzo. Certo.
1: Saluto la Gabriella.
0: Sì.
1: La Ugolina e Sebastiano. La mamma Mary. E la Brunella con Valerio, mi sembra che si chiami.
0: Sì, con Valerio, esatto.
1: La Brunella, sì. E tutti quanti.
0: Certo, Clara. Ricordiamo anche la nostra Antonietta.
1: Sì.
0: La nostra amica.
1: Un pensiero do sempre alla sera.
0: Alla sera, vero?
1: Quando dico una preghiera, Antonietta prega per me.
0: Anche perché tu eri molto legata alla nostra Antonietta di Merne, vero Clara?
1: Sì.
0: Mi ricordo che eravate sempre inseparabili voi due. Eravate sempre insieme quando c'erano i pranzi, la radio, vero?
1: Sì.
0: Non so, purtroppo il destino è così. Va bene, Clara, ti ringrazio per la tua telefonata.
1: Ti ringrazio a te. Spero da tanto da mamma e da Sabina.
0: Senz'altro, non mancherò di farlo da parte tua, Clara. E poi ti dedicherò la canzone Pensiamoci ogni sera di Jimmy Fontana. Va bene?
1: Sì, grazie.
0: Ecco. Grazie a te, carissima.
1: Ciao.
0: Clara. Un abbraccio.
1: Ciao, buona ritorno a casa.
0: Grazie di cuore, grazie, Clara.

0: Sì, una granita di limone, questa bella canzone dell'amico Bobby Solo.
1: Una ogni giorno che butta il sole trovati qui. Una granita.
0: Saluto caramente anche la nostra carissima Ivana di Vicenza. Ci sta ascoltando. Un saluto caramente. E poi saluto caramente anche la nostra Marinella e Maurizio, che anche loro ci hanno inviato un messaggio, che si stanno ascoltando, mi ringraziano per le belle canzoni, per la compagnia. Allora grazie a te carissima Marinella. E poi è arrivato anche gli altri messaggi, vediamo un pochino qua i tanti messaggi che mi sono arrivati, che non ho ancora avuto modo di leggerli. Vediamo un pochino qua chi ci scrive. Vediamo un pochino, apriamo un po' i vari messaggi. Ciao, sono in ascolto dall'inizio del tuo programma, volevo fare le condoglianze a Fabio per la perdita della mamma, un saluto a tutti gli ascoltatori. Volevo chiedere alla Martina se c'è un posto anche per me a confezionare i cubetti di ghiaccio. Questa è la nostra carissima Nicole. dobbiamo chiedere alla Martina se c'è un posticino, che così mi aggiungo anch'io.
2: Che rabbia mi fa.
0: Ovviamente un caro abbraccio anche al nostro Fabio 883, si aggiunge ovviamente anche la nostra Nicole.

E abbiamo ascoltato allora anche il brano di Johnny Dorelli, L'immensità. L'abbiamo dedicata questa canzone alla nostra carissima Nadia di Cassavio, sperando che Morfea non sia passato prima del brano che ho fatto ascoltare. E allora un saluto caro alla nostra Nadia. Allora, non riesco più a prendere le vostre telefonate, mi dispiace, ho già chiuso i telefoni, siamo già giunti alle 22:49 minuti e devo fare in modo di caricare diverse canzoni che mi avete richiesto nel corso del programma. Vedo se verso le 22, anzi scusate, le 23 e qualcosa riesco a prendere ancora qualche telefonata, ma non vi prometto nulla. Allora, il prossimo brano, allora, ricordando ancora il nostro carissimo Fabio 883, che gli è venuta a mancare la mamma proprio oggi alle 18:15, è salita in cielo la mamma di Fabio, la mamma Irene, e gli aveva chiesto di dare la notizia e nello stesso tempo anche un Ave Maria. Allora ci aggiungiamo tutti noi di Radio Gamma 5 in primis, e poi tutti gli ascoltatori che hanno appunto chiamato per fare le condoglianze al nostro Fabio, e ho scelto tra le tante belle canzoni di Ave Maria questa cantata da Céline Dion. Ave Maria Céline Dion, dedicata alla mamma di Fabio, la mamma Irene.

E allora abbiamo dedicato l'Ave Maria di Céline Dion alla mamma del nostro Fabio, alla mamma Irene, che è venuta a mancare oggi alle 18.15, è salita in cielo. Quindi ancora un abbraccio da tutti noi di Radio Gamma 5 assieme all'amico Lorenzo Speed e tutti noi ascoltatori. Adesso andiamo con le tante canzoni che avete richiesto, spero di riuscire a farle tutte. E allora la prossima canzone la andiamo a dedicare alla nostra Ada Di Asolo, dove aveva richiesto il brano Bella di Riccardo Cocciante. Allora ce l'abbiamo subito pronta, eccola qua.

Eccomi qua, ritornato in diretta con voi, amici ascoltatori. Allora, abbiamo ascoltato il brano di Riccardo Cocciante, Bella, ed era un brano che aveva richiesto la nostra carissima Ada di Asolo, quale la saluto caramente, mando un grande abbraccio. E allora, adesso andiamo ad accontentare la nostra carissima Maria delle Acciughe. Mi aveva chiesto una canzone, dice: buonasera caro Enzo, se mi puoi mettere la canzone Solo Noi, grazie, un saluto alla tua compagna, alla tua mamma e a tutti gli ascoltatori, firmato Maria delle Acciughe. Abbiamo pronta subito la canzone per la nostra Maria da fare ascoltare, dedicare.

Sì, Rocky Robert con Stasera mi butto, questo bel brano che stiamo ascoltando, mentre prima ancora abbiamo ascoltato il brano che aveva richiesto la nostra Maria delle Acciughe ed era Solo noi di Toto Cutugno. Con questo la saluto caramente. E siamo giunti alle 23.07 minuti di questa domenica 28 giugno 2026, come sempre a tenervi compagnia con il programma quindicinale, la trasmissione Nel cuore della notte, il vostro Enzo Grimaldi DJ. Allora, nel frattempo ho preso anche qualche telefonata in privato, perché così se riesco ad accontentare qualche amico ascoltatore che non è riuscito prima a entrare in diretta, cerchiamo di fare il possibile, però dovete darmi anche il tempo di selezionare anche le canzoni che avete richiesto, perché a mano che vado avanti con la trasmissione carico anche i diversi brani che avete appunto richiesto. Allora, c'era vediamo un pochino qua. Allora, vediamo anche i messaggi, se no poi mi passano uno dopo l'altro. Allora, c'era la nostra Nicole che dice, scusate, la nostra Martina che dice sì sì Nicole, partiamo domani mattina presto. Quindi Nicole, mi raccomando, preparati prestino, perché si parte a confezionare cubetti di ghiaccio assieme alla nostra Martina. Allora, c'è la nostra Elena di Rossano Veneto che mi dice tantissime condoglianze a Fabio per la perdita della cara mamma, grazie per la compagnia che ci fai anche questo caldo, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori, un ciao ciao firmato dalla nostra carissima Elena di Rossano Veneto con un bel cuore, grazie Elena carissima, poi anche per te un bel brano.

E allora prima mi ha chiamato anche il nostro Livio, saluto anche il fratello Paolo. Livio e Paolo ovviamente erano i figli della nostra cara Onofria, che voleva ricordare assieme alla Giuseppina e assieme anche alla nostra Gabriella, che il giorno 26 di giugno dello scorso anno è venuta a mancare la mamma, quindi ricorre l'anniversario della mancanza della mamma Onofria. E allora mi associo anch'io a un pensiero. Gli aveva richiesto una canzone il nostro Livio, di Luca Carboni. Il titolo di questo brano è Mare Mare. Allora ce lo ascoltiamo, eccolo qua.

qui l'amico Bobby Solo, ma mai solo, perché ha tante persone che lo vogliono bene. Un caro saluto a Radio Gamma 5 e al caro amico Enzo Grimaldi, no. DJ. Un abbraccio e a presto. Ciao ragazzi.

Eccoci qua, ritornati in diretta. Ci siamo ascoltati allora anche il brano di Luca Carboni, ed era appunto Mare Mare, una canzone che aveva richiesto il nostro carissimo Livio. Un saluto caro anche al fratello Paolo, e appunto voleva anche ricordare allo stesso tempo la mancanza di un anno della mamma Onofria. Si aggiungeva anche la nostra Giuseppina di Campo San Piero e anche la nostra Gabriella. La Gabriella mi aveva chiamato prima perché si era dimenticata di salutare la Nicole. Ha detto: mi ero dimenticata di salutare la Nicole. E poi salutava anche la Paola di Montebelluna, e anche voleva fare tanti auguri al marito della Renata, Pierpaolo, che domani è il suo onomastico. E allora anche da parte della Gabriella tanti auguri al marito della Renata per l'onomastico di domani. Finché vi ricordo, perché poi mi avete chiamato in tanti ancora, e è difficile anche prendere nota di tutto ciò, comunque quello che riusciamo a fare ben volentieri. Allora vediamo un pochino qua le prossime canzoni.

E allora il prossimo brano che andiamo ad ascoltarci è un brano che vado a dedicare alla nostra Giuseppina di Campo San Piero. Giuseppina voleva anche lei ricordare la Onofria, con appunto un anno che è venuta a mancare, e poi mi aveva anche incaricato di fare tanti auguri al figlio Paolo, che domani sarà il l'onomastico. E allora abbiamo scelto una bella canzone, porta come titolo Canzone per te, lui è Sergio Endrigo, e l'andiamo a dedicare allora alla nostra Giuseppina di Campo San Piero.

Eh sì, Donna Felicità. E allora abbiamo ascoltato anche il brano di Sergio Endrigo, Canzone per te. È arrivata questa canzone prima classificata al Festival di Sanremo nel 1968. Ed era un brano che abbiamo dedicato alla nostra cara Giuseppina di Campo San Piero. E rinnoviamo, anzi facciamo tanti auguri, perché domani è Pietro e Paolo. E allora per il figlio Paolo, che domani festeggia il... l'onomastico. Allora, adesso andiamo ad accontentare anche la nostra cara Gabriella di Olmo di Martellago. Mi aveva chiesto una canzone per ricordare la Onofria, per ricordare anche la nostra cara Carmensita, la mamma della nostra Valentina, e dedicarla anche alla mia mamma Lidia. Il brano, come sempre, che ha scelto è un brano di Biagio Antonacci, che porta come titolo Se è vero che ci sei.

eccomi qua ritornato in diretta con voi amici ascoltatori. E allora nel frattempo ho al telefono con le nostre amiche ascoltatrici. E allora siamo giunti alle 23:29 minuti, mamma mia come vola il tempo. Allora, abbiamo ascoltato il brano che aveva, mi aveva richiesto la nostra Gabriella di Olmo di Martellango, ed era un brano di Biagio Antonacci, Se è vero che ci sei, ed era una canzone che lei voleva con questo ricordare la nostra cara Onofria, un anno dalla mancanza della nostra Onofria, e anche ricordare la Carmencita, e allo stesso tempo lo ha dedicato anche alla mia mamma Lidia, perché anche a lei piace questa canzone di Biagio Antonacci, Se è vero che ci sei. Allora, c'era la nostra Nicole che ha detto: Martina, domani mattina sono pronta anche prima delle 5, basta che mi dici, passo a prenderti e andiamo in Alaska. E poi c'era la nostra vediamo un pochino qua, la nostra Renata di Vicenza che ringrazia caramente la Gabriella per gli auguri per il marito che domani anche lui festeggia doppio onomastico, perché è Pietro e Paolo, a Pierpaolo, quindi ha due nomi. E allora ecco, la Renata ringrazia caramente anche la Gabriella, poi tutti quelli che si sono ricordati di fare gli auguri al marito. Allora, adesso facciamo la prossima canzone.

E allora prima mi aveva chiamato la Gianna di Santa Maria di Sala per ricordarmi che martedì, sì, giustamente, martedì è il suo anniversario di matrimonio, 53 anni assieme al marito Paolo. E allora aveva chiesto una canzone. Il brano che andiamo ad ascoltarci è un brano di Wes Dorighezzi e porta come titolo Noi due per sempre. E allora eccolo qua pronto subito sul piatto.

Sì, bellissima questa canzone che ha scelto la Gian, Noi due per sempre di Wes e Dori Ghezzi, per appunto festeggiare l'anniversario che sarà appunto martedì prossimo assieme al marito Paolo. Allora ancora tanti tanti auguri, 53 anni insieme, una vita, una vita. E poi mi aveva chiesto un brano che questo brano lo dedicava a tutte le donne all'ascolto, la Gabriella, la Martina, la Nicole. Eh sì, per un capriccio, eccolo qua, Gianni Morandi.

0: nascosti tra i cuscini.
1: E allora eccoci qua ritornati in diretta. Abbiamo ascoltato anche il brano di Gianni Morandi, Capriccio, ed era un brano che aveva richiesto la nostra Gianna di Santa Maria di Sala. Con questo brano appunto lo ha dedicato alla nostra Gabriella, alla nostra Nicole, alla nostra Martina, alla nostra Giuseppina di Campo San Piero. Bene, allora siamo giunti alle 23:39 minuti e allora qui ci dice buonanotte da Gabri, da Romano De Zelino, un bel cuore rosso. Grazie, grazie Gabri, la buonanotte e un buon inizio settimana anche a te. Adesso invece andiamo ad ascoltarci la prossima canzone. Questo è un brano che fa parte della mia scaletta musicale di questa domenica 28 di giugno, e un brano che vado a dedicare un po' a più amici ascoltatori, visto che ormai siamo agli sgoccioli, cerco un po' di accontentarvi tutti. E allora questo prossimo brano è un brano che vado a dedicare alla nostra Tatiana di Mira, che ringrazio, poi la nostra carissima Dunia, e poi lo dedichiamo anche alla nostra al nostro Raffaele di Treviso, e anche al nostro carissimo Davide D'Alesiano, assieme al nostro carissimo Luca di Mandria. E vediamo un pochino qua, è un brano del 1959, pensate un po', ritorniamo indietro un po' con il tempo, e porta come titolo Ghiaccio Bollente. Lui è Tony Dallara.

Eccoci qua, ritornate in diretta. Allora, abbiamo ascoltato anche il brano di Tony Dallara, portava come titolo Ghiaccio Bollente. Ed era una canzone che ho fatto per più amici ascoltatori. L'abbiamo dedicata alla nostra Tatiana, alla nostra Dunia, al nostro Raffaele da Treviso, al nostro Davide Lesiano e al nostro Luca di Mandria.

Dedico anche alla nostra carissima Renata di Vicenza, con tanti auguri per domani per il marito Pierpaolo che festeggia l'onomastico. E allora vediamo un pochino qua, ecco qua. E allora la canzone che andiamo a dedicare a questi nostri amici ascoltatori è un brano di Roberto Carlos e porta come titolo Lady Laura.

sì. Roberto Carlos con Lady Laura, questa canzone che abbiamo ascoltato, ed era una canzone che abbiamo dedicata alla Marica assieme ai genitori, poi all'amico natalino di Vicenza e per finire alla nostra Renata di Vicenza. Hai bisogno di... Allora vediamo un pochino qua anche i messaggi che ci sono arrivati. Mi dispiace per quanti coloro mi stanno chiamando, ma non posso più prendere telefonate, mi dispiace, non ce la faccio più. Oh, vediamo un pochino i messaggi, ecco qua.

Buonanotte, signor Enzo Grimaldo, rasia di jockey, lui è il meglio speaker Gammaro, senza dubbio. Ma no, assolutamente. Un saluto alle sue donne meravigliose e anche ai suoi tanti ascoltatori. Altri due giorni e poi Levico ci aspetta, Adriano 68 da Schiavon. Davvero? E allora, innanzitutto saluto anche te e le tue donne, la tua cara mamma Emma, la tua Marina. Dai un grande abbraccio. E allora buone vacanze per la prossima settimana, giusto? Visto che altri due giorni, quindi la volta di mercoledì sarai a Levico. Eh sì. Mi raccomando, mandami una cartolina su WhatsApp. Guarda che con tutti sti cuori che ti arrivano poi divento gelosa. Ciao caro, grazie per la compagnia, un buon rientro a casa. Con un bel cuore, un bacio, firmato Martina. Grazie Martina. E allora domani siamo pronti per venire con te. La Nicola è già pronta. L'unica donna. Eh sì. Allora, allora rinnoviamo ancora tanti auguri alla nostra Antonietta, Antonietta Bovo, che ha festeggiato il compleanno. Gli abbiamo dedicato la canzone all'inizio di Bagutti. Si aggiungeva appunto agli auguri la figlia Alessia, Melissa, il marito Giuseppe, tutti gli amici e parenti. E allora mi ha chiamato anche la nostra carissima Mary, la nostra Mary delle poesie, fuori diretta, e salutava caramente tutti coloro che si sono ricordati di lei con i saluti, e poi voleva dedicare un brano di Aznavour a tutti i festeggiati di domani con tanti auguri, Pietro e Paolo. E allora poi ce la facciamo, forse sì, ce la facciamo, dai. Allora

E allora facciamo questa canzone per la nostra Clara della Gazzara e dedichiamo Pensiamoci ogni sera a in particolar modo alla nostra cara Antonietta di Maerne, che a lei mi chiedeva sempre questo brano, e anche la Elena si aggiunge a questa canzone, la dedichiamo anche alla Elena di Rossano Veneto, e anche la Elena si aggiunge a questo brano.

Eh sì, quanto è bella lei, sto brano. Stiamo ascoltando, siamo giunti alle 23:58 minuti e allora vedo se riesco a fare passare altre due canzoni, dopodiché mi devo congedare da voi. Allora, questa canzone che mi aveva chiesto, allora Silvio mi dice: ciao Enzo, come va oggi? È il compleanno di Donna Carla, uno speaker tutto a colori. Volevo ricordare con questo anche Gigi Pellin, dedico la canzone Maddalena di Pierangelo Bertoli. Sono Silvio da Treviso, grazie. E facciamo un pezzettino di questo brano perché ho pochissimo tempo ancora a disposizione.

La devo sfumare perché ormai sono arrivato al termine. Faccio un pezzettino anche di questa prossima. Ed era, allora, il prossimo brano è un brano che mi ha richiesto la nostra Mary. Voleva ascoltare un brano di Aznavour e dedicarlo a tutti i festeggiati di oggi. E in questo caso siamo arrivati anche a questo lunedì 29 giugno. Allora, tantissimi auguri a tutti i festeggiati che portano il nome Pietro Paolo. E questo è un brano, si intitola L'Istrione, Charles Aznavour. Un attimino che faccio passare il brano in formato, eccolo qua, sì, ok, eccolo qua.

Bene, cari amici ascoltatori, avrete capito ormai dalla sigla che state ascoltando, il vostro Enzo Grimaldi DJ vi sta per salutare, per ringraziare, in questo caso per darvi appuntamento a tra 15 giorni con la trasmissione Nel cuore della notte. E allora ci riascolteremo domenica 12 luglio. Mi dispiace anche per quanti coloro mi stanno ancora chiamando, ma non riesco neanche più a leggere i messaggi e anche delle canzoni che dovevo fare per amici ascoltatori non sono riuscito a farle. E alla prossima, allora dai. Vado a salutare tutti quanti voi partendo alla nostra cara Antonietta Bovo, che rinnoviamo ancora tantissimi auguri di buon compleanno, che ieri ha festeggiato il compleanno, quindi ancora auguri. Si associava appunto la figlia Melissa, Alessia e il marito Giuseppe. Un saluto caro alla Ivana di Vicenza, la nostra carissima Ada di Asolo, la Marica assieme ai genitori Anna Maria e Corrado di Treviso, il nostro Raffaele di Treviso, il nostro Davide D'Alesiano in provincia di Vicenza, il nostro Luca di Mandria, la nostra Maria delle Acciughe, la Nadia di Cassavio, la nostra Dunia, la Tatiana, la Giuseppina di Campo San Piero, la nostra Gabriella di Olmo, il nostro Livio. E facciamo ancora, anzi Livio, che appunto ricorre l'anniversario della mancanza della mamma a un anno del giorno 26, quindi ancora un pensiero a entrambi i figli, Livio e Luca. E poi un saluto caro a Enzo di Vittorio Veneto, la Gianna di Santa Maria di Sala, l'amico Natalino di Vicenza, la Renata di Vicenza, nonno Piero assieme alla Valentina. Sono riuscito a dedicare un brano per loro due, ma non mancherò la prossima volta sinceramente. La nostra Clara della Gazzera, il nostro Silvio di Treviso, poi mi ha mandato un messaggio anche il nostro Raffaele di Treviso, di ritorno da Campagna Lupia, un buon rientro a casa Enzo, grazie anche a te, un buon rientro a casa. La nostra Martina, Lisa d'Hermes, di Novelli Sposi, mandiamo un caro abbraccio. L'amico Lorenzo Speed, la Elena di Rossano Veneto, la nostra cara Mary delle Poesie, mando un caro abbraccio, e anche lei voleva fare tanti auguri festeggiati di oggi. E poi c'era anche il nostro Gabri da Romano d'Ezzelino, l'Esmeralda di Padova, e poi mi ha chiamato anche Ferdinando di Galliera Veneta. C'è il nostro Enzo che mi dice grazie Enzo, fai un buon rientro, notte, grazie a te carissimo Enzo, altrettanto anche a te una buona notte serena, un buon inizio settimana, un buon inizio settimana a tutti quanti voi. Ringrazio di cuore e il nostro Adriano 68, buone vacanze anche a te carissimo Adriano 68. Saluto caramente anche la nostra, eccola qua che è arrivata con una buona notte, la nostra Aldona di Roma, e anche un saluto caro va alla nostra Anna di Taranto, loro ci ascoltano ovviamente in streaming. Grazie di cuore a tutti quanti voi, una buona notte dal vostro Enzo Grimaldi DJ, come sempre un caro abbraccio a tutti gli ammalati, le persone sole, grazie di aver seguito fino alla fine la mia trasmissione, buonanotte, alla prossima, grazie di cuore, e mando un grande grande abbraccio al nostro Fabio, Fabio della Pianta, Fabio 883, che appunto è mancata la mamma ieri sera alle 18:15, e allora ancora tante condoglianze alla famiglia del nostro Fabio.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 24 giugno 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, resteremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo. Iniziamo con una guida, Padova, e quindi ci permette di conoscere chi? Un grande scienziato, un grande personaggio che ha reso famoso il nome della nostra Padova nel mondo, perché si tratta veramente di un genio della storia, e quindi andremo a conoscere la figura di Galileo Galilei. Ecco, è stato importante, come dicevamo, per la nostra università e anche per lui, perché parla sempre dei suoi 18 anni migliori della sua vita passati a Padova. E allora qui avremo ospite tra qualche istante professore Alessandro De Angelis, che è appunto autore di Padova, la guida galileiana, ci racconterà il rapporto che c'era così stretto e così vissuto appunto del grande scienziato con Padova. Parleremo poi, ecco, allora dopo andiamo nell'architettura, la materia che forse si affascina di più, perché l'architettura è quella scienza importante che nei secoli ha disegnato le nostre città, ci ha lasciato veramente imponenti monumenti, la facciata, il volto delle nostre città, dei nostri paesi, ma anche delle chiese, dei palazzi, delle piazze, appunto frutto dell'architettura di ogni tempo, ovviamente. E qui avremo ospite l'architetto Luca Trevisan Vicentino, che parla appunto di questo rapporto stretto tra architettura e potere a Venezia in modo particolare, ma poi parleremo anche del ruolo dell'architettura e andremo a conoscere, faremo un viaggio attraverso gli architetti più famosi della Repubblica di Venezia, a partire da Pietro Lombardo, Sansovino, San Micheli, Palladio, Scamozzi, via via, insomma avete sentito che nome, di che portata, e quindi vedremo che rapporto si è instaurato con l'architettura. Parleremo poi, ecco, allora, abbiamo un grande anniversario di un grande pittore, uno dei più grandi della storia della pittura veneta, ma non solo, perché andremo a Pieve di Cadore. E quando parliamo di Pieve di Cadore ci riferiamo a chi? A Tiziano Vecellio. Ecco, lì è nato, è vissuto, poi appunto ha intrapreso la sua attività, carriera artistica, carattere veramente, europeo, possiamo dirlo tranquillamente. Però perché lo ricordiamo? Perché sono i 450 anni dalla morte. È morto il 27 agosto 1576, quindi insomma siamo proprio a ridosso della data. Noi lo ricordiamo, lo celebriamo, e come lo facciamo? Con una serie di iniziative che sono state poste in essere dalla fondazione appunto del Bellunese di Tiziano, dedicata a Tiziano, quindi c'è tutta una serie di eventi, di incontri, mostra, ecco, c'è una mostra clou, una mostra che è il cuore, diciamo, di tutta questa grande iniziativa dedicata a questo anniversario, e noi ci soffermeremo in modo particolare sulla mostra perché avremo ospite il suo curatore, il professor Bernard Aichema, che conosciamo, ci spiegherà il significato di questa mostra, il significato di questo lungo e intenso programma, come dicevamo, e capiremo meglio chi è stato il Tiziano appunto di Pieve di Cadore. Parleremo poi di Teatro Stabile del Veneto, eccolo qua, abbiamo parlato tante volte, è sempre veramente un teatro attivo, comprende appunto tutta una serie di teatri inerenti ovviamente al nostro Veneto, e c'è un programma molto intenso, un programma significativo, pensate un po', 83 spettacoli in cartelloni, 324 alzate di sipario, già questo denota veramente un impegno
impegno notevolissimo per questa stagione. E allora qui avremo ospite il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto, che conosciamo, già avuto ospite in diverse circostanze, e ci porterà in questo lungo itinerario che comprende il programma sia 2026 anno in corso e 2027 il prossimo anno. E qui devo dire che ci sono tante novità, tanti artisti veramente da seguire, perché il Teatro Stabile del Veneto è importante, dunque si dedica a vari programmi di varia natura e va incontro alle esigenze di una vasta platea, di un vasto pubblico, in modo tale insomma da includere, ecco, che sia inclusivo, come appunto è un termine molto utilizzato in questo periodo, ma che effettivamente ha questo spirito. E poi parleremo di che cosa? Ecco, poi andiamo a Chioggia, perché domenica c'è stata la Marcigliana, questa rievocazione storica importante, molto sentita dagli amici di Chioggia, Chioggiotti, ma molto sentita direi a livello internazionale, perché c'erano turisti da tutto il mondo e quindi incuriositi, affascinati, chiedevano spiegazioni di che cosa fosse questo corteo, insomma, così dirompente. E quindi ecco che ogni anno la nostra Chioggia ricorda questo evento, che si riferisce al periodo 1378-1381, questo conflitto in atto con la Repubblica di Genova. Ed ecco che insomma la Marcigliana è sempre molto suggestiva, con questo corteo, questi veramente sbandieratori, è stata veramente una manifestazione importante. E allora la ricordiamo anche noi, perché ovviamente è segno di testimonianza di un periodo importante per Chioggia, che si è saputa difendere appunto anche dalla potente Genova. Chioggia, mettiamo anche Venezia, ma i chioggiotti veramente sono persone molto determinate, questo magari lo possiamo ricordare. E dopo vediamo anche il nostro Carlo Goldoni, il rapporto che ebbe con Chioggia, il più grande drammaturgo appunto del Settecento. E questa direi che è la scaletta di oggi. Domani ci sentiamo, siamo di noi, siamo di turno, come di solito diciamo, parliamo di tutt'altri argomenti, di attualità. E quindi parleremo di sicurezza, parleremo di economia, parleremo appunto di come il Veneto, insomma, ecco, come si trova in questo periodo, perché c'è stato uno studio della Banca d'Italia che insomma ha dato un quadro, non dico preoccupante, perché tutto sommato è una regione che tiene dal punto di vista economico, però ci sono dei punti, degli aspetti, dei segmenti da correggere, da portare delle iniziative in modo tale da garantire i livelli occupazionali, e vediamo un po' come appunto si verifica in certe zone del Veneto, e via via, insomma, domani sarà ovviamente sulla trasmissione orientata su questo tono. Allora torniamo a noi, perché adesso andiamo a conoscere Galileo Galilei, Padova, la città che ha amato profondamente, perché anche Padova insomma gli ha dato una certa libertà di pensiero, di studio, di ricerche, di tante innovazioni. Pensate, ha puntato il cannocchiale sul campanile di Venezia con la massima libertà, con la massima tranquillità, e appunto è stato appoggiato poi dal Senato veneziano, come andremo appunto ad illustrare. Allora, adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite, professore Alessandro De Angelis, astrofisico, professore di fisica sperimentale all'Università di Padova, e lui appunto ci porta in questo percorso, in questo itinerario appunto che lega la città e la figura di Galileo. Vediamo che cosa ci racconta. E allora ecco qui che ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere il nostro grande scienziato Galileo Galilei nel rapporto che ebbe con la città, che gli ha dato tante soddisfazioni, gli ha dato tanta libertà da quello che possiamo constatare, e quindi ecco che cerchiamo di capire di più quale fu il rapporto del nostro scienziato. Abbiamo in collegamento Alessandro, professore Alessandro De Angelis, astrofisico, professore fisica sperimentale, Università di Padova, uno dei massimi esperti di Galileo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ecco, allora lei appunto già prima c'è un altro testo, un altro volume che parla dei 18 anni migliori di Galileo, che appunto li ha raccontati, c'è una narrazione molto particolare di questo periodo. E adesso andiamo a vedere un po', facciamo un viaggio nella città, professore, facciamo così.
1: Sì, sì, io grazie, volevo mostrare a tutti, ai padovani e non padovani, come sì. Padova sia ancora una città non dissimile dalla Padova del 1600 in cui lavorava Galileo. Quindi già volevo dare un messaggio forte: Galileo sì. passa 18 anni a Padova, che lui considera i migliori della sua vita.
0: Sì.
1: E volevo mostrare come fare dei giri, delle camminate nei posti di Galileo e scoprire cose nuove.
0: Certo. Ebbene, allora lui insomma ha frequentato, diciamo, siamo in centro, ha frequentato appunto Prato della Valle, il Santo, beh, il Bolo, l'Università, ovviamente, il Portello, l'Altinate, ecco. Ecco, si è mosso in quest'area, professore. Ecco, qual è stato allora il rapporto Galileo, scienziato e Galileo, uomo, persona fisica?
1: Il rapporto tra Galileo, scienziato, e Galileo uomo è molto forte. Come ho detto prima, Galileo scrive che i 18 anni che lui passa a Padova sono i migliori della sua vita.
0: Sì.
1: Galileo vive molto la città, vive i locali della città, vive il mercato, vive le piazze, vive l'arte. E all'epoca non c'era una distinzione tra arte e scienza. Ancora adesso devo dire che io ho girato molto per motivi di lavoro, e Padova è una delle città in cui non c'è una separazione netta tra arte e scienza. Uno vede la prospettiva, vede la matematica e vede l'arte negli stessi luoghi, e Galileo è uno dei primi testimoni di questo.
0: Certo, ecco, allora lui era anche un uomo che amava la compagnia, no? Adesso vediamo Galileo, uomo amava la compagnia, la buona cucina, vedo qui, coltivava l'orto, era una persona semplice tutto sommato, no, professore? Non dava così segni di essere un uomo distaccato da una comune realtà?
1: No, era una persona semplice, era una persona anche attenta ai piaceri di tutti i giorni. Tra l'altro la sua vita privata si svolge a Padova, cioè Galileo nella sua vita ha soltanto tre figli,
0: sì.
1: E tutti e tre questi figli li fa a Padova, poi quando va via se li porta con sé, ma in qualche modo gli anni più felici sono gli anni che
0: trascorre a Padova. No? Ecco, allora diciamo sì, ecco, la famiglia se l'è formata a Padova con la compagna Gamba, mi pare, e quindi insomma ha avuto i figli, e dopo qui si è fatta la famiglia. Però lui aveva, ecco, questa predisposizione per le osterie, come diceva lei, e poi era anche un buon gustaio, allevava le galline, vedo qui, ecco, veramente un uomo, diciamo, di tutti i giorni, ecco, un uomo semplice, un uomo molto semplice.
1: Sì, sì, è un uomo di tutti i giorni. Allora, del fatto che allevasse galline non c'è proprio prova, probabilmente le allevava, sicuramente le mangiava, questo non c'è dubbio.
0: Okay.
1: Sicuramente le comprava e le mangiava, e sicuramente mangiava come tutti noi, mangiava soprattutto carne, formaggio e salame, ecco, di questo parla spesso nelle sue lettere.
0: Certo, allora andiamo un po', professore, a quella che è stata, diciamo, l'arrivo di Galileo, che Galileo, ricordiamo, nato a Pisa, e padre era musicista, un liutista, che lo voleva quasi medico, no? Mi pare che aveva un altro orientamento per il figlio, ma lui era portato per la matematica, e lì com'è andata questa scelta appunto di questa facoltà, di questa materia?
1: Beh, ancora adesso io quando conosco i miei studenti, diciamo, spesso sento delle storie in cui il papà voleva che facessero i medici, sì, o gli avvocati, e magari loro volevano fare fisica. Io stesso devo dire ho dovuto un po' combattere con mio papà per fare fisica invece di medicina. Mio papà era medico, quindi, e all'epoca era la stessa cosa, per cui lo stesso Copernico sì, voleva studiare medicina e invece lo volevano avvocato, quindi i genitori in qualche modo dovrebbero farsi i fatti loro e lasciare che i figli facessero quello che vogliono fare. Ecco, questo è. Comunque, che lei non riesce a laurearsi in medicina alla fine, sì, però diventa un grande fisico, un grande, certo, matematico.
0: Quindi studia a Pisa e arriva nella nostra città giovane, no? Aveva 28 anni, un giovanotto, quindi 1592.
1: Sì, sì, quello è un grande merito dell'Università di Padova, che pur essendo Galileo molto giovane, sì, e non avendo grandissimi titoli, comunque si fida di Galileo, cioè in qualche modo Padova si innamora di Galileo, ha questa intuizione del fatto che Galileo sarà un grande scienziato e lo adotta, e Galileo adotta Padova, quindi questa è una bella sinergia, diciamo. Padova e Galileo si piacciono, e sì, Padova ci piace, Galileo ci piace, e questo lo capiamo perché.
0: Certo. E allora si inserisce in questa università, una delle più importanti e antiche appunto d'Europa, e insegna matematica, e abbiamo una testimonianza veramente concreta, la famosa cattedra ancora lì, l'università Albocchi, si può toccare, insomma si può vedere tranquillamente, ecco. Che rapporto ebbe con i suoi studenti, professore? Mi sembra che fossero aule affollatissime.
1: Sì, io avevo molto successo con gli studenti, e all'epoca gli studenti di tutte le facoltà frequentavano tutti i corsi, e soprattutto che a lei piaceva agli studenti di legge e veramente riempiva le aule. Ma ci sono rimasti gli appunti di lezione di Galileo. Devo dire che Galileo è ancora molto affascinante. Quando io guardo le sue lezioni dico, questo proprio è uno che riesce a entusiasmare gli studenti, quelli bravi sicuramente.
0: Che capacità aveva di comunicazione, di spiegare, aveva novità, aveva, ecco, come mai era così attraente questo personaggio che veniva da Fireda, da Pisa, dalla sua città, e affascinava i giovani, i ragazzi che appunto seguivano le sue lezioni? Qual era, diciamo, l'elemento che ha scatenato questa curiosità?
1: Beh, secondo me, io ho studiato molto le lezioni disponibili di Galileo, i programmi dei corsi. Un aspetto è che lui parlava molto bene, e poi era sicuramente una persona molto passionale per quanto riguarda le lezioni, quindi diciamo riusciva a trasmettere entusiasmo, riusciva a convincere i ragazzi che tutti i tipi di futuro erano aperti per loro, quindi dava entusiasmo. Non era come quei professori noiosi che dicono, dovete studiare tantissimo, forse ce la farete a laureare. No, uno deve entusiasmare le persone, quindi Galileo faceva questo.
0: Certo, aveva un certo carisma, insomma, che conquistava i giovani, i ragazzi. E allora andiamo un po' a quello che è stato anche il rapporto con Venezia, con il Senato veneziano. Si è conquistato la fiducia, gli hanno permesso di puntare il cannocchiale, di salire sul campanile. Ecco, quindi un rapporto eccezionale, professore, direi.
1: Sì, sì, un rapporto eccezionale, però quello che vorrei sottolineare è che il rapporto di Galileo con l'umanità era un rapporto che veniva soprattutto a Padova, cioè è chiaro che Venezia lo pagava, Venezia era il riferimento politico per Galileo, però tutti questi esperimenti che Galileo fa, il cannocchiale che è centrale nella storia di Galileo, è tutta la storia di Galileo basata sul fatto che lui perfeziona il cannocchiale, tutto questo avviene grazie a meccanici, grazie a tecnici padovani, e tutta questa storia qui è una storia padovana che noi possiamo ancora respirare passeggiando per Padova e rivedendo quei luoghi che lui frequentava, il suo laboratorio, la sua biblioteca che era dentro al Bo, dove adesso c'è la cosiddetta basilica, cioè quei luoghi lì di Galileo sono ancora dei luoghi visitabili.
0: Certo, e allora andiamo un po', insomma, questa mente straordinaria, le sue invenzioni, le sue scoperte, andiamo un po' a sottolineare quello che è un po' il cannocchiale e poi quelli che sono stati... Ah, poi è stato il grande scrittore, il Sidereus Nuncius, il saggiatore, il dialogo a tre. Ecco, anche dal punto di vista letterario, che spessore ha avuto, che ruolo ha avuto, professore?
1: Beh, Calvino diceva che Galileo era il più importante scrittore di prosa in lingua italiana, ovviamente di poesia è Dante, però Galileo scrive molto bene e a volte riesce a convincere di argomenti di cui non ha le prove fisiche, grazie al suo eloquio, grazie al suo modo di parlare, perché proprio se lui non fosse stato uno scienziato matematico e fisico, probabilmente sarebbe stato un ottimo avvocato, perché ha degli argomenti veramente persuasivi e scrive veramente molto bene. È un piacere leggere Galileo, sia in latino con il Sidereus Nuncius, che è un libro scritto in un latino molto semplice, sia in italiano con il suo libro tipo Il dialogo sopra i massimi sistemi, che è ancora un capolavoro assoluto.
0: Certo. E allora lui, poi andiamo un po' a quello che è stato, diciamo, l'aspetto più rischioso, più delicato, il rapporto appunto con la teoria copernicana, con la Chiesa, e quindi lui, insomma, ecco, il Sole è al centro dell'universo, la Terra si muove intorno al Sole, ecco, qui abbiamo argomenti veramente che gli sono costati molto. Aveva coraggio, ovviamente, professore, per affrontare queste tematiche, e aveva anche una certa sicurezza.
1: Allora, questo è un aspetto molto controverso della vita di Galileo. Galileo fa il suo, chiamiamolo, di coming out copernicano proprio mentre è a Padova. Quindi, mentre è a Padova, comincia a dire ai suoi amici che lui non crede che la Terra sia al centro dell'universo, ma pensa piuttosto che sia il Sole. Però non lo fa con molta circospezione. Lui in qualche modo cerca di mantenere un certo equilibrio con la Chiesa, soprattutto poi quando torna a Firenze. Viene condannato per le sue idee, quindi evidentemente è stato più coraggioso di quello che avrebbe dovuto essere, però rispetto ad altri contemporanei tipo Giordano Bruno, che è stato bruciato vivo, e Tommaso Campanella, che era suo grande amico, che aveva anche insegnato a Padova, tra l'altro, Campanella, che è stato torturato e imprigionato per 27 anni, se l'è cavata meglio. Era comunque più astuto politicamente di questi altri due grandissimi.
0: Perché lui non è che si contrapponesse proprio a quelli che erano i dogmi della Chiesa, ma cercava appunto di spiegare quali dogmi si potevano un po', diciamo, attutire, un po' così discutere. Ecco, non è andato proprio, diciamo, a fronteggiare la Chiesa, no, lì ha saputo un attimino intraprendere un rapporto più di dialogo, più diplomatico, forse è stata quella l'abilità di Galileo.
1: Sì, lui in qualche modo riprendeva gli scritti di Sant'Agostino, quindi diceva: guardate che la fede va comunque interpretata, le sacre scritture vanno interpretate, e se ci sono delle evidenze sperimentali, allora Dio vuole che noi crediamo alle evidenze sperimentali. Quindi cercava in qualche modo di moderare queste sue idee, però comunque insomma, alla fine è stato condannato agli arresti domiciliari a vita, quindi non è che se la si è cavata alla grandissima, però meglio che essere torturato e imprigionato.
0: Certo, e poi vista anche l'età, no? Perché lui se ne va da Padova e aveva 46 anni, quindi ancora giovane. Sì. Ma esattamente, professore, perché se ne va da Padova?
1: Se ne va da Padova perché a Firenze gli offrono un contratto migliore, cioè non deve insegnare, mentre a Padova era obbligato a insegnare per 60 ore all'anno, che rispetto agli standard attuali non è tantissimo, cioè noi insegniamo 120 ore all'anno, però all'epoca 60 era già ritenuto un carico didattico pesante. Quindi a Firenze gli hanno lo stesso stipendio, però non deve insegnare, non deve neanche risiedere a Firenze, cioè può fare quello che vuole e prende lo stesso stipendio. In più probabilmente lui aveva nostalgia di Firenze, perché lui, pur essendo nato a Pisa, si è sempre sentito fiorentino.
0: E quindi insomma ha fatto questa scelta un po' rischiosa, direi, perché una volta che ha messo piede fuori dalla Repubblica, da Venezia, è stato subito sottoposto a processo.
1: Certo, come certo, ha vissuto la libertà a Padova?
0: Sì, sì. Ecco, come ha vissuto questo rapporto, che è stato processato, lei era anziano, aveva anche problemi di vista, mi pare. Ecco, che periodo sì. È stato? Perché è stato anche umiliante per un grande scienziato che qui era veramente celebrato e lì invece era sottoposto a processo.
1: Beh, quello l'ha umiliato molto, l'ha scritto spesso, e questa è una delle cause della nostalgia che aveva per Padova. Però non era solo il fatto che a Padova fosse stato trattato alla fine meglio grazie alla patatina di Bertas, la libertà che abbiamo noi professori padovani di dire quello che vogliamo. Era anche il fatto che la città gli piaceva proprio, cioè lui, quello che cerco di mostrare in questo libro con molte passeggiate, molte fotografie, molti luoghi, è che Galileo veramente girava per la città, conosceva la città, amava la città ed è stato in qualche modo il paladino, il pupillo di molte persone della città. Poi è stato anche antipatico a molti, perché è inevitabile, poi una città come Padova uno sta sempre antipatico a qualcuno, però è stato veramente favorito anche da molte persone influenti nella cultura padovana. Quindi Padova è una città galileiana, ecco, questo non è solo Firenze che ha fatto Galileo.
0: Certo. Beh, Padova insomma è stata forse la parentesi, come dicevamo, più importante e soprattutto di maggiore libertà. Penso che la libertà che ha respirato a Padova non l'ha più respirata né a Pisa né a Firenze. Sia stato questo,
1: esatto,
0: il passaggio.
1: In più Padova è ancora una delle capitali mondiali della scienza,
0: sì.
1: E all'epoca era la capitale mondiale della scienza, cioè nel 1600 se uno diceva scienza diceva Padova, quindi comunque lui è andato in un'università meno prestigiosa di quella in cui era.
0: Certo, e allora ecco che insomma poi la sua vita si conclude, va a una specie di arresti domiciliari perché hanno avuto rispetto, anche perché c'è stata la Biura, quindi non dimentichiamo.
1: Sì, certo.
0: Che, insomma,
1: certo.
0: Non è un passaggio semplice per no. Lui che credeva nei suoi studi, nelle sue ricerche, quindi per evitare il peggio, diciamo che ha ripiegato sulla Biura e si è salvato.
1: Certo.
0: Ecco. Allora noi dopo secoli ancora Galileo ne parliamo, come diceva lei Padova ha un'impronta galileiana, la sua casa c'è ancora, la casa è stata ristrutturata, restaurata in via del Santo, è una laterale, giusto per dare delle indicazioni a chi magari vuole vedere la casa di Galileo Galilei, perché insomma è sempre un sito importante, una casa importante, e poi tutto quello insomma che è stata la sua presenza e poi le sue invenzioni. Come inventore, scopritore, dove lo collochiamo, professore? Tra i più grandi della storia? Ha una posizione particolare Galileo?
1: No, fra i più grandi sicuramente, cioè a Padova, oltre al cannocchiale che era uno strumento molto rozzo prima che lui ci mettesse le mani, e tra l'altro quando lui mostra il cannocchiale al Doge lo punta su Santa Giustina, quindi in qualche modo vede anche un rapporto particolare soprattutto con Santa Giustina, perché era molto amico dell'abate, poi un suo discepolo è diventato abate, e in qualche modo le rivoluzioni tecniche, le scoperte, le invenzioni di Galileo sono per lui allo stesso livello delle grandi scoperte scientifiche, quindi non era uno che distinguesse fra la teoria e l'esperimento, era uno per cui la fisica è teorica e sperimentale allo stesso tempo.
0: Certo, lui andava sulla pratica, lui voleva proprio,
1: sì.
0: Quindi di teoria insomma forse era il meno teorico rispetto ad altri scienziati, e quindi andava sulla
1: sì.
0: pratica, giusto per sperimentare tutto quello che era frutto delle sue invenzioni, dei suoi studi.

0: dato molto, poi gli ha dato la famiglia, tre figli, quindi insomma sono nati qui con la compagna Gamba, Anna mi pare di cognome, Marina, esatto, bene. Bene professore, allora ricordiamo ancora la sua opera, ancor prima ricordiamo i primi 18 anni migliori della mia vita e poi adesso Padova, la guida galileiana, che si trova ovunque mi pare, vero professore?
1: Sì, si trova nelle edicole, sì, nelle librerie, sì, nei musei. Volevo dire una cosa, se mi lascia ancora, sì, 30 secondi, volevo dire, sì, solo una cosa.
0: Sì.
1: Volevo ringraziare, oltre alle persone che mi hanno aiutato, che sono ringraziate nel volume, volevo ringraziare il Comune di Padova, il Sindaco, l'Assessorato alla Cultura e tutti quelli che hanno aiutato a scrivere questa guida qui, ad aiutare a disegnare queste passeggiate che invito tutti a fare, e a tutti i fotografi, perché questo libro ha più di 100 fotografie,
0: sì, sì,
1: bellissime, i fotografi sono stati veramente
0: preziosi,
1: grandissimi, anche l'editor grafica,
0: certo,
1: Marilena è stata bravissima.
0: Certo, bene. Bene, allora consigliamo appunto questa opera, ripeto ancora il titolo, Padova e la guida galileiana, a cura del professore che sentite in collegamento, Alessandro De Angelis, che ci permetterà di conoscere ancora di più il rapporto stretto, molto sentito, di questo grande scienziato, uno dei più grandi della storia, appunto, che ha avuto questo rapporto eccezionale, speciale con la nostra città, e ne siamo pienamente felici e orgogliosi.
1: Grazie.
0: Bene professore, allora noi la ringraziamo per la sua opera, e quando ci saranno ancora novità ci possiamo sentire.
1: Grazie a lei.
0: Bene.
1: E grazie alla radio.
0: Grazie professore, buon pomeriggio, grazie, arrivederci.
1: Grazie.
0: Grazie. Ecco qui, allora avete sentito insomma questo viaggio nella città con Galileo, perché grande personaggio, l'abbiamo citato tante volte, l'abbiamo incontrato in tante occasioni, lui che nacque a Pisa 1564, astronomo, fisico, filosofo, matematico, non certo medico come voleva il papà, ma il papà era un musicista, un liutaio anche famoso per la sua preparazione, e lui è il primogenito di 7 figli, e una famiglia modesta, una famiglia molto, molto semplice, diciamo, e perché la sua predisposizione non era la medicina ma la matematica. E come intendeva la matematica? Ecco qui. Era una scienza, ovviamente la intendeva tale, che poteva risolvere i problemi pratici legati alla meccanica. E quindi questa era la sua concezione della matematica. Termina gli studi a Firenze, ecco che è sempre legato a Firenze, perché lui appunto ha condotto i suoi studi, e cerca una sistemazione e aspira a diventare all'Università di Bologna. A Bologna non ci riesce, ma andiamo avanti, succede che a Padova si rende vacante la cattedra di matematica. Cosa fa? Presenta domanda di docente al Senato veneziano, e qui appunto domanda che viene accolta, e viene assegnato l'incarico per la cattedra appunto di matematica, con un compenso di 180 fiorini per la durata di 4 anni, ed è il 1592. L'ambiente padovano, come dicevamo, è ideale per le sue ricerche, il clima di libertà, di tranquillità, non c'è nessuna persecuzione come è successo appunto in altre città, e quindi compie le sue invenzioni, i suoi studi, la macchina per portare l'acqua a livelli più alti, poi ancora ricordiamo il compasso, la clessidra, il cannocchiale, ecco, abbiamo parlato anche col professore, il pendolo, eccolo qua, questo dovevamo appunto ricordare, il telescopio, studia i monti lunari, insomma lui Padova è una continua ricerca, una continua scoperta, un continuo interesse per quello che è appunto l'astronomia. E poi passiamo alle opere che abbiamo citato, Sidereus Nuncius, è tutto scritto in latino, che dove c'è una rivoluzione, la visione del cosmo. E lui cerca un po' di mediare con la Chiesa, perché sapeva che correva dei rischi, non era così ingenuo appunto da contrapporsi alla Chiesa, era troppo rischioso, ma lui cercava sempre il dialogo, il ragionamento, la comprensione, per non scontrarsi appunto con

questo grande potere che potevamo immaginare all'epoca, cos'era la Chiesa, e dopo vediamo insomma cosa è successo fuori dalle porte della nostra Repubblica. E quindi ecco che ha un ottimo rapporto poi con col Senato veneziano, che gli permette tranquillamente di compiere le sue ricerche, non viene mai ostacolato assolutamente, anzi incoraggiato, perché appunto quando sale sul campanile per puntare il telescopio, veramente il cannocchiale, ne sono tutti orgogliosi. Perché questo? Perché questo strumento era importante per già vedere, individuare le navi che venivano da lontano, quindi poterle vedere in modo tale da potersi anche attrezzare se erano navi nemiche e poterle contrastare. Ecco perché il Senato non ha mai bloccato, contrastato le ricerche di Galileo, perché erano tutte ricerche che favorivano una maggiore conoscenza dell'ambiente e appunto anche ai fini del commercio. Questo è importante. Quindi ecco che e poi, come abbiamo detto, conclude questo periodo, forse anche un po' di nostalgia della sua Firenze e anche un contratto magari meno pesante, come è stato detto. Ritorna a Firenze, siamo nel 1610, lui appunto ancora giovane, insomma relativamente giovane, sarà portato all'epoca, 46 anni, come sappiamo viene chiamato a processo davanti all'ufficio del cardinale Bellarmino e ci sarà poi la sentenza di condanna e lui ovviamente per ovviare il peggio abiura. C'è anche un problema di età avanzata, la malattia che gli ha colpito gli occhi, la vista, poi altri problemi appunto di salute, ma tutto sommato alla fine insomma la condanna viene tramutata in confino nella sua città, dove morirà nel 1642, aveva 79 anni. Quindi una vita molto intensa, una vita molto importante, ecco, che lega questo grande personaggio scienziato alla nostra città. E appunto quando verrete qui, io non dico i padovani che ormai do per scontato che conoscano tutti la cattedra appunto che c'è al Bo, ma per coloro che verranno per la prima volta a Padova, mi raccomando, ecco, università, per vedere la cattedra dove ha insegnato per tutti questi anni e dove aveva un pubblico di giovani affezionatissimi, come è stato detto dal nostro professore, perché era carismatico, era una persona che trasmetteva la passione per la materia, attraeva coi suoi studi, con le sue ricerche, non era mai ripetitivo, non era mai monotono nelle sue lezioni, e quindi ecco che questi giovani, questi studenti lo seguivano appunto con molta attenzione, con molto interesse, e quindi ha dato molto alla nostra scienza, alla storia, alla nostra città, alla nostra università, che ancora parla di Galileo. Ricordo che la sua casa si trova in via del Santo, una laterale che si chiama appunto Galileo Galilei, che è stata restaurata ed è diventata un centro culturale, e non poteva essere diversamente, ovviamente. E con questo chiudiamo l'argomento dedicato al grande scienziato pisano, fiorentino, padovano, ecco, quindi ha spaziato in queste città, e ci prepariamo per un altro tema, un altro argomento, come dicevamo, perché entriamo nel mondo dell'architettura. E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo preannunciato, andiamo a parlare di architettura, ma di un'architettura che ci porta intanto indietro nei secoli, per così è stata importante come tante altre materie, ma direi che ha avuto un ruolo determinante, perché tantissime opere restano nei secoli. L'architetto ha questo compito di responsabilità e di importanza, perché disegna le nostre città. Quindi prendiamo ad esempio Vicenza, perché adesso parliamo con un architetto, uno storico di architettura vicentino, che appunto Vicenza è stata un'opera del grande architetto Andrea Palladio, ma insomma l'esempio equivale anche per le altre città, e quindi le loro opere restano nei secoli. Questo è importante. Allora adesso noi andiamo appunto a conoscere questo libro, Immagine del potere a Venezia, sottotitolo Architettura e politica nell'età del Rinascimento, e vediamo un attimo che cosa si intende e come il potere
ha gestito l'architettura, quale ruolo ha avuto per il potere, non solo l'architettura per il potere, viceversa, insomma, vediamo questi pesi contrapposti, queste discipline contrapposte, diciamo fino a un certo punto contrapposte, in modo tale che ne comprendiamo appunto il significato. Tanti sono stati gli architetti del passato, famosi, famosissimi, ma ci sono stati anche architetti che magari non sono i grandi nomi, Sansovino, il San Michele o il Palladio, e invece quando parliamo di Codussi, quando parliamo di Lombardo, anche loro hanno lasciato veramente opere importanti, un percorso impegnativo, ma come sapete qualche volta i grandi nomi oscurano un tantino quelli che sono stati gli altri artisti. Allora, adesso noi sì ci siamo, ci mettiamo in contatto con l'architetto vicentino Luca Trevisan.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo nel mondo dell'architettura indietro di secoli e secoli, perché è stata importante, come già dicevamo, e vediamo i protagonisti di secoli di architettura, a partire appunto da nomi che magari conosciamo un po' meno, ecco. Ma adesso vediamo col nostro ospite, che è il storico di architettura. Salutiamo Luca Trevisan di Vicenza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio, grazie.
0: Allora, ecco, insomma, quando parliamo di architettura, chissà perché ci mette sempre di buon umore, perché abbiamo davanti a noi cose belle, palazzi, chiese, ville, monumenti, insomma, tutto quello che è il lavoro di grandi mani, di grandi menti, che si sono mantenute nei secoli, nei tempi. Allora, partiamo intanto il titolo dell'opera, Immagine del potere a Venezia. Partiamo dai grandi del passato, Mario Codussi, Pietro Lombardo, cosa dice?
1: Allora, questo è un libro che parla del potere comunicativo che ha l'architettura. In fin dei conti, l'architettura è lo spazio dell'abitare, è ciò che più immediatamente ci appartiene, nel senso che è chiaro che l'architettura è il luogo per eccellenza dove l'uomo decide di passare la maggior parte del suo tempo. Un aspetto che molto spesso rimane, come dire, in ombra è il ruolo chiave che l'architettura ha nel comunicare anche l'immagine del potere, per riprendere appunto il titolo del libro. E questo libro, più che parlare di architettura nel senso vero e proprio del termine, vuole proprio parlare di questa capacità di comunicazione che l'architettura ha al grande pubblico, perché in fin dei conti, quando noi ci muoviamo nelle nostre città, abbiamo davanti agli occhi le facciate di palazzi che in effetti ci parlano. Ecco, questo è un po' il senso, certo, ultimo, se vogliamo, di questo libro.
0: Certo, certo. E quindi, insomma, andiamo alle grandi opere, a quelle che rimangono nella nostra mente, impresse negli nostri occhi. E quindi la nostra Repubblica di Venezia, Serenissima, ha avuto grandi protagonisti. Ecco, io facevo cenno a Mauro Codussi, che magari immeritatamente, forse, dottore, un po' meno conosciuto, oppure Lombardo, ecco. Cosa hanno fatto? Ecco, perché li dobbiamo ricordare, dottore?
1: Allora, questi architetti, appunto lei parla di Mauro Codussi e di Pietro, sì, Lombardo, sono quasi due anime contrapposte nella Venezia di fine 400. È una Venezia che sente l'incalzare dei tempi, il mondo sta cambiando. Nel 1453 i turchi si sono affacciati sul Mediterraneo con la conquista di Costantinopoli. L'azione stessa di Venezia nei confronti della mercatura verso il Levante subisce delle drastiche, diciamo così, mutazioni, dei ridimensionamenti, ecco, diciamo in questo modo. E allora l'architettura dà delle risposte a questo. Mauro Codussi e Pietro Lombardo in effetti affrontano questo problema e propongono a Venezia delle architetture che iniziano ad essere l'emblema di un nuovo potere. E lo fanno con architetture plastiche come Codussi, che si ispira ad esempio al linguaggio dell'antichità per la prima volta a Venezia, sentendo anche l'influenza dell'architettura centro-italiana, penso a Brunelleschi, Gian Battista Alberti, oppure con architetture decorative come farà invece Pietro Lombardo, che utilizzerà i marmi colorati nelle facciate dei suoi edifici proprio per dare l'immagine del colore. E quindi sono quasi due anime contrapposte che però vanno nella stessa direzione.
0: Certo. Poi andiamo, insomma, ai nomi più conosciuti, perché quando parliamo di Sansovino, di San Michele, Palladio, insomma, qui non si finisce.
1: I grandi nomi del Cinquecento.
0: Bravissimo. Ecco qua, quindi tutti li conosciamo, li abbiamo trovati nei testi scolastici, ce ne ricordiamo perché, insomma, insomma sono un po' dappertutto, ecco. Però ecco, c'è anche un Baldassare Longhena, che magari è meno conosciuto, e abbiamo dottore la Basilica della Salute, quindi insomma un po'.
1: Esatto, sì, anche se lì si arriva con Longhena arriva più tardi, però diciamo che è proprio nel Cinquecento che il mondo cambia letteralmente, anche perché da prima, come dicevo prima, Venezia deve ridimensionare la sua azione verso il Levante, l'azione, sì, commerciale, diciamo così, e si è però già estesa nella terraferma nel corso del 400, e però è altrettanto vero che manca ancora un evento storico importante che fa capire a Venezia il valore della terraferma, e sarà la guerra di Cambrai all'inizio del Cinquecento, quando Venezia rischia di perdere la terraferma, e quindi le città di Padova, di Vicenza, di Verona diventano delle città fondamentali, soprattutto la campagna, no? La campagna, che è la periferia, diventa il centro del potere economico dello Stato. E nel Cinquecento questi nuovi architetti, ai quali fa riferimento lei, da un lato appunto Palladio, per quanto riguarda ad esempio le ville venete nella campagna, oppure Jacopo Sansovino è l'architetto del potere per eccellenza, sì. Quando arriva a Venezia dopo il sacco di Roma del 1527, trova il favore del doge Andrea Gritti, e sarà il doge allora che gli affida il compito di scrivere un nuovo volto imponente, eroico, se vogliamo, magniloquente, della piazza di San Marco, che diventa quasi una sorta di foro romano, con degli edifici, pensiamo alle librerie di San Marco, la leggeta del campanile, che devono ispirarsi proprio appunto al linguaggio dell'antichità classica, che è il linguaggio del potere per eccellenza.
0: Certo, e quindi Sansovino entra proprio in sintonia, diciamo, con queste richieste di un doge come Gritti, grande doge anche per Padova, noi insomma ci ha un po' salvato dalla situazione di invasione, e quindi ha fatto molto molto per noi, per padovani, che magari è un po' trascurato anche lui, è poco conosciuto, ma insomma questo è già un altro capitolo. E San Michele, ecco, Michele San Micheli, anche lui insomma ha fatto molto. Che architetto è stato, dottore?
1: Allora, Michele San Michele è un architetto veramente singolare. Intanto lui viene da Verona, si forma però nel centro Italia, ad Orvieto, ed è un esperto di fortificazioni. Tanto è vero che sopravvive una leggenda che ad un certo punto, ritornato in patria, Michele San Micheli sia stato visto mentre sorvegliava le varie fortificazioni delle città della terraferma veneta, e a quel punto la Repubblica di Venezia l'avrebbe arrestato proprio perché temeva fosse una spia del Papa. In realtà si tratta di nient'altro che di una leggenda, però la cosa significativa è che veramente quando San Micheli ritorna in patria, Venezia decide di avvalersi delle sue competenze, e infatti ritroviamo San Micheli fortificatore a Verona, a Legnano, a Zara, e poi soprattutto nella capitale, a Venezia, il forte di Sant'Andrea, un'opera di difesa della laguna, appunto progettato da Michele San Micheli. E poi però, come è evidente, quando un architetto diventa visibile attira su di sé le attenzioni dei più importanti patrizi veneziani. Infatti ci sono almeno due edifici particolarmente importanti a Venezia, penso al Palazzo Cornaro a San Polo oppure al Palazzo Grimani a San Luca, che sono due grandi capolavori di questo architetto, che ha il potere, la capacità, se vogliamo, di assorbire gli insegnamenti di un altro grande architetto di quella stagione, che è Sebastiano Serlio, bolognese. Insomma, qui veramente ci troviamo i grandi nomi dell'architettura del Rinascimento in questo periodo a Venezia. Sono tutti impegnati su fronti diversi, ma ciascuno a sottolineare il valore, no, dell'architettura veneziana.
0: Certo, e quindi anche Sebastiano Serlio per le serliane. Diciamo due parole sulle serliane, dottore, perché c'è un po' di confusione. Cos'è una serliana?
1: Più che volentieri, anche perché veramente io credo che Sebastiano Serlio sia stato uno degli architetti più significativi, e quasi è una figura silente che tende quasi a sfuggir via, anche perché di lui non rimangono opere, rimangono opere a Venezia. Poi quando lui arriva lì contemporaneamente a Jacopo Sansovino, si accorge che le grandi opere del tempo vengono affidate, come si diceva prima, da Andrea Gritti appunto a Sansovino. E dopo un po' di tempo Sebastiano Serlio decide di andare via, andrà a lavorare per il Re di Francia, quindi farà la sua carriera all'estero. Però Venezia lascia due importantissimi libri, quindi il suo, una parte, diciamo così, di quello che sarà poi il suo trattato, che si comporrà di 7 libri, e in questi volumi Sebastiano Serlio spiega come si può recepire l'architettura del mondo antico e come si può metterla in atto nella città di Venezia del tempo, in modo tale da rendere contemporaneo l'insegnamento degli architetti del passato, dell'architettura classica. Questo lavoro è fondamentale, perché è un lavoro quasi di filtro, se vogliamo, tra l'architettura antica e l'architettura dei contemporanei, ed è un volume che chiaramente vi pubblica nella sua lingua. C'è da considerare che all'epoca se uno voleva leggere un trattato di architettura doveva leggersi Vitruvio, era scritto in latino, invece lui ha la capacità di raccontare l'architettura con delle parole semplici, ma soprattutto con l'ausilio di tavole di illustrazione, quindi delle immagini che compaiono nel suo trattato, e lì compare appunto la Serliana di cui lei parlava prima.
0: Sì, sì.
1: Lui non la chiama ovviamente così, è un elemento, un modulo architettonico che già gli antichi utilizzavano, ma che proprio Sebastiano Serlio contribuisce a rendere famoso. Si tratta di un modulo architettonico che è composto da tre fori,
0: sì,
1: una sorta di grande finestra, definiamola così, un foro centrale che ha un arco in cima e poi un foro destro e uno a sinistra che invece ha una parte architravata. Questo elemento è assolutamente duttile e funziona a meraviglia nell'architettura veneziana e poi di terraferma, se vogliamo, perché in effetti noi ritroviamo questo stesso elemento utilizzato da Andrea Palladio o da Vincenzo Scamozzi, che sono gli altri due protagonisti di questo libro, che fanno un ampio utilizzo della finestra serliana.
0: Certo. E voi ne sapete qualcosa, Vicenza, no? Con la Basilica Palladiana?
1: Esattamente.
0: Ho detto bene?
1: Insomma, è l'edificio che più di ogni altro fa uso proprio insistito di questo elemento architettonico.
0: Certo, ma Palladio ha trovato la chiave di lettura, di risoluzione, insomma, di questo inghippo architettonico che dal palazzo che c'era già, insomma, l'ha trasformata in questa opera straordinaria.
1: Qualcosa di glorioso, in effetti.
0: Sì, no, veramente. Avete una basilica che, insomma, toglie il respiro ogni volta che la si vede, veramente.
1: È un grande edificio, veramente, che si è saputo riscrivere la piazza, un po' come Sansovino a San Marco a Venezia, la stessa cosa, diciamo che Palladio, anche se chiaramente con dimensioni ben minori, però riesce a fare un'operazione quasi analoga proprio nella piazza di Vicenza.
0: Certo, ha trovato l'armonia tra il passato e quello che era il nuovo, in modo da coniugare, insomma, questi edifici grandi. Ma stiamo parlando di geni, dottore, quindi non è che stiamo parlando di comuni architetti. Andiamo poi a Scamozzi, ecco, anche Scamozzi, che è bravissimo, che a me piace molto. Abbiamo la Villa Molin qui Padova, insomma.
1: Alla Mandria, esatto,
0: sì,
1: lì a Padova.
0: Sì, ma è bellissima.
1: Oppure anche Monselice.
0: Ma Scamozzi ha avuto la sfortuna di essere contemporaneo di Palladio, e Palladio ovviamente, chi va sopra Palladio, insomma. Però Scamozzi, come lo vede lei?
1: Io trovo che Scamozzi sia una figura fondamentale, se vogliamo, per capire l'architettura veneta anche del 600, perché Scamozzi ha la capacità di fare un po' da ponte tra gli insegnamenti dell'architettura rinascimentale, quindi penso ai grandi nomi di prima, Sansovino, Serlio, San Micheli e Palladio, e poi le nuove generazioni di architetti che verranno, come ad esempio lei lo ricordava prima, Baldassare Conchena. Ecco, Scamozzi, che è sempre stato interpretato in maniera impropria come una sorta di allievo di Palladio, cosa che in realtà non è
0: così.
1: Scamozzi, anzi, vive forse anche di una forma di disagio questo nascere all'ombra di un grande nome dell'architettura. C'è da dire che Scamozzi ha 40 anni esatti in meno di Palladio, perché Palladio nasce nel 1508 e Scamozzi è del 48, e poi cercherà quanto prima di allontanarsi da Vicenza, proprio perché la grande speranza di Scamozzi, ma è la stessa peraltro anche di Palladio, è di far fortuna a Venezia. Ci riuscirà in parte, sicuramente riuscirà ad avere più successo a Venezia Scamozzi di Palladio. Certo è vero che la cosa significativa quando noi leggiamo l'opera di Scamozzi, sia l'opera eseguita, cioè i suoi palazzi, le sue chiese, sia l'opera teorica, cioè il trattato, quindi pubblica l'idea dell'architettura universale, noi ci accorgiamo di quanto più importante sia stato Sebastiano Serlio rispetto a Palladio per Vincenzo Scamozzi. Tant'è vero che nel 1584 verrà pubblicato per la prima volta l'intera opera teorica di Sebastiano Serlio, cioè il suo trattato, i sette libri di cui parlavamo prima, e il regista di questa operazione editoriale sarà proprio Vincenzo Scamozzi. Quindi era il massimo conoscitore Scamozzi, era il massimo conoscitore di Sebastiano Serlio alla fine del 5 e all'inizio del 600. Questa grande conoscenza di Serlio, che è colui che in questo modo recupera gli insegnamenti dell'antico per renderli validi anche per l'architettura contemporanea, questi insegnamenti Scamozzi li proietta al nuovo secolo. E sarà bellissimo vedere come, per l'appunto, i nuovi architetti, lei faceva appunto il nome di Longhena, riprenderanno gli insegnamenti di Scamozzi e per il tramite di Scamozzi Serlio, e però amplieranno questa riflessione verso il linguaggio barocco, che sarà il nuovo linguaggio del Seicento, anche veneziano. Ecco, per dire, no, che c'è molto Scamozzi, c'è molto Serlio nell'architettura veneziana del Seicento, mentre c'è meno, se vogliamo, Palladio, che invece rimane il grande protagonista dell'entroterra veneto, se vogliamo.
0: Sì, le ville venete, che sono veramente una sessantina, tutte bene UNESCO, sono qualcosa di eccezionale. Ma Vicenza, dottore, possiamo dire che è palladiana? Quanto ha dato a Vicenza il nostro Palladio, che è nato a Padova, ecco, giusto per...
1: È nato a Padova, sì. Ma poi in effetti Vicenza trova terreno fertile, sì, per dar vita, no, alla sua sperimentazione, al suo tentativo di recuperare anche lui, un po' come i grandi maestri del suo tempo, gli insegnamenti dell'architettura antica, dell'architettura neoclassica. Ecco, Vicenza è una città che sta vivendo una stagione di radicale ripensamento, ma ecco, una città, questo bisogna dirlo, che incredibilmente è ricca. È una città incredibilmente ricca. C'è una bellissima testimonianza di fine Cinquecento di Franz Schott, che è un giurista fiammingo, italianizzato in Francesco Scotto, che scrive un libro alla fine del 5 e poi rientra all'inizio del 600, che è Itinerario in Italia, una cosa di questo tipo il titolo, e quando lui giunge a Vicenza lui dice: questa è una città che raccoglie un numero di nobili uomini e tutti sono ricchissimi, e lo sottolinea più volte questo aggettivo, e questa ricchezza viene proprio dal commercio della seta. Buona parte dei vicentini sono setaioli, produttori di sete raffinatissime, preziose, sono in grado di competere con le sete più raffinate che venivano prodotte nel nord dell'Europa del tempo. E questa ricchezza è ciò che determina la possibilità di investire quei capitali nell'ampliamento, ad esempio, delle proprie aziende agricole, le famose ville palladiane, sì, o nella riscrittura generale delle facciate, degli edifici in città, infatti palazzi, che per tutti, una buona parte di questi vengono affidati alla progettazione di Palladio, e quindi abbiamo veramente i grandi capitali a sostegno dell'arte. Ecco, questo, certo, è un aspetto che bisogna sottolineare e ricordare se noi vogliamo capire Vicenza. Senza questa, come dire, questo motore economico, noi oggi probabilmente non avremmo Palladio, non avremmo il Palladio che conosciamo.
0: Certo, un tessuto economico, finanziario straordinario, uno per tutti, Gian Giorgio Trissino, dottore, no, lo ricordiamo.
1: Certo.
0: Quanto ha dato questo uomo alla sua Vicenza, quanto ha amato il nostro Palladio, il nostro Andrea della Gondola, si chiamava così magari.
1: Infatti è stato colui che in qualche modo scoperto, che ha inventato questo soprannome, questo nome d'arte, no? Sì. Che ha reso celebre l'architetto. Poi c'è da dire che il giovane Palladio all'epoca aveva poco più di 30 anni quando per la prima volta Trissima individua questo nome d'arte per lui, e Palladio era curiosissimo, perché poi da lì in avanti non smette di firmarsi: io sono il Palladio.
0: Certo, da Pallade, dalla dea. Allora andiamo, esatto, un po', ecco, quando si arriva a Vicenza, Teatro Olimpico, lì è unico, è una prospettiva, ma c'è al mondo, dottore, un'altra prospettiva come Teatro Olimpico? Esiste, sì?
1: Non ho capito.
0: Teatro Olimpico è quando si entra questa prospettiva straordinaria. Sì. C'è ancora un'analoga prospettiva di questa bellezza come Teatro Olimpico?
1: Devo dire che è un po' come se il Teatro Olimpico, voglio dire, lo dice anche Guido Piovene, assorbisse la città dentro se stesso, e quindi diventa una sorta di proiezione di un mondo reale. Ecco allora che la cosa bella a proposito di prospettiva, no? Come dice lei, è proprio quello di arrivare all'Olimpico dopo aver attraversato la città e soffermarsi a guardare le fughe prospettiche, queste vie che sono vie a volte che in qualche modo scorrono, no? Si distendono, come può essere il Corso Pallabio, certo vie medievali che invece sono ritorte, curve. E ecco, allora c'è questo gioco proprio della prospettiva che poi noi ritroviamo dentro il Teatro Olimpico, che è un luogo incantevole. È vero che lì c'è ancora una volta un gioco di collaborazione, perché il teatro alla fine Palladio lo progetta, lo comincia, però Palladio muore veramente pochi mesi dopo l'inizio dei lavori. Esatto, esattamente. E poi sarà invece Vincenzo Scamozzi a giocare un ruolo fondamentale, non tanto perché è l'architetto che completa il Teatro Olimpico, come a volte viene detto in modo riduttivo, perché poi ci penserà l'equipe gestita dallo stesso figlio di Palladio, Silla, ma c'è a un certo punto una squadra di grandi nomi che vengono coinvolti per l'allestimento del mio primo spettacolo inaugurale dell'Olimpico, che è l'Editore di Sofocle. E tra questi grandi nomi c'è Alessandro Maganza, che disegna le vesti di scena, Angelo Ingegneri, che è il regista, Ossato Giustiniani, grande letterato veneziano, che riscrive, traduce il testo dell'Edipore di Sofocle, che verrà intitolato L'Edipo Tiranno, e poi Vincenzo Scamozzi, che viene coinvolto come esperto scenografo, perché ha scritto un libro sulla prospettiva, un libro che è andato perduto, e perché ha curato esattamente in quel 1584, che è l'anno in cui Scamozzi viene coinvolto nell'Olimpico, nella definizione del progetto per le sette vie di Tebe, in quello stesso anno, nel 1584, Scamozzi sta pubblicando il Trattato di Sebastiano Serlio. E si ritorna al discorso di prima, perché proprio nel Trattato Serliano c'è una pagina meravigliosa dove Sebastiano Serlio spiega come si può progettare una scenografia per una tragedia. E cosa bisogna fare? Bisogna realizzare un fondale dipinto, pensava inizialmente Sebastiano Serlio, che accentui l'idea della prospettiva, della fuga prospettica, della profondità, dell'illusione proprio. Ecco, questo aspetto smuove l'animo, dicevano. E allora Vincenzo Scamozzi decide di fare esattamente quello che Serlio gli aveva insegnato, solo che, e questa è la grande novità, non lo fa su un fondale dipinto, ma trasforma tridimensionalmente quella lezione, che diventa uno spazio reale dove effettivamente si può affondare con gli occhi e con i passi, che ad un certo punto però, perché altrimenti poi l'illusione prospettica si rompe, e allora è un uso sapiente che bisogna fare di quella scenografia scamozziana, tant'è vero che ancora oggi, ecco, allora che tornando alle sue domande iniziali, no? Quella scenografia si vive ancora, ecco, ancora oggi gli attori, quando si incamminano nelle scene scamozziane, sanno che devono fermarsi nei primi edifici di quella grande via, che è la via Regia dell'Olimpico, e raggiungi i primi edifici o a destra o a sinistra, bisogna sparire dalla vista del pubblico, altrimenti se ci si incamminasse fino alla fine di quella strada, l'illusione prospettica sarebbe vana e si romperebbe. Ecco, questa è la grande magia, no, di questi architetti che sanno teorizzare e realizzare dei mondi fittizi che sono però fondamentali per il mondo reale.
0: Certo, quindi grande mente questo Vincenzo Scamozzi. Dottore, possiamo tornare indietro un attimo, perché noi, ecco, abbiamo fra Giovanni degli Eremitani, possiamo dire qualcosina che viene, ha fatto tanto per noi, per Padova, Chiesa degli Eremitani poi. Ecco, ma chi è stato effettivamente fra Giovanni? Proprio due, possiamo fare un flash?
1: Beh, grande figura del Rinascimento padovano, viene da dire, è una figura di transizione e che diventa un nome importante proprio per far assorbire anche dal contesto padovano questa nuova stagione, se vogliamo, no? In cui lo sguardo deve rimanere sulla tradizione locale e però aperto alla sperimentazione che porta a considerare il linguaggio del mondo antico. Trovo che questo sia un grande aspetto, se vogliamo, della cultura veneta in generale. A Padova questo avviene in maniera evidente dopo l'arrivo ovviamente di Donatello. Padova diventa la primissima città nell'entroterra veneto a sentire l'esigenza quasi di recepire, no? La necessità proprio di rinnovarsi, ecco. E però la cosa fondamentale, questo è valido sia per Padova sia per anche la stessa Venezia alla fine del 400, c'era la quasi sensibilità, mi viene da dire, l'intelligenza di proporre un'architettura nuova, una moda anche nuova, se vogliamo, anche sul piano delle pitture, ma senza rinnegare la tradizione passata, la tradizione locale. Ecco, c'è questa capacità di fare quasi una sorta di mediazione. Fra Giovanni è un grande protagonista di questo, fa quasi una mediazione tra il linguaggio della tradizione locale e ciò che arriva dalla lezione dell'antico, e da questo punto di vista è chiaro che diventa una sorta di passaggio fondamentale. Si parla infatti di una sorta di renovatio more veneto, cioè un rinnovamento sulle basi di un'usanza veneta, cioè dico qualcosa di nuovo ma senza entrare a gamba tesa nella tradizione locale, ma avendo rispetto nei confronti di quel mondo sul quale io sto costruendo un nuovo linguaggio, e credo che questa sia una cosa bellissima.
0: Certo, grande sì, grande uomo, un grande architetto anche ovviamente Fra Giovanni. Allora, noi abbiamo anche però una citazione, John Ruskin, ecco, che amava Venezia, gotica, decadente, quella rinascimentale, scrittore, poeta, critico, insomma è stato un po' tutto, insomma, questo grande inglese, ecco. Ma chi è stato, perché si è innamorato di Venezia e come vedeva Venezia il nostro Ruskin?
1: Ecco, gli occhi di John Ruskin sono per noi illuminanti per tanti aspetti. John Ruskin arriva a Venezia e chiaramente di cosa rimane affascinato? Rimane affascinato di quel mondo che per lui è un mondo che tocca, diciamo così, le corde delle emozioni, e quindi di fatto il suo è uno sguardo puramente romantico. Venezia è una città che viene letta in chiave quasi mitica, le sfumature di colore che cambiano con il passare delle ore del giorno, i colori della pietra, ecco, chiaramente già il titolo sull'inno le pietre di Venezia, lui è affascinato da questa pietra che diventa storia, e quindi c'è uno sguardo puramente romantico, per non ripetere, di John Ruskin. Noi oggi abbiamo quasi un compito, no, complesso, se vogliamo. Da un lato la lezione di chi cerca di razionalizzare la lettura dell'architettura veneziana, di storicizzarla, di comprendere il suo evolvere nel corso della storia, a darne un senso anche dal punto di vista del linguaggio, perché è un po' quello che ho cercato di fare in questo libro, raccontare cosa l'architettura ci può comunicare oggi e cosa voleva comunicare però ai suoi contemporanei, perché quello è un aspetto fondamentale, un'architettura per l'appunto che aveva il compito di raccontare quanto gloriosa era Venezia nonostante quei periodi di grande difficoltà storica, e poi magari un aspetto su questo lo approfondiamo. E però Ruskin diventa una chiave fondamentale di lettura per lo studioso contemporaneo di Venezia, perché c'è stata quella stagione fondamentale all'inizio dell'Ottocento in cui Venezia diventa una città che inizia a parlare non solo a chi vuole conoscerla razionalmente, ma anche chi vuole percepirne, diciamo così, gli aspetti emotivi. Questo è il punto fondamentale ancora oggi. È impossibile arrivare a Venezia e non rimanerne affascinati, non emozionarsi. Certo. Capita, noi che l'abbiamo vista tante volte, io ogni volta che ci arrivo cerco di immaginare cosa debba essere per un visitatore che mette piede per la prima volta in città.
0: Uno shock. Non può essere diversamente. Andiamo al nostro shock che l'abbiamo visto la prima volta tanti anni fa. Allora lui diceva che restaurare è come risuscitare i morti, e forse aveva ragione Ruskin, perché lui è stato anche conoscitore grande del restauro, no, mi pare.
1: Lui chiaramente il tema del restauro è un tema fondamentale. Venezia è tra l'altro una città che deve misurarsi con la necessità del restauro costantemente, certo. Uno degli aspetti peraltro più delicati, più complessi, più costosi anche, insomma.
0: Allora guardi, veramente molto interessante, qui la stanno seguendo i nostri ascoltatori, questa bella illustrazione, guarda, hanno scritto una bella illustrazione, beh, tutta questa carrellata che abbiamo fatto di architetti, ma ci sarebbe da raccontare chissà quante cose, stiamo facendo proprio un viaggio molto molto veloce. Allora, giusto per concludere, ruolo dell'architettura, sì, un atto politico, una funzione politica, una funzione artistica, come possiamo chiudere, con che messaggio ci possiamo concentrare?
1: Allora, per chiudere un po' il nostro discorso, il tema di questo libro è per l'appunto il fatto che l'architettura, come dice Giancarlo De Carlo, è un atto politico, sì, e ce ne rendiamo conto sia nell'architettura contemporanea, ma anche se noi pensiamo un secolo fa, l'architettura dei grandi regimi totalitari del mondo, che in qualche modo si ispira, si rifà alle logiche dell'architettura imperiale di età romana, no? Ecco, la stessa cosa avviene in una Venezia che è quella del Cinquecento. Come dicevo prima, è una città, Venezia, una repubblica meglio, che si sente schiacciata da due grandi ritorni imperiali: da un lato Carlo V che rivendica a sé la translatio imperii dell'Occidente, dall'altro lato abbiamo Solimano II il Magnifico che fa la stessa cosa con Costantinopoli, quello che era il territorio dell'impero romano d'Oriente, dice ora ci sono io, sono il nuovo Costantino, e quindi uno si fa chiamare il nuovo Costantino, l'altro si fa ritrarre a cavallo da Tiziano, quasi una sorta di novello Marco Aurelio, vorrebbe da dire. Ecco, schiacciata da questi due grandi ritorni imperiali, Venezia sente che l'unico modo è quello di proiettarsi al mondo quale città, quale repubblica degna di queste profonde trasformazioni, e qual è lo strumento che può raccontare il potere di questa città, di questa repubblica, è proprio l'architettura, certo, perché l'architettura, come abbiamo detto all'inizio, parla a tutti. Ecco, questa è un po' la storia che ho cercato di raccontare, certo, in questo libro.
0: E che Venezia cerca sempre una sua identità, in ogni momento.
1: Sì.
0: Allora mi richiedete di dire il titolo, immagine del potere a Venezia, architettura e politica nell'età del Rinascimento, CR, sono 192 pagine, 18 euro, si trova dappertutto, vero dottore?
1: Sì, il libro è online, in libreria, oppure anche online, perché il libro si trova facilmente.
0: Certo. Va bene, dottore, magari ci sentiamo per approfondire uno di questi geni che abbiamo citato, giusto per conoscerli un po' meglio.
1: Molto volentieri, quando vuole.
0: È una materia che è bella, affascina, e avete un ruolo importante, gli architetti, un ruolo, non dico i geni, ma anche i sottogeni, quelli un po' meno, insomma.
1: Perché poi è un mondo che è fatto anche del tessuto connettivo, perché i geni esistono solo perché c'è anche un tessuto connettivo, esatto, che permette a queste figure di stagliarsi.
0: Certo. Bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, ripeto, il dottor Luca Trevisan Vicentino, storico di architettura, che ci ha condotto in questo lungo viaggio, appunto, nell'ambito dell'architettura, della nostra Venezia, della nostra Serenissima. Ci risentiremo, dottore, un po' più avanti.
1: Grazie. Buona giornata a lei e agli spettatori.
0: A lei, buon pomeriggio, grazie. Bene, interessantissimo questa così galoppata che abbiamo fatto con i grandi dell'architettura. Abbiamo citato nomi straordinari. Ma adesso noi andiamo invece a dove? A Pieve di Cadore. Pieve di Cadore, come abbiamo detto, perché insomma quest'anno c'è un anniversario importantissimo, 450 anni dalla morte del nostro Tiziano Vecellio. Siamo vicini alla data, è morto nel 27 agosto 1576, e noi vediamo cosa è stato organizzato, posto in essere per ricordare questo genio, un altro genio della pittura. Oggi proprio trattiamo quei geni.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, quest'anno ricorre un grande anniversario, 450 anni dalla morte del grande Tiziano Vecellio, morto il 27 agosto 1576. Tante le iniziative, un anno veramente dedicato a questo grande artista. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, curatore della mostra che avremo il 18 di luglio. Salutiamo professor Bernard Aichema. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Ecco, allora qui abbiamo veramente tutta una serie di iniziative, però andiamo, professore, a una mostra particolare che tra poco, insomma, verremo anche a vedere. Ecco, che mostra è che si inizia e si apre il 18 di luglio?
1: Sì, infatti la data è di 18 luglio e inaugureremo la mostra su Tiziano e il paesaggio, che è il tema che ci siamo scelti per celebrare questo anniversario di 450 anni della morte di Tiziano. E non è una mostra che sta a sé, isolata, ma è in fondo la seconda puntata di due mostre. La prima l'abbiamo fatto all'inizio di quest'anno, che era una sorta di mostra bandiera, piuttosto spettacolare, in cui abbiamo confrontato due dipinti, un dipinto e una xilografia di Tiziano con un paesaggio di profilo, un paesaggio innovativo, perché il punto è un po' questo, che Tiziano è un pittore innovativo in tutti i sensi, un grande pittore, pittore di figure, di ritratti, di mitologie, di opere religiose, come sappiamo tutti, ma lui anche è un grande innovatore del paesaggio, che prima di lui non veniva tanto incluso nella pittura monumentale. Un po' Giovanni Bellini e Cima da Conegliano l'hanno fatto, ma Tiziano dà una spinta veramente molto innovativa, includendo in un certo senso le figure all'interno del paesaggio. Il paesaggio e le figure diventano un tutt'uno nella sua pittura. Paesaggi che sono molto diversi fra di loro, in pittura, in disegno, anche in stampe. Paesaggi spesso poetici, lirici, quasi onirici, ma spesso anche un po' minacciosi, con tempeste, con venti, con colori anche scuri. Beh, tutto questo gamma lo vogliamo far vedere in questa seconda mostra che apre, che è più grande della prima mostra e che apre per l'appunto a 18 luglio a Pieve di Cadore, nel Palazzo della Magnifica Comunità. Ed è una, anche come sede è piuttosto interessante. Anche la prima mostra l'abbiamo fatto nella sede della Magnifica Comunità, che è, come forse si sa, è un palazzo del 400, di cui abbiamo il primo piano, la grande sala del primo piano, l'abbiamo allestita proprio come spazio di esposizione per questa mostra. In questa mostra cosa vedete, cosa si vede come pubblico? Si vedono tre opere pittoriche molto interessanti e molto anche preziosi. Un'opera che viene da Roma, dai Capitolini, il battesimo di Cristo, fatto per un committente veneziano. E il secondo è la grande visione, la grande monumentale figura sempre di San Giovanni Battista in un paesaggio che viene dalle gallerie dell'Accademia di Venezia. E il terzo invece è un dipinto molto piccolo, molto interessante e curioso, un dipinto che viene dall'Accademia Carrara di Bergamo ed è una visione mitologica ovidiana con la storia di Orfeo e Euridice, un'opera molto diversa per quel che riguarda appunto l'assetto paesaggistico. Ma c'è di più: nella mostra non portiamo solo dipinti, ma anche opere su carta. Perché? Perché è nelle opere su carta che la nuova visione paesaggistica tizianesca si esprime forse alla meglio, non solo, ma è anche uno strumento la stampa in particolare, fin dall'inizio del Cinquecento, per trasmettere e diffondere i motivi innovativi di Tiziano. E in effetti, alla fine della mostra, facciamo vedere come nel 600 e nel 700, cosa che è poco noto, neanche gli specialisti ne sono molto al corrente, che alcuni degli artisti più importanti della grande arte europea fra 6 e 700 si sono ispirati su Tiziano e sul suo allievo, se vogliamo dire così, Domenico Campagnola, che era un grande interprete del paesaggio tizianesco in stampa. E così abbiamo opere di artisti come Rembrandt, come Marco Ricci, ma ci sono anche altri nomi da fare, come Watteau, come Rorschach, grandi nomi della storia dell'arte europea che, come noi evidenziamo, si sono fatti influenzare dal grande paesaggio tizianesco. Quindi una mostra che apre anche degli orizzonti europei, non solo locali, perché il paesaggio in un certo senso ricorda in certi elementi anche le montagne e le colline venete e cadorine, ma poi appunto vogliamo far vedere come questa visione si espande un po' per tutta Europa.
0: Certo, una mostra che è un po' il cuore di tutta la manifestazione in programma quest'anno per l'anniversario del grande Tiziano, e quindi è veramente di grandi nomi. Ma professore, Albert Dürer, che ha dato molto alla nostra pittura a Villa Mani eccetera, che pittore è stato? Ecco, possiamo dire un attimino, anche citare questo pittore?
1: Scusi, non ho sentito
0: Albert
1: bene.
0: Dürer.
1: Albert Dürer, allora sì, questa è una cosa che non ho forse esplicitato bene. Ci si può chiedere come mai, da dove arriva, che ispirazione ha avuto Tiziano per sviluppare questa sua nuova idea del paesaggio. Albert Dürer, il grande pittore e soprattutto grafico tedesco, sì, che ha lavorato a Venezia quasi, diciamo, spalla a spalla con Tiziano nei primissimi anni del secolo XVI, che Albert Dürer in certe sue incisioni propone delle visioni paesaggistiche che Tiziano sicuramente ha visto e ha sviluppato, ma tutto a modo suo, perché le sue idee del paesaggio sono più, come abbiamo già detto, inclusive. Il suo paesaggio è un tutt'uno con le figure, diversamente del paesaggio più lineare nelle pur magnifiche stampe di Albert Dürer. Albert Dürer, come abbiamo detto, è una, diciamo, delle fonti di Tiziano. Un'altra è quella della grande pittura nordica, soprattutto fiamminga, del primo Cinquecento, nomi come Hieronymus Bosch e come Joachim Patimir vengono in mente. È una terza fonte per Tiziano, ma lui usa queste fonti per trasformarli a modo suo in una maniera assolutamente nuova. Sono per l'appunto i paesaggi dipinti di Giovanni Bellini, da una parte, Giovanni Bellini che poi da parte sua ha guardato molto la pittura fiamminga del 400, Memling, Jan van Eyck eccetera, e anche il ancora sottovalutato grandissimo artista pittore veneto che è Cino da Conegliano, che è uno dei grandi fautori del paesaggio veneziano fra, diciamo, gli ultimi anni del 400 e i primi anni del 500. Questa, diciamo, miscela di vari suggerimenti che Tiziano aveva davanti ai suoi occhi li ha seguiti. E poi ovviamente c'è anche quella figura fantomatica di Giorgio da Castelfranco, Giorgione, anche lì, tanto per rimanere un attimo su un'opera sola, La Tempesta, che tutti conoscono all'Accademia di Venezia, è un dipinto che ovviamente offre una visione paesaggistica con piccole figure, il paesaggio prende quasi il sopravvento sulle figure, e che sicuramente è un altro, diciamo, punto di partenza per Tiziano.
0: Certo, quindi una mostra veramente ricca, importante, che celebra appunto il nostro artista Tiziano, ma avete sentito anche altre opere di importanti artisti, Rembrandt, sì. Marco Ricci, anche Marco Ricci, importantissimo questo pittore.
1: Sì, come abbiamo detto, che facciamo vedere come fino a Marco Ricci, che siamo sempre nel Bellunese, siamo sì. sempre, diciamo, anche vicini a casa, per dire così, Marco Ricci ha guardato con un enorme interesse agli esempi paesaggistici, soprattutto dei Campagnola, quindi Tizianeschi, e li ha trasmessi e li ha sviluppati in visioni sue. Ma come ripeto, andiamo parlando del Settecento anche in Francia, come evidenziamo anche in un saggio scritto da una giovane studiosa, perché a noi piace lavorare con i giovani, italiana, che descrive come nella Francia del Settecento le invenzioni paesaggistiche tizianesche hanno avuto un grande successo che si vede, tanto per dire un nome, che un enorme nome, un grande nome che tutti conoscono, Watteau. No? Il partitore del Déjeuner sur l'herbe, Watteau ha guardato e addirittura copiato degli esempi tizianeschi in disegno e in pittura.
0: Certo. E allora veramente una mostra da non perdere, un po' ci siamo il centro, il cuore, ecco, possiamo definirla tranquillamente così, di questo anno importante di anniversario, promosso appunto dalla Fondazione Centro Studi Tiziano, e la mostra si tiene a Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore, e c'è anche la possibilità di vedere la casa di Tiziano, vero professore? Quindi anche
1: sì,
0: questo va detto.
1: Lì posso magari aggiungere due

0: in una sede espositiva in cui si presentano come una sorta di contrappunto alla più grande mostra nel palazzo della comunità, della magnifica comunità. Nella casa di Tiziano facciamo vedere un gruppo di acquerelli del Cadore, del paesaggio del Cadore, eseguiti questi acquerelli da un inglese, un viaggiatore inglese di nome Joshua Gilbert, il quale Joshua Gilbert ha preso una passione enorme per il Cadore, che lui vede come Titian's Country, il paese di Tiziano, e quindi anche se in realtà i paesaggi tizianesi, come abbiamo già detto, non è che sono molto cadorine, insomma sono più generiche, è difficile riconoscere dei concreti elementi montagno, alto, cadorini, è più l'atmosfera in generale, però appunto questa atmosfera generale Joshua Gilbert ha voluto cogliere nell'opera di Tiziano, e lui stesso ha fatto questi acquerelli facendo appunto vedute di pieve e di altre, ma anche di vari montagni in zona, che noi facciamo vedere nella casa di Tiziano, con un piccolo catalogo anche che è coordinato appunto dagli amici colleghi della magnifica, certo, comunità.
1: Benissimo, benissimo. Allora ricordo i nostri ascoltatori, ci aspetta questa grande mostra, importante mostra, 18 luglio, e sarà aperta fino al 18 ottobre, quindi c'è tutto il tempo per vedere questa esposizione così grande, importante, in omaggio al genio Tiziano.
0: Allora, vi aspettiamo.
1: Noi, professore, veniamo veramente con tanto entusiasmo, la salutiamo, lei è sempre una, fa sempre una bella narrazione, e ringraziamo il professor Bernard Aichema, e ci sentiremo per altre occasioni. Grazie, professore.
0: Sicuramente, arrivederci.
1: Grazie, buona serata. Grazie, professore. Bene, il nostro ospite Bernard Aichema è veramente un critico, un curatore d'eccezione, come avete sentito, grande conoscitore del Tiziano, ma anche della pittura veneta in generale. Senz'altro sarà una mostra di spessore, di interesse, non abbiamo dubbi, e che è improntata insomma a tre filoni. Eccoli qua: il battesimo di Cristo dei Musei Capitolini, come già stato detto, San Giovanni Battista, che viene dalla Galleria dell'Accademia sempre di Venezia, e Orfeo e Euridice dell'Accademia appunto di Bergamo. Quindi tre opere da vedere, perché insomma sono occasioni più uniche, direi, e senz'altro da non perdere, e quindi poi con altre opere, come è stato ampiamente detto, e soprattutto Albert Dürer, questo pittore tedesco molto bravo, che forse merita anche di essere più... Qui ritorniamo in diretta. Allora, siamo stati a Pieve di Cadore, sempre ovviamente in forma virtuale, questo comune piccolino tutto sommato, però che è diventato grande grazie appunto al nostro Tiziano. Siamo in provincia appunto di Belluno, ed è, pensate un po', non ha tanti abitanti, perché sono vediamo un attimo, che adesso vediamo con più precisione, vediamo un po' Pieve di Cadore, appunto ci aggiorniamo, anche perché ovviamente non è che ne parliamo più di tanto. Allora vediamo quanti abitanti ha, 3600 abitanti, quindi piccolino come possiamo immaginare, però ecco, siamo vicino a Calalzo, siamo a Cimolaise, Domeggio di Cadore, eccolo qua, anche queste zone che conosciamo, magari qualche scampagnata, qualche giretto l'avremo fatto, e qui questa casa, eccola qua, cinquecentesca, casa natale di Tiziano. Come arriviamo, insomma, siamo colpiti da questa struttura rimasta intatta, e oggi è un museo, e quindi ecco che poi è stata ristrutturata, come ha ben illustrato il nostro ospite, perché è adatta appunto accessibile a tutti, e quindi eccola qua, siamo vicino qua

Sì, a Belluno siamo sugli 800 metri di altezza e poi abbiamo questa magnifica comunità del Cadore che va sempre riconosciuto un grande lavoro perché se appunto abbiamo tante iniziative non solo per quest'anno ma anche precedentemente di cui noi ne abbiamo sempre parlato e grazie anche al lavoro e all'impegno di questa comunità. E quindi ecco che il nostro Tiziano, come è stato detto, viene appunto celebrato e non poteva essere diversamente per questo anniversario dei 450 anni appunto dalla morte. E lui, insomma, è uno dei più grandi pittori della storia, ma anche fortunato, fortunato perché ha vissuto moltissimo, più di 60 anni che dedicò alla pittura. Appunto, nacque in questo piccolissimo paese e ecco, beh, la data di nascita, insomma, c'è qualche dubbio se 1488, 1490 o 1489, ma insomma, non è che fa tanta differenza perché, insomma, non c'erano i mezzi che abbiamo oggi di registrazione delle nascite, ma siamo lì, insomma, ecco. E quindi viene da una famiglia benestante. Veramente una famiglia che si era distinta anche precedentemente perché il nonno è stato, almeno qua insomma ci dicono che è stato un notaio di fama e quindi ecco famiglia che poi si è dedicata al commercio, si è dedicata al commercio della legna e che insomma è sempre stata ovviamente molto importante per tutta la zona. A soli 10 anni manifesta il suo talento con un disegno sul muro di casa, si racconta, con l'immagine di una Madonna. E il padre rimase colpito e quindi intuisce che il ragazzino, il figlio, ha qualcosa di particolare, quindi lo manda a Venezia per lo studio del disegno. E quindi ecco che si apre un mondo nuovo per il nostro ragazzino, e poco più che bambino, ragazzo, ecco, lascia il suo Cadore accompagnato dal fratello Francesco e entra nella bottega di Gentile Bellini. Qui i Bellini sono una famiglia importante, ovviamente di Venezia, e Bellini è stato anche pittore ufficiale della Serenissima, ricordiamolo, ed entra appunto in questa bottega, lui si inserisce subito, non ha problemi, si ambienta nella città lagunare, lui che veniva dalle montagne. E intuisce nel tempo che rimane il livello culturale della città, viene a contatto successivamente con i grandi della pittura, appunto contemporanea, come Cino da Conegliano, Vittor Carpaccio, Lorenzo Lotto, Sebastiano del Piombo, quindi insomma abbiamo veramente una cerchia di pittori famosissimi che hanno lasciato opere importanti, ricordiamo anche questi artisti. Poi successivamente è in contatto anche col Giorgione, ecco qui che ha citato il nostro ospite, perché il Giorgione adesso modestamente ci sembra il pittore che ha aperto la via al paesaggio, perché prima ovviamente erano soggetti religiosi, erano soggetti di altra natura, e il paesaggio era un po' ignorato, non preso nella giusta considerazione e quindi Giorgione invece rivolge lo sguardo anche al paesaggio, timidamente, perché i paesaggi del Giorgione non sono chiari, lampanti, insomma, come potremmo immaginare, ma poco a poco ecco, rivolge la sua attenzione all'ambiente circostante. E ecco qui che il nostro appunto viene a contatto, dicevamo, con Giorgione, poi dipinse il fondaco dei tedeschi sulle pareti esterne. Purtroppo questi dipinti sono andati persi nel tempo, perché insomma sono passati secoli e secoli, potete immaginare le intemperie che danni fanno. Appena ventenne, Tiziano poi arriva anche nella nostra Padova, eccolo qua, per dipingere la Scuola del Santo, edificio vicino alla Basilica. Quando venite a vedere la Basilica Sant'Antonio, entrate anche in quell'edificio, quando arrivate lo trovate sulla destra e lì si trovano la prima cappella, appunto trovate queste opere del giovane Tiziano che sono molto belle, non vuol dire niente perché aveva solo 20 anni e sono tre opere che raccontano i miracoli ovviamente di chi? Di Sant'Antonio.
Ecco, qui e poi ancora, ecco, nella sua bottega arrivano commissioni di diversi soggetti, perché Tiziano poi rientra a Venezia, appunto finito il periodo padovano, e là incomincia a dipingere con temi allegorici, mitologici, religiosi, prevalentemente religiosi, perché il periodo 500 ovviamente è un periodo di massimo splendore per la pittura veneta, per la pittura tonale, come viene chiamata. E quindi la committenza è soprattutto la Chiesa, soprattutto prelati, soprattutto alti personaggi della Chiesa, e quindi ovviamente non può essere che di soggetto religioso. Famose sono le pale d'altare del Tiziano, poi San Marco in trono che si trova nella Basilica di Santa Maria della Salute, lui ha lasciato opere, sono opere ovunque, e poi per tutte, come non si può ricordare, l'Assunta che si trova nella chiesa dei Frari a Venezia, e inizialmente non era neanche stata apprezzata più di tanto, assolutamente troppo, una figura dipinta troppo nuovo, dirompente, diciamo, ecco, per l'epoca, ma poi ovviamente se ne è capita l'importanza, se ne è capito il messaggio, e quindi insomma, ecco, che è diventata una delle più importanti opere appunto del nostro Tiziano. Poi ancora vi è la scena di Maria che va in cielo con le mani appunto levate, come dicevamo, e il volto che è in estasi. E qui fu commissionata, in seguito a quella che è stata la vittoria sulla Lega di Cambrai del 1509, la Lega di Cambrai l'abbiamo citata più di qualche volta, che Venezia ha rischiato quasi di capitolare sotto una pressione europea, degli stati europei che si sono uniti, coalizzati contro Venezia, che stava diventando importante, influente, era temuta, perché in Europa Venezia è sempre stata temuta, una repubblica che sapeva farsi rispettare, e quindi ecco che insomma questa potere, questa egemonia dava fastidio soprattutto a chi? Al Papa, e quindi ecco che organizza quei vari stati appunto europei di questa Lega per fermare Venezia. Venezia non capitola, per fortuna, è un brutto periodo, bruttissimo, però insomma regge all'urto, regge all'attacco europeo. Andiamo avanti, Tiziano ha dipinto poi per i potenti dell'epoca, beh, uno per tutti, citato in tutte le biografie, in tutti i testi d'arte, Carlo V, che aveva questa ammirazione, questo fascino per Tiziano, e appunto gli fa questo ritratto che insomma è celeberrimo, e quindi ecco che abbiamo il personaggio più grande insomma dell'epoca in cui ha vissuto. Poi ancora, ecco, Tiziano ovviamente resta a Venezia, la sua carriera appunto si svolge prevalentemente a Venezia, non era tanto portato per viaggiare il nostro Tiziano, perché ovviamente aveva già il suo riscontro artistico in questa città, e viene nominato pittore ufficiale della Serenissima, incarico prestigioso al quale ci teneva moltissimo, e tutti i pittori che abbiamo citato anche prima col nostro ospite ci tenevano ad essere pittore ufficiale proto appunto della Serenissima, perché era un riconoscimento istituzionale molto importante, che era un po', diciamo, il top, il massimo, diciamo, della loro carriera e del loro prestigio. E quindi anche lui ovviamente diventa pittore ufficiale. Ah, poi vita privata, lui si sposa con una ragazza feltrina, Cecilia Soldani, la coppia ha tre figli, e poi la moglie, lui resta vedovo, la moglie muore di parto, e Tiziano non si sposò mai più e si dedica ai figli, alla famiglia, legato veramente a quello che era un po' il suo mondo, ecco, coltivava quest'arte della pittura, che ha dipinto fino all'ultimo, insomma quasi, ecco, lo danno sempre attivo. D'altra parte ha vissuto quasi, qua ancora abbiamo qualche contraddizione con le date, perché qualcuno dice che è arrivato ai 100 anni, qualcuno dice un po' meno, e allora è anche difficile calcolare veramente la data di morte, perché non essendo precisa neanche la data di nascita, abbiamo sempre questa piccola oscillazione, insomma qualche anno, non è che ci sia qualche differenza così sostanziale, assolutamente no, comunque insomma è arrivato vicino ai 100, ecco, mettiamola così.
lunga carriera, come abbiamo visto, e grandi soddisfazioni, ma che ha saputo gestire bene, con tanto buon senso, con tanto equilibrio. Dopo qualche critica c'è stata, era un po' tacagno, insomma, attaccato al denaro. No, assolutamente, come tutti i grandi artisti, ovviamente è stato pagato per quello che faceva.